0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore Suite, per violino e orchestra. Playing Love, da La leggenda del pianista sull'oceano. Nostalgia, Looking for You, tema d'amore, da Nuovo Cinema Paradiso. Titoli di testa, da Malena. Titoli di testa, da Una pura formalità, Remembering. Marco Serino, violino, orchestra di Bolzano e Trento. Andrea Morricone, direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Giuseppe Tornatore Suite per violino e orchestra, Playing Love, dalla leggenda del pianista sull'oceano, Nostalgia, Looking for You, tema d'amore, da Nuovo Cinema Paradiso, Titoli di testa, da Malena, Titoli di testa, da Una pura formalità, Remembering, Marco Serino, violino, Orchestra di Bolzano e Trento, Andrea Morricone,
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Carl Maria von Weber. Invito alla danza, opera 65. Trascrizione per pianoforte di Carl Tausig. Giuseppe Albanese, pianoforte.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato Invito alla danza, opera 65, trascrizione per pianoforte di Carl Tausig, Giuseppe Albanese, pianoforte.
1: Julian Arcas, Collección de Tangos, per chitarra. Chitarrista Stefano Grondona.

0: Di Julian Arcas avete ascoltato Collezione de Tangos per chitarra. Chitarrista Stefano Grondona.
1: Georg Böhm. Preludio, fuga e postludio in sol minore. Francesco Corti, clavicembalo.

di Georg Böhm abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Postludio in Sol minore. Francesco Corti, clavicembalo.

Georg Friedrich Handel. Ah, crudel nel pianto mio. Cantata per soprano, orchestra e basso continuo. Kate Lindsay, mezzo soprano. Arcangelo Ensemble. Jonathan Cohen, direttore.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la cantata per soprano, orchestra e basso continuo A Crudel nel pianto mio. Kate Lindsay, mezzo soprano. Arcangelo Ensemble. Jonathan Cohen, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 3 in sol maggiore per archi, Köchel 156. Milano, fine 1772. Presto, adagio, tempo diminuetto, adagio. Venetos Ensemble, Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini. Francesco Lovato, viola. Massimo Raccanelli, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 3 in sol maggiore per archi, Kekel 156, Milano fine 1772. Venetos Ensemble, Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini, Francesco Lovato, viola, Massimo Raccanelli, violoncello.
1: Camille Saint-Saëns, concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in fa maggiore, opera 103, egiziano. Allegro animato, andante, allegretto tranquillo quasi andantino, andante, molto allegro. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in fa maggiore, opera 103, egiziano. Stephen Hoog, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakario Oramo.
1: Benjamin Britten, Nocturne, per tenore, sette strumenti obbligati e archi, opera 60. On a Poet's Lips I Slept, testo di Percy Bysshe Shelley. Below the Thunders of the Upper Day, testo di Alfred Tennyson. And Cinctured with a Twine of Leaves, testo di Samuel Taylor Coleridge. Midnight Bell Goes Ting, Ting, Ting, testo di Thomas Middleton. But That Night When on My Bed I Lay, testo di William Wordsworth. She Sleeps on Soft, Last Breaths, su testo di Wilfred Owen. What is More Gentle Than a Wind in Summer, di John Keats. When Must I Wink, Then Do My Eyes Best See, testo di William Shakespeare. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra, Daniel Harding, direttore.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Nocturne per tenore, sette strumenti obbligati e archi, opera 60. On a Poet's Lips I Slept, testo di Percy Bysshe Shelley. Below the Thunders of the Upper Day, testo di Alfred Tennyson. Encircled with a Twine of Leaves, testo di Samuel Taylor Coleridge. Midnight Bell Goes Tin Tin Tin, testo di Thomas Middleton. But That Night When On My Bed I Lay, testo di William Wordsworth. She Sleeps On Soft, Last Breaths, su testo di Wilfred Owen. What Is More Gentle Than A Wind in Summer, di John Keats. When Most I Wink, Then Do My Eyes Best See, testo di William Shakespeare. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra, Daniel Harding, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Louis Spohr, ottetto in mi maggiore per violino, due viole, violoncello, contrabbasso, clarinetto e due corni, opera 32. Adagio, allegro, minuetto, allegro, tema, andante, tratto dalla suite per cembalo numero 5 di Georg Friedrich Händel, il fabbro armonioso, e sei variazioni, finale, allegretto. Complesso strumentale de Gaudier Ensemble.

0: di Louis Spohr, avete ascoltato, ottetto e mi maggiore per violino, due viole, violoncello, contrabbasso, clarinetto e due corni, opera 32. Complesso strumentale The Gaudian Ensemble.
1: Kay Khosrou Shapoori Sorabi, alias Leon Dudley. Passeggiata veneziana per pianoforte. Composizione basata sulla barcarola dal terzo atto dell'opera I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach. Introduzione. Barcarola, dolcemente languido. Tarantella, vivo. Notturnino, sonnolento, languidamente voluttuoso. Sonorità sempre piena e calorosa. Cadenzetta, briosissimo. Ripresa, con disinvoltura, graziosa ed elegante. Pianista Michael Habermann.

Di Kaikhosru Shapuri Sorabi, alias Leon Dudley, avete ascoltato Passeggiata veneziana per pianoforte, composizione basata sulla barcarola dal terzo atto dell'opera I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach, pianista Michael Habermann.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Michael Pretorius, danze dalla raccolta Tersicore. Bron Simple primo e secondo, Bron de Poictou, Bron de Montirad primo e secondo, da Pierre-Francisque Carrubel. Volta 4, Pavan d'Espagne, Pavana Espanica da Sveling, Spagnoletta 4 da Giles Farnaby, Ballet des Anglois. Ensemble ricercare Für alte Musik di Zurigo.

0: Di Michael Pretorius abbiamo ascoltato Danze dalla raccolta Tersicore, ensemble ricercare für alte Musik di Zurigo.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 45 in Fa diesis minore, Oboken primo, numero 45. Sinfonia degli addii. Allegro assai, adagio, menuet, allegretto, trio, finale, presto, adagio. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

La visione del mondo più pericolosa è quella di coloro che il mondo non l'hanno visto. Affermazione attribuita a Alexander von Humboldt, naturalista. E buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini. Sono le 6:01, riapre la diretta di Radio 3 dagli studi di Via Asiago. Qui a Roma, oggi è mercoledì 17 giugno, Cristiana Munzi in regia, Davide Gabrielli al di là del vetro. Abbiamo cominciato a sfogliare il libro di questa mattina, La malinconia del viaggiatore, di Ian Brocken, esce da Iperborea, dal primo esergo. Ian Brocken è olandese, giornalista, oggi ha 77 anni ed è particolarmente attratto dalle vite degli artisti. Poeti, pittori, musicisti, e dai loro luoghi si è occupato e ha viaggiato soprattutto nell'est Europa, in Russia, nei paesi baltici, ha ripercorso strade, ha visitato case, ha preso treni, come se calarsi nelle vite degli artisti potesse avvicinarci almeno un poco ai segreti o al segreto della loro arte. E questo libro comincia a Collioure, che è un villaggio francese sul Mediterraneo, al confine con la Spagna, dove è seppellito il poeta spagnolo Antonio Machado, perché è morto lì all'inizio del 1939, denutrito, malato di bronchite, aveva 64 anni, pochi giorni dopo aver abbandonato Barcellona, conquistata dalle truppe franchiste, lui repubblicano antifascista, impegnato nella resistenza. Da Barcellona era partito in macchina con due fratelli, la cognata, la madre anziana, anche lei morirà dopo 6 giorni di viaggio nel

freddo delle montagne, mitragliati dall'aviazione, e Machado riesce a passare il confine perché alla dogana un giornalista lo riconosce, deve abbandonare l'auto, arriva sulla costa col treno, è un profugo in tutti i sensi, non ha più niente, quasi nemmeno i vestiti, ma qualcun altro lo riconosce, un capostazione colto, un'albergatrice. Lo aiutano questa famiglia. È un uomo schivo, dalla voce dolce, di cui non vorresti perdere nemmeno una parola, ricorda Ian Brocken. Parlava sottovoce, non si metteva mai in mostra. Muore in febbraio, dunque, ed ha un funerale semplice, senza letteratura, come aveva voluto lui. Pescatori, operai, il sindaco, provvisoriamente seppellito nella tomba di una famiglia del paese. Finché nel 1957, sto seguendo il racconto di Ian Brocken, il violoncellista catalano Pablo Casals, che vive lì vicino, lancia un'iniziativa per dargli una degna sepoltura. Rispondono Luis Aragon, il poeta, Albert Camus, Malraux. Con le loro donazioni viene costruita una tomba al centro del cimitero. La bandiera repubblicana e andalusa sbattevano contro la lapide come lenzuola al vento, racconta e ricorda Brocken, che va lì in pellegrinaggio, con in più una stranezza. A causa di quel vento di montagna nacque l'idea di collocare una cassetta delle lettere vicino alla tomba. Da ogni parte del mondo continuavano ad arrivare lettere indirizzate semplicemente a Antonio Machado, Cemetière, Coyur, ringraziamenti, biglietti da visita, poesie, richieste di aiuto per superare un esame o per trovare l'amore. Il vero ideatore della cassetta era stato, naturalmente, Don Antonio stesso. Più volte aveva dichiarato che l'unico suo desiderio era che le sue parole, le mie parole, continuino a vivere. Dunque, la musica di oggi, con Federico Vizzaccaro, ce la facciamo suggerire da Ian Brocken e dai suoi viaggi. Di Machado scrisse il poeta Luis Aragon: bastarono tre passi fuori di Spagna perché il cielo per lui fosse troppo greve, le ciel pour lui se filur. E il cantautore Jean Ferrat mise in musica questi versi. Le Poète si chiama la canzone, la combinazione era irresistibile, credo abbia venduto 1 milione di copie, ricordo ancora Ian Brocken. Studiavo a Bordeaux nel 1971 e ancora davanti a me la copertina, sento il graffio del disco, per me Le Poète è sempre finito con un tic.

Io non so cosa mi abita, cosa mi possiede, cosa mi spinge a gridare. Jean Ferrat, su testo di Luis Aragon, Ferrat fece un album intero sulle poesie di Aragon, molte delle quali da allora sono legate alla sua musica. Sono le 6-9 minuti, quasi 10, Radio 3. Qui comincia 335-5634-296, lo sapete. La malinconia del viaggiatore Ian Brocken, pubblicato appena da Iperborea, è un libro davvero malinconico, anche toccante. Sono alcuni saggi, racconti su artisti del Novecento presi nel prima e nel dopo di un viaggio che ha cambiato le loro vite. Béla Bartók, Dvorak, entrambi partiti dall'Europa per l'America. Anner Weisma, il violoncellista Henri Matisse, Fortunato De Pero, motociclista e futurista, Machado, abbiamo sentito, eccetera. Sono storie anche personali dell'autore. In viaggio a Budapest, Ian Brocken legge la locandina dell'ultimo concerto che Béla Bartók ha tenuto in città l'8 ottobre 1940, assieme alla sua seconda moglie Ditta Pastori, pianista, brava quanto lui. La sala andò esaurita nel giro di un'ora, fino all'ultimo dei 1200 posti. Tutti avevano ben chiaro cosa significasse il fatto che Bartók lasciava il paese. Quel concerto era il simbolo di una svolta nella storia. Il paese aveva imboccato la strada sbagliata. L'8 ottobre cadeva di martedì. Bartók Béla, gli ungheresi mettono il nome prima del cognome, leggo ancora, avrebbe aperto il programma con il concerto in La maggiore 1055 di Bach. Bartók non era religioso, ma in Bach trovava così tanto di divino che quasi gli dispiaceva. Poi Mozart in programma, il concerto per due pianoforti eseguito con Ditta, Edith, che era stata sua allieva di pianoforte. I due pianoforti erano affiancati e non uno di fronte all'altro durante il concerto, come di consueto. È strano collegare la musica di Bartók, così moderna, spesso anche ruvida, popolaresca, all'amore. Eppure è così, forse un amore di un'altra epoca. Il primo amore di Bartók era stata la violinista 14enne Steffi Geier, per la quale compose il suo primo concerto per violino, continua a leggere Ian Brocken, che però fu pubblicato postumo per la semplice ragione che Steffi non aveva accolto le avance di Bartók e non aveva intenzione di eseguirlo. Il suo secondo amore era stata la studentessa di pianoforte Marta Ziegler, 16 anni. Si sposarono di nascosto, l'età per il periodo era appena appena accettabile, ed ebbero un figlio. L'estate successiva il piccolo gattonava nudo in giardino sul prato insieme ai suoi genitori, nudi anche loro. Bartók era un convinto naturista, componeva nudo in giardino solo con un fazzoletto in testa per proteggersi dal sole. Alle infatuazioni di Bartók per poete, violinista, tutte giovanissime, è dedicata una buona parte di questo capitolo, non tanto per pettegolezzo e anche un po' per il nostro imbarazzo, ma per il fatto che a ognuna di queste avventure sono legate delle pagine musicali. Lasciò la prima moglie per sposare Ditta, un'altra sua allieva, e scrisse per lei, dopo una malattia lunga che l'aveva colpito, la sonata per due pianoforti e percussioni, che è uno dei suoi capolavori assoluti. Quella sera dell'8 ottobre 1940 tutti piansero. Chi apertamente, chi solo nel profondo del cuore, scrive ancora Ian Brocken. Tutti sapevano perché Béla se ne andava. Ditta era ebrea, la destinazione non era un segreto per nessuno, lontano, oltre l'oceano. 4 giorni fecero le valigie. Béla chiamò un notaio e gli affidò una dichiarazione in cui esprimeva senza mezzi termini la volontà che nessuna strada della città potesse mai essergli intitolata, finché le due piazze all'estremità del viale Andriassi avessero portato ancora il nome di Hitler e Mussolini. Abbiamo citato la sonata per due pianoforti e percussioni, adesso l'ascoltiamo da Guer e Sur Pechinel, due gemelle, un duo pianistico molto famoso, Peter Sadlo, Stefan Gagelmann, percussionisti. Questo è il terzo movimento, allegro, non troppo.

Fino al suo ultimo giorno di vita, Dvorak rimase affascinato dalle locomotive in un modo che fa quasi tenerezza. Dopo Bartok, un altro musicista viaggiatore, nel ritratto che ne fa Ian Brocken, La malinconia del viaggiatore, appena uscito da Iperborea, qui c'è qualcosa di più. Aveva semplicemente bisogno di sgattaiolare fuori casa a Praga, dove viveva, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e precipitarsi alla stazione più vicina, almeno una volta al giorno, ma nei periodi di grande fervore creativo anche 3 o 4 volte. Era il compositore più celebrato dell'impero austro-ungarico, ma seguiva l'arrivo dei treni come un ragazzino di 12 anni, annotando i numeri di serie delle locomotive e la composizione dei vagoni. Questa mania, in inglese si dice train spotting, una parola resa celebre da un film, ma anche in ceco ha una parola sua, sotush, qualcosa del genere. Non è il racconto di un solo viaggio, dunque, ma è l'esperienza, l'emozione del viaggiare che era profondamente sentita da Dvorak. Nella partenza di un treno avvertivo una sensazione a volte di grande gioia e energia, a volte una tale tragicità che non poteva fare a meno di richiamare quei suoni. Non fece mai mistero della sua fonte di ispirazione. L'ottava parte della prima sezione del Requiem, il Lacrimosa, la compose in treno durante un viaggio verso Londra. Lo si sente nota per nota e lo sappiamo da una lettera che scrisse alla moglie il giorno dopo. Bello cercare il rumore, il ritmo dei treni nella musica del Novecento, vale per tutte le macchine. Ed è molto bello l'incalzare di Ian Brocken nel raccontare questa ossessione di Dvorak e i suoi motivi. A 9 anni aveva visto costruire la linea ferroviaria nel suo paese natale, nella Ozeves, sulla Moldava. La locomotiva ornata di bandiera era la cosa più bella che avesse visto nella sua infanzia. È un'immagine felliniana, boemo, di cultura contadina. A Vienna questa cosa non faceva chic. Questa parte della stazione che sto osservando è la stessa che poteva vedere anche Dvorak. Ho sempre la sensazione che il passato si faccia più vicino quando lo si può toccare, che è una vera dichiarazione di poetica, di scrittura, di Brocken, che gira a bordo di un treno regionale Skoda con accanto il fantasma, in senso buono, di Antonin Dvorak. Più di una volta dichiarò che avrebbe volentieri ceduto tutte le sue sinfonie pur di essere lui l'inventore della locomotiva a vapore. E infine, nella primavera del 1904, sul marciapiede della stazione Franz Josef, nel quartiere di Vinogradi, prese un raffreddore che si trasformò rapidamente in polmonite. Morì poco dopo. Di Dvorak, dunque, ascoltiamo questa mattina la settima, Humoresque, che è un brano celebre che fu scritto di ritorno in Europa dopo il lungo soggiorno americano. Dvorak è stato il maestro della prima generazione di compositori americani al Conservatorio di New York, e questa Humoresque è diventata anche uno standard molto amato dai musicisti jazz. La ascoltiamo nell'esecuzione di Daniel Barenboim al pianoforte.

Quasi un ragtime, praticamente, questa humoresque numero 7 di Antonin Dvorak. Sono le 6:26 minuti, qui comincia Radio 3. La malinconia del viaggiatore, Ian Brocken, appena uscito da Iperborea. Sto sfogliando le pagine che riguardano in particolare i musicisti, Dvorak, e adesso un violoncellista olandese, Anner Beisman, che sale su un aereo per Washington con la sua custodia ingombrante, per la quale ha pure pagato il biglietto. Ormai aveva 48 anni, scrive Ian Brocken, mezzo secolo di cui 40 passati al violoncello. Boccherini, Bononcini, Vivaldi, Haydn, infinite ore di sospiri, fatiche e prove, ne era valsa la pena, giustificavano un'esistenza. Più di tutto detestava gli aerei, lassù in cielo non poteva fare a meno di ripensare alle vicende della sua vita e lo assaliva la malinconia. Beh, capita quasi a tutti la malinconia del viaggiatore. Beisma è invitato in America, negli Stati Uniti, a vedere e a suonare due violoncelli Stradivari. In tutto il mondo, spiega Brocken, sono rimasti 60 violoncelli costruiti a Cremona, 40 mediocri e 20 di cui nel mondo della musica tutti conoscono nome, fama, caratteristiche e storie. Per primo prova uno Stradivari Castelbarco, poi lo portano allo Smithsonian Institute, dove è conservato lo strumento di François Servais, il Paganini del violoncello, e lui è davvero confuso, stordito, quasi lo devono pregare di suonare. Sfiorò la prima corda del Servais, poi la seconda. Ben presto si radunò gente intorno a lui. Dopo l'ultimo colpo di archetto gli astanti si avvicinarono. Wonderful, beautiful, li guardò e si accorse che non riusciva più a parlare. Le lacrime gli rigavano le guance. Cioè, quel violoncello suonava come nessun altro strumento avesse avuto tra le mani, ed è una storia vera. Anner Beisman torna a casa e si accorge di non poter più riascoltare neppure le suite di Bach che aveva inciso col suo violoncello anni prima, nel 1979. Entra in una crisi profonda, si mette a suonare quasi soltanto musica moderna per qualche anno, finché nel 1992 la Sony gli chiede di incidere di nuovo le suite di Bach, ma sul Servais, su quel violoncello che gli aveva fatto dubitare della sua vocazione. La storia assurda, ci spiega Ian Brocken, è che questo violoncello, che ha delle dimensioni leggermente più grandi degli altri e quindi ha un suono più profondo degli altri, fa parte di una serie che Stradivari considerava mal riuscita e che dunque tentò di distruggere. Non riuscì a distruggere tutti questi violoncelli, dunque naturalmente oggi sono preziosissimi. A New York, passeggiando per Central Park, leggo ancora Ian Brocken, Beisman ragionava tra sé che Bach aveva scritto quelle suite quasi fischiettando, in 2 o 3 giorni, seduto al tavolo della cucina di fronte ad Anna Magdalena, sua moglie, con un pezzo di cavolo in mano e con ogni probabilità con un bambino piagnucolante tra le gambe. Non aveva ancora 35 anni, traboccava di energia e ispirazione. Non a caso le suite sono tutte danze, e questa è l'incisione di Anner Beisman con il violoncello che Stradivari avrebbe voluto distruggere, il preludio e l'allemande dalla suite numero 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach, suonato da Anner Beisman sul violoncello Stradivari, che prima gli tolse e poi gli ridiede l'ispirazione alle 6:37 minuti. Qui comincia Radio 3. Kafka detestava i treni, per lui erano decisamente troppo efficienti, non conoscevano deviazioni, andavano dritti verso la loro destinazione senza la minima esitazione. Riducevano l'uomo a un ingranaggio, ridimensionavano la sua fantasia alla misura di un orario ferroviario. Nel 1906 Kafka cominciò un racconto per la prima volta che mostra la sua vena paradossale. Preparativi di nozze in campagna, racconta la storia di Edouard Raban in viaggio verso la sua sposa Betty, che vive in campagna. Affretta di raggiungerla, ma in realtà mira esattamente al contrario, cercando di sfuggire all'asfissia di un matrimonio imminente. Ciò che Kafka descrive in Preparativi di nozze in campagna, scrive Ian Brocken, è esattamente ciò che avrebbe vissuto lui stesso nel 1913 a Berlino. Non si sposò mai, rimandò più volte la sua unione con Felix Bauer, che viveva in quella città. A Berlino andava in treno, andava avanti e indietro fino a farsi lasciare. Per la maggior parte degli scrittori accade il contrario: prima viene la realtà, poi la sua trasfigurazione sulla pagina. Kafka invece aveva già immaginato per iscritto ciò che più tardi gli sarebbe realmente accaduto. La malinconia del viaggiatore, ripeto ancora il titolo per questo libro piuttosto bello, pieno di quelle emozioni che si provano viaggiando, e adesso la stagione è anche propizia ai viaggi. Ian Brocken, l'autore, esce appena uscito da Iperborea. A proposito di queste emozioni di viaggio, la canzone con la quale chiudiamo questa mattina è di Claudio Lolli. Lolli è stato il più francese dei nostri cantautori, soprattutto all'inizio. Possiamo avvicinarlo a Jean Ferrat, col quale questa mattina abbiamo aperto le nostre musiche. Questa si chiama Viaggio, è del 1975, sta sull'album Canzoni di rabbia, qui ha gli arrangiamenti di Ettore De Carolis e una curiosità, Giorgio Battistelli, il compositore, alle percussioni. Dunque, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Cristiana Munzi, Davide Gabrielli, Al di là del vetro. La linea adesso passa ai colleghi del GR3, alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo. Buona giornata, ci sentiamo domani. Qui comincia

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ultima giornata di lavori al G7 di Evian. Possibile un nuovo incontro Trump-Zelensky. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Mosca deve fare un accordo e si è detto pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Ma al centro dell'attenzione dei grandi resta naturalmente anche la situazione in Medio Oriente. L'inviato.
4: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti. Intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR3.
5: Al vertice del G7 prove di disgelo fra Donald Trump e Giorgia Meloni che, replicando la battuta del presidente americano «Mi hai abbandonato», dice «Siamo sempre stati amici, ciò che conta è l'unità dell'Occidente». La premier conferma il sostegno a Kiev e per quanto riguarda il Medio Oriente auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano.
3: Nelle ore in cui le prime petroliere iraniane hanno superato l'area fin qui sottoposta al blocco navale statunitense, le quotazioni del petrolio si confermano in discesa e le borse si confermano a loro volta la tendenza positiva in Giappone, dove l'indice Nikkei guadagna quasi un punto percentuale mentre virano in rosso i listini cinesi. Nel complesso però sui mercati prevale l'ottimismo.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti, è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR3.
5: La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, figura centrale della Chiesa italiana degli ultimi decenni, è stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Romagnolo, grande sostenitore dei valori non negoziabili da aborto a eutanasia, Ruini fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore e un assiduo tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa.
3: Il Tribunale di Firenze ha posto sotto sequestro 7 sezioni del carcere di Sollicciano a causa delle condizioni inaccettabili della struttura, almeno 200 i detenuti trasferiti.
7: Cimici, insetti, topi, celle fredde d'inverno e calde d'estate con impianti di regolazione delle temperature fuori uso. Sono stati 300 i ricorsi dei detenuti nel corso degli ultimi anni a portare la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano e a determinare la decisione del Tribunale di Firenze di chiudere 7 sezioni e trasferire almeno 200 detenuti. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
8: I detenuti non erano lì
0: in una situazione ordinaria navigavano più che passeggiavano, perché c'era l'acqua putrida nelle celle, una situazione invivibile, di degrado vero, non era possibile stare lì senza prendersi malattie. Finalmente è intervenuta la procura e ha chiesto la chiusura di ben 7 sezioni.
7: Atteso in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, intanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta pensando di anticipare parte dei lavori previsti, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR3.
5: In chiusura ai mondiali di calcio, dove è scoccata l'ora dei bomber, nel giro di poche ore sono stati protagonisti delle vittorie delle rispettive nazionali il francese Mbappé e il norvegese Haaland con 2 doppiette e l'argentino Messi, autore addirittura di una tripletta. Con queste reti il capitano dell'Albiceleste ha raggiunto il tedesco Klose a quota 16 reti e in vetta alla classifica all time dei marcatori della manifestazione. In campo in questi minuti Austria e Giordania, al punteggio parziale di 1-0.
3: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:51 minuti, andiamo in A8 Milano Varese code allo svincolo Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia, traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ancora in A4 code e traffico intenso anche tra Monza e Viale Monteceneri per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo in A7 Milano Genova, 1 chilometro di code, al momento siamo tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Andiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura rimaniamo nella capitale. Sul tratto urbano della 24 si segnalano 2 chilometri di code tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate, bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Davide Gabrielli alla console e Sonia Kurzel in regia. È mercoledì 17 giugno 2026, abbiamo molte notizie che partono dall'accordo Iran-Stati Uniti, passano per il G7 di Evian, nel mezzo ci saranno gli Epstein Files e varie notizie anche dall'America Latina, nonché dal continente africano. Cominciamo con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha detto che la guerra con gli Stati Uniti non potrà considerarsi completamente conclusa fino al ritiro completo di Israele dal sud del Libano. È una condizione che farebbe parte dell'accordo dei 14 punti dell'intesa pubblicati in anteprima da Bloomberg, che saranno firmati a Lucerna venerdì. È il giorno poi venerdì secondo in cui, secondo Araghchi, cominceranno anche i negoziati per la fase successiva alla tregua di 60 giorni. Ora, intanto, sulla CNN troviamo una dichiarazione dei funzionari statunitensi che a questo punto minimizzano l'accordo. L'apertura del network di Atlanta è questa: i funzionari statunitensi minimizzano l'importanza del testo dell'accordo con l'Iran, affermando che non tiene conto degli impegni presi tramite canali informali. Secondo quanto riferito dai funzionari proprio alla CNN, i negoziatori americani stanno lavorando per rendere pubblico rapidamente il testo dell'accordo tra Washington e Teheran, pur minimizzando l'importanza di specifiche formulazioni contenute nel documento. I funzionari hanno descritto il testo dell'accordo come incredibilmente vago, inteso principalmente a creare un ambiente più favorevole per i successivi colloqui, altamente tecnici e in presenza, e hanno aggiunto che il quadro di riferimento mira a fornire all'Iran la possibilità di presentarlo politicamente al proprio pubblico interno. Inoltre, i funzionari hanno affermato che il testo del memorandum d'intesa, che secondo quanto dichiarato dal vicepresidente J.D. Vance alla CNN durante la giornata di lunedì, in cui Vance tra l'altro ha dato moltissime interviste a diverse emittenti, è lungo, questo accordo, una pagina e mezza, e non riflette gli impegni cruciali assunti dall'Iran nei confronti degli Stati Uniti attraverso i canali informali, come appunto diceva nel sommario del pezzo, impegni che, a loro dire, avevano dato loro maggiore fiducia nel firmare l'accordo. Secondo una persona che ha visionato il testo e lo ha descritto alla CNN, il documento non descrive in dettaglio gli impegni assunti dall'Iran in merito alle sue scorte di uranio altamente arricchito, nonostante Trump e altri funzionari abbiano insistito sul fatto che gli Stati Uniti ne supervisioneranno la distruzione. E ancora, l'accordo si limita invece ad affermare in termini generali che l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari, un impegno che Teheran aveva già assunto nell'accordo nucleare del 2015, con l'amministrazione Obama. Se andiamo sul Teheran Times, al quale oggi è stato possibile accedere, troviamo proprio la sua prima pagina, in cui il titolo in grande, appunto, con la foto di riferimento che a breve descriveremo, è: Trump spaccia un fallimento per una vittoria. Non essendo riuscito a raggiungere i propri obiettivi nella guerra congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, scrive il quotidiano, Trump ora sta cercando di mascherare la battuta d'arresto come una vittoria. La guerra, continua il Teheran Times, cominciata quasi 4 mesi fa dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, ha messo a nudo in modo drastico i limiti della potenza militare americana e l'inutilità della sua dottrina di lunga data volta al cambio di regime. Quando il 28 febbraio sono iniziati i raid aerei congiunti di Stati Uniti e Israele, il fulcro della strategia si basava su un controllo rapido e dall'alto verso il basso. Qual è la foto scelta dal Teheran Times per la sua prima pagina? È quella di Trump che si infila la medaglia del premio per la pace che gli era stato consegnato da Infantino della FIFA. Quindi è proprio questa, infatti si legge sulla collana della medaglia Peace Prize 2025, ed è questa la foto che il Teheran Times sceglie. Dedica poi tutta la sua apertura alla questione dell'accordo e poi anche ai mondiali di calcio. Ora, uno dei punti che viene sottolineato più spesso di questo accordo è proprio questa, infatti si legge
sulla collana della medaglia Peace Prize 2025, ed è questa la foto che il Tehran Times sceglie. Dedica poi tutta la sua apertura alla questione dell'accordo e poi anche ai mondiali di calcio. Ora, uno dei punti che vengono sottolineati più spesso, che viene sottolineato più spesso di questo accordo, è lo sblocco dei fondi iraniani, ed è qui che ci porta il Wall Street

denaro che Teheran ora vuole riavere per porre fine definitivamente alla guerra. In questa mappa vediamo proprio, e lo specifica il Wall Street Journal, sono stime approssimative, però la distribuzione dei fondi. L'Iran sta avviando i negoziati con l'amministrazione Trump con l'obiettivo di ottenere un grande risultato, scrive il quotidiano. Decine di miliardi di dollari bloccati all'estero che potrebbero contribuire a rilanciare la sua economia in crisi. E allora, nella mappa del Wall Street Journal risulta che 2 miliardi siano negli Stati Uniti, altri 2 in Lussemburgo. In Iraq ci sono 15 miliardi, in Qatar 6, in Oman 1, in India 7, in Corea del Sud 7, in Giappone 3 e in Cina tra i 20 e i 50 miliardi. Ricorda il Wall Street Journal che alcuni di questi beni sono congelati da quasi quanto dura l'esistenza della Repubblica Islamica, che risale alla rivoluzione del 1979. Tuttavia, i beni bloccati sono per lo più pagamenti recenti relativi alle vendite di petrolio, appunto, dell'Iran a Cina, India, Corea del Sud e Giappone. Si tratta di fondi rimasti bloccati quando il presidente Trump si è ritirato dall'accordo nucleare dell'amministrazione Obama e ha ripristinato le sanzioni contro l'Iran nel 2018. Le stime sul valore dei beni iraniani all'estero variano. Secondo Teheran si tratterebbe di almeno 100 miliardi di dollari, mentre altri esperti indicano cifre molto inferiori. La priorità di Teheran è sbloccare in più fasi una prima tranche da 24 miliardi. La Cina è da tempo il principale acquirente di petrolio iraniano e le stime relative ai beni congelati di Teheran nel paese, come dicevamo, variano da 20 a 50 miliardi di dollari. Scrive anche il Wall Street Journal e spiega perché gli Stati Uniti sono in grado di impedire ai paesi di pagare l'Iran per il petrolio. Perché? Perché quasi tutte le transazioni petrolifere globali vengono effettuate in dollari e il Dipartimento del Tesoro può escludere le istituzioni finanziarie dal sistema del dollaro qualora violino le sanzioni, uno strumento potente utilizzato sempre più spesso dagli Stati Uniti negli ultimi 2 decenni. Se ci spostiamo dal Wall Street Journal, andiamo sul Washington Post. Il Washington Post dedica l'apertura a 2 esclusive che non riguardano in realtà la questione Iran-Stati Uniti. Riguardano da un lato la famosa sala da ballo del presidente Trump, il progetto che ha portato avanti e che gli sta molto a cuore. Trump aveva affermato che non sarebbero stati spesi soldi dei contribuenti per la sala da ballo. Le fatture di un appaltatore dimostrano il contrario. Una stima interna dei costi effettuata a marzo dall'appaltatore del progetto ha indicato un costo di 600 milioni di dollari, di cui la metà finanziata con fondi pubblici. Questa è l'apertura del Washington Post. 5 mesi dopo la demolizione dell'ala est della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha affermato che il progetto per costruire al suo posto un'enorme sala da ballo e un bunker sarebbe costato fino a 400 milioni di dollari e che sarebbe stato interamente finanziato da donatori privati. Ma un riepilogo dettagliato del progetto preparato per la Casa Bianca dall'appaltatore più di 3 settimane prima delle dichiarazioni del presidente Trump stimava il costo totale della costruzione a 600 milioni di dollari, di cui oltre la metà a carico dei contribuenti, secondo una copia del preventivo dell'appaltatore ottenuta dal Washington Post. Questa è la prima esclusiva. La seconda riguarda l'ICE, ovvero l'Agenzia Statunitense per l'Immigrazione e le Dogane. L'abbiamo imparato a conoscere in questi mesi per i suoi diversi raid. L'ICE ha eliminato le tutele per i detenuti in seguito a un intervento privato da parte del principale appaltatore. Nelle nuove norme federali pubblicate lunedì, l'Agenzia sembra aver apportato modifiche che potrebbero andare a vantaggio della difesa legale di Geo Group. Quindi, scrive il Washington Post anche qui, quando l'Agenzia Statunitense per l'Immigrazione e le Dogane stava rivedendo gli standard federali che regolano i centri di detenzione per immigrati, uno dei suoi principali appaltatori ha chiesto privatamente delle modifiche che potessero avvantaggiare la sua attività, secondo quanto riferito da una persona informata sulle discussioni. Geo Group, che gestisce oltre una dozzina di centri di detenzione dell'ICE, è stata citata in giudizio in 3 stati con l'accusa di violare le leggi sul salario minimo, pagando ad alcuni detenuti immigrati $1 al giorno per lavorare. L'azienda sostiene che il lavoro sia volontario e che il programma venga gestito su indicazione del governo. Geo ha chiesto all'ICE di rimuovere le frasi che affermano che gli appaltatori devono rispettare le leggi statali e locali relative al trattamento dei detenuti e che l'ICE modifichi la formulazione per supportare la propria

0: posizione legale in questi casi. Questo ha detto sempre la fonte consultata dal Washington Post, che ha parlato a condizione di anonimato per timore di ritorsioni. L'azienda ha anche chiesto che gli standard specifichino che i detenuti non sono dipendenti delle strutture in cui lavorano. Questi nuovi standard nazionali di detenzione includono anche delle modifiche richieste da GEO. Il documento afferma che i detenuti non sono dipendenti e, aperte virgolette, non hanno diritto a salario benefit ai sensi delle leggi salariali o dei regolamenti sul lavoro applicabili. Dal Washington Post al New York Times, dove c'è un ulteriore capitolo, continua la lunga inchiesta del New York Times sugli Epstein Files. Qual è il primo pezzo che apre la corposa inchiesta del Times? In questo caso c'è anche tutto un aspetto grafico, ed è la storia mai raccontata della morte di Jeffrey Epstein. Ed è un appunto lungo lavoro che comincia nel tardo pomeriggio del 6 luglio 2019, quando circa una dozzina di agenti dell'FBI e del Dipartimento di Polizia di New York si sono radunati all'aeroporto di Teterboro nel New Jersey, appostandosi fuori dalla vista della pista per non allarmare il loro bersaglio. Il giorno prima avevano ricevuto un'email che li informava dell'arrivo di un jet privato alle 17:20. In allegato all'email c'era un mandato di arresto per il suo unico passeggero, Jeffrey Epstein. Di ritorno da Parigi, Epstein stava organizzando i suoi programmi sul cellulare: un viaggio nella sua isola privata nei Caraibi, un'intervista per un documentario con Steven Bannon, ex consigliere del presidente Trump. Ma quando l'aereo atterrò, gli agenti doganali salirono a bordo per controllare i passaporti di Epstein e dei due piloti. Poi scortarono Epstein al terminal e lui sembrava scioccato, riuscì a inviare un ultimo messaggio a Bannon: tutto annullato. E Bannon rispose immediatamente: non vieni? Non ci fu risposta. Mentre gli agenti dell'FBI accompagnavano Epstein a Manhattan, lui pose due domande: si tratta di traffico sessuale? Riguarda minorenni? Era proprio così. Ora, nella lunga inchiesta, continua il Times, il medico legale di New York ha stabilito che la morte di Epstein è stata un suicidio, ma 7 anni dopo la teoria secondo cui Epstein non si sia suicidato ma sia stato assassinato da qualcuno che aveva interesse a metterlo a tacere è condivisa da molte persone che concordano su ben poco altro. I documenti recentemente resi pubblici hanno sollevato ulteriori interrogativi sulla sua morte, ma hanno anche offerto l'opportunità più chiara finora per fornire risposte. Nel corso degli anni il New York Times e altre testate giornalistiche hanno intentato causa per ottenere i documenti relativi a queste indagini, ma persino quei documenti, faticosamente conquistati, impallidivano di fronte alla mole di materiale ora di dominio pubblico. L'intervento del Congresso ha reso possibile l'esame più completo finora condotto sulla morte di Epstein e noi ci siamo impegnati a farlo. E accanto c'è un articolo, sempre preso invece dal New York Times Magazine, che il New York Times ripubblica, sui 6 punti chiave dell'inchiesta del Times sulla morte di Epstein. Quali sono? Numerose nuove prove suggeriscono che Epstein fosse determinato a togliersi la vita. Potrebbe aver tentato il suicidio più volte di quanto si sapesse finora. Nelle settimane precedenti alla sua morte lui parlava spesso di suicidio, ma gli avvertimenti sul rischio di suicidio di Epstein e sulla necessità di proteggerlo venivano sistematicamente ignorati. Il modo in cui sono stati gestiti la scena del decesso e gli indizi rinvenuti nella cella di Epstein ha contribuito a alimentare sospetti persistenti riguardo alla sua morte, e ci sono dei limiti a ciò che l'autopsia sul corpo di Epstein può rivelarci. Lasciamo gli Stati Uniti, ci spostiamo momentaneamente in Brasile, in realtà a cavallo tra i due, tra l'America del Nord e l'America del Sud, perché il quotidiano Globo dà conto, come a molti altri mezzi di comunicazione, che la Corte Suprema brasiliana ha condannato uno dei figli di Bolsonaro, Eduardo, per aver chiesto l'aiuto di Trump per sabotare il processo a carico di suo padre. Il tribunale ha inflitto al politico, che è residente in Texas, Eduardo Bolsonaro, fratello di Flavio, candidato presidenziale alle elezioni di ottobre in Brasile, una condanna a 4 anni di carcere e 8 anni di interdizione dalla vita politica. Eduardo Bolsonaro afferma che l'obiettivo è quello di metterlo a tacere. Dal Brasile passiamo alla Colombia, perché la Colombia ha appena approvato una legge storica, la prima in America Latina, dietro le quinte della lotta per porre fine alle mutilazioni genitali femminili in Colombia. Ha approvato, come dicevamo, la prima legge nel continente volta a porre fine alle mutilazioni genitali femminili e ora gli attivisti devono affrontare il velo di segretezza che avvolge questa pratica. La notizia la troviamo su Al Jazeera. Se invece andiamo sul quotidiano peruviano El Comercio, troviamo che è quasi finito il conteggio dei voti del secondo turno delle presidenziali in Perù, con il 98,94% dei voti scrutinati. Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto Fujimori, ha ampliato il proprio vantaggio sul candidato Roberto Sanchez a una manciata di voti, in realtà 28.500. Sapevamo, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Tremondo, che la votazione è stata estremamente... il vantaggio dell'uno sull'altro è stato sempre molto molto ridotto e molto stretto. Facciamo una breve tappa in Argentina per rendere omaggio alla camera funebre di una delle storiche madri di Plaza de Mayo, in linea fondadora, Tati Almeida, che è scomparsa domenica, e vari quotidiani, compreso Tiempo Argentino, da cui prendiamo la notizia, rendono conto delle migliaia di persone che sono andate a dare l'ultimo saluto alla storica madre di Plaza de Mayo, che fu anche nostra ospite tanti anni fa. Alla presenza di altre madri, di Estela Carlotto, una marea di persone esprime il proprio affetto e ricorda Tati durante la veglia funebre. Rappresentanti sindacali, politici e del mondo della cultura, tra gli altri, le hanno dato l'ultimo saluto. Lei aveva chiesto di non avere fiori sulla sua tomba, ma di devolvere dei fondi all'organizzazione. Lasciamo le Americhe, attraversiamo l'oceano, arriviamo verso l'Europa. Prima con una notizia a cavallo, anche qui tra i due continenti, la dal Guardian, riguarda la Francia. La Francia abbandonerà gli strumenti di analisi dei dati basati sull'intelligenza artificiale di Palantir a favore di un fornitore nazionale. Ricordiamo che Palantir, che tra l'altro prende il suo nome da un strumento del Signore degli Anelli per controllare le persone da parte di Sauron, è l'azienda fondata da Peter Thiel. Peter Thiel è uno dei cosiddetti oligarchi della Silicon Valley, nonché colui che ha presentato il vicepresidente J.D. Vance all'attuale presidente Donald Trump. Il passaggio a ChatVision è volto a evitare dipendenze strategiche, ha affermato il primo ministro francese, esprimendo preoccupazione per la dipendenza da strumenti controllati dagli Stati Uniti. Ricorda però l'ufficio di Le Cornu che l'agenzia di intelligence francese sostituirà gli strumenti di Palantir con quella dell'azienda francese ChatVision, sebbene, dato che il contratto a lungo termine con la società statunitense è stato rinnovato nel 2025, il processo richiederà probabilmente diversi anni. Arriviamo al G7, rimanendo sul Guardian, e poi ci sposteremo su politico. I leader europei hanno esortato Trump a ospitare i colloqui tra Zelensky e Putin. L'appello, lanciato in occasione del vertice del G7 in Francia, arriva mentre il presidente ucraino comunica al suo omologo statunitense che Kiev non sta più subendo perdite sul campo di battaglia. Ricorda il Guardian che appunto il presidente degli Stati Uniti ha lamentato la grande antipatia tra il leader ucraino e russo, che ha reso difficile raggiungere un accordo, e si è impegnato a fare tutto il possibile. Ha affermato che Mosca dovrebbe raggiungere un accordo, sottolineando che ha perso moltissime persone come l'Ucraina. Politico anche apre sull'argomento. Il G7 promette di sostenere l'Ucraina e di imporre sanzioni alla Russia in una dichiarazione congiunta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la dichiarazione congiunta dopo che i leader riuniti a Evian hanno inaspettatamente deciso di sostenere Kiev. Perché usa inaspettatamente politico? Perché non ci si aspettava l'appoggio di Donald Trump e la firma di Donald Trump su questa dichiarazione congiunta. E ci avviamo alla conclusione della nostra rassegna e andiamo nel continente africano. La notizia è su vari media, la riprendiamo dalla CNN, ma è sul New York Times, sul Guardian e anche su diverse testate. Il direttore del CDC africano avverte che l'epidemia di Ebola potrebbe diventare la peggiore mai registrata. Gli operatori sanitari hanno avvertito che l'epidemia, già una delle peggiori degli ultimi decenni, potrebbe richiedere fino a un anno per essere contenuta se i tassi di infezione non si appiattiranno. Le autorità sanitarie hanno avvertito che questa epidemia potrebbe peggiorare significativamente, affermando che potrebbe durare appunto fino a un anno e infettare moltissime persone. Queste sono le dichiarazioni di Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa CDC, cioè del Centro per il Contenimento delle Malattie, durante una conferenza di emergenza sull'Ebola per i leader africani. Questa era l'ultima notizia, la nostra rassegna finisce qui, Radio Tremondo torna alle 11, a questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordano. Vi ricordiamo che tutti i pezzi citati nella rassegna stampa possono essere ritrovati nella nostra newsletter e vi potete iscrivere sul sito di Rai Play Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Questa sera la tempesta silenziosa su Radio 3 in collegamento dallo stadio del Palatino a Roma alle 20.47 in punto. Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. L'incipit letto dal palco, poi la lettura che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo alla tempesta silenziosa. Questa sera su Radio 3 collegatevi alle 20.20.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo.
6: Buongiorno, buongiorno, sono le 7:16, Rai Radio 3. Io sono appunto Luca Bottura, vi do il benvenuto all'ascolto di Prima Pagina, della lettura dei quotidiani di oggi. Buongiorno a chi ascolta in diretta, ovviamente anche a chi ascolta in podcast e domani dovrà portare la giustificazione. Oggi è il 17 giugno e la rassegna è un po' più varia rispetto a quella che abbiamo affrontato nelle due tornate precedenti. I temi si mischiano, ce ne sono alcuni nuovi, protagonisti che entrano e scalano, diciamo, le posizioni in apertura delle varie prime pagine. Protagonisti assoluti Donald Trump, che spadroneggia a Evian, Milano che spadroneggia con diversi temi, la dipartita del cardinale Ruini, il processo per gli abusi edilizi e così via, politica con Vannacci che imperversa, ma intanto rimonta il campo largo che si è ritrovato a cena mentre Salvini parrebbe sul carrello dei bolliti e tanto altro, che però farei precedere nella lettura delle prime pagine da una scelta dissonante, che è quella dell'Avvenire, il quotidiano della CEI, quotidiano di ispirazione cattolica, come rivela il sottotestata. L'apertura è: poveri si resta. In 10 anni i nuclei seguiti dalla Caritas sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord nel 2025. La rete ha accompagnato, bello questo eufemismo, 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Salari fermi in Italia, come sappiamo, dal 2000 sostanzialmente, a testimonianza che il problema non è tanto l'euro ma quelli che se lo sono tenuti in tasca. C'è anche un commento di Massimo Calvi che, attenzione, sorpresa sorpresa, in qualche modo apre alla patrimoniale. Titolo: il ceto medio come alibi, patrimoni intoccabili e figli tassati. Anche questo è interessante, la guerra generazionale. E spiega Calvi che la paura della patrimoniale che si incute nel ceto medio riguarda persone che mediamente dichiarano qualcosa come poco più di 30.000 euro all'anno, quindi sarebbero lontanissimi persino dai 500.000 che Elish Line, in un momento improvviso di ghevarismo, arrivò a proporre qualche tempo fa in un suo libro. Di spalla, in prima su Avvenire, c'è appunto l'addio al cardinal Camillo Ruini, trattato come ultima ora, quasi a segnalare che non ci sono approfondimenti perché il giornale ha chiuso prima, mentre altri hanno fatto ovviamente in tempo a ribattere. Poi a centro pagina: il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo. A Evian, l'Ucraina al centro dei lavori tra Meloni e Trump, prove di disgelo. Corriere della Sera, l'apertura è: Trump con l'Europa contro Putin, che è più un auspicio che un titolo. G7, il leader statunitense dice: Mosca trovi l'accordo, disgelo, parola che ricorre, di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. L'occhiello, nave russa intanto spara, così per rendere un po' più scenografica la riunione di Evian, colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Intanto in Iran la firma dovrebbe essere venerdì a Lucerna, parliamo dell'accordo di pace ancora piuttosto nebuloso. Il tycoon, che è un sinonimo di Trump, bacchetta Bibi, sono quei verbi bacchetta che insomma sono un po' quel riflesso condizionato lessicale di molti giornali talvolta forse si potrebbe trovare un sinonimo. Il fondo di Ernesto Galli della Loggia riguarda Vannacci, il generale, la sfida a destra, ci arriviamo dopo. E poi a centro pagina la fotonotizia con un'immagine non particolarmente ben riuscita del cardinale Ruini. Comunque, addio a Ruini, storico capo dei vescovi, fu un'eminenza grigia anche della politica, principalmente parlano un po' tutti i giornali, tra cui Aldo Cazzullo, ovviamente ci torneremo, nel suo rapporto molto cordiale con Silvio Berlusconi. E poi a fianco di questa fotonotizia il titolo su cui oggi un po' si scannano i principali quotidiani: urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, sala mareggiato dei PM, i giudici dicono costruttori in buona fede. È la vicenda di Milano, laddove con alcune varianti in corso d'opera dovevano nascere, non dico casette, ma insomma palazzi normali, invece ci sono stati dei grattacieli che però pare non costituiscano reato. Repubblica, diretta da Mario Orfeo, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, dice Trump, con un rivolgimento abbastanza epocale, insomma ricordiamo quando accusava Zelensky di non avere le carte e lo derideva all'interno dello studio Ovale. Poi di spalla la foto, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, e vi si intravedono Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli in un locale romano. Conte dice che l'ingresso di Renzi non è scontato, devo dire ha perfettamente ragione, perché Renzi storicamente, e parlo ovviamente di assetti politici, si fa pagare molto caro. Taglio basso, tutto milanese, urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacchi PM, impianto politico, ATM sospende i tranvieri dalla chat sessista e c'è un indagato. La morte di Ruini, morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista, raccontato da Jacopo Scaramuzzi, e in tutto questo c'è in mezzo la pubblicità di un negozio in via della Spiga a Milano, via Monte Napoleone, quindi proprio c'è un appalto geografico sulla prima di Repubblica. La Stampa di Torino, diretta da Andrea Malaguti, al G7 asse anti-Putin, Trump dice deve trattare, mentre la notizia di Ruini va a ripescare in una definizione di Giuliano Amato che diede allora Eugenio Scalfari, che era il dottor Sottile. Qua Giacomo Galeazzi verga un ritratto dal titolo Il Cardinal Sottile. Sposò Prodi ma si convertì a Berlusconi è il titolo invece del pezzo di Fabio Martini, che è, diciamo, il retroscenista della Stampa. C'è anche un commento interessante che è firmato da Flavia Perina, che viene da una storia di destra, è stata direttrice a suo tempo anche del Secolo d'Italia, poi adesso si è ritagliato uno spazio da commentatrice indipendente. Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci, anche qui torniamo tra un po'. Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi, patto Stati Uniti Iran, incognita Libano, e questo è il vero centro del contendere tra Trump e Israele. Beirut stretta tra IDF e Hezbollah. Al G7 Trump incontra Zelensky e manda un messaggio a Putin: Mosca faccia un accordo. E poi interessante anche il commento di Ferdinando Cotugno, che ha questo titolo: Il paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente. Cosa è successo? Che il blocco delle petroliere, il passaggio delle petroliere a Hormuz, di fatto ha scatenato una corsa alle fonti alternative praticamente in tutto il mondo tranne l'Italia, perché noi ideologicamente piace tanto il nucleare e il sole che ci illumina molto ci fa schifo. Giusto l'altro giorno Pichetto Frattin diceva: non possiamo mica riempire l'Italia di pannelli solari. Io ovviamente non capisco nulla di molti temi, ma principalmente di energia, ma la mia domanda è: e perché no? Un sondaggio taglio centro Izzi per domani: l'Italia che non vuole vedere i femminicidi, ci preoccupiamo del Vannacci in sé, per citare Gaber e Luporini, e non ci accorgiamo del Vannacci in noi, perché addirittura il 38,5% degli intervistati di questo sondaggio dice che effettivamente è sbagliato suddividere i reati a seconda del sesso di chi lo subisce, anche se ovviamente il femminicidio, come abbiamo detto e ridetto in questi giorni, ha in realtà una identificazione di contesto molto più ampia, che sta principalmente nella violenza di genere perpetrata, diciamo, approfittando di una posizione di preminenza. Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, ha una fotonotizia centrale. A me capita ogni tanto, infatti chiedo aiuto a chi volesse può intervenire, di non capire certi titoli e certi sommari, ma è ovviamente un limite mio. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, e fin qua ci siamo, cioè Meloni e Salvini che sono ritratti in foto faticano a inseguire il generale. Governo in tilt, sia l'ODG sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde due consigli. consiglieri. Sono 18 argomenti tutti insieme, forse è per quello che non sono di immediata comprensione. Resto del Carlino, quotidiano nazionale, Nazione Giorno, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo e poi un pezzo imperdibile che dopo recuperiamo, laddove imperdibile si può leggere anche con un filo di ironia, Macron fa il DJ e accoglie i leader con playlist diverse. Meloni è stata accolta sulle note di felicità è mangiarsi un panino dentro al Cremlino, credo che sia ciò che Trump e Macron appunto avessero in testa. Poi il campo largo che si apre ad alte forze, intervista al round del PD, non sta funzionando, e poi altre notizie di cronaca locale. Messaggero, quotidiano ottimista romano, l'addio a Ruini, il cardinale stratega, il ricordo di Mario Aiello quando Scalfaro disse faccia cadere Berlusconi. E poi taglio centro, decisione del CDM, del Consiglio dei Ministri, questo è importante per molti di noi, carte di identità cartacee prorogate a scadenza naturale, e quindi se avete una carta di identità di quelle ancora che si aprono a libretto potrete aspettare che scada, mentre stavano per diventare di fatto irricevibili e totalmente inutili, e nel frattempo fossero passati anche 3-4 anni riuscirete forse a ottenere un appuntamento per fare la carta di identità nuova, quella elettronica. Manifesto, oggi il gioco di parole di apertura è sulla vicenda di Milano, un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo sulle speculazioni edilizie a Milano, mentre il soppalco è abbastanza impietoso con Trump, titolo Trump annaspa al G7, l'Iran celebra, il commento di Alberto Negri, come Teheran ha vinto la guerra. Secolo d'Italia, attenzione, rullo di tamburi, marcetta di festeggiamento, magari a passo dell'oca, il titolo che riguarda la fotografia di Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte è molto spiritoso e infatti è Cucine da incubo, niente male. La prima foto del mini campo largo in una taverna, manca il menù e il programma. Vabbè, diciamo che Fratelli d'Italia ha personaggi che nelle taverne romane facevano affari anche piuttosto interessanti con dei soci poco commendevoli, ma non è questo il punto è che Italo Bocchino ha azzeccato un gioco di parole e quindi io potrei lasciare la conduzione per qualche minuto per la possibilità di fare qualche festeggiamento personale. Invece continua il Riformista, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambi il clima a Palazzo Marino e Sala attacca Viola. Anche qua Viola bisognerebbe dire che è il procuratore di Milano, altrimenti si parla un po' tra di noi, curioso di sapere di cosa pensa l'operato dei suoi. Questa è una frase del sindaco di Milano che ha attaccato le toghe per il linguaggio che hanno avuto durante questo processo. Non so voi, ma a me 25 aprile dell'urbanistica milanese suona un filo eccessivo. Passiamo ai giornali del gruppo Angelucci. Il Giornale, fondato da Indro Montanelli e finito nelle mani di Tommaso Cerno. Oggi il titolo di apertura è Europa Trump, nuovo inizio, il G7 di Evian, e poi taglio centro, attenzione, il Giornale difende Sala. O quasi. La Milano del fare, parliamo sempre del processo che si è concluso in primo grado con la soluzione di molti degli esponenti anche del comune, la Milano del fare batte la sinistra e i PM. Ora è vero che Sala non è proprio di sinistra, ma c'è il PD al governo di Milano, ma non stiamo a guardare il cappello, anche perché nel caso di Cerno sono sempre di meno. Cerno che però, attenzione, azzecca anche lui un titolo divertente, 4 nemici al bar, anche qua si parla del quartetto del centro-sinistra. È talmente divertente il gioco di parole che non ho letto il pezzo, non voglio togliermi l'emozione di essere d'accordo con Cerno. Il Tempo Quotidiano Indipendente, nessuno mi può giudicare, battaglia contro Conte per la gestione dell'emergenza Covid-19, per carità nulla di troppo favorevole a Conte, ma avrei voluto vedere chiunque altro a gestire quel disastro epocale. All'interno se ne parla, acquisti senza controlli, c'è una deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, che insomma se la prende molto con Conte, però insomma, davvero forse ci dimentichiamo la situazione di grande confusione dell'epoca. Libero, Giorgia Donald è di nuovo amore, c'è una vignetta con Meloni affacciata tipo Giulietta e Romeo e Trump che le gorgheggia una canzone. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano, rapitore, tra virgolette, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi. Ma questa non è remigrazione, la remigrazione è la pretesa di rimandare via dall'Italia gli stranieri, anzi gli italiani di seconda generazione che possono essere sospettati di qualche reato. Ma vedo che la confusione regna sovrana, anzi regna sovranista. E poi taglio basso, europeisti a targhe alterne, Berlino boccia l'OPA Unicredit su Commerzbank, si parla di Germania e devo dire sono abbastanza d'accordo, il mercato diciamo dipende un po' dalla parte del manico del coltello che si tiene appunto in mano. E per concludere, Morelli della Lega, ai gazebo votiamo Salvini come candidato sindaco di Milano sabato e domenica, primaria appunto della Lega, ormai per toglierselo dalle scatole non sanno più che cosa fare. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco gli approfondimenti.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
6: E allora cominciamo da Evian, dal G7, da Trump che è un po' onnipresente e aprirei con il Corriere che a pagina 6 ha questo titolo: Donald striglia Bibi. Questa abitudine invalsa di chiamare i leader per nome, io capisco la necessità di variare, i sinonimi non sono sempre a portata di mano, però mi fa sempre un po' un effetto, un filo troppo colloquiale. Comunque, Donald striglia Bibi, niente soldi all'Iran. E Trump si è lanciato, attenzione perché il Corriere lo scrive per intero, nello sfogo riguardo appunto alla questione medio orientale, che vi vado a leggere testualmente. Abbiamo ancora quella piccola puntura di spillo Hezbollah e il presidente siriano non è un boy scout ma sta facendo un ottimo lavoro e vi dirò che Israele ci sta mettendo troppo tempo a combattere Hezbollah e uccide troppa gente. Non puoi buttare giù un palazzo ogni volta che cerchi qualcuno perché un sacco di gente vive in quei palazzi e non sono tutti di Hezbollah, vi assicuro. Allora ho suggerito a Israele che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah perché penso che farebbe un lavoro migliore. Netanyahu, avevamo una grande relazione ma poi ha lanciato un grande attacco per rispondere a qualche drone, è stato troppo. Bibi deve essere più responsabile con il Libano che era un grande paese ed è stato distrutto. Non sono contento di come Israele si comporta con Libano ed Hezbollah e se non fosse per me che ho fermato la bomba iraniana, Israele non esisterebbe più da tempo. E qui sono entrati gli infermieri. In realtà non è interessante tanto quello che dice Trump, ma è come lo dice. Questo è il lessico di un bambino di seconda elementare e molto bene ha fatto secondo me Stefano Montefiori a trascriverlo sostanzialmente, un po' come faceva Pier Maria Romani in una vecchia rubrica che avevamo in un giornale nel quale ho lavorato, Cuore, perché a volte trascrivere dritto per dritto senza imbellettare ciò che qualcuno dice ci dà il senso profondo di quanto valga, diciamo, anche come capacità di analisi. Questa è la capacità di analisi di Donald Trump. Repubblica, sempre sul Libano, a questo titolo: Libano IDF o IDF avanza con i droni, altri 4 morti. Anche qua insomma si ribadisce la frase di Trump: Netanyahu sia più responsabile, non può uccidere tutti, che è una relativizzazione piuttosto interessante, per cui ucciderne un po' sì, ma proprio tutti quanti forse è sbagliato. A Lucerna la firma dell'accordo, finalmente è stato scelto il teatro appunto in cui dovrebbe finire, ci auguriamo, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Vance e Galibaf dopodomani in Svizzera sigleranno l'intesa per la fine del conflitto. La Casa Bianca: ci prenderemo il materiale arricchito, cioè l'uranio, quindi Trump torna a minacciare di prendersi l'uranio iraniano, anche forse per mettere in difficoltà chi fa rassegna stampa e deve dire uranio iraniano senza avere problemi di pronuncia. Teheran insiste: lo gestiremo noi. Gli Stati Uniti intanto confermano di avere tolto il blocco allo stretto, che appunto non c'era prima che scoppiasse la guerra. Il traffico navale ripartirà venerdì. Ancora Repubblica ha una foto davvero straordinaria in cui Trump sta chiacchierando con un collega di spalle che potrebbe essere il cancelliere tedesco, ma non lo darei per scontato, e Meloni li guarda, vi invito a recuperare questa immagine, con l'immagine che ha ogni volta che Lollobrigida ne pesta una delle sue, anche con una certa qualcommiserazione. Devo dire che da italiano vedere la mia presidente del consiglio che guarda due uomini adulti piuttosto confusi con quell'aria, tutto sommato mette un filo di allegria. Il domani commenta la vicenda con questo titolo, questo pezzo di Lucia Malatesta, Iran Stati Uniti, l'accordo fantasma è un giallo e attenzione, Trump si rimangia il regime change, che si può dire anche cambio di regime, ha dichiarato: non ho mai detto che volevo abbattere il potere degli ayatollah. Ora io mi sono andato a fare una piccola ricerca e devo dire ho mandato in tilt internet, perché è andata più o meno così. 2016, abbandoniamo il regime change che Clinton ha perseguito, questa è la campagna elettorale. Settembre 2016, fermeremo la politica di cambiamenti di regime all'estero. 2018, il regime change non è la nostra politica. 2019, l'Iran ha la possibilità di essere grande con la stessa leadership. Gennaio 2025, il cambio di regime in Iran porterebbe al caos. Poi viene eletto. Febbraio 2026, l'ora della vostra libertà è vicina, amici iraniani, prendete il vostro governo. E marzo 2026, il regime change c'è già stato, sono tutti morti. Aprile 2026, non abbiamo mai detto regime change, cosa che ieri ha ribadito. Quindi siamo nelle mani di questa figura che ha le sorti del pianeta a propria disposizione. Però è divertente vedere appunto come la democrazia ormai rispetto a quella che è l'informazione siano diventati diciamo due variabili indipendenti. Una volta, se un presidente americano avesse mentito in modo così spettacolare su un dato così enorme, minimo sarebbe partito un impeachment, mentre oggi non succede assolutamente niente. A proposito di Libano, segnalo il commento di Fiamma Nierenstein sul giornale, che è insoddisfatta invece. Non dico che alla frase di Trump non si possono uccidere proprio tutti, insomma toglierebbe quel non, però il titolo è: in nome del consenso Donald trascura pure i dati della CIA, e sostiene Nierenstein appunto che la CIA parla di un pericolo sia iraniano che libanese che andrebbe affrontato ancora di più alla radice. Questa è La Stampa, lo scontro segreto alla Casa Bianca, il tycoon pronto a licenziare Pete Hegseth, che è il ministro della guerra, perché Trump, ricordiamo, ha cambiato il nome da ministro della difesa a ministro della guerra. Hegseth è quel personaggio iper tatuato, anche con simboli piuttosto esecrabili. Cresce il malumore tra i senatori repubblicani, serve un voto di ratifica per questo accordo, mentre il Wall Street Journal dice che l'intesa è una ritirata. E a Trump arrivano gli attacchi anche della sua parte politica, anche se ormai il Partito Repubblicano è diventato una specie di dépendance della Trump Tower. Dice infatti Tom Tillis, repubblicano: se l'accordo è segreto, come possiamo prenderlo seriamente? Ma Trump non è segreto ed è difficile prendere seriamente pure lui. Ma attenzione, perché il Messaggero, come sempre, ci dà una buona notizia. Abbiamo aggirato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion. È un'intervista a Stefano Messina, che è il presidente di Assarmatori, che è la Confindustria, diciamo, degli armatori navali. Dimostrata la resilienza, no, la parola resilienza che fastidio, del trasporto, le merci non si possono fermare. Le persone, quelle sì, ma le merci non si possono fermare. Quindi l'Italia, come spiegava ieri il Messaggero, ha tratto un vantaggio da questa situazione piuttosto confusionaria. Di Libano parla anche il Manifesto. Libano sotto le bombe, l'ira di Trump contro Israele, il ministro Smotrich annulla l'accordo di Hebron. E segnalo anche una fotografia interessante, perché si tende ogni tanto a vedere Israele come una specie di monoblocco intangibile. Intanto è vero che ci sono per esempio anche giornali di opposizione che rispetto a Netanyahu, pensiamo a Arez, hanno un rapporto fortemente critico, ma anche l'opinione pubblica, visto che non sono cominciati oggi i problemi con Netanyahu, sono cominciati quando si è comprato i giornalisti, sono cominciati quando la gente era in piazza perché voleva servire la magistratura. Ecco, esiste un'opinione pubblica contraria, e la fotografia del Manifesto ritrae un manifestante con la maschera di Netanyahu e la foto di Smotrich che protesta contro i coloni. E la cosa interessante è che questo manifestante ha un lungo naso a simulare Pinocchio. Anche questo probabilmente è un grande successo della cultura italiana, direbbe il Messaggero. Soppalco nel Manifesto: la Corte Suprema ordina Abu Safia resta in carcere senza accuse. Chi è Abu Safia? Hussam Abu Safia è un medico, un pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Advan di Gaza. È stato arrestato dall'esercito israeliano il 27 dicembre 2024, non ci sono prove a suo carico, però essendo molto amato nei territori, essendo una figura tra l'altro amata trasversalmente, totalmente moderata e amata per il proprio lavoro appunto di pediatra, ecco che è un simbolo, e i simboli Netanyahu li tiene in carcere. Altro tema ovviamente trattato al G7, è la Russia. C'è una notizia che oggi viene data anche dal Foglio, che però non cita la fonte, quindi sono andato a prendermi la fonte primigenia, che è il Financial Times. L'incendio doloso che ha preso di mira le proprietà di Keir Starmer, il primo ministro britannico, ha avuto origine in Russia. Ma attenzione, colpo di scena, questo incendio è stato portato, dice l'intelligence inglese, ai danni di Starmer e a favore di Putin, però da un attivista ucraino. Quindi è pappa sulla quale i complottisti potrebbero andare avanti per circa 12 ore, ma non facendo io parte del club e non avendo intenzione di iscrivermi, vado al prossimo titolo, che è questo, sul Corriere, un pezzo di Marco Imarisio, l'altalena nervosa di faccia a faccia, ma ora il leader di Kiev possiede le carte. Anche qua, chiedo scusa, mi concentro su un dettaglio piccolissimo, perché non scriviamo Kiev, che è la definizione ucraina di Kiev, perché Kiev è russo e quindi c'è un involontario imperialismo del linguaggio. Mosca, scettica sugli Stati Uniti, sceglie ancora le armi. Intanto però, mentre noi siamo qui a ridere a scherzare, notizia che danno in molti, Putin uccide. In Polonia ucciso un artista esule che caricaturizzava lo zar. Si chiamava Szymon Szczepański e mi è partito un incisivo, ma credo di essere riuscito a dirlo. Nome vero Robert Kuzovkov, e anche questa non è facilissima, che è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Biała Podlaska in Polonia, ed era stato pochi giorni fa a Venezia a protestare contro l'apertura del padiglione russo alla Biennale. Ora io so che Pietrangelo Buttafuoco ascolta sempre Radio 3, quindi lancio, ma molto modestamente, un piccolo appello: siccome c'è il padiglione russo, niente di meglio che in quel padiglione russo ospitare i disegni, le vignette, le opere di quest'uomo che, siccome prendeva in giro Putin, che a molti italiani piace tantissimo per motivi che mi sfuggono, è stato ammazzato, come è capitato a moltissimi anni, a moltissimi altri, da Anna Politkovskaya in poi, perché la libertà di espressione in Russia è un apostrofo rosa tra due colpi di pistola. Repubblica, al G7 pace Trump Zelensky, la guerra deve finire subito, sanzioni al petrolio di Putin, il capo della Casa Bianca dice impressionato dalla resistenza di Kiev, quindi va col più forte, sembrerebbe, che per carità è molto semplice, è molto Trump, ma se così fosse, chissà che non possa aiutare un popolo invaso. Lo zar attende gli emissari americani e convoca le elezioni a settembre. Il voto sarà un test cruciale per il partito del presidente in calo a causa del conflitto. È divertente che anche Repubblica prenda le elezioni russe come se fossero qualcosa che ha vagamente a che fare con una consultazione normale. Tanto per dire, pare che il secondo dopo Putin sia Vannacci. A proposito sempre della simpatica attitudine russa nei confronti degli altri paesi, lo dicevamo prima leggendo una prima pagina, manica fregata russa spara contro uno yacht inglese, esplosi colpi di avvertimento, quel veliero si era avvicinato troppo, forse una vendetta per l'attacco di domenica alla flotta ombra di Mosca. Ora, invece di sparargli, essendo uno yacht, fategli pagare le tasse, vedrete che il problema si risolverà anche prima. E poi ancora La Stampa, che ha una bella analisi di Anna Zafesova sulla economia russa in fumo. Anche qua i filorussi ci raccontano costantemente che in realtà l'impatto delle sanzioni è limitato, che tutti i generi di prima necessità si trovano e così via. Certo, se appartieni all'oligarchia del paese probabilmente la vita non è tanto cambiata, a parte il fatto che è sempre meglio, se si è oligarchi in Russia, passeggiare lontani dalle finestre, perché cadere di sotto è un attimo. Ma le persone comuni un pochino pagano. La guerra costa 774 milioni di euro al giorno, mezzo milione al minuto, spese militari fuori controllo, sparita la governatrice della banca centrale, avrà camminato troppo vicino a una finestra, le crisi si moltiplicano, il Cremlino vuole affidarsi ai falchi del tutto e per tutto. La direttrice si chiama Nabiulina e sarebbe stata silurata dopo aver detto a Putin, non ad altri, che sarebbe stato meglio fermarsi. E poi, attenzione, dopo Trump e la Russia arriviamo a Trump e l'Italia. Noi siamo sempre stati amici, un virgolettato di Giorgia Meloni, ne hanno parlato un po' tutti in queste ore, così Meloni ricuce con Trump. Il presidente americano si dice abbandonato, la frase della leader archivia le tensioni, è passà, è finita. Quella specie di partita di giro a uso interno che Meloni aveva messo in atto qualche settimana fa per sbarcarsi da Trump è già andata in cavalleria. Palazzo Chigi ribadisce la linea sulla guerra in Ucraina, Mosca non può pretendere territori che non ha già preso. straordinario. Taglio basso ancora questo meraviglioso rapporto tra Meloni e Trump, sorrisi, battute, sguardi il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella. Sembra un attimo che si mettano anche insieme le parole tra premier e il tycoon americano. Ecco, meno mielosa è la satira, quindi do conto anche di questa, do conto della vignetta di LK su Repubblica, chiarimento Trump e Meloni, e si vede Trump che dice io so io e non conclude la frase, e Meloni che esulta, ah che bello, è tutto chiarito, io so io. Insomma, andiamo a classici della commedia all'italiana, il Marchese del Grillo, Alberto Sordi, credo che non ci sia bisogno di concludere la frase. Rolli su La Stampa, Meloni Trump sciolto il ghiaccio, si vede Meloni con un vassoio che dice a Trump te cambio subito il bicchiere, Trump che sta suggendo un cocktail. Qua rischiamo la polemica, sicuramente rischiamo la polemica con la vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano, che io vado a descrivere senza fare commenti. G7 dopo gli ultimi dissapori, Meloni approfitta per chiarire la sua posizione rispetto a Trump e si vede, non è facilissima da descrivere ma lo faccio ugualmente, Trump in piedi e Meloni che intrude il volto all'interno del basso, come definirlo, quel sorriso verticale che abbiamo tutti alle spalle, e commenta ad alta voce e senza ginocchiere. Quindi viene ripresa la battuta sgradevolissima di qualche giorno fa di un deputato del Movimento 5 Stelle. Io ripeto, non commento, mi limito a segnalare come ormai satira, politica e giornalismo siano sostanzialmente la stessa cosa, ma qui ci vorrebbe un bravo sociologo e chiaramente non è chi vi sta parlando. Titolo sul Giornale diretto da perché Angelucci li cambia sempre. Oggi c'è Sallusti. Meloni e Trump, si parietto rubato, siamo amici, linea dura contro Mosca, il tycoon scherza, sono stato abbandonato, la premier, nessun territorio vada alla Russia. Il che è molto interessante, perché in Italia abbiamo la memoria di un pesce rosso morto, ma fino a che, diciamo, Meloni non è andata al governo non c'è un rapporto diretto, ma sicuramente faceva parte dell'internazionale sovranista che a Putin in Europa faceva tantissimo comodo. Poi adesso, come direbbe Trump, è un po' cambiato chi dà le carte. Ma attenzione, perché qual è il vero tema di ieri? Appunto, la difficoltà di capire cosa ci sia nell'accordo tra Iran e Stati Uniti, insomma, acqua, no. I rapporti con la Russia, insomma, no, acqua. Macron che ha sbagliato il menù, fuochino, perché il titolo di Libero, di un pezzo di Daniela Mastromattei, è questo: l'audacia della donna in cravatta, stile, immagine e autorevolezza. Ed è un pezzo talmente bello che ve ne voglio leggere un passaggio. La politica è fatta di decisioni, ma anche di dettagli. A volte bastano pochi centimetri di tessuto per raccontare un cambiamento culturale più di 100 discorsi ufficiali. Qui la costruzione della frase è quella che è, ma ci siamo capiti. Al G7 di Evian, mentre i leader mondiali discutono di guerre, economia, nuovi equilibri geopolitici, Giorgia Meloni entra nella sala dei lavori con un look che non passa inosservato. Tailleur, pantalone chiaro e cravatta, tono su tono. Piccola, discreta, quasi mimetizzata nel colore dell'abito, eppure impossibile da ignorare, perché la cravatta è stata per secoli il distintivo del potere maschile, il simbolo dell'autorità, della gerarchia, della credibilità politica, il segno visibile di chi occupava la stanza dei bottoni. Allora la domanda nasce spontanea: la Meloni là segue una tendenza della moda o sta mandando un messaggio politico? Probabilmente entrambe le cose. Per anni le donne, se apparivano troppo femminili, ma sì, ma il congiuntivo, buttiamolo ai sorci, venivano considerate poco autorevoli. Se adottavano codici troppo maschili, venivano accusate di voler imitare gli uomini. Una partita impossibile da vincere. La nostra premier sembra aver trovato la terza via. Non rinuncia alla femminilità, non l'esaspera, la governa. La cravatta dunque non cancella la donna, ne rafforza il ruolo. La leader di Forza Italia, perché no, di Fratelli d'Italia, vabbè, sembra aver trovato nella sobrietà la propria cifra stilistica. Niente eccessi, niente lusso ostentato, solo un dettaglio capace di accendere il dibattito. Ed è qui che il linguaggio della moda incontra quello della politica. La cravatta di Giorgia non è una provocazione, è una dichiarazione. Dice che la leadership femminile del 2026 non sente più il bisogno di chiedere permesso. Io ho sentito un rumore di rottura, non so se fosse il vetro di cristallo o qualcos'altro, però è un pezzo davvero che forse vi ho inflitto, ma che ci racconta tanto dell'informazione italiana. E a proposito di diciamo motivazioni laterali a fianco del G7, vi segnalo il Corriere, una rete di complottisti voleva colpire la festa di Trump, segnalazione FBI, quindi sarebbe stata una specie di tautologia elevata al quadrato, no? Complottisti che colpiscono un complottista, ma è stata sventata. Trump dice non ho saputo nulla, sì, un po' come la cena dei corrispondenti. E poi una fotografia che è su Il Giornale, perché ieri Merz, il cancelliere tedesco, ha regalato a Trump la maglia della nazionale tedesca con il nome stampato e dice Il Giornale, dopo aver ricevuto questa maglia, Trump l'ha appallottolata e l'ha appoggiata sul tavolo a distanza di sicurezza. Due curiosità: la prima la prendo da un sito che è un po', diciamo, una specie di mia pornografia estetica, si chiama Footy Headlines e parla appunto di maglie da calcio, che ha notato come il numero sulla schiena della maglia data a Trump non fosse quello ufficiale, l'hanno comprato alle bancarelle. L'altro, che il numero è quello della presidenza di Trump, che è il 45esimo, il 47esimo presidente americano, ma quel 47 così grande, diciamo, ci porta, almeno porta il sottoscritto, a fare una piccola smorfia naturalmente napoletana. Intanto, per la vostra collezione di tavoli che ballano, se vi serve un tavolo appunto da pareggiare, è uscito il nuovo libro di J.D. Vance dal titolo Communion, Finding My Way Back to Faith, cioè la mia strada, il mio ritorno alla fede. Titolo di libro, J.D. Vance si confessa, ecco la storia della mia conversione. Solo che facendo conversione ha fatto un frontale col Papa, perché non più tardi di una decina di giorni fa ha invitato Papa Leone ad non occuparsi di cose che riguardano la religione, che è un po' come invitare Cannavacciuolo a non occuparsi di parmigiana di melanzane. Ringrazio Il Domani, che è un pezzo di Mattia Ferraresi, il quale ricorda, all'inizio mi sono chiesto ma perché sta insultando Vance, in realtà questo è il titolo, Vance il buzzurro che si trasformò in leader mistico, non è un insulto, è semplicemente il titolo originale del libro che è stato tradotto in Italia come elegia americana, che invece inizialmente negli Stati Uniti appunto era intitolato L'elegia dei buzzurri. Tra le chicche del libro c'è l'incontro con Papa Francesco subito prima della morte, e anche qui entriamo nell'ambito delle coincidenze che non voglio dragare. Andiamo a Milano, cominciamo con la vicenda appunto della soluzione di Sala, non di lui medesimo, insomma di tutta, di gran parte di questo presunto grumo di interessi che coinvolgeva figure di Palazzo Marino e imprenditori. Sala si toglie un peso, parole violente dai PM usate per screditarci, lo sfogo del sindaco, colpite persone oneste vicino a me. E poi c'è diciamo un altro titolo, vediamo se lo trovo, eccolo qua, su Repubblica, sistema Milano, tutti assolti, gli imputati al primo processo, i costruttori erano in buona fede, perché la formula è il fatto non costituisce reato, non sussiste, cioè hanno detto sostanzialmente i PM era una prassi, poi le regole sono cambiate, questa sorta di commistione tra diverse figure, e quindi ciò porta alla soluzione. D'accordo con Sala sul fatto che i PM avessero un po' esagerato nello stendere, diciamo, le richieste di rinvio giudizio nel condurre il processo, sono i giudici Vittorio Barosio e Giancarlo Caselli, chi ha potere, questo è il titolo sulla Stampa, deve misurare sempre il linguaggio. In sostanza scrivono, dall'amarezza di Sala si può trarre un insegnamento, tutti dovremmo mantenere la calma e ragionare, esprimendoci poi con la dovuta pacatezza e ponderazione, questo vale anche per molti politici. Per diciamo l'angolo dell'esultanza rispetto a questa vicenda segnalo il Foglio di Claudio Cerasa e Giuliano Ferrara, che ci fa tutta la colonna centrale addirittura con quattro titoli: ribellarsi alla gogna modello Milano, editoriale di Cerasa; processare con urgenza la Lagna, editoriale di Giuliano Ferrara; crolla il processo su Torre Milano, titolo diciamo fattuale; e tre imputati veri per un disastro, editoriale di Crippa, che parla di scelte della procura, sinistra timida e destra giustizialista. Invece, ovviamente, visione diversa a 180 gradi o a 360 gradi, come direbbe sbagliando qualche politico, perché il Fatto Quotidiano titola Torre Milano, tutti assolti, è abusiva ma in buona fede. È un po' il vecchio teorema da Vigo, ricorderete Pier Camillo da Vigo, ex leader o anche componenti, insomma, diciamo, di grande peso del pool Mani Pulite, il quale sosteneva che un innocente è un colpevole che l'ha fatta franca. Devo dire che Davigo parla, insomma, con la competenza di un giudice e anche con la competenza di un colpevole che non l'ha fatta franca, perché è stato condannato a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio. Ma non è ancora finito il processo, i gradi di giudizio sono 3, forse 4. Davigo, che si lamentava dei troppi ricorsi in Cassazione, è già al 5° ed è già andato 2 volte in Cassazione, quindi scopriremo poi come andrà a finire. In tutto questo, meno male che nessuno è finito in prigione, perché il Manifesto racconta a pagina 8 come stiano le prigioni italiane. Molto male. Sollicciano sotto sequestro, la GIP chiude metà del carcere, inedita decisione del Tribunale di Firenze che dispone il trasferimento di 250 detenuti. Si stava così male che hanno chiuso il carcere. Diciamo che la parte della Costituzione relativa al recupero del reo è una tra le tante molto inascoltate. C'è un commento di Patrizio Gonnella: putride o sovraffollate sono delle galere da abbattere. La risposta del governo per il momento è costruiamone di nuove. Per concludere segnalo invece sulla vicenda tram di Milano una notizia che non è sui giornali, ma che mi è capitata sott'occhio oggi mentre vagavo in rete. C'è l'esistenza di una pagina Facebook Tranvieri di Milano che si rifà più o meno direttamente appunto ai Tranvieri di Milano, che pubblica vignette sul fatto che il nuovo bando di conducenti tram, dopo la vicenda che ha fatto scoprire una chat in cui i conducenti si scambiavano immagini discinte di passeggere, dicevo, il nuovo bando di conducenti tram avrebbe come titolo preferenziale l'appartenenza alla categoria degli eunuchi e dei castrati. Dicono che è satira. Ma Ruini, addio al capo dei vescovi che segnò la politica italiana, Aldo Cazzullo sul Corriere: Wojtyła gli affidò la CEI, non era un cinico ma ragionava come un arcivescovo tedesco, la vicinanza a Berlusconi e il sogno del papato che non fu realizzato. Le reazioni sono molte, le parole di Zuppi, il ricordo dei leader, ancora il Corriere, la Russa ha detto gli dobbiamo gratitudine, il presidente della CEI Zuppi ha detto lo ricordiamo per la vita spesa a servizio del Vangelo, Tajani, vabbè ma non è interessante quello che dice Tajani, Salvini punto di riferimento per milioni di cattolici italiani. Uno di questi quattro, diciamo, nel dolersi non tanto della dipartita ma insomma dell'opera della mancanza dell'opera di Ruini, sta mentendo, e curiosamente forse non è quello vestito in borghese. Repubblica: la morte di Ruini, Richelieu della Chiesa nell'era Berlusconi, il pezzo di Jacopo Scaramuzzi, teologo anticomunista venuto da una delle regioni più rosse d'Italia, era di Sassuolo. Il ricordo di Fabio Martini sulla Stampa: il professore, il cavaliere, il Family Day, così portò la Chiesa nel lagone politico, sposò Prodi ma poi ne divenne un detrattore. Qui lo dico per quelli che magari avessero paura del gender: sposò Prodi nel senso che officiò la cerimonia, non che Prodi abbia sposato il cardinal Ruini. La difesa dei valori non negoziabili tra gli anni 90 e i primi 2000. Intervista a Buttiglione su Repubblica: amico colto e ironico mi spinse in politica, quindi anche Ruini ne sbagliò qualcuna. Si parla anche del Family Day di cui Ruini fu uno dei promotori, forse quello è il motivo per cui gli piaceva il centrodestra, perché quante famiglie nel centrodestra, soltanto Berlusconi e Casini ne avevano circa un centinaio. Siamo al campo largo, foto per lanciare la sfida a Meloni, ma al tavolo Renzi non c'è. La battuta di Calenda forse era sotto al tavolo, aggiungo io, probabilmente per segare le gambe. La Stampa, cantiere campo largo, primo incontro tra i leader ma senza Renzi, a luglio 2 piazze per svelare il programma. Detta così sembra che si parlino a letto. Renzi definisce quella foto un gruppo di sinistra a sinistra. Ribadisco Bonelli, Schlein, Conte, Fratoianni, dove sia la sinistra in Conte è tutta da capire. Intanto nella Lega dubbi sulla riforma elettorale, PD e 5 Stelle chiedono di fermarsi. Ci sarebbe un pezzo di Repubblica sui rinnovi Rai, ma non ne parlo perché tengo famiglia. Segnalo velocemente, perché siamo quasi in chiusura di questa parte, l'intervento di Uidad Baccali, che ieri è una deputata del PD, ha letto alcuni degli insulti che le sono arrivati dopo aver criticato il generale Vannacci. 13.000 post, sappiamo dove abiti, fossa comune per te e per la tua famiglia, una che riproduce Maranza, scimmia remigra con loro, a casa zingara, topo di fogna, eccetera eccetera. La deputata Ravetto di Futuro Nazionale ha detto: anche a me arrivano degli insulti. Sì, ma a lei arrivano da quelli della Lega, quindi è un po' diverso. Sul Carlino una infografica su tutti i partiti di centro, ce ne sono circa 300, cercasi grande centro, scopro qui l'esistenza del gruppo gay centristi, è meraviglioso. meraviglioso, ma ce ne sono altre. C'è anche il partito di Cuffaro, ci sono insomma più partiti che elettori. E poi velocemente alcune notizie, insomma, quasi e soltanto come consigli di lettura. Scorro velocemente perché avevo circa altri 600 temi, mi manca un minuto e mezzo. Segnalo il bel corsivo di Aldo Grasso su come Rai 1 sta trattando la diretta dei mondiali. Paola Ferrari è definita volto, non riesco a non vederci una certa ironia. Un'intervista su Repubblica alla signora delle tracce. Che titoletto un po' così. Domani al via la maturità, parla la dirigente del ministero, unica insieme a Valditara. 600 temi, mi manca un minuto e mezzo. Segnalo il bel corsivo di Aldo Grasso su come Rai 1 sta trattando la diretta dei mondiali. Paola Ferrari è definita volto, non riesco a non vederci una certa ironia. Un'intervista su Repubblica alla signora delle tracce. Che titoletto un po' così. Domani al via la maturità, parla la dirigente del ministero, unica insieme a Valditara, che conosce gli argomenti della prima prova, solo che a differenza di Valditara, verosimilmente lì che

0: di Pupo e poi Belen che è vicina, dopo aver superato il test di italiano, alla cittadinanza italiana. Ma insomma, basta che dica che pare abbia investito due tizi non prestando soccorso, più italiana di così è piuttosto impossibile. E per ultima, questa notizia su Repubblica, Toy Story, la saga continua e Sal da Vinci dà voce alla pizza. Il nuovo capitolo in sala domani, Toy Story, un celeberrimo film di animazione della Disney. I giocattoli hanno un'anima, peccato essere solo uno spicchio, questo ha detto Sal da Vinci, che presterà voce a una pizza. Diciamo che ai campionati del mondo di tautologia questa notizia arriverebbe sicuramente per prima. Ci fermiamo qui, qualche secondo di pubblicità e poi il vostro decisivo contributo con il dialogo, il filo diretto col pubblico. A tra poco.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre, ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
3: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi sei concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Questa sera alle 21, Voci in Barcaccia. Largo ai giovani.
1: Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci qua, 8 e 2 minuti, Rai Radio 3, questa è sempre la prima pagina, è il momento della interazione con chi ascolta, che è sempre un piacere. Sono già arrivati veramente moltissimi messaggi, non ho fatto in tempo in questi due minuti a leggerli tutti. Do qualche informazione di servizio. Francesca chiede dove si trova l'articolo infinito che ho letto prima sul look di Meloni con questo linguaggio scoppiettante e piuttosto ricco di ptialina, e il quotidiano è Libero, cara Francesca. Poi abbiamo Cecilia da Venezia che, per usare appunto una frase molto, anzi un verbo molto luogo comunista, mi bacchetta perché ieri ho detto che non ho opinioni sul fatto che i soldati dell'esercito israeliano vengano in vacanza in Sardegna scortati e protetti. In realtà, insomma, Cecilia, mi hai stanato sul fatto che, anzi mi ha stanato, diamoci del lei, sul fatto che ho preferito magari non espormi particolarmente, però siccome arriva una domanda diretta do quella che è la mia risposta, e cioè che secondo me, come diceva qualcuno che ha pagato la vita per le sue idee, dovremmo sempre restare umani. Quindi, al netto del fatto che non sia piacevole avere ospite magari qualcuno che ha coscientemente, volutamente aderito a quello che sta accadendo in Palestina, così come dice lei giustamente, non sarebbe piacevole avere in vacanza scortato e riverito qualcuno che abbia partecipato al 7 ottobre e che abbia contribuito al massacro dei giovani israeliani. Però poi c'è anche magari chi combatte perché deve, c'è un velo appunto di storia personale che nel giudizio sulle persone a volte va al di là di quelli che possono essere le nostre sensibilità anche ideologiche. Mi sembra di capire che la sua non è lontana dalla mia, e quindi faccio fatica a pensare che uno debba essere in ogni caso boicottato

0: semplicemente per il passaporto che ha in tasca, o ancora peggio per la fede che professa, pur essendo io totalmente ateo e avendo grandi dubbi nei confronti di qualunque Stato che si basi su una presunta supremazia dettata da qualcuno che, almeno a mio parere, non esiste. Altri messaggi che arrivano, ringrazio per qualche complimento, ringrazio ovviamente anche per le critiche. Andrea scrive: Salvini agli interni ha portato avanti una bella battaglia, buona battaglia lo è se vinci, hai perso, ma complimenti, hai fatto una bella battaglia. Questo forse si riferisce a un titolo di ieri. Antonio si chiede se anche Meloni durerà 20 anni. Siamo abituati ai 20 anni, ma non stiamo parlando soltanto di Mussolini ma anche di Berlusconi. Non saprei, Antonio, sicuramente siamo poco abituati ai 20enni nel senso di generazione, perché sono quelli a cui facciamo scontare tutti gli errori e la dissipazione della democrazia che abbiamo causato noi come generazioni successive della invece dittatura che ha distrutto questo paese. Mi dice Andrea da Lucca: mi pare che il conduttore, che sono io, nella sua ossessione di non fornire alibi a Putin, finisca per cancellare il fatto che non è la Russia che ha provocato un cambio di regime in Canada o in Messico, ma è la NATO che si voleva annettere Georgia e Ucraina, come dichiarato più volte in documenti ufficiali già a partire dagli anni 90. Andrea, guardi, io capisco veramente talmente tanto poco di politica internazionale che ne so persino meno di Battista, ma la NATO non invade nessuno. La NATO è un'associazione tra paesi liberi che decidono se entrare oppure no, quindi non possiamo considerarla una forza, appunto, di imperialismo, perché diciamo non è uno Stato, no? E infatti è il motivo per cui, per esempio, la Finlandia, che non era mai entrata nella NATO perché aveva una connotazione politica aderire alla NATO, o i paesi baltici hanno deciso di aderire alla NATO perché, guarda caso, l'Ucraina non era nella NATO ed è stata invasa. Della NATO fanno parte paesi anche magari che non ci aspetteremo. Il Montenegro è nella NATO, quindi mi pare, le chiedo scusa anche perché purtroppo non mi può rispondere, ma insomma questa è la mia visione, che non coincide con la sua. Ivan invece dà la sua visione dell'assoluzione in primo grado degli imputati per il processo sugli abusi edilizi a Milano: per aver chiuso con un pannello di cartongesso una porta interna nel mio appartamento, mi hanno fatto una multa di 1.000 euro e obbligato a comprare una nuova porta e installarla. Questi, con una scia, che è un modulo, diciamo una dichiarazione, costruivano un palazzo di 14 piani. Non ho altro da dire su questa faccenda. Lei, Ivan, ha ragione, diciamo, dal punto di vista così ideale. Detto questo, ecco, non è che se qualcuno ha fatto un palazzo di 14 piani dove non doveva, noi possiamo avere così licenza di compiere degli abusi edilizi. Le due cose, diciamo, secondo me, ma posso sbagliare io, non sono particolarmente collegate. Cominciamo con le telefonate. Buongiorno, pronto.
1: Buongiorno, sono Stefano e chiamo da Rimini.
0: Buongiorno Stefano.
1: Ringrazio la redazione e anche lei dell'ottima conduzione. Sì, però la devo contraddire su un paio di punti. Allora, lei ha detto bene, parlo della sentenza di Milano, sì. Ha detto benissimo, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato, ma non perché la legge è cambiata nel tempo e quello che prima si poteva fare dopo non si poteva fare. È esattamente il contrario. Cioè, la legge è stata chiarissima sempre, si è allargata progressivamente, ma nonostante questo allargamento, quello che hanno fatto a Milano non si poteva fare. Prova ne sia che quando scoppiò lo scandalo era in corso di approvazione in Parlamento una legge che consentiva di fare quello che era già stato fatto, che poi è morta lì perché anche il PD, che la sosteneva per evidenti ragioni collegate al fatto che a Milano c'è un'amministrazione retta anche dal PD, ha tolto il sostegno. Quindi questo non è vero, è proprio una balla. L'altra cosa che volevo dire, che è collegata, è che sì, a me lascia molto perplesso se quello che c'è scritto nel comunicato del presidente del Tribunale di Milano, che non è la motivazione che verrà depositata fra 3 mesi, o entro 3 mesi, anzi per la precisione. Mm-hmm. Allora, se è vero però quello che c'è scritto, io mi trovo di fronte a una situazione per cui il vigile urbano che deve fare la multa per il divieto di sosta dice: è vero, c'è il divieto di sosta, però io la multa non la voglio fare E il giudice gli dice: beh, siccome non la faceva nessuno, tu sei in buona fede. Ecco, semplifico molto e sicuramente qualcuno che capisce di diritto mi prenderebbe a schiaffone. Però
0: potrebbe,
1: siccome qui bisognerebbe
0: rizzare i capelli, però sì, sì, è chiaro.
1: Però siccome
0: quello
1: qui
0: dice,
1: bisogna farsi sì, sì, capire. Allora, certo, un conto è se io chiedo al comune: posso fare questa cosa nel mio giardino? E lui mi dice: la puoi fare con queste condizioni. Io la faccio e poi se qualcuno mi dice qualcosa dico: cacchio, ma ho chiesto a quelli del comune. Ma qui c'erano quelli del comune imputati e questo è il punto fondamentale. Cioè,
0: certo,
1: quelli del
0: certo,
1: comune che dovevano dire come fare le cose si sono inventati una procedura che non era prevista da nessuna legge e non lo è tuttora e loro sono in buona fede. Allora, io... ho delle perplessità, posso dire che ho delle
0: Guardi,
1: perplessità.
0: Lei ha delle perplessità, la ringrazio per averle esposte, le rispondo subito. Intanto fa benissimo commentare la sentenza perché una delle frasi topiche, no, che si usano in questi casi è: ma le sentenze si rispettano. Certo che si rispettano, ma si possono commentare e soprattutto se, come vedo ha fatto lei, si è approfondita la materia del contendere e quindi si può essere in disaccordo con i giudici. Ed è anche vero che appunto in Italia è anche abbastanza complesso inseguire le leggi, mille processi sono stati spesso tra le altre cose bloccati per esempio dall'abolizione dell'abuso d'ufficio. Io credo appunto che al netto dell'aspetto giuridico sul quale non ho sufficiente contezza, quindi faccio anche un po' fatica a entrare nel merito, però lei abbia centrato il punto, cioè i giudici si sono convinti della buona fede e chi conosce un po', diciamo, non tanto delle procedure ma delle modalità di difesa sa che spesso gli avvocati puntano sì certo a smontare le accuse fattuali, insomma, ma anche a convincere il giudice sul fatto che l'imputato sia, chiedo scusa se semplifico anch'io, una brava persona, cioè si difende la liceità del comportamento sulla base appunto di chi lo pratica. Poi se diciamo vengo richiesto di esprimere un parere, siamo sempre nel campo dell'opportunità. Le intercettazioni che sono uscite non hanno portato a una condanna, i giudici al momento hanno avuto questo tipo di diciamo consapevolezza che hanno messo nero su bianco con una sentenza. Certo è che quella consuetudine tra figure esterne che dovevano occuparsi appunto di intraprendere, no? E invece chi dovrebbe occuparsi di vigilare sicuramente era spiacevole, quindi è chiaro che forse questo rende anche a lei più sgradevole, al netto di quella che è la convinzione dei giudici della sentenza, il fatto che la sentenza in primo grado sia di assoluzione. Ma abbiamo già parlato anche ieri del fatto che questo è un paese in cui il senso dell'opportunità è un po' morto a tutti i livelli, quindi diciamo che non so francamente chi sarebbe in grado di scagliare la prima pietra. Io per esempio tenderei più a difendermi dalle pietre degli altri. Sono le 8:12, andiamo con la seconda telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Roberta da Cuneo.
0: Buongiorno.
2: La ringrazio per la sua conduzione che è molto ironica, molto divertente, ma non è mai sarcastica, e la differenza tra ironia e sarcasmo è che l'ironia è intelligente ed è colta ed è fine, mentre il sarcasmo è offensivo, poco intelligente, poco colto. Detto questo, volevo parlare appunto della strumentalizzazione dell'omicidio, del femminicidio in Italia. Siamo sempre che parliamo alle pance delle persone e poco alle teste, perché i dati parlano abbastanza chiaro: è più difficile essere uccisi da una persona sconosciuta, il famoso uomo nero di cui abbiamo paura, piuttosto che dal cortese uomo caucasico bianco che condivide con noi un percorso di vita affettiva. Le indagini partono sempre dalle persone conosciute, mai difficilmente dalle persone sconosciute, e le statistiche parlano abbastanza chiaro, quindi di chi bisogna avere paura. Purtroppo bisogna avere paura dei propri tra virgolette consanguinei, delle persone con cui comunque si hanno più rapporti. Questo spaventa, è vero, perché è più più preoccupante avere paura delle persone che si conoscono piuttosto che delle persone che non si conoscono, perché è naturale pensarla così. Il problema è che le statistiche parlano esattamente al contrario, quindi bisogna certo essere più intelligenti nel leggere la verità all'interno dei dati. Un'altra cosa importante a questo punto, un consiglio che mi permetto di dare, è girare le telecamere dei servizi di sicurezza, dei nostri servizi di sicurezza all'interno delle case per vedere cosa funziona, cosa non funziona, piuttosto che fuori, di vedere cosa succede in giardino, che di solito è abbastanza tranquillo. Ecco. Buona giornata.
0: Grazie Roberta, buona giornata. E, sì, diciamo che è un po' una costante, no? Prima parlavamo del Cardinal Ruini, del popolo della famiglia, di questa passione che abbiamo in Italia per la famiglia, che spesso però sfocia nel familismo, che è uno dei nostri difetti più terribili. E, è chiaro che se il male viene da fuori ci spaventa di più, perché ci dicono che dobbiamo spaventarci, ma tutto sommato, come diceva lei, non ci obbliga a ragionare su quello che magari è nel nostro ambito. E come sappiamo perfettamente, insomma, buonissima parte dei femminicidi avvengono all'interno delle mura domestiche, e questo vale anche per le molestie, per le violenze e tutto il resto, e laddove dimostriamo talvolta di non essere italiani, brava gente, come ci piace raccontarci. Lei diceva la politica parla alla pancia, purtroppo la politica parla anche un po' più in basso rispetto alla pancia. Certo è che tutto questo porta consenso, e quindi c'è anche un problema appunto di paura del diverso, del nemico, che poi diventa fatturato appunto politico. Io giorni fa, mi rendo conto, non è mai bello trattare con ironia anche dei momenti che purtroppo hanno in quel caso provocato la morte di una persona, ma ricorderà forse la vicenda di Pierina Paganelli, che è stata uccisa. Anche lì il primo sospettato è stato una persona di colore, dopodiché insomma la procura ha stabilito che non c'era questa responsabilità. Però questa persona è una persona musulmana, due mogli, diverso da noi, ovviamente era sembrato non tanto ai giudici che fanno il loro lavoro, ma all'opinione pubblica il colpevole ideale. Come ho detto appunto con un'ironia che non so neanche se sia centrata, ma diciamo che l'imputato, Luis da Silva, è riuscito a dimostrare di non essere nero. Passiamo alla prossima telefonata, 8:16:30 minuti, pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Pronto?
0: Sì, la sento, prego.
3: Buongiorno, sono Stefano da Roma, volevo tornare alla vicenda dell'ATM, diciamo, della chat degli autisti dell'ATM, e segnalare soltanto due cose al volo. La prima, mi stupisce molto il clamore che si sta creando, cioè come se fossimo stupiti dal fatto che l'atteggiamento maschilista si stia diffondendo in questo modo. Sono frequentissime, adesso non so dove vivono i giornalisti che hanno segnalato questa cosa come se fosse straordinaria. Frequentissime le chat, insomma, da maschio, oltre a vergognarmi, segnalo che anche semplicemente a segnalare il cattivo gusto, la volgarità di queste cose, si fa la parte del, mi verrebbe da citare la seconda carica dello Stato, il C puntini puntini, insomma, girando in autobus, parlando con la gente comune, la gente che fa massa, la gente che vota, i fratelli Tate sono dei miti da ammirare, sono un esempio. È molto molto diffusa, sì, questa, sì, no, questo chiara, maschilismo, soprattutto tra i giovani. Certo, la seconda cosa che le dico al volo è che mi sono un attimo immedesimato nelle donne che girano in autobus magari da sole di notte, che erano abituate a mettersi, no, vicine, in piedi vicine all'autista per trovare un minimo di senso di protezione. Mi chiedo cosa pensino adesso, visto che gli autisti che loro pensavano fossero delle persone per bene, certo, di cui fidarsi, sono invece i fautori di questo tipo di atteggiamento. Tutto qui.
0: La ringrazio. Beh, adesso ovviamente non generalizzerei, nel senso che pensare a tutti gli autisti dell'ATM come una banda di pericolosi erotomani forse è eccessivo. Certo che la sua riflessione è corretta, diciamo che più che una causa di indignazione è un effetto della mancata indignazione. Probabilmente la risposta se l'è data, come avrebbe detto Corrado Guzzanti nella seconda parte della sua domanda, cioè il fatto che una figura indivisa, quindi che in qualche modo riveste un ruolo di sicurezza, rappresenta lo Stato. Ricordiamo che chi guida un tram, chi fa controlleria su un treno, chi indossa una di quelle divise è un pubblico ufficiale, anche perché spesso, per esempio sui treni, i conduttori, che non si chiamano controllori, cioè quelli che fanno i biglietti, sono oggetto di violenze, no? Quindi però sono il volto di una comunità normata, che appunto è quella dello Stato. Purtroppo è una comunità come le altre, di un paese nel quale la battaglia contro il politicamente corretto, in un paese in cui il politicamente corretto non c'è praticamente mai stato, ha partorito questa sorta di liberi tutti, che abbiamo già visto peraltro, insomma, negli anni scorsi, con questi siti, le fotografie addirittura delle mogli condivise. Temo che il problema non sia tanto lo stupirsi o meno di questa notizia, ma il fatto che poi arrivi sempre qualcuno a minimizzare. Oggi lo ha fatto un esponente del garante della privacy in quota, diciamo, governativa, uno di quelli che peraltro sono sotto indagine per motivazioni relative alle loro spese, che ha detto: vabbè, cosa c'è di strano? Anzi, ha aggiunto, il problema è anche la persona che ha fotografato il telefono nel quale scorreva questa chat sessista, come se le due cose, cioè denunciare, documentare una violazione di legge e violare la legge e costituire appunto un qualcosa che forse è reato ma sicuramente è deplorevole, fossero esattamente sullo stesso piano. C'è una cultura che dura a morire, lei dice i giovani, certo, sicuramente, ma diciamo che anche persino persone che dovrebbero garantire la privacy degli italiani la pensano esattamente allo stesso modo. Ma di retequattrismo e della commistione con quello che sono i social ho già parlato ieri, non credo che sia un problema appunto risolvibile come hanno fatto in Gran Bretagna e in altri paesi, per esempio in Australia, cioè vietando l'accesso ai social agli adolescenti. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli radioascoltatori. La ringrazio, ringrazio la redazione di avermi richiamato per due motivi. Il primo, perché da tanti anni mi interessa di questo problema.
0: Posso chiedere il suo nome, da dove chiama?
4: Chiamo, telefono da Montignano di Senigallia e mi chiamo, sì, Mauro.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Ecco, ripeto, per questo preciso motivo, lei ha letto quello che praticamente ha fatto la Procura della Repubblica di Firenze, i GIP, che hanno disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere di Solicciano, sì, a Firenze, per gravi motivi del settore igienico-sanitario. Questo rappresenta, diciamo, la punta dell'iceberg, perché ormai le carceri italiane stanno esplodendo, come dice e sottolinea più volte l'associazione Antigone, che il 140% in più rispetto ai posti disponibili, e questo praticamente ha causato anche, abbiamo sentito già dai primi dell'anno fino adesso, addirittura 24 suicidi. Questa situazione non solo si riverbera nei carcerati, eccetera, ma anche nel personale che controlla. Ho voluto sottolineare Montignano, che è un piccolo paese del senigallese, perché ha dato i natali a Monsignor Germano Griganti, per un lungo tempo a Re Bibbia e a Regina Celi è stato, e ha scritto dei libri, Carceri Comunità, ha girato il mondo per vedere come funzionavano le carceri negli altri paesi. Era solito affermare che la civiltà di un paese si rileva attraverso il sistema carcerario, e purtroppo da allora, perché ormai Monsignor Germano Greganti è morto da tanti anni, non è cambiato nulla, anzi le direi sostanzialmente è peggiorato, la situazione è peggiorata. La ringrazio immensamente
0: grazie a lei per
4: aver sollevato questo problema.
0: Grazie, grazie Mauro per questa testimonianza. In realtà io ho semplicemente letto una pagina del manifesto, che è sempre molto attento a queste tematiche. Mi pare che abbia detto tutto lei. Io aggiungo soltanto una cosa, proprio sempre a livello quasi di documentazione. Gli ascoltatori di Radio 3 conoscono la vicenda di Luigi Pagano, che è stato per 40 anni il direttore del carcere di Bollate, e ha dimostrato come si possa gestire una realtà così complicata nella maniera migliore. Tra l'altro, noi ci dimentichiamo spesso che il carcere, si dice sempre, ma ci sono molti innocenti. Sì, certo, e hanno ovviamente la garanzia dei diritti, possibilmente anche con un processo che li tiri fuori da lì appena possibile, ma i diritti vanno garantiti anche e soprattutto a chi è colpevole, perché appunto sono gli equilibri del sistema carcere della civiltà che dovremmo in qualche modo mantenere. Ma aggiungo, e non è una captatio benevolenze, anzi molto spesso le vittime di tutto questo sono anche le guardie carcerarie, che vivono in una situazione totalmente complicata, e a volte viene quasi il sospetto che tenere sotto pressione chi dovrebbe garantire sicurezza e condizioni dignitose all'interno delle carceri sia un modo per mantenere appunto la situazione com'è, cioè una punizione senza quartiere che viola completamente quelli che sono i precetti della Costituzione. Quindi il libro di Luigi Pagano si intitola Il direttore, 40 anni di lavoro in carcere. Se qualcuno volesse recuperarlo, assicuro che tutto sommato ci si può specchiare in una esperienza che ha funzionato. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Marco e telefono da Torino.
0: Buongiorno Marco.
5: Scusate il rumore, ma sono in fabbrica, quindi ci sarà un po' di rumore di sottofondo. Volevo solo dire che ieri sera ho visto, sono passate sulle reti sociali delle foto, una foto di quattro del campo largo, i quattro rappresentanti del campo largo.
0: Ne parlavamo prima.
5: Mi scusate la celia, ma mi sembra forse la foto l'ha fatto il quinto, cioè Travaglio, ma vabbè, che non era nella foto, ma come dire, è un po' il come si dice, il quello che sta lì.
0: Lo spin doctor, come dicono quelli che lei giustamente ha detto, reti sociali. Io con cattiveria invece le uso un anglicismo completamente a capocchia. Che poi non so se essere d'accordo, perché in realtà Travaglio, insomma, negli anni non è che abbia tanto favorito l'unione del cosiddetto centro-sinistra, però la lascio finire, mi dica pure.
5: Vabbè. Comunque, allora, dei quattro mi interessa quella che dovrebbe essere, probabilmente non lo sarà, ma fino a ieri è stata la segretaria del mio partito, che io ho sempre votato. Sono un vecchissimo elettore del PD e prima ancora, di tutti prima, vengo addirittura dal partito. Quindi va bene, però questa volta sono un po' stanco, diciamo così. Anche perché in tutti questi mesi io non ho ancora capito il pensiero della segretaria su alcune cose che a me paiono fondamentali. Primo, qual è il suo pensiero, qual è la sua posizione, anche personale, sul conflitto russo-ucraino? La seconda, qual è la sua posizione, se ne ha una, sull'energia, di cui avremo grande bisogno nei prossimi anni? Come si colloca lei nei confronti, per esempio, dell'energia atomica? E infine, così, mettiamoci ancora, eventualmente, qual è la sua posizione su una legge del fine vita, che secondo me sarebbe un atto di civiltà. Grazie, l'ascolto.
0: Grazie a lei, Marco. Qui ovviamente dovrebbe rispondere Elie Schlein. Diciamo che sui temi che ha sollevato mi pare sia intervenuto in maniera piuttosto diretta anche l'unica figura che ha vinto per due volte le elezioni guidando il centro-sinistra, cioè Romano Prodi, e tra l'altro in condizioni molto ostili rispetto ai media, alla comunicazione, mentre oggi invece è tutto completamente diverso. Dei temi che lei ha sollevato, io credo in realtà che sull'energia e sul fine vita il problema sia facilmente risolvibile, perché c'è una coincidenza di amorosi sensi e di progettualità anche con il Movimento 5 Stelle, con Alleanza Verdi Sinistra, arrivo a immaginare persino con Renzi se farà parte di questo cosiddetto campo largo, e persino Calenda, volendo andare un pochino più a destra. Il tema vero è il conflitto russo-ucraino, e io qui azzardo è una valutazione che è assolutamente personale. Cioè, io credo che, come lei forse ha appena dimostrato, anche se parliamo ovviamente di un caso singolo, su questo tema gli elettori del PD abbiano le idee più chiare rispetto al vertice del PD. Cioè, che lei dice vengono al partito, il PD non è il vecchio partito comunista, c'è stata una fusione con la Margherita e quindi sono cambiate diverse cose, però era un partito di fatto che abbinava un afflato progressista, ma era anche conservatore su alcuni temi, e ricordiamo che non 10 secondi fa, ma nel 1974 Enrico Berlinguer disse: io, dovendo scegliere, mi troverai meglio sotto l'ombrello della NATO piuttosto che sotto l'ombrello dell'Unione Sovietica. Ora, così come il PD non è il PC, la Russia non è l'Unione Sovietica, e anche questo è un altro errore di valutazione anche piuttosto frequente, ma ritengo che gli elettori del PD siano in questo caso abbastanza intelligenti, se questa posizione personale, insomma, non affatica troppo, da comprendere che quella formula che viene irrisa è diventata un codice per prendere in giro l'Ucraina, cioè la differenza tra invasore e invaso sia o meno dirimente. Quindi probabilmente in una logica di coalizione la parte un pochino più estremista potrebbe essere lasciata a Giuseppe Conte, che peraltro comunque negli ultimi tempi è sempre rimasto un po' panciafichista nell'ambito del riarmo, ed è comprensibile, ma ha sicuramente molto smussato alcune delle opinioni che appunto venivano direttamente in questa commistione tra giornalismo e politica dalla linea che è dettata dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Prossima telefonata, sono le 8.30, abbiamo ancora 10 minuti. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Francesco da Roma e volevo tornare su un argomento che ha trattato nella rassegna stampa, e cioè il fatto che l'Italia non avrebbe investito abbastanza, non crede nelle rinnovabili. Ecco, questo è io credo che sia un'informazione che non riflette esattamente la realtà, perché l'Italia in realtà negli ultimi 15 anni circa ha investito 170 miliardi di euro dalle nostre bollette sulle rinnovabili. Non dobbiamo pensare soltanto agli investimenti in pale e pannelli, ma anche tutti gli investimenti che sono stati fatti sulla rete, quindi tutti i tralicci, i cavidotti, tutto quello che occorre per trasportare per esempio l'energia elettrica da nord a sud. Quindi in effetti si è stato investito moltissimo. Se oggi le nostre bollette sono molto alte, anche perché sussidiano proprio tutto questo sforzo immenso che è stato fatto sulle rinnovabili. Questo ha portato a una produzione da rinnovabili in Italia quasi confrontabile a quella della Spagna, perché noi produciamo da rinnovabili 130 terawatt, la Spagna 150. Abbiamo però la metà del territorio spagnolo, quindi molto meno territorio disponibile per porre pale e pannelli rispetto agli spagnoli. Quindi questo complesso di inferiorità verso la Spagna in realtà secondo noi non è giustificato. Dobbiamo affrontare questi temi con cautela, perché le rinnovabili oggi stanno veramente consumando molto territorio, ci sono progetti che insistono in luoghi estremamente preziosi, unici al mondo. Anche il turismo e la bellezza del paesaggio è un asset per l'Italia. Non c'è soltanto il problema di produrre corrente elettrica, ma c'è anche da salvaguardare un paese che è unico al mondo, e dovreste saperlo, per beni culturali. Abbiamo il record mondiale di siti UNESCO ed è qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere presente, perché è qualcosa di non sostituibile. L'energia è rinnovabile, la nostra bellezza, i nostri tesori e i nostri luoghi più preziosi non sono rinnovabili. Una volta che vengono compromessi da questi giganti, oggi si piazzano pale da 200-250 metri accanto a luoghi come Orvieto, come le crete senesi, come ecco la Gallura, eccetera. Ecco, sono cose che non possono essere sostituite. Ecco.
0: La ringrazio, ho capito il suo punto, le rispondo. Diciamo che la sua valutazione tecnica è assolutamente, come dire, condivisibile. Io facevo e faccio un discorso invece che riguarda più proprio una sorta di ideologia, a parte il fatto che c'è un dettaglio recente che riguarda appunto la crisi di Hormuz, che ha permesso alla Spagna di reagire in maniera molto più efficace e meno costosa dell'Italia, proprio perché si è investito più e meglio sulle rinnovabili. In più lei giustamente cita i dati degli ultimi 15 anni, adesso non ho modo di verificarli, ma ovviamente li prendo per buoni, ma negli ultimi 15 anni c'è stato il governo Draghi, ci sono stati anche governi che rispetto all'ambiente hanno avuto un approccio un po' diverso da quello per esempio appunto del ministro Pichetto Fratin, che ancora giorni fa diceva: dobbiamo preferire una svolta nucleare che tra 16 anni porterà le bollette a scendere del 20% più piuttosto invece che proseguire e continuare sulla strada appunto delle energie rinnovabili. Dopodiché sono d'accordissimo con lei sul fatto che non è che possiamo mettere delle pale eoliche nel foro sul tetto del Pantheon. Ecco, ci sono state sicuramente delle variabili complesse, ma queste derivano dal sistema paese, che è un sistema paese nel quale, per esempio, quando persino le rinnovabili diventano l'energia eolica, quella solare, un business, ecco che curiosamente appare quello che è il nostro più grande problema, cioè la criminalità organizzata che cerca di mettere le mani su, appunto, per esempio l'eolico, come molte inchieste hanno in qualche modo raccontato. Ed è chiaro che se la pala eolica la mette un mafioso, probabilmente non la metterà nel posto migliore. Qui quello forse è il nostro problema primigenio al quale dovremmo guardare prima di tutto ogni volta che affrontiamo una questione importantissima come questa, possibilmente appunto senza quelle derive un po' ideologiche del ministro Pichetto Fratin, che peraltro gli vengono da questo sistema informativo, che è un sistema piuttosto sclerotizzato, arrabbiato, aggressivo e che detta l'agenda politica. Un paio di telefonate veloci prima di salutarci. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Claudia da Roma.
0: Buongiorno Claudia.
7: Buongiorno, io volevo tornare un secondo sulla questione di ATM, perché mi colpiva molto l'intervento dell'ascoltatore precedente che diceva che insomma, di non stupirsi perché queste chat, queste, diciamo, conversazioni fra uomini sono molto diffuse. E diciamo, se uno decide di intervenire per condannare, biasimare, rischia di fare la figura del okay. E secondo me il cuore della questione è proprio questo, cioè finché gli uomini non hanno il coraggio di dissociarsi, di condannare pubblicamente anche nel loro piccolo, nel loro privato, nella loro cerchia di amici, ma di uscire e dire insomma che queste pratiche non vanno bene, quindi di condannarle, di esprimere un dissenso, di dissociarsi, e le cose non cambieranno. Cioè, secondo me, insomma, c'è bisogno di un movimento maschile in questo senso per passare, no, la condanna a loro e non certo a chi appunto si dissocia da queste pratiche.
0: Claudia, la sento male, ma ho capito perfettamente il suo punto di vista, che condivido ovviamente in toto. E qualche campagna, tra l'altro, non che le campagne sociali siano sempre dirimenti, ma insomma c'è stata e coinvolgeva gli uomini invitandoli a metterci la faccia. Purtroppo spesso, forse anche, non credo che l'ascoltatore fosse così tranchant, ma abbiamo questo cinismo, questo cattivismo, no, che si oppone a un nemico che non esiste, cioè il buonismo, per il quale tanto non può cambiare niente, tanto è una deriva che non si può fermare e così via. Ma non, forse non era questa, almeno non mi è sembrato che fosse questa la ratio dell'intervento. Certo è che, come dicevo anche ieri, l'atto personale è decisivo, quindi qualunque uomo può cambiare la narrazione semplicemente prendendo atto e anzi caricandosi proprio come genere di quello che accade, perché sennò è troppo facile, come dicono in tanti, cavarsela col fatto che, per esempio, non so, io non faccio parte di una chat di questo tipo, mi farebbe anche piuttosto schifo, ma non è sufficiente, perché se per esempio fa parte di una chat di questo tipo un nostro amico e non ce ne preoccupiamo, ecco che abbiamo la nostra piccola percentuale di responsabilità a fronte della responsabilità complessiva, che è una responsabilità culturale che sarebbe sempre sbagliato negare. Abbiamo 2 minuti, ultimissima telefonata, breve domanda e breve risposta. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Elena e chiamo da Pavia. Oggi in Senato è in discussione il disegno di legge sulla riforma della caccia. Argomento poco trattato dai giornali, ma la maggior parte degli italiani è contraria alla caccia e le associazioni hanno raccolto centinaia di migliaia di firme contro questo disegno di legge. Ecco, brevemente, che cosa prevede il disegno di legge? Molte cose, fra cui l'estensione del periodo di caccia, la possibilità di cacciare specie protette, riduzione delle aree naturali protette, il via libera alla caccia nelle spiagge, l'uso di richiami vivi e poi, magnifica conclusione, una multa fino a 900 euro per chi disturba i cacciatori. Tutto questo mentre l'Italia è già sotto osservazione europea. Nel dicembre 2015 la Commissione europea ha inviato una lettera di infrazione all'Italia per le violazioni delle norme comunitarie sulla tutela della fauna selvatica e degli uccelli migratori. Uccelli migratori che saranno ammazzati secondo questa legge senza pietà, perché verranno aperti i valichi montani durante le migrazioni degli uccelli, che dopo aver percorso migliaia di chilometri fra enormi difficoltà per venire a
0: nidificare
8: nel nostro paese,
0: li prende a fucilate. Elena, io purtroppo devo salutarla, la ringrazio per aver posto all'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici questo tema. C'è anche un pronunciamento del Consiglio d'Europa, qualcuno ha definito questa legge spara. Io ci vedo dietro un legame con la penultima telefonata. C'è un macismo che ogni tanto permea anche l'azione di governo, per cui anche andare a cacciare, liberalizzare appunto la caccia un po' in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come diceva il poeta, fa parte di un approccio ideologico che spesso rintraccio, quantomeno personalmente, nell'azione appunto di questo esecutivo. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti all'ascolto anche oggi, domattina si torna ovviamente con Prima Pagina, speriamo di ritrovarci. Voglio ringraziare Aldo Pantaleoni da Roma per la parte tecnica e Sven Miracolo qui a Bologna, in redazione ci sono Sonia Kurzel, Manuel De Lucia e Alessio Palma, dopo il giornale radio ci sarà Elena Stancanelli con Pagina 3, poi le novità musicali di Primo Movimento alle 10. Come sempre tutta la città ne parla con gli ascoltatori che vedranno approfondito uno dei temi che hanno proposto. Prima di salutarci vi lascio a Stefano Feltri con la trasmissione Revolution che potete ascoltare e scaricare su Play Sound con un'anteprima. Grazie intanto per l'ascolto, l'appuntamento è a domani, sempre Radio 3, sempre Prima Pagina. Buona giornata.
9: In questi giorni il generale Roberto Vannacci ha preso il controllo dell'agenda della politica, ma ci sarebbero delle cose molto più importanti di cui occuparsi, per esempio il fatto che a fine mese si chiude il ciclo del PNRR, il piano di ripresa e resilienza varato dopo la pandemia, che ha riversato sull'Italia oltre 200 miliardi di euro di fondi europei. Beh, com'è andata? Cosa rimarrà? A guardare i numeri sulla crescita c'è poco da essere ottimisti, la crescita potenziale dell'Italia tornerà a essere nell'ordine dello 0, il 2026 è l'anno in cui si sente il maggior impatto del PNRR e comunque cresciamo meno di tutti gli altri. Eppure qualche segnale di speranza c'è, perché le amministrazioni che hanno maneggiato i soldi del PNRR, in particolare i comuni, sembra che siano cambiate in meglio, diventando un po' più efficienti, e questo dovrebbe rimanere anche dopo la fine del piano, ma ne parliamo a Revolution.
10: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound,

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al G7 Trump torna ad appoggiare l'Europa sul dossier ucraino, più pressione su Putin per arrivare alla pace, confronto con Giorgia Meloni, sempre stati amici, necessaria all'unità dell'Occidente.
4: Stati Uniti-Iran, confermata la firma del memorandum venerdì in Svizzera, ma Israele non rinuncia a colpire il sud del Libano. Le prime petroliere di Teheran attraversano lo stretto di Hormuz.
3: Lutti nella chiesa e nella cultura. È morto il cardinale Ruini, per decenni riferimento dei vescovi italiani, scomparso nella notte anche lo storico Carlo Ginzburg.
4: Omaggio a Puccini, il pianista jazz Danilo Rea, affiancato dal francese Godard, propone nel suo nuovo album una rilettura delle aree del maestro lucchese tra melodia e improvvisazione.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Dunque, si avvia la conclusione il G7 di Vienna in Francia. Ancora al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina, e non si esclude un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. I grandi riaffermano il sostegno a Kiev.
5: I leader del G7, riuniti in Francia, accolgono con favore l'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel documento finale del vertice, i sette parlano di una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e favorire la ripresa del traffico commerciale. Il G7 chiede inoltre un accordo diplomatico più ampio con Teheran, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Nella dichiarazione finale, un passaggio dedicato al Libano, con l'appello a un cessate il fuoco immediato e il sostegno agli sforzi delle autorità di Beirut per il disarmo di Hezbollah. Sul fronte russo-ucraino, infine, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. I leader del G7 hanno infine concordato di aumentare le forniture all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Tra bilaterali e riunioni sull'agenda internazionale per la Premier Meloni e Vian è stata una giornata molto intensa. In primo piano anche il disgelo con Donald Trump.
6: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese. Lo scenario è Levian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la Premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la Presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la Premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Nel Golfo Persico, a valle dello stretto di Hormuz, per la prima volta in 2 mesi alcune petroliere iraniane, almeno 3, hanno oltrepassato la zona che finora era sottoposta al blocco navale statunitense. Lo riferisce il sito di monitoraggio del traffico marittimo Tanker Trackers, a bordo complessivamente 3,8 milioni di barili di greggio.
4: Intanto non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano meridionale, malgrado le pressioni americane su Tel Aviv. In attesa di conoscere il contenuto del memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran, per Teheran il nodo libanese rimane centrale, ma Netanyahu ribadisce: non siamo vincolati. La corrispondente.
7: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In 2 attacchi israeliani nella regione di Nabatieh, 4 persone sono rimaste uccise. 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che tra quanto concordato durante i negoziati ci sia anche il ritiro dal sud del paese. Qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare, fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano, in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano. E questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Commentando la situazione in Medio Oriente e l'intesa che Stati Uniti e Iran si apprestano a firmare, Papa Leone ha espresso un chiaro auspicio.
8: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico e sociale che sono stati creati in questo tempo.
4: Il pontefice ha parlato anche a proposito della remigrazione. Molte volte ha sottolineato: non riconosciamo le ragioni per le quali le persone hanno dovuto uscire dai loro paesi. Violenza, guerre, conflitti. E dire semplicemente le mandiamo via e ce ne laviamo le mani, ha concluso il Papa, non mi sembra la risposta più cristiana.
3: La politica, con il via libera della Camera al decreto rimpatri volontari assistiti. Il testo approvato contiene la modifica della disposizione sui compensi per i legali che assistono gli stranieri che decidono di aderire al programma. Un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori, scrive la Premier Meloni sui social. Intanto al centro del dibattito politico ci sono l'economia e il rilancio del campo largo.
9: A rivendicare le politiche economiche del governo con la riduzione della pressione fiscale, la maggioranza con Forza Italia e da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
10: Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. Meno tasse, più crescita.
9: Il sostegno alle famiglie per contrastare il caro energia resta prioritario anche per la Lega. E in un colloquio con il Corriere della Sera, commentando la riorganizzazione del carroccio, Matteo Salvini spiega: lo statuto non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Poi aggiunge: Zaia e Fedriga non si sono fatti avanti. Centrodestra che plaude al via libera alla Camera al decreto rimpatri volontari. Il governo si piega a vannacci, replicano le posizioni che parlano di gestione dei migranti disastrosa. Intanto, ad annunciare due vertici a luglio per mettere a punto le priorità del campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein, i leader di Verdi Sinistra Bonelli e Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte, che spiega: lavoriamo a un programma condiviso, ora tocca a noi. Assente Matteo Renzi, che avverte: per vincere serve un accordo con i riformisti. Opposizioni che accusano in Italia sempre più poveri anche tra chi lavora, il Dem Marco Furfaro.
11: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a pensare alla legge elettorale.
9: Filippa Misano, GR3.
4: Presentato il rapporto annuale della Caritas sulla povertà, nel 2025 sono state assistite oltre 280.000 le persone. Crescono i casi legati al lavoro sottopagato e alla difficoltà abitativa. Mai così tanti. In 10 anni l'incremento è stato del 50%, si legge nella relazione. Si tratta di un'emergenza che, si sottolinea, tende ad assumere i contorni di una strutturale normalità.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, è stato una figura centrale della Chiesa italiana negli ultimi decenni.
12: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana. Interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica, era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, 2 anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione.
13: Antonio Scoppettuolo, GR3.
4: C'è un primo dipendente indagato nell'inchiesta relativa alla chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza installate sugli autobus di linea dell'azienda di trasporto pubblico ATM di Milano. Altri 4 sono stati sospesi dal servizio e dallo stipendio. Il reato ipotizzato è quello di accesso abusivo al sistema informatico.
3: Oggi è la giornata mondiale contro la siccità e la desertificazione, particolarmente gravi in Africa ma presenti anche altrove. In Italia il 17% del suolo è considerato a rischio a causa di riscaldamento globale e dello sfruttamento del territorio. Fenomeni collegati e senza confini, come confermano i dati diffusi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul Clima 2025 in Asia.
13: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
14: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano Pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
13: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
14: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
13: Sonia Filippazzi, GR3.
4: È morto stanotte a Bologna all'età di 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, conosciuto principalmente per i suoi studi sulle persecuzioni, l'eresia e la cultura popolare nel Medioevo e nell'età moderna. Nato a Torino nel 1939, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, in cui si era formato, aveva insegnato negli anni 70 all'Università di Bologna e negli Stati Uniti ad Harvard, Yale, Princeton e alla California University.
3: Da Giacomo Puccini al jazz, superando i confini di genere, due maestri, il pianista Danilo Rea e il polistrumentista francese Michel Godard, si incontrano sul terreno comune della passione per le arie del compositore lucchese. Il risultato è un album raffinato, La finestra di Puccini, tra melodia e improvvisazione.
15: Danilo Rea, lei non è nuovo alle incursioni nella musica classica nei suoi dischi, soprattutto nel repertorio di Giacomo Puccini. C'è un amore particolare per il lucchese?
16: Sì, direi di sì, anche perché Puccini è un po' il passaggio dalla musica operistica alle colonne sonore dei grandi compositori americani. Ho fatto ben due dischi con molte delle sue aree improvvisandoci sopra.
15: Dunque, maestro, La finestra di Puccini è il terzo, questa volta in coppia con un altro virtuoso, il polistrumentista francese Michel Godard.
16: Sì, il più grande improvvisatore e specialista del basso tuba e del serpentone, che è uno strumento antico, meraviglioso. Non avendo mai suonato con lui, ero molto curioso di fare qualcosa insieme a lui.
15: Cosa viene fuori di queste arie interpretate da una formazione così anomala?
16: Beh, direi proprio, insomma, ma pur avendo sonorità molto diverse, siamo complementari. Lui ha una dolcezza e una leggerezza nel suonare questi strumenti che apparentemente non sembrerebbero agili, che arriva a toccare le corde più profonde dell'emozione.
15: Claudia Fayens, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Emanuele Rinnaudo, Massimo Vasciaveo.
3: Adesso le previsioni del tempo e seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
19: Meteo Radio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato.
18: E Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
20: Meteoradio.
19: Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno,

0: Lamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani e mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Pagina 3.
2: Buongiorno, da Elena Stancanelli. State ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 e un minuto di mercoledì 17 giugno. Stanotte, lo avete sentito, al GR è morto Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg era stato uno storico e saggista italiano, aveva 87 anni, era figlio di Leone Ginzburg e Natalia Ginzburg. Ha insegnato a Bologna per tantissimi anni, anche negli Stati Uniti. Nel 76 è uscito questo libro che è stato radicale, seminale, Il formaggio e i vermi, la storia del processo contro il mugnaio friulano nel 500. Nel 91, cito soltanto un altro degli infiniti e meravigliosi libri di Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico, sull'omicidio del commissario Calabresi. Potete riascoltare un'intervista a Carlo Ginzburg fatta nel febbraio del 2023 da Chiara Valerio all'Isola Deserta, e anche la sua ultima intervista sul vincolo della vergogna, il romanzo che è uscito, il saggio che è uscito nel febbraio di quest'anno, a Fahrenheit. Noi lo ricordiamo con un articolo di Paolo Pecere. Paolo Pecere, anche lui un antropologo e uno storico, è uno delle maggiori conoscitori di Carlo Ginzburg in Italia, l'ho intervistato varie volte e ha scritto su di lui. L'ultima intervista che noi leggiamo è del maggio del 2026 e la potete trovare su Lusi sulla cultura, ed è proprio a proposito di quel saggio che dicevamo, Il vincolo della vergogna, il nono volume di saggi brevi pubblicato da Ginzburg in italiano, che forma una serie parallela a quella delle monografie come Storia notturna. La scrittura dei saggi, a partire da miti, emblemi, spie, scrive Paolo Pecere, ha prodotto una costellazione di scritture e riscritture in diverse lingue che resta ancora da esplorare. Questa nuova raccolta conferma un'ipotesi: nonostante la vastità delle ricerche, la continua esplorazione e connessione di campi del sapere a partire da casi di studio ricorrono dei motivi come fili che passano per i saggi delle varie raccolte. E qui inizia la conversazione molto lunga, della quale vi do soltanto un po' di conto in questo passaggio a pagina 3. La prima domanda riguarda il capitolo su vergogna e identità. Scrive, dice Paolo Pecere, parliamo del primo saggio, del vincolo della vergogna, che dà il titolo al volume. Il tema del saggio è appunto la vergogna. Lo affronti partendo da considerazioni sulle civiltà antiche che hanno fondato la morale sulla vergogna e sulla colpa. E poi sostieni che il senso di vergogna può valere come criterio per stabilire la nostra appartenenza a un paese. Infine, partendo da alcune considerazioni di Primo Levi, aggiungi che questo senso di appartenenza è molteplice. E qui Paolo Pecere cita Ginzburg: apparteniamo contemporaneamente ad una specie, Homo sapiens, ad un genere, ad una comunità linguistica, ad una comunità politica, a una comunità professionale e così via. Fine della citazione. Quindi l'individuo non ha un'identità in senso assoluto, ma è il punto di convergenza di più insiemi. Che è molto bella questa definizione. C'è poi un postscriptum in cui tu vieni in primo piano, ti riferisci alla tua identità di italiano ebreo di fronte al massacro del 7 ottobre e alla feroce criminale risposta del governo Netanyahu. Ti vorrei chiedere come si è formato questo saggio, chiede Paolo Pecere, che ha una stratificazione nel tempo, poiché era uscito originariamente nel 2010. Risponde Ginzburg: l'origine del saggio era legata alla mia esperienza negli Stati Uniti. Quando insegnavo a Los Angeles, al UCLA, mi accorsi che le notizie sulle torture orribili che avevano luogo a Guantanamo mi suscitavano indignazione, rabbia, ma non vergogna. Mentre invece notizie di fatti molto meno sanguinosi che arrivavano dall'Italia

mi suscitavano vergogna. Mi sono messo a riflettere ed è emersa quella definizione che pongo all'inizio. Il paese a cui apparteniamo è il paese di cui ci vergogniamo o possiamo vergognarci. Il peso della vergogna varia da paese a paese, da periodo storico a periodo storico. Questo l'ho proposto come un test ad amici e amiche di provenienze diverse. Ho colto in loro l'iniziale stupore che avevo provato anch'io e poi una risposta positiva. Ho cercato di ricostruire la traiettoria storica che ha portato alla possibilità di un'esperienza come questa, e questa traiettoria è sfociata in quella definizione dell'individuo. L'idea della vergogna è un test per identificare l'insieme a cui apparteniamo in modo più profondo, o comunque in quel momento più bruciante. Nel saggio di Primo Levi e della vergogna che lui ha provato e che ha descritto nei Sommersi e Salvati, del saggio di Primo Levi e della vergogna che lui ha provato e che ha descritto nei Sommersi e Salvati rispetto all'esperienza del Lager. Quella vergogna appartiene a tutto il genere umano. Ma Levi poi parla di sé come italiano ebreo e, partendo da questo caso di identità plurale, nel post-scriptum intervengo su un'esperienza recente che continua, purtroppo. E ancora chiede Paolo Pecere, all'inizio del saggio Fake News dici che bisogna prendere le distanze da questa espressione che ci sembra ovvia. Per capire cosa sono le fake news parti da un lavoro di Robert Merton, un sociologo, che nel 1948 definisce la profezia che si autoadempie come una definizione falsa della situazione che determina un nuovo comportamento che rende vera quella che originariamente era una concezione falsa. Partendo da questa definizione fai degli esempi e parli anche della psicologia delle folle di Gustave Le Bon, dice Paolo Pecere, un testo dell'85 che poi viene molto letto e svolge un ruolo importante nel pensiero di dittatori come Mussolini, 1895, di dittatori come Mussolini e Hitler. In Le Bon, dice Carlo Ginzburg, quella che si presenta come una descrizione è in realtà un programma politico. Le Bon aveva sottolineato la possibilità di trasformare le masse in folle. Le masse sono politicamente organizzate e sindacalizzate, mentre le folle sono un'entità anonima. L'elemento dell'autoadempimento mi pare evidente. Avevo trovato solo un riferimento a Merton nella letteratura sulle fake news, ma l'esempio mi è parso decisivo. C'è anche un interessante particolare biografico. Merton veniva da una famiglia di ebrei dell'Europa orientale e quando emigrò voleva prendere il nome Merlin, cioè il mago Merlino, mentre poi gli hanno concesso soltanto Merton. Però ha preso il nome Robert, da Robert Houdini, un mago, che era noto come quello che svelava le menzogne altrui. C'era una strategia dietro questo pseudonimo. Le Bon, parlando della persuasione della folla, parlava del ruolo della forza sorprendente dell'annuncio pubblicitario. Quando abbiamo letto 100 volte che la migliore cioccolata è la cioccolata X, ci immaginiamo di averlo sentito dire frequentemente e finiamo per averne la certezza. Hitler gli fece eco. Il compito della propaganda deve consistere, precisamente come nel manifesto pubblicitario, nel rendere attenta la massa. E poi parla appunto di letteratura, di scrittori chiave nei suoi romanzi, parla di Italo Calvino, Proust, Huxley, Thomas Mann. E in questa lunghissima intervista che vi consiglio di leggere, che sta su Lussi sulla letteratura, finisce parlando di immagini digitali e parole. In piccole differenze citi delle descrizioni di dipinti di Roberto Longhi, straordinarie, dove c'è un tentativo di tradurre in parole quello che non è parola. Concludi il saggio scrivendo: parliamo di quadri, i quadri resistono alle parole, insistiamo, ricominciamo a parlare, che sembra una frase di Beckett. Le riflessioni sulle immagini possono essere uno strumento, come la filologia, per orientarsi oggi nel mondo delle immagini digitali. Risponde Carlo Ginzburg, c'è questa espressione francese parler peinture, letteralmente parlare di pittura, che trovo straordinaria. Il paradosso del parler peinture rinvia allo scarto tra lingua e immagine. Lo riprendo da Benveniste, l'idea che la frase nominale è più adatta a descrivere un'immagine. Magritte deve aggiungere la frase «questa non è una pipa» al suo quadro, perché l'immagine non contiene la negazione. Questa era Paolo Pecere che intervista Carlo Ginzburg. La intervista la potete trovare su Lussi sulla cultura.

0: e stiamo ascoltando Eronel, una composizione di Thelonious Monk nella versione del pianista finlandese Iiro Rantala, in compagnia di Lars Danielsson al contrabbasso, Morten Lund alla batteria e Adam Baldic al violino. E noi siamo insieme a Pietro Del Soldà per le anticipazioni della puntata di oggi. Buongiorno Pietro.
1: Elena, buongiorno. Due telefonate molto importanti, credo, su una vicenda nota ai più ormai: questo gruppo di autisti dell'ATM milanese, del servizio di trasporto pubblico locale, sissisti, che si scambiavano fotografie di passeggere con commenti, insomma, molto volgari e offensivi. Tutto nato poi dal coraggio, determinazione, anche se c'è un membro del garante della privacy che dice che è a sua volta un reato. Questa è una questione, uno spin-off laterale di questa storia, perché ha fotografato lo schermo del telefono di uno di questi uomini. Garantismo totale, vedremo cosa ne verrà fuori. Per ora sono stati sospesi dal loro lavoro. Tuttavia, la cosa, al di là della storia in sé che cercheremo di farci raccontare, le due telefonate arrivate, ed è un tema che mi sta a cuore tantissimo, abbiamo fatto mille puntate di Tutta la città ne parla su questo, è l'incapacità da parte maschile di capire la gravità di un gesto, mettersi nei panni di una donna, capire la violenza e la sofferenza provocata da un atteggiamento che viene invece liquidato da più parti anche oggi come una leggerezza, una ragazzata, no?
0: una goliardia.
1: Ed è quasi, c'è il nodo fondamentale. Io credo ci sia una continuità di fondo tra questo tipo di comportamenti e poi invece quelli esplicitamente violenti. Se non lavoriamo su questo, se non lo fanno i maschi di tutte le generazioni, non andremo mai avanti. Ci proviamo dalle 10 in diretta.
0: Allora, buon lavoro. Moltissimi vostri messaggi al 335-5634-296 su Carlo Ginzburg. Ci scrive Renato: buongiorno, per ricordare il grande storico Carlo Ginzburg segnalo il film del 2018 Menocchio, del regista Alberto Fasulo, film tratto dal libro di Ginzburg, Il formaggio e i vermi. L'intervista a Ginzburg ci chiede Dani, si trova su Lussi sulla cultura, ce ne sono molte fatte da Paolo Pecere su Lussi sulla cultura. Buongiorno, sono addolorato per la morte del grande Ginzburg. Il formaggio e vermi è un libro immenso. Se ricordo bene, ci fu un'intervista a Fahrenheit. Esattamente, la potete riascoltare. È stato intervistato l'ultima volta a febbraio da Fahrenheit. E noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo che in qualche modo si collega a quello che abbiamo appena detto di Ginzburg. Si intitola Come si fabbrica una menzogna. Lo scrive Chiara Mercuri. A distanza di alcuni mesi dall'uscita, questo libro di Tommaso di Carpegna Falconieri continua a far parlare di sé. Non è difficile capire perché. Più il tempo passa, più la sua tesi centrale si fa urgente, e sta parlando di la storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno Editrice. E dice Chiara Mercuri: risuona come un'eco capovolta di un altro libro che negli ultimi anni ha attraversato le classifiche italiane, Il mondo al contrario, del generale Vannacci, e l'eco non è casuale. Il volume raccoglie alcuni saggi. Nel saggio sulla papessa Giovanna, Carpegna ricostruisce la genesi della leggenda, mostrando perché essa è nata e per dire cosa alla società medievale. La leggenda, fortemente misogena, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano divenire sacerdoti, tantomeno papi, a causa del problema della generazione. La papessa partorisce infatti sulla via che da San Pietro porta al Laterano, dove nel Medioevo avveniva l'intronizzazione papale. E poi si parla di antipapi, e un capitolo è quello dei proverbi. È detto infatti nei proverbi che verità e giustizia coincidono, e dunque la ricerca della verità è già impegno per la costruzione di un mondo più giusto. Scrive il saggio: la vera origine del popolo dei nani, questo è il titolo del saggio, lo scrive come un saggio accademico, note a piedi di pagina puntuali, citazioni di fonti, riferimenti bibliografici. I nani della mitologia germanica, bassi, scuri, tarchiati, esperti fabbri, abitatori di fortezze di pietra, corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul limes del Reno. Il nano sarebbe in origine il soldato romano, visto dagli occhi dei guerrieri germani biondi, altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra filare, tutto sembra documentato, ma in realtà tutto è falso. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, dice Chiara Mercuri, ma difficilissimo da smontare. Si prende il linguaggio della scienza e lo si riempie di un contenuto che scientifico non è. perché le fonti sono state selezionate con arbitrio, perché le connessioni tra i dati sono manipolate e non desunte, perché le conclusioni sono forzate. Il risultato è un testo che sembra scientifico, che produce nel lettore l'impressione della dimostrazione rigorosa e che tuttavia non dimostra nulla. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali e ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. Quando si imita il linguaggio della scienza senza rispettarne le regole, quando si selezionano le fonti per confermare ciò che si è già deciso, quando si trasformano le analogie in prove, quando si costruisce l'apparenza del rigore senza il rigore, si sta facendo qualcosa che assomiglia alla storia, ma non lo è. Ecco dove il titolo del libro torna a risuonare. La storia al contrario non è solo un gioco di parole sui personaggi. Chi ha letto Il mondo al contrario di Vannacci riconoscerà il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi, che cita dati e studi, che costruisce un'argomentazione apparentemente razionale e che tuttavia sostiene tesi sconfessate da decenni dalla biologia, dalla storia, dalle scienze umane. Le procedure della scienza non sono formalità, sono il frutto di secoli di apprendistato collettivo, di errori corretti, di trappole riconosciute e segnalate perché altri non ci cadessero. Oggi, dice, assistiamo a una tendenza, l'idea che informarsi possa sostituire una competenza. La padronanza, scrive Chiara Mercuri, e questo mi sembra la parte più interessante, non è la stessa cosa della competenza. Il problema vero è che chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un saggio che imiti il linguaggio scientifico è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontarlo pezzo per pezzo. Come si fabbrica una menzogna? Chiara Mercuri, oggi sulle pagine di Avvenire.

Ancora moltissimi messaggi su Carlo Ginzburg. Aurelio da Cremona ci scrive: la nozione di appartenenza opposta da Carlo Ginzburg a quella di identità è fondamentale e meriterebbe di essere costantemente evocata. Non potrei essere più d'accordo con Aurelio da Cremona. Noi continuiamo la puntata con un'intervista di Christian Raimo, voce nota a Radio 3, collaboratore, un'intervista ad Alcide Pierantozzi. Alcide Pierantozzi è uno dei 5 finalisti del Premio Strega, oltre che uno dei 5 finalisti del Premio Campiello. È autore di un libro di cui quest'anno molto si è parlato, un libro molto importante, il libro intitolato Lo Sbilico, e Christian Raimo lo intervista sulle pagine di Style, l'inserto del Corriere della Sera. Alcide Pierantozzi scrive: Christian Raimo è un uomo alto e muscoloso che esprime anche a pelle una dolcezza e una fragilità che non ha il pudore di nascondere. È uno scrittore con una lingua metropolitana e internazionale, ma con un'anima iperprovinciale, abruzzese, classe 85, nato e cresciuto in provincia, Benedetto del Tronto, e poi appunto il suo ultimo libro, Lo Sbilico, 20.000 copie. Siamo stati insieme al tour del Premio Strega, racconta Christian Raimo, e lo interroga. Dice: uno degli aspetti più potenti della sua scrittura è il racconto di una ipersensibilità quasi viscerale, acuita sia dall'autismo sia dalla sofferenza psichica che provoca. Come ha imparato a viverla? Ho sempre sofferto di un sovraccarico sensoriale, scrive Alcide Pierantozzi, dovuto al fatto che sono autistico. E ci tengo a specificare che sono a basso funzionamento, non sono autosufficiente in nulla, se non forse nella scrittura. Fin da bambino i cambiamenti della luce o certi suoni erano per me un martirio fisico indecifrabile. Persino i pensieri, chiede Raimo, quelli in special modo, assumono una dimensione fisica, li percepisco nella testa e riesco a capire esattamente da quale punto del cervello entrano. Prima di iniziare le cure farmacologiche ero tormentato dai tic e cercavo di placare l'ansia contorcendo il corpo. Per me la malattia psichiatrica non è un'astrazione. È fatta di psicosi da ipocondria, dispercezioni e allucinazioni su me stesso. L'allenamento in palestra è nato come una reazione istintiva quando la terapia è arrivata a 7 pasticche al giorno. Speravo in un controbilanciamento fisico. Nel libro tiene ferma, dice Christian Raimo, la priorità dei farmaci, ma senza ridurre l'essere umano alle sue molecole. Come convivono queste due posizioni? Nel libro non metto mai in discussione la priorità dei farmaci, dice Pierantozzi, anche se questo può farmi somigliare a un consulente del manuale diagnostico americano. Sento una profonda responsabilità verso chi è in terapia. È fondamentale fare psicoeducazione su aspetti che i medici spesso minimizzano, come l'orario di assunzione, l'alimentazione o il pericolo estremo di sospendere o scalare le dosi da soli. C'è un'urgenza medico-sanitaria e politica che va arginata. Detto questo, se mi chiedi se l'essere umano si riduca solo a queste 4 molecole, la mia risposta è ovviamente no, ma la componente biochimica è una realtà con cui bisogna fare i conti. La riflessione sulla mascolinità, chiede Raimo, attraversa tutta la sua opera. A proposito di quello che ascolterete, A tutta la città ne parla, e quello che ha appena detto Pietro del Soldà. L'identità omosessuale ha aiutato a smontare l'aspetto maschile, chiede. All'inizio del libro faccio 3 confessioni che un maschio eterosessuale non farebbe mai, dice Pierantozzi. Ammetto di essere impotente, di non avere soldi e di aver fallito come scrittore. Cerco di mettere in discussione il maschile smontando cliché sul desiderio gay da un osservatorio privilegiato come lo spogliatoio di una palestra di provincia. Tuttavia sento di fallire in questo. L'ossessione per i muscoli, l'imbarazzo per la passività o il desiderio di riparare un errore biologico sono sintomi di un retaggio culturale, maschilista e cattolico, legato alle mie radici contadine abruzzesi da cui fatico a emanciparmi. La sessualità è un tema centrale della medicalizzazione, più che della malattia stessa. Quando un ragazzo in terapia sperimenta disfunzioni sessuali, cosa che accade 9 volte su 10, il rischio è che sospenda i farmaci autonomamente, con conseguenze tragiche. Gli psichiatri spesso ignorano che un 18enne innamorato non aspetta un mese per un appuntamento costoso. Se il farmaco gli impedisce di vivere il sesso, lo interrompe e rischia il suicidio. E questa era l'intervista di Christian Raimo ad Alcide Pierantozzi. La potete trovare su Style Magazine, l'inserto del Corriere della Sera.

0: Abbiamo ascoltato oggi Eronelle, interpretata da Iro Rantala. E chiudiamo la puntata di oggi con un articolo, una conversazione che potete trovare sulle pagine di cultura del Manifesto tra François Julien e Elena Nardelli. Da oggi a venerdì 19 giugno all'Università di Bari si terrà il convegno della Società Italiana di Filosofia Teoretica e Pensare la traduzione, tradurre il pensiero, la questione della traduzione in prospettiva teoretica. Questo è un estratto di un dialogo che si terrà in quella circostanza. Si parla di traduzione e di filosofia nella traduzione. Collocandosi al di là di quello che Paul Ricoeur chiamava l'alternativa paralizzante tra l'impossibilità teorica e la possibilità pratica della traduzione, François Julien pratica la traduzione del pensiero cinese. E così facendo ne descrive il doppio movimento di assimilazione dell'altro ed estraniazione dal proprio, che produce uno slittamento e la tensione di uno scarto. Nella storia del pensiero, la questione della traduzione, dice Elena Nardelli, è stata spesso considerata come un problema tecnico, al limite filologico, raramente in maniera molto cursoria è stata considerata un problema filosofico. A tutti gli effetti. Quale ruolo svolge a suo parere la traduzione nella costruzione del discorso filosofico? Risponde François Julien. Non si insiste mai abbastanza sulla fecondità dello scarto tra le lingue. Questa questione dello scarto è centrale. La pluralità linguistica non costituisce un ostacolo, ma una risorsa. Nel contesto contemporaneo, segnato dalla tendenza verso una lingua dominante, il globish, è tanto più importante ribadire che le lingue si riflettono reciprocamente proprio attraverso i loro scarti. Un esempio particolarmente significativo è offerto dalla nascita della filosofia in Europa. Sebbene i primi filosofi fossero greci, si può sostenere che la filosofia in quanto tale si sia costituita nel passaggio dal greco al latino, ossia nel processo di traduzione operato da autori come Cicerone e Lucrezio. La questione della traduzione, dice ancora François Julien, si impone come ineludibile. Non esiste infatti un metalinguaggio, una lingua terza che possa fungere da spazio neutro di mediazione. E poi si parla della traduzione dal cinese. A mio avviso, dice François Julien, una traduzione che scorre bene nella lingua d'arrivo è spesso, proprio per questo, una cattiva traduzione. La traduzione, infatti, implica simultaneamente un movimento di assimilazione e di disassimilazione. Da un lato si cerca nella lingua d'arrivo un equivalente, un elemento di somiglianza rispetto alla lingua di partenza, ma questo è solo un movimento del processo. Contemporaneamente emerge ciò che sfugge a tale equivalenza, ciò che non può essere pienamente assimilato. Tradurre significa mantenere insieme queste due dinamiche. E poi, appunto, a proposito del cinese, la caratteristica fondamentale del cinese è l'assenza di flessione. In cinese non vi sono declinazioni né coniugazioni, ossia manca una morfologia verbale nel senso proprio delle lingue indoeuropee. Questo implica che il verbo non esprime grammaticalmente il tempo, passato, presente e futuro, e che non vi è necessità di esplicitare un soggetto. Nel momento in cui si traduce in una lingua come il francese o l'italiano, si è invece costretti a costruire una frase completa, a coniugare il verbo, a scegliere un tempo e a introdurre un soggetto. Questa operazione non è neutrale, essa modifica profondamente il contenuto del pensiero, in particolare incide su uno degli aspetti più rilevanti del pensiero cinese, ossia il modo in cui si concepisce il venire all'esistenza, il formarsi dei fenomeni. In tale prospettiva non vi è un qualcosa nel senso ontologico forte proprio della tradizione occidentale. Se si vuole comprendere la logica processuale del pensiero cinese, la sua concezione di un divenire continuo privo di un inizio assoluto e di una fine, estraneo dunque a modelli come quello della creazione o del Big Bang, è necessario evitare di reintrodurre attraverso la traduzione categorie come quella di soggetto o sostanza. E questo era François Julien, intervistato da Elena Nardelli sulle pagine del Manifesto di oggi. Pagina 3 finisce qui, ci ritroviamo e ci riascoltiamo domani alle 9.
1: Questa sera la tempesta silenziosa su Radio 3 in collegamento dallo stadio del Palatino a Roma alle 20:47 in punto. Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fëdor Dostoevskij, l'incipit letto dal palco, poi la lettura che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo alla tempesta silenziosa questa sera su Radio 3, collegatevi alle 20:20.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e queste sono le ultime notizie per quanto riguarda la viabilità in questo mercoledì 17 giugno, caratterizzato da flussi intensi, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino, condizionati dall'evento forte, vento forte sulla Mestre Belluno, sulla Palma Nova Tarvisio e sulla Napoli Canosa. E andiamo subito sulla 7 perché ci sono delle code tra Genova Bolzaneto e il bivio della 10 Genova Ventimiglia. Code che ritroviamo anche sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Genova Est e il bivio della 7. In area milanese, sulla 7, la Milano-Genova, abbiamo code per 4 km per un incidente tra Binasco e la barriera di Milano. Code che ritroviamo anche in A4 a seguito di un incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Code anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Monza e la strada statale del Lago di Como e dello Spluga, dove su questa statale è avvenuto un incidente a Como in entrambe le direzioni. Raggiungiamo l'area emiliana sulla 14, la Bologna-Ancona, per segnalarvi un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 24, la Roma-Teramo, attenzione, un incidente tra Valvomano e Basciano verso Roma. E andiamo in area campana perché sulla 1, la Roma-Napoli, abbiamo delle code per intenso traffico tra Santa Maria Capovetere e Capua verso Roma. E sulla 3, Napoli-Salerno, un incidente tra Torre del Greco e Portici Bella Vista in direzione di Napoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Siete depressi? Non vi abbattete, la depressione si cura con i farmaci, ma a volte si può anche curare provando a guardare dentro di sé, a non spaventarsi per quei momenti in cui ti sembra veramente che nulla abbia più senso. Qualcuno che soffrì di depressione ma riuscì in qualche modo a trasformarla in arte fu Shostakovich, ne parliamo tra poco, 9:32 minuti e 40 secondi, questo è Primo Movimento. Arturo Stalteri al microfono con Gianluca Diana in regia, con Davide Gabrielli alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Meglio l'ansia della depressione. L'ansia è un fastidio, un disturbo di adattamento, la depressione è una vera e propria malattia. Ma comunque, dicevo, Shostakovich scrive queste sue sinfonie molto diverse l'una dall'altra. Non tutte hanno questo senso di dramma, anche se tutte in effetti si muovono attraverso questo senso un po' distorto della realtà, ironica, grottesca, a volte quasi delirante. Accade esempio nella Sesta. Siamo con un CD che esce per Challenge Classics e che vede la Sesta e la Nona sinfonia di Shostakovich, affidata allo Janáček Philharmonic Orchestra di Daniel Ryskin. Dicevo appunto, la Sesta sinfonia, eccola, l'opera 54, 1939, molto diversa dalla precedente. Lo stesso Shostakovich disse che voleva raccontare un po' la primavera, è quasi un risveglio della natura. È una sinfonia infatti in cui quello che soprattutto colpisce è questo senso di profondo lirismo da parte di Shostakovich, il quale non dimentica i suoi atteggiamenti amari, crudi, grotteschi riguardo alla vita e queste combinazioni sonore che a volte spiazzano anche l'ascoltatore, ma che si lascia anche andare a momenti di, potremmo dire, meditazione interiore, però stimolata proprio dal guardarsi intorno, dal vedere una natura che in qualche modo può essere d'aiuto, come accadeva ad esempio in Mahler, che molto spesso è stato soccorso dalla natura, mentre altri artisti la vedevano come un nemico implacabile e assolutamente indifferente ai nostri dolori. Il terzo movimento di questa sinfonia è un presto. Qui la tipica, diciamo, il tipico atteggiamento di Shostakovich all'ironia diventa quasi delirante. È una forma ispirata al rondò per quanto riguarda la struttura, e come dicevo appunto il grottesco di Shostakovich diventa quasi delirio. E il dialogo, esempio, tra i gruppi orchestrali è molto ricco e all'intera orchestra è richiesto una grande forza, un controllo al direttore ovviamente e ai musicisti per dare questo senso un po' inebriante, un po' che possa anche stordire in qualche modo l'ascoltatore. Forse in questo modo, ecco, la malinconia di Shostakovich è superata attraverso questo volersi gettare in questo, potremmo dire, rumore sonoro, questa sorta di barbara atmosfera con quasi atmosfere anche jazzistiche in certi momenti. Anzi, proprio la conclusione sembra far pensare a un atteggiamento di questo tipo. Comunque, una sinfonia che prelude a quella che sarà poi la Settima, di due anni dopo, che invece è una sorta di monumento alla pacificazione. Allora, restiamo su questa Sesta sinfonia, si minore, opera 54, terzo movimento, un presto, Shostakovich affidato alla Janáček Philharmonic Orchestra e Daniel Ryskin, direzione.

E in chiusura Shostakovich all'ennesima potenza per questa sesta sinfonia, si minore, opera 54, terzo movimento, presto, Janacek Philharmonic Orchestra, Daniel Raiskin alla direzione, ci scrive il nostro ascoltatore Pino, ahimè caro Stalter di Shostakovich, mi piacciono poche cose, mi tirate le orecchie? Assolutamente no, e capisco benissimo, è un autore che può respingere come tanti altri autori, basta comunque riconoscere il valore, anche io ho autori che mi piacciono meno, ma di cui riconosco comunque il grande spessore, lo senti magari meno vicino, oppure perché no, può dare anche un profondo senso di malessere Shostakovich, comunicare quello che era un po' il suo malessere di vivere. Dunque passiamo ora a Brilliant Classics, che pubblica un disco dedicato a Michel Corrette, grandi organista e clavicembalista, possedeva un vecchio disco dell'Astre, bellissimo, con copertina rossa e un bel clavicembalo in copertina, di questo artista francese che operò nel 700, perché lui nasce nel 707 e scompare nel 795. In realtà fu soprattutto organista, ma si mosse in tanti territori musicali, aveva un grandissimo talento, una capacità di far cantare realmente il proprio strumento e farlo vibrare. Questo CD raccoglie il primo libro di pièce de clavecin, di pezzi di clavicembalo, primo e unico, perché stranamente non ne scrisse altri, si dedicò molto all'organo, anzi scrisse anche molta musica per il Natale, che purtroppo è andata perduta, altrimenti sarebbe nella mia collezione di dischi di musica natalizia, e in realtà invece si fermò su questo primo libro del 1734, quindi era anche piuttosto giovane. È diviso in quattro suite che hanno in certi momenti dei titoli, come accadeva ad esempio per Couperin, e altre volte semplicemente, ma poche volte semplicemente, il nome della danza, una sarabanda, una allemande, eccetera eccetera. Noi siamo con la prima suite di questo primo libro e unico per clavicembalo, l'opera 12 di Michel Corrette, ovvero Les Jumelles, che vede poi un rondò primo e secondo. Lui segna gracieusement sans lenteur, quindi graziosamente ma senza lentezza, quindi con un andamento in qualche modo che dia questo senso comunque di continuità e di un movimento, quasi una passeggiata attraverso il clavicembalo. Il grande e ottimo clavicembalista venezuelano, che ha studiato anche in Spagna, Agustín Álvarez, lo esegue.

Michel Corrette, il suo libro di brani di clavicembalo, la prima suite, contiene questo: Les Jumelles, rondo primo e secondo, Augustin Alvarez al clavicembalo, un bel clavicembalo con un suono molto caldo, di Andrea Restelli, vediamo, del 2005, e da un clavicembalo invece Pascal Taskin del 769, ora nella collezione Raymond Russell. Il CD, ve lo ricordo, si chiama Corrette, premier livre de pièces de clavecin, Augustin Alvarez è al clavicembalo, esce per Brilliant Classics, mentre per Naxos esce un disco dedicato a Julius Benedict, che ormai, diciamo, chi lo conosce o lo ha scoperto chiama Julius Benedict, perché lui, anche se era tedesco, poi si stabilì in Inghilterra, anzi fu direttore anche al Drury Lane, organizzò molti concerti, scrisse tantissimo, ebbe anche delle opere di grandissimo successo, una la rappresentò anche a Napoli, al San Carlo nel 1825, e era giovanissimo, a soli 21 anni, ed ebbe un grandissimo successo. Dicevo, appunto, artista tipicamente romantico, ma con una grande capacità di spaziare. Fu allievo, tra l'altro, di personaggi come Hummel e Weber. Proprio per la figura di Weber contribuì molto alla conoscenza di questo personaggio, scrivendo delle biografie. Ascoltiamo un momento della sua musica per il pianoforte, in questo caso con Niccolò Giuliano Tuccia, che esegue intanto questa giga scozzese scritta realmente per stupire.

L'hanno scritto appositamente per piacere, non dimentichiamo anche Julius Benedict doveva comunque vivere, quindi ogni tanto un pezzo da salone che funzionasse da salotto, con questa giga scozzese affidata a Niccolò Giuliano al pianoforte, e poi un altro, diciamo anche un altro così terreno, quello dello scherzo in mi maggiore. Qui siamo in un'atmosfera quasi mendelsoniana, un brano molto luminoso, solare, di grande freschezza, con questi accordi, con questo ritmo un po' misterioso, un po' ripetitivo in certi casi volutamente, che dà anch'esso, come accadeva per questa giga scozzese, anche un senso di danza. Ma è un pezzo che potrebbe tranquillamente essere affidato a un pianista non professionista, non perché sia più semplice, perché ci deve essere anche un po' questo dimenticare di essere un tecnico, un virtuoso, uno che ha studiato magari Bach, Clementi, Liszt, Chopin, e lasciarsi andare alla bellezza di certe note e viverle, come in effetti giustamente fa Niccolò Giuliano Tuccia, che tra l'altro ha vinto numerosissimi concorsi, e in questo disco Naxos ci fa scoprire, perché in effetti è un po' dimenticato soprattutto per la musica da pianoforte, Julius, o Julius se preferite, Benedict. Infatti il disco si chiama proprio Piano Works, appunto opere per pianoforte, e vede la sonata numero uno, un po' più complessa, poi l'andante rondo brillante, poi c'è la Reverie, che è un altro pezzo sognante molto mendelsoniano, e poi ci sono appunto la giga scozzese, uno studio, più di uno studio, e questo scherzo in mi maggiore. Dunque ve lo proponiamo, siamo con la musica di Julius Benedict, questo è il suo scherzo in mi maggiore affidato a Niccolò Giuliano Tuccia al pianoforte, da un lavoro, da un CD che esce per l'etichetta Naxos.

0: Scherzo in mi maggiore Julius Benedict, affidato a Nicolò Giuliano Tuccia da un CD Naxos. Ho preso inavvertitamente il rosso per dire che non ho conoscenza di un autore di cui ci parla Marco in un messaggio. La seguo sempre molto volentieri, grazie, mi permetto, insomma è piuttosto lungo comunque, di proporre un autore molto poco frequentato, Alexander Vasilievich Mosolov. Una breve ricognizione delle sue composizioni non sarebbe tempo buttato, ne varrebbe la pena. Beh, sicuramente lo farò, perché confesso, infatti, come dicevo praticamente in diretta, di non conoscerlo. Ma noi, dopo questo lavoro Naxos dedicato all'artista tedesco naturalizzato inglese Julius Benedict e il suo scherzo in mi maggiore affidato a Nicolò Giuliano Tuccia, siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda il nostro consueto incontro mattutino delle novità discografiche e anticipazioni di Primo Movimento. E dunque Arturo Stalteri da e a questi microfoni vi ringrazia e vi saluta, come vi salutano Gianluca Diana in regia e Davide Gabrielli alla console, Giorgia Franceschi che cura il programma. Vi ricordo che tra poco siete con Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla, e che poi ci troveremo di nuovo alle 12 con il concerto del mattino dedicato, oggi lo posso dire, interamente a Max Bruch, per il bellissimo concerto per violino e orchestra e il doppio concerto con clarinetto. Insomma, musica che continua a, secondo me, a stupire. E ci sentiamo più tardi, buon proseguimento su Radio 3.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Siamo all'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
1: Con Matteo Porru, Under 25, Giovani Talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Stefano da Roma. Volevo tornare alla vicenda dell'ATM, diciamo, della chat degli autisti dell'ATM, e segnalare soltanto due cose al volo. La prima, mi stupisce molto il clamore che si sta creando, cioè come se fossimo stupiti dal fatto che l'atteggiamento maschilista si stia diffondendo in questo modo. Girando in autobus, parlando con la gente comune, la gente che fa massa, la gente che vota, i fratelli Tate sono dei miti da ammirare, sono un esempio. È molto molto diffusa questo maschilismo, soprattutto tra i giovani. Certo, la seconda cosa che le dico al volo è che mi sono un attimo immedesimato nelle donne che girano in autobus magari da sole di notte, che erano abituate a mettersi vicine, in piedi vicine all'autista per trovare un minimo di senso di protezione. Mi chiedo cosa pensino adesso.
3: Buongiorno, sono Claudia da Roma. Io volevo tornare un secondo sulla questione autisti ATM, perché mi colpiva molto l'intervento dell'ascoltatore precedente che diceva che insomma, non stupirsi, perché queste chat, queste diciamo conversazioni tra uomini sono molto diffuse. E diciamo, se uno decide di intervenire per condannare, biasimare, rischia di fare la figura del. E secondo me il cuore della questione è proprio questo, cioè finché gli uomini non hanno il coraggio di dissociarsi, di condannare pubblicamente anche nel loro piccolo, nel loro privato, nella loro cerchia di amici, ma di uscire e dire insomma che queste pratiche non vanno bene e le cose non cambieranno.

Eccoci, 10-3 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Si chiama o si chiamava Ticinese Staff, questa chat su WhatsApp di 7, credo, autisti milanesi del servizio pubblico di trasporto locale dell'ATM, sorpresi a condividere con commenti decisamente sessisti fotografie di passeggeri a bordo di tram e autobus. Tutto è nato da una passeggera che l'altro giorno, sabato, ha condiviso una foto a sua volta scattata dello schermo del cellulare di un autista, in quel momento non in servizio, seduto davanti a lei, che condivideva e anche guardava tante di queste foto in questa chat, che costituiscono un'evidente violazione di tantissime cose, innanzitutto della dignità delle donne riprese e sorprese, poi oggetto di questi commenti che solo uno sguardo davvero retrogrado e privo di intelligenza può liquidare come goliardici e poco più. E poi anche quella funzione fondamentale, l'ha detto quella ragazza che ha chiamato da Roma mattina prima pagina, insomma, tra le altre cose un autista di un tram o di un autobus non è solo un uomo, è anche un pubblico ufficiale, in quel momento rappresenta una fonte di sicurezza, peraltro in luoghi, gli autobus che in alcuni momenti, in alcune zone del paese sono anche, diciamo così, non i più rassicuranti, eppure è accaduto. E insomma, a Milano c'è una grande discussione intorno a questa, che è anche una vicenda giudiziaria. Gli autisti sono stati sospesi dal servizio e vedremo quali conseguenze ci saranno, garantismo fino all'ultimo, per carità. Tuttavia questa vicenda induce a molte riflessioni, soprattutto direi la prima, sollevata già dal nostro ascoltatore, quello che ha chiamato al filo diretto stamattina.

0: partire il primo che abbiamo riascoltato ora, sulla difficoltà da parte maschile di comprendere il dolore provocato dalla dignità violata, l'importanza del consenso. È un tema su cui insistiamo da tanto tempo, anche in questo spazio, in questa trasmissione, tutta la città ne parla, perché credo obblighi ciascuno di noi, soprattutto i maschi di ogni generazione, a riflettere innanzitutto sul fatto che apparteniamo a un genere e che dobbiamo essere consci dei nostri comportamenti, del rapporto con le donne, del rapporto con il nostro desiderio, con la sessualità, qualcosa che rispetto alla quale siamo davvero molto molto indietro. La domanda di fondo a cui mi piacerebbe che voi rispondeste anche con messaggi WhatsApp, WhatsApp audio, è: ma c'è forse una continuità di fondo tra comportamenti magari non esplicitamente violenti come questi e la violenza, quella vera e propria, fisica e psicologica, che tante volte ci siamo trovati a raccontare anche qui? 335-56-34-296 è il numero a cui mandare messaggi via sms, whatsapp e whatsapp audio. E noi cominciamo con una firma del Corriere della Sera, quindi diciamo basata a Milano, che da tantissimi anni anche sulle pagine della 27esima ora si occupa di questi temi. Giusy Fasano, che non a caso oggi pubblica un commento sul Corriere molto chiaro, quei corpi esposti e il consenso ignorato. Giusy, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoci.
0: Io ho detto alcune cose basandomi soprattutto sulla lettura dei vostri articoli. Cosa c'è da aggiungere in questa storia davvero inquietante? Inquietante, non so che altro aggettivo usare.
1: Guarda, c'è da aggiungere questa parolina magica che è spesso dimenticata in questi casi, come nei casi in generale di abusi di vario genere maschili sulle donne, cioè consenso. Questa parolina magica non entra proprio nella testa di alcuni uomini, che io temo siano in numero crescente, sloganati da certa politica, da certi commenti, da certe uscite pubbliche infelici. Però, detto questo, è una questione di consenso, semplice semplice proprio. Io vorrei chiedere a chiunque di questi autisti, che per carità non facciamone non li mettiamo alla gogna, non siamo i forcaioli o quelli, vogliamo perdonarli, vogliamo dirgli va bene, ok, avete fatto una grandissima stupidaggine, da adesso mai più facciamolo, non è quello il problema. Sì. Il problema è che vorrei chiedere a ciascuno di loro, come vorrei chiedere ad alcuni degli interventi che ho letto stamattina sui giornali, di gente autorevole che avrebbe anche un ruolo, una cosa istituzionale, che sminuisce, che vabbè, ma sono solo 7 persone, ma insomma, allora ha violato la privacy anche la ragazza che ha fatto la fotografia col telefonino, anzi la colpa è più sua che degli altri.
0: Cioè, a sostenere questa tesi persone, sul vostro giornale, esatto, aggiungo solo questo, è un autorevole esponente del Collegio del Garante per la Privacy, no? Che punta
1: per di
0: quasi
1: più
0: il dito. Però
1: io vorrei dire all'autorevole esponente del garante sulla privacy, ma anche a tutti quanti gli altri che dicevo prima, ma se fosse vostra sorella, vostra figlia, vostra madre, una persona cara a cui tenete, oppure una persona cara che magari ha un momento di fragilità, che magari qualunque persona a cui voi teniate, a essere, come dire, esposta, ma non su una chat di 7, ma fossero anche 2, per cui il commento, guarda, quello c'ha il sedere come il panaro, oppure magari, io non lo so, non li ho letti, sto inventando, però metti guarda, che ne so, guarda che bella bocca che ha, e vi tralascio il resto. Ma se fosse vostra figlia, vostra madre, ma sareste contenti di questa cosa? La fareste passare come una goliardia, un'azione che non vale niente dal punto di vista, diciamo, dell'opportunità dell'azione stessa e dal punto di vista penale, disciplinare, eccetera? Io non penso, perché poi queste persone sono prese a una e fatte ragionare a una su casi specifici e su esempi specifici. Io non credo che ripeterebbero quello che vanno dicendo e quello che leggo, poi figuriamoci sui social, non ne parliamo, è diventato lo sfogatoio di chiunque abbia come dire, da esprimere pensieri anche spesso spesso beceri. Io trovo che sia una deriva rischiosa Tutto questo, come diceva giustamente una delle donne abusate nel caso del, ve la ricordate, no? Su Facebook, quel gruppo Mia Moglie, no?
0: Certo.
1: Come diceva lei, diceva io volevo fare un commento su questo gruppo, mi sono messa a scorrere i messaggi di questo gruppo, va indietro, indietro, indietro, fino a che sono arrivata a un mese di maggio, eravamo tipo a novembre, e siamo arrivate indietro al mese di maggio, ho visto un letto, un attimo mi si è caduto l'occhio. Era il letto di casa mia, ero io, certo mi sono riconosciuta, non c'era la mia faccia, ma mi sono riconosciuta. Ero io quella, ma porca miseria, mio marito mi ha fotografato e mi ha messo sulla chat e tutti quanti a dire i commenti più ributtanti della terra su di me. Mi sono sentita violata, ma è così difficile capirlo, è così
0: Anche in
1: difficile.
0: quel caso c'era stato chi, perfino tra i mariti beccati, aveva
1: Sì, anche
0: sminuito
1: lui in questo
0: con
1: caso è
0: una
1: signore di
0: ragazzata, no?
1: questa.
0: Sì.
1: Sì, ha detto una ragazzata, era un gioco, ma io stavo giocando. Ma tu giochi? Ma dopodiché vogliamo giocare? Me lo chiedi? Io voglio giocare con te e giochiamo. Lo chiedi alla signora che sta sull'autobus, di cui peraltro tu vedi dai circuiti di sicurezza, quindi anche qui c'è tutto il grande
0: Questo
1: tema
0: è chiaro
1: dei
0: perché
1: circuiti
0: c'è
1: di
0: il profilo giuridico,
1: sicurezza.
0: che se queste foto sono state fatte dai cellulari di questi signori autisti oppure entrando e prelevando queste immagini dai circuiti di sicurezza. Non farà molta
1: Questo non lo so,
0: differenza dal
1: non ho
0: punto di
1: capito.
0: vista etico, ma penso lo faccia dal punto di vista giuridico. Dico
1: Ma
0: anche,
1: guarda, ma
0: vabbè,
1: in sé
0: vai, vai.
1: adesso sembriamo tutti dei grandi bacchettoni e non
0: Sì,
1: è così.
0: no,
1: Cioè,
0: che
1: in
0: c'entra,
1: sé, se la
0: anzi.
1: signora vuole, se tu chiedi alla signora, guardi signora, secondo me lei ha un bel di dietro, lo posso pubblicare con i miei amici perché ci divertiamo un attimo, giuro che non le prendo la faccia. E la signora dice, ma sì, dai, facciamolo, mi diverto. Facciamolo, ma datelo a 100.000 persone. Se uno si diverte così, tralascio le considerazioni perché ciascuno poi si diverte con quel che ha e ciascuno fa i pensieri che si ritrova nella testa, quelli che si merita, quindi sono affari di ciascuno. Però, porca miseria, se tu glielo chiedi non è un problema, veramente non è un problema. Il problema vero è quella parolina magica, consenso, che guarda caso quando si tratta di questioni intime, sessuali, di abusi, non è mai rilevata, è sempre, oppure è rilevata al contrario, quando si tratta del famoso consenso, del famoso stupro, e lei era consenziente. Ecco, il consenso viene usato quando fa comodo usarlo, in quei casi lì. No, no, non è questo il caso, non è così grave naturalmente. Viene usata in quei casi lì. E invece in tutto il resto, vabbè, chi se ne importa del consenso, tanto l'ho deciso io, ci metto le tue cosce, il tuo di dietro, ci metto il tuo seno perché mi piace, l'ho deciso.
0: È
1: E lo
0: quella
1: metto nella
0: parolina,
1: chat, tanto.
0: Giusy Fasano, che traccia il confine sottile ma gigantesco tra il rendere e trattare l'altra persona, una donna, come soggetto oppure trasformarla in oggetto del proprio desiderio, dello scherzo sessista, ma anche poi dell'atteggiamento
1: Ma la metti
0: violento. Ora è
1: così
0: chiaro
1: sulla
0: che.
1: bancarella, no? La metti sulla bancarella, è una merce, tu ne fai quello che vuoi, è il tuo pomodoro oppure la tua foto, ne fai quello che vuoi. Io trovo che sia una cosa semplice, semplice, ma mi stupisco tantissimo ogni volta che questi non la capiscono, che non capiscono questa cosa semplice del consenso. Mi stupisco perché ci vuole veramente poco, è questione di un minimo di intelligenza, non ci vuole una mente illuminata, uno è un laureato triplo in filosofia, in letteratura, in diritto. Serve semplicemente una regoletta, cioè applica questa regola a tua figlia e poi vediamo che cosa ne pensi.
0: Giusy Fasano, l'ultima
1: Tu
0: domanda. Da
1: puoi.
0: giornalista che si occupa di tante cose e conosce molto bene anche le evoluzioni, le trasformazioni della politica, del dibattito politico, hai anche tu la sensazione che questi discorsi, quindi il rispetto, la dignità, la necessità di trattare sempre il prossimo, direbbe Kant, come fine e mai come mezzo, quindi come soggetto e mai come oggetto, sia un po' diventata no, non più trasversale, ma come legata ad un campo politico al quale si contrappone una nuova destra emergente che trova la sua punta di diamante, non so come chiamarla, in un uomo come Vannacci che ha detto l'altro giorno quelle cose assurde sul femminicidio, sul fatto che andrebbe abolito il reato perché non ha senso distinguere tra l'uccisione di un uomo o di una donna senza comprendere quanto invece questo sia, cioè ci siano decenni e decenni di storia, di comprensione della società dietro quella vicenda e quella fattispecie giuridica. Ecco, ma anche tra le voci di tanti che appunto sminuiscono questa storia. È chiaro che stiamo mettendo mettendo insieme vicende diversissime, un femminicidio e questa chat degli autisti dell'ITM sono agli estremi opposti di un continuo, forse, però, e questo è il punto. C'è tuttavia, come dire, un cambio di passo nella cultura, nella società e soprattutto nella politica che sta facendo diventare tutta la questione, diciamo, della parità di genere come una questione di parte e non più trasversale? Come se invece qualcuno abbia intuito che andando contro la parità di genere si acquista consenso. Questa è un po' una novità, forse, rispetto a 10-20 anni fa.
1: Guarda, io sono fra le persone, le tante persone che in questo paese da anni insistono sulle questioni che riguardano il genere, dal 2009 quando c'è
0: stato... Per quello te lo chiedo, tu ci hai pensato sicuramente più di me e di noi.
1: Però ti voglio dire, dal 2009, cioè dalla legge sullo stalking, con la quale abbiamo cominciato a insistere su questa questione della parità di genere, sulla parola stalking che all'epoca era... abbastanza sconosciuta in Italia, su quello che vuol dire, insomma, su tutti gli argomenti di cui stavi dicendo anche tu, insistiamo come non mai, però c'è una sorta, cioè facciamo un passo avanti e due indietro, tre passi avanti e uno indietro. Dipende certamente molto dal fatto che appunto certa politica oppure certi personaggi sdoganino delle cose che li rendono, li normalizzano, perché se tu parli al tuo popolo e dici un po' una sorta di come posso dire, è il Fantozzi che dice la corazzata potiamo che è una cagata pazzesca, ecco, per fare un esempio adesso per buttarla un po' in caciara pure io, è un po' l'idea che le persone che ti ascoltano, come nel caso di Vannacci, sono galvanizzate dal fatto che tu finalmente dici quella cosa che loro pensano, che vogliono dire, che non dicono, che temono di non dire, che temono di dire perché sennò sarebbero attaccati. Quindi c'è un po' questo effetto qua. Però, come sempre, c'è una questione alla base che dipende da una cosa che anche qui, secondo me, le cose poi sono sempre più semplici di come le leggiamo nelle argomentazioni poi sui giornali, di come ce le diciamo. Anche qui la cosa semplice è l'educazione, ma è vero la scuola, però ancora prima della scuola io ci metto la famiglia. Cioè, in una famiglia che ti educa in un certo modo, è difficile che tu, poi certo può capitare il caso, ma è difficile che tu cresca con l'idea della sopraffazione verso la donna perché tanto non vale niente, o con l'idea che la mamma o la sorella o chi non abbia il diritto di parola, di intervento, o con l'idea che debba fare sempre le cose da donna mentre tu fai le cose da uomo. L'educazione familiare conta molto, conta moltissimo, secondo me, certo conta anche quella a scuola, però se ha un bambino, se cresce un bambino con l'idea che lui vale di più, perché le donne hanno sempre davanti quel segno meno, come diceva una delle donne della chat mia moglie, le donne sembra che abbiano sempre davanti il segno meno, no? Meno diritti, meno consenso, meno stipendio, meno a parità. Se tu cresci un bambino così, è evidente che poi quel bambino diventerà un uomo che tenderà a quella cosa lì. Noi lo vediamo anche quando parliamo con gli uomini, noi intendo chi si occupa di questi argomenti, magari delle volte ci è capitato per inchieste, per libri, per convegni, di parlare con i cosiddetti uomini maltrattanti, no? Che hanno fatto della loro, dei maltrattamenti alla donna un loro atto, stile di vita, perché così l'hanno pensata. Ci sono dei casi in cui finalmente aprono gli occhi, finalmente realizzano che si può anche vivere pacificamente senza essere, come dire, senza che il fatto di non dare il segno meno alla donna non vuol dire che lo dai a te stesso come uomo, che si può vivere con due segni più anziché un segno meno, un segno più, che aggiungere del bene da parte tua non è toglierlo all'altro, non so come dire, non è aggiungere del bene per l'altro, non è toglierne da te stesso. Questa cosa qua, adesso sto facendo dei discorsi molto generali, quindi vabbè, ovviamente ci va dentro molto di più di quello che sto dicendo, solo che se siamo, delle volte siamo anche un po' scoraggiati, devo dire, ce lo diciamo quando facciamo quando organizziamo questa specie di riunioni fra di noi per organizzare un evento, per fare un convegno, per appunto scrivere un libro. Delle volte poi ti cascano le braccia perché dici ma ci arrendiamo, ma è inutile, ma se siamo ancora a questo livello, se ancora non hai capito che rubare una fotografia e girartela per fare commenti sessisti non è una cosa bella, se non hai capito questa piccolezza, com'è possibile che ti faccia capire che cos'è la sopraffazione, che cos'è la violenza, che cosa sono gli abusi di vario genere? E però guarda, poi alla fine la risposta è sempre quella, se serve fa niente, andiamo
0: Ma
1: avanti. E se
0: certo,
1: anche quando
0: non
1: tu
0: c'è
1: parli con
0: alternativa,
1: qualcuno,
0: no?
1: se parli con qualcuno e
0: Malgrado
1: ti dice ah,
0: tutto.
1: ancora questa cosa dei diritti, no? Sai, quelle volte uno alza gli occhi al cielo, ancora questa roba, ancora questa cosa della parità, vuol dire che la stai facendo giusta, vuol dire che c'è ancora bisogno di farlo. Se uno alza gli occhi al cielo e ti dice ancora la storia della parità, vuol dire che se gli stai rompendo le scatole, vuol dire che stai facendo il
0: C'è
1: tuo,
0: lavoro
1: quindi
0: da fare nel nostro piccolo anche qui,
1: c'è
0: devo dire.
1: lavoro da
0: Abbiamo
1: fare,
0: provato a farlo
1: parecchio.
0: e continuiamo a farlo. Ricordo le decine e decine di puntate fatte negli ultimi anni, le grandi riflessioni, soprattutto sul rapporto col desiderio e il genere tra gli adolescenti e i più giovani all'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha avuto perlomeno il ruolo di suscitare, almeno per un po', un gran dibattito anche trasversale, una sensibilità apparentemente trasversale, mi viene da dire, se poi dopo i commenti oggi sono della natura che tu hai indicato, Giusy Fasano. Ti ringrazio per questo intervento iniziale che, insomma, ci ha portato davvero dentro il cuore di tutti i temi fondamentali che sono, devo dire, affrontati anche dai messaggi che stanno arrivando. A parte Marzia da Treviso, che voglio leggere subito, girerei la domanda in questo modo: se fossimo noi donne a fotografare dei maschi, come hanno fatto quegli autisti dell'ATM a Milano con le passeggere, e ad usarli nello stesso modo, loro come reagirebbero? Chi lo sa? Una bella domanda. Renato, sull'idea di progresso storico e culturale. C'è un famoso scatto degli anni 50 della fotografa Ruth Orkin, American Girl in Italia, che ritrae una giovane donna che cammina per strada. Una quindicina di uomini la guardano con atteggiamenti di ammiccamento che la sentono quasi ridicolo. Mi sa che dopo quasi 80 anni, scrive Renato, siamo ancora là e forse anche peggio. A proposito di educazione, di strumenti che possono servire a educare soprattutto i maschi, Anna da Palermo scrive, il numero è 335-5634-296. Avete visto la serie TV spagnola Machos Alfa? Ora anche in versione italiana. È una riflessione critica, ironica, che è già un piccolo passo sul sessismo e il machismo della cultura di molti paesi del Mediterraneo. Mi consiglio di mostrarla ai figli maschi adolescenti. Antonella non è d'accordo con Giusy Fasano su un punto, dice: non sono d'accordo con la signora Giusy, non è tollerabile che una persona fotografi parti del corpo di una donna per divertirsi e condividerla, anche se lei acconsente. Ovviamente quello era un caso estremo, credo che Giusy Fasano ha menzionato, però l'importante è che ci sia la condivisione, e questo è il punto. Poi non si tratta di fare i moralisti, i bacchettoni, ma insomma questa è anch'essa una questione aperta e che vogliamo approfondire con due nuovi ospiti. Ringrazio ancora Fasano, che sono Stefano Ciccone, buongiorno, benvenuto, bentornato. Anzi, a Radio 3, a tutta la città ne parla.
2: Buongiorno e grazie.
0: Presidente di un'associazione, devo dire, che fa un lavoro meritorio da tanto tempo, è sempre più urgente, sempre più attuale, si chiama Maschile Plurale. E poi buongiorno, benvenuta anche a Lella Palladino, sociologa, attivista dei centri antiviolenza, socia della cooperativa EVA, che gestisce diversi centri antiviolenza, ed è stata presidente di DIR, l'associazione Donne in Rete contro la Violenza. Palladino, benvenuta, grazie.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Ciccone, innanzitutto la voce di un maschio, perché qua l'hanno detto anche i nostri ascoltatori, noi siamo partiti come sempre, tutta la città ne parla dalle telefonate di prima pagina. C'è una questione pazzesca che non è solo quello che hanno fatto questi sette signori che guidano tram o autobus a Milano, ma il fatto che sia quasi fisiologico liquidare questa cosa come una ragazzata, sminuirla, cioè sia proprio quasi impossibile uscire dai confini della propria identità maschile per entrare dentro la psicologia di una donna e coglierne il dolore, la sofferenza, il disagio provocato non solo da atti violenti, dichiaratamente violenti, ma anche da cose di questo genere. Perché, Ciccone? Perché e come si fa a superarla questa incapacità?
2: Beh, intanto questa storia non è una storia limitata, abbiamo già visto la vicenda del sito Mia Moglie, ma potremmo
0: Sì,
2: pensare
0: l'abbiamo
2: a
0: menzionata
2: come
0: prima,
2: si...
0: lì erano addirittura migliaia e migliaia gli iscritti,
2: Esatto.
0: no?
2: Sì, ma pensiamo a come siamo stati educati come maschi italiani con i film di serie B, con Pierino che guarda dal buco della serratura e Dietrich Fenech che fa la doccia. Quello è il modello della sessualità o malizia, no? In cui il tema del desiderio a me pare un po' marginale, cioè lo squallore anche un po' di questa storia. Mi dice che il tema non è tanto il desiderio, perché se ci pensate noi viviamo in un mondo in cui la disponibilità di immagini, di nudo, di video, eccetera, è infinita. Quindi il fatto che qualcuno si ingegni a rubare le immagini dal circuito degli autobus non ha tanto a che fare con il desiderio di vedere corpi femminili, ma ci sono altri elementi interessanti. Il primo è la complicità tra maschi, cioè lo sguardo sulle donne è soprattutto uno sguardo reciproco tra maschi, di solidarietà, di complicità, in cui il tema vero è denigrare quella donna, irriderla, fare la battuta su di lei. E quello è l'elemento.
0: Cioè più ostilità che sessualità, più desiderio, più
2: mi pare di sì. E poi c'è l'altro elemento che è quello del controllo, cioè prima giustamente Giusy Fasano parlava del consenso. Il problema non è tanto che si acquisisce qualcosa senza il consenso, il tema è proprio che quello è l'obiettivo, cioè avere un controllo senza il consenso dell'altra, disporre di immagini contro la volontà di quella donna, ed è questo l'elemento, come dire, eccitante, attraente per questi uomini. E in fondo proprio il digitale ci dà questa illusione di potenza, cioè l'idea che io dal mio monitor posso guidare un drone su Gaza, posso colpire una persona, posso invadere l'intimità di una donna, e questo mi preserva da qualunque relazione che mi espone, sì, ma nello stesso tempo mi dà l'illusione di un grande potere.
0: Cioè, e lei dice, Ciccone, se ci fosse il caso, citato, l'ha fatto l'esempio proprio Giusy Fasano parlando di consenso, di una donna che accetta di stare dunque in una specie di gioco erotico condiviso, verrebbe meno il senso stesso di questa storia, lei dice.
2: Assolutamente sì, questi uomini probabilmente anzi sarebbero imbarazzati da una donna che li sfida con la propria libertà dicendo sì, ma no, esatto, il gusto è proprio fare qualcosa contro la volontà di lei senza che lei lo sappia, quindi il tema è che il consenso è proprio il tema della soggettività di quella donna, quindi se quella donna esprime un consenso diventa un soggetto, mi costringe a mettermi in relazione, mi espone e quindi mi toglie il potere, il controllo. E questo sta dentro un altro aspetto secondo me interessante, che questa rancore che emerge da queste immagini parla proprio di una rivincita frustrata maschile contro il potere femminile della seduzione. Io sto sull'autobus, vedo continuamente ragazze belle che non mi degnano di uno sguardo, e questa dinamica, pensiamo agli incel, no? A tutta la manosfera che dicono l'80% delle donne sceglie il 20% degli uomini che hanno un potere, quindi le donne hanno il potere della seduzione.
0: Questo è il mantra che c'è anche nella famosa, ormai famosissima serie televisiva Adolescence pluripremiata, no? Questa cosa viene assunta come un dogma, no? Questo numero, questa sproporzione.
2: Esatto, ma questo dogma parla di una cosa, cioè parla del fatto che le donne hanno un patrimonio, un potere che è il corpo, la seduzione, la bellezza, e gli uomini o hanno il potere, i soldi, oppure sono fuori da questo gioco, e dentro questo gioco vivono una frustrazione per il fatto che le donne hanno il potere di manipolarti, le donne hanno il potere di usare la seduzione per farti fare quello che vogliono, per ottenere quello che vogliono. E invece qui l'idea è: tutti pensi di essere chissà chi, ma sappi che sei solo un corpo su cui io posso giudicare insieme agli altri uomini. Non sei tu a decidere di spogliarti, ma sono io che ti spoglio. E questo per me chiude un po' il cerchio parlando degli uomini, cioè mi dice un po' dello squallore dell'esito del potere maschile. Se io riduco le donne a un oggetto che non hanno un desiderio, poi produco anche l'idea che le donne hanno il potere di suscitare il mio desiderio, e il mio desiderio mi toglie il controllo, e allora devo ritornare. E questo mi riduce a essere quello che o spia le donne dal buco della serratura, o quello che deve usare i soldi, il potere, il ricatto o la violenza per ottenere la disponibilità delle donne, no? Allora questo, se ci pensate, parla di una grande miseria maschile, e parla di una miseria che si alimenta di questa rappresentazione, ma poi produce una grande violenza e un rancore. Vorrei dire un'ultima cosa, perché giustamente avete fatto un'osservazione. Io, come tante delle persone che stanno intervenendo, lavoro da moltissimi anni su questi temi ed è vero che c'è un cambio di scenario. Fino a qualche anno fa le donne di centrodestra, dentro il centrodestra, c'erano comunque donne impegnate contro la violenza e anche impegnate su questi temi. Oggi il tema della violenza contro le donne, dei modelli di genere, degli stereotipi è diventato un tema politicizzato, nel senso un tema di schieramento. E qui c'è un po' di furbizia, perché non è Vannacci a dire il femminicidio non esiste. Questa cosa l'ha detta molti anni fa Taormina, senatore di Forza Italia, lo hanno detto gli assessori, i consiglieri comunali di Fratelli Italia a Roma, costruendo il centro per uomini che subiscono violenza contro le dalle donne, anziché i centri di le donne che subiscono violenza, che hanno istituito un numero di telefono per uomini che subiscono violenza femminile. Come dire, non c'è il fenomeno della violenza maschile contro le donne come problema sociale. Tutti siamo violenti, tutti subiscono violenza, gli uomini sono quelli di cui non si parla mai, e quindi questo vittimismo che alimenta il rancore revanchista su cui le destre scavano, usando la frustrazione maschile per trasformarla anche in una risorsa politica molto pericolosa.
0: E questo è il punto, è uno dei punti, insomma, il fatto che paghi ancora questa visione basata è come se ci le diverse forme di rabbia e ostilità nei confronti del potere seduttivo femminile, come ci ha appena spiegato Stefano Ceccone, e nei confronti di tutti gli altri capri espiatori, siano migranti o qualche establishment che sottrae il potere, o vengono tutti messi nello stesso gruppo, nello stesso target contro cui scagliare i propri messaggi, che sono un tempo in grado di fomentare rabbia, di raggranellare consenso sempre di più sulla scena politica. Ma lasciando stare la politica, insistendo ancora, anche se tutto è politico, ciò di cui stiamo parlando stamattina evidentemente, l'accostamento che ha fatto ora Stefano Ciccone qui da noi a Tutta la città ne parla, tra questa vicenda, vicende simili, fotografie condivise senza il consenso, e la violenza vera e propria. Io questa domanda, così com'è, la voglio porre a Lella Paladino, perché lei, che ha una storia così lunga, un'esperienza di centri antiviolenza, forse può darci un'indicazione più chiara. Ha senso dire che c'è una continuità di fondo, almeno dal punto di vista etico, se non chiaramente giuridico, tra chi picchia, abusa, violenta, e chi compie gesti che alcuni oggi liquidano come goliardate appunto sui giornali, ma anche quei comportamenti magari interni alla coppia, che in tutti all'insegna della ricerca del possesso, quella gelosia che spinge quasi sempre l'uomo a voler, no, scavare e controllare tutti i desideri, gli affetti, i pensieri della propria moglie, partner, tutto all'insegna del dominio, del tentativo di sottomettere a sé, riducendo fatalmente l'altra persona, donna, da soggetto a oggetto. Anche se non c'è violenza vera in questi casi, c'è una continuità di fondo con invece i casi di violenza esplicita su cui lei lavora da tanto tempo?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non solo c'è un continuum, un filo rosso che lega la battuta sessista, goliardica, passata con grande leggerezza, al femminicidio, no? Passando per tutte le sfumature, ma la genesi, la radice profonda di quello che accade e che si esprime talvolta, diciamo ancora troppo spesso, con agiti violenti, anche con esito infausto come femminicidio, o comunque con una violenza esternalizzata chiara che diventa reato, che per fortuna, insomma, rispetto alla situazione di 80 anni fa, la differenza importante è questa, no? Che alcune cose hanno un nome e sono anche reato. Ma dicevo, il filo rosso è che alla radice di queste espressioni, che sono le uniche che vediamo, c'è proprio questo, cioè alla fine le parole che dobbiamo tenere presente, il limite alla libertà, al riconoscimento della soggettività delle donne, e questo bisogno disperato, che non è una dimensione individuale intrapsichica, ma qui vanno fortemente richiamate le dimensioni politiche, le dimensioni collettive di un bisogno di potere maschile, che fa il paio che va a braccetto con tante disuguaglianze. Non a caso è stato giustamente richiamato il momento politico che attraversiamo, perché è evidente che questi fenomeni, che sono di una grande complessità, vanno letti all'interno di un quadro di deriva globale che viaggia forte col vento di destra e soprattutto supportato non solo da tutto quello che è il tema delle manosfere, da quello che è poi la paura del diverso, il disconoscimento delle diversità e lo sdoganamento di una serie di disuguaglianze che sono diventate la norma. Quello che noi dobbiamo fare, che difficilmente facciamo, è leggere i fenomeni sociali con i numeri, perché purtroppo quello che rende difficile arrivare alla radice di tutti questi temi e soprattutto poi di quello che è in genere la violenza maschile contro le donne, è dare la corretta narrazione e informazione, perché si parla in maniera spot, con grande indignazione di tutto quello che ogni tanto emerge, ma si dimentica di raccontare quello che accade in Italia. Non si mette ancora in connessione questo comportamento di oggettivazione, di mercificazione della donna, di negazione del tema del consenso, perché mi sembra dovremmo ricordare, no, che questo è il paese che alla fine sul consenso non ha voluto riconoscere una norma, nonostante il richiamo della comunità europea, nonostante la convenzione di Istanbul. Noi continuiamo a non mettere in connessione tutto questo con la mancanza non solo di potere all'interno delle relazioni di intimità delle donne, ma di potere in generale. Non possiamo non ricordare che questo è un paese in cui le donne non hanno potere economico, non hanno potere decisionale, una donna su due non lavora, e quindi
0: e molto spesso la violenza fa leva proprio su questo, no? È anche una delle ragioni per cui non viene denunciata, non emerge alle autorità, è perché c'è una condizione di dipendenza economica che rende molte donne italiane doppiamente fragili. Lella Paladino, ci torneremo, grazie per ora per queste parole che ci hanno consentito di approfondire anche in quella direzione, una persona che lavora da tanti anni per i centri antiviolenza, il tema di oggi, al quale si può aggiungere un altro pregiudizio diffuso nella società italiana, cioè che i rischi per le donne, la violenza di genere arrivino per lo più dagli stranieri in strada, gli immigrati, no? Mentre invece la statistica ci dice che nell'oltre 95% dei casi la violenza si consuma dentro le mura domestiche, nelle case, spesso per mano di persone che sono legate da affetto, da rapporti sentimentali. E questo è il tema al centro di una canzone di Margherita Vicario contenuta nel suo album Bingo, il titolo è Mandela.

0: Buongiorno, sono Cinzia da Roma. Vorrei contraddire l'ascoltatrice che ha detto: se anche noi facessimo le foto degli uomini, ebbene, io credo che invece al contrario loro sarebbero anche contenti, perché il punto è proprio questo: l'uomo parte proprio da un altro punto di vista che non è per niente uguale al nostro.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3 e io sono Sonia Curzele, questa è la piazza di tutta la città ne parla che abbiamo aperto con la voce di Cinzia. E allora questo punto in particolare che abbiamo affrontato nella puntata ha scatenato il dibattito anche su Facebook, sulla nostra pagina La Città di Radio 3, dove Pasquale di nuovo si chiede ma se fossero gli uomini a essere sottoposti a questo tipo di trattamento come reagirebbero, se ci fosse una chat di mogli che pubblicassero le foto dei corpi nudi dei mariti, che commentassero le loro misure anatomiche, le loro performance sessuali, questi soloni del vabbè che sarà mai è solo una goliardata, come reagirebbe? E Lorella commenta: comunque, anche se gli facesse piacere essere esposti a loro insaputa, sono fatti loro. E fatto sta che andrebbe sempre chiesto. Il dibattito continua sulla pagina Facebook e nei vostri audio. Ascoltiamone un altro.
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano. Chiamo da Camerino, in provincia di Macerata. Vorrei denunciare una grande assenza nel dibattito fra maschilismo e femminismo, cioè il maschile maturo. Maschili maturi sono gruppi di uomini che si incontrano per decostruire la mentalità maschilista che ci è stata inculcata dalla società e per costruire invece una società maschile che sia sana, equilibrata e positiva. Questo perché la parola maschile in sé per sé non è negativa. Le qualità maschili non sono negative. Lo sono quando diventano maschiliste.
1: Grazie anche per questo audio. Allora, la buona notizia è che finalmente la mascolinità è diventata un tema, quella cattiva è che siamo ancora nel mezzo del tumulto dei significati. Introduce così Silvia Gola un approfondimento scritto sul tascabile, un trialogo con Manolo Farci e Francesco Pacifico a partire dai loro libri Quel che resta degli uomini e La voce del padrone. È un lungo dibattito che trovate appunto sul magazine online Il Tascabile, che si interroga su come la mascolinità si sia incrinata, diventando oggetto di attenzione culturale, di conflitto, di racconto. E quindi Silvia Gola ne parla con questi due uomini che si sono presi la briga di analizzare tanto la condizione maschile in senso generale, come genere non neutro, quanto la condizione particolare di essere un uomo sul crinale del cambiamento epocale. Uomini che parlano di uomini, le trovate su Il Tascabile.
3: Il corpo della donna rimane un oggetto sessuale, ancora per molti e proprio nella cultura generale. L'altro giorno guardavo una rivista, non un rotocalco di gossip, una rivista anche pseudoseria, che in prima pagina aveva una presentatrice che compie 60 anni. E doveva, hanno fatto questo articolo su questa presentatrice che sta bene col suo corpo, che anche se ha le rughe è contenta di averle, eccetera, eccetera. Perché? Perché lei rappresenta comunque un oggetto sessuale. Sara da Udine.
1: Grazie anche a Sara. L'ultima segnalazione dal web: esiste una campagna nazionale sul consenso digitale e sul contrasto alla violenza di genere online dal titolo Libere anche da qui. Il sito è consultabile a liberedaqui.it e al suo interno, fra le altre cose, troverete un atlante del consenso digitale in 15 punti. E il quinto punto proprio ci viene utile per il tema di oggi: scattare foto, registrare video di una donna senza il suo consenso, sia per strada, sia all'interno di relazioni o rapporti intimi. C'è un racconto del perché, appunto, questo è un punto molto problematico. Noi ci lasciamo per le notizie del GR3, a fra poco.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Ultime ore del vertice del G7 a Evian, accolta con soddisfazione dai leader la conferma della firma venerdì in Svizzera del memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran. Linea all'inviato, Gavino Moretti.
4: Trump ha sottolineato due punti. Intanto la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi per le navi mercantili e per le petroliere. E poi che l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro punto importante è scritto nelle conclusioni che oggi vengono diffuse del vertice, comunicato congiunto del G7. Non era scontato un comunicato congiunto, soprattutto dopo la freddezza degli ultimi mesi tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti. È un forte sostegno all'Ucraina fino a che non si arriverà a una pace giusta e duratura, due strategie da percorrere, le maggiori sanzioni su petrolio e gas russo e poi la garanzia che verranno inviate più armi, soprattutto difensive, all'Ucraina. L'obiettivo, viene detto nelle conclusioni, è convincere il leader russo Putin ad aprire un vero negoziato e terminare la guerra. Da Evian è tutto, lì da voi.
5: Due moschee a nord di Ramallah, in Cisgiordania, sono state prese di mira da un gruppo di coloni israeliani che hanno appiccato il fuoco all'ingresso dei luoghi di culto, imbrattando anche le facciate con slogan razzisti e incitanti all'odio. I residenti hanno affrontato i coloni e i militari israeliani hanno lanciato lacrimogeni e granate stordenti per disperdere la folla.
3: La cronaca: un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos e accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti manuali per fabbricare armi e documenti che mescola il movente suprematista con quello jihadista.
5: Incidente mortale sul lavoro: un operaio trentenne dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è morto a Binasco, vicino a Milano, rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra.
3: L'Europa rappresenta nel mondo una ricchezza inestimabile, una realtà attuale e non superata. A dirlo è stato il Papa stamani nel corso della catechesi in piazza San Pietro. Secondo Leone, quello del vecchio continente è un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana.
5: Prevenire le dipendenze causate dalle droghe attraverso un uso più attento e consapevole dei media è il tema di una riflessione promossa dall'Associazione Giornaliste Italiane con esperti di settore e istituzioni.
6: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro, e talvolta persino accompagnato con ammiccamenti e simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
7: In quanti film che si producono adesso, fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, tutto sommato piacevole, non certamente da censurare.
6: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
8: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona. Tutto questo, se lo mettiamo insieme, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
6: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini, certamente necessaria, ma da sola insufficiente. Sara Viola, psicoterapeuta.
9: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che comincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
6: Mauro Zanda, GR3.
3: La linea torna Tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
10: Io oggi con calma e tranquillità spiegherò la differenza tra corteggiamento e molestia.
9: Bravissimo.
10: Inizio. I miei assistenti sono pronti per la simulazione? Ecco, io partirei da una situazione semplicissima, quotidiana, banale. Un ragazzo dà un bacio su una guancia a una ragazza per salutarla. Si può fare! Lo stesso ragazzo dà un bacio sulla guancia alla ragazza e le mette una mano sul culo. No! Non si può fare, è molestia. Situazione 2. Le apri la porta con galanteria. Beh, si può fare. Le apri la porta con galanteria, ma ti strusci come un gatto in calore e le impedisci di entrare. No, non si può fare, è molestia.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldal microfono, il monologo ironico della professoressa, l'attrice Isabella Aragonese, un tutorial su cosa è molestia e cosa no. In questa puntata di tutta la città ne parla, che ha preso spunto, in realtà l'ha anche raccontata, se l'è fatta raccontare a lungo da Giusy Fasano, dalla vicenda milanese, i 7 autisti di tram e autobus dell'ATM che sono stati sospesi dal servizio. Vedremo se avranno anche conseguenze penali per quel che hanno fatto, questa chat in cui si condividevano, non lo fanno più, fotografie di passeggere, poi fotografie commentate con parole assai sessiste, certo poco lusinghiere. Abbiamo a lungo ragionato sul tema della soggettività, del consenso, su questa tendenza maschile a non rispettare, a trasformare le donne, sia le donne con cui si ha un rapporto, sia le sconosciute a bordo di un autobus, in oggetti di un atteggiamento che, ci diceva per esempio Stefano Ciccone di Maschile Plurale poco fa, ha poco a che fare col desiderio e molto più con l'ostilità, con la reazione rabbiosa nei confronti del potere seduttivo delle donne. Dobbiamo insistere su questa linea. Sono molto contento che abbia qualche minuto per noi, in conclusione di tutta la città ne parla, una delle persone che per decenni, oltre mezzo secolo nel nostro paese, con i suoi libri, i suoi articoli, i suoi interventi, ci ha spinto a indagare, a capire le radici profonde non solo della violenza di genere, ma del maschilismo di cui è pervasa la società nel suo insieme. Lea Melandri, buongiorno e bentornata a Radio 3.
12: Buongiorno Pietro, grazie a voi dell'invito sempre.
11: Allora, io di Lea Melandri ci sono tanti titoli che si possono ricordare, oltre ad Amore e violenza, che Bollati Boringhieri ha da poco ripubblicato, andando a indagare quella zona anche difficile, insomma tenebrosa, nella nostra psiche maschile, il rapporto tra il sentimento amoroso che unisce inizialmente il bambino, il neonato, la madre, e i comportamenti violenti. Voglio anche ricordare che è uscito un paio di mesi fa per Prospero Editore un altro libro di Lea Melandri, Preistorie, riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, dove, come dire, mette in questione, come ha sempre fatto, il confine tra privato e politico, tra notizie di cronaca e vicende grosse, storiche, che riguardano tutti. Credo che questo approccio contenuto nel suo libro, il tuo libro, Lea Melandri, sia utile anche per leggere questa vicenda di Milano e dell'ATM, che non è una questione di sessualità o di carattere o di comportamenti di alcuni signori che guidano il tram, ma in realtà dice molto della società nel suo insieme. È un fatto politico anche questo.
12: Certo, lo slogan "il personale politico" risale agli inizi del femminismo degli anni 70, quando ancora, come dire, tutto quello che riguarda la relazione, il rapporto di potere tra uomini e donne e tutti i comportamenti di violenza che vi sono connessi, era ancora, come dire, il rimosso della storia. No, c'è stato allora una rivoluzione, un salto della coscienza storica, quando si è portato, ripeto, a consapevolezza il fatto che tutto ciò che viene è stato, come dire, vissuto come privato, come la normalità, in realtà apparteneva alla politica, alla storia, no? alla storia, alla cultura. Quindi sono passati 50 anni. È vero, oggi non si può, questa privatizzazione della violenza maschile contro le donne, è, diciamo la verità, un po' è saltata, nel senso che è immediata, il fatto di dire un fatto politico viene immediato perché la consapevolezza ormai c'è. Semmai il problema qual è? È che insieme alla presa di coscienza di quanto sia un fattore strutturale della nostra storia, di millenni di storia, il sessismo, è venuto anche, come dire, ha fatto la sua comparsa, no? Anche una maggiore libertà delle donne, no? Le donne sono più consapevoli, più libere, e questo non poteva non provocare anche una crisi, come dire, del maschile, una crisi nel senso di scoperta della propria dipendenza, della propria fragilità, soprattutto il rendersi conto che oggi quel privilegio, no, quel potere non è più garantito dai, non ci sono più i corti sociali no? Che accolgono, come dire, il maschio in una comunità storica di uomini, in un dominio già esistente da millenni. Oggi c'è quindi una fragilità che si trasforma, come ha detto benissimo Stefano Ciccone, si trasforma in rancore, se vendicativo. Ecco, io vedo anche questo, quindi ritorno, come dire, questi comportamenti violenti in tutte le sue forme, no? Si va dalla violenza, quella che chiamano violenza invisibile, no? Quella che attiene più alla cultura, ai pregiudizi correnti, alla volgarità comune, e il femminicidio, cioè la violenza invece manifesta nelle sue forme più selvagge. Oggi, come dire, e questo viene allo scoperto, e questo, come dire, fa sì che episodi come quello di cui si è parlato questa mattina siano immediatamente qualificabili come politici. Vi si vede che cosa? Vi si vede, e l'ha già detto anche Stefano Ciccone, il bisogno maschile di riaffermare in qualche modo un potere, ancora confinare ancora una donna, la donna in quella che è stata, come è stata considerata per millenni, cioè un oggetto. La donna non è mai stata un soggetto del desiderio, è stata considerata la sessualità incarnata dell'uomo, cioè oggetto, è quella che muove il desiderio. Oggi si parla di consenso, ma quando mai, diciamolo però, che quando mai è stato chiesto alle donne il consenso? Le donne sono state una merce di scambio tra uomini, e quando mai si è chiesto il consenso loro nella sessualità, se è vero che negli anni 70 nasce, nei gruppi femministi si interrogano se esiste, che cos'è la sessualità femminile. Quindi, come dire, non le donne, si parla, come parlare di consenso per le donne, bisogna dire, dire prima di tutto che per poter dare il consenso le donne devono essere considerate un soggetto. Le donne un soggetto, le donne sono state da un individuo, le donne sono state considerate dei ruoli, delle funzioni nella sessualità, e nella sessualità come nella maternità. Quindi siamo di fronte a un grande cambiamento, questo grande cambiamento nel rapporto tra i sessi, a mio avviso, che muove non solo queste forme di violenza quotidiana a cui assistiamo, ma anche a livello istituzionale, a livello dei massimi, delle alte cariche del potere, diciamo, di quello che viene dalla politica alta. Cioè, oggi c'è una legittimazione, no, a questi pregiudizi, a questa eredità di violenza che abbiamo, che riguarda il rapporto uomo-donna, viene proprio dall'alto, viene da quelle forme, diciamo, di quelle destre estreme, come le chiamano, fascistoidi, che riportano in campo non a caso tutti, come dire, i valori cosiddetti tradizionali, no? del femminile, eccetera. Quindi,
11: e riscuotono consenso le amelandri anche tra tanti giovani e giovanissimi. È il caso della popolarità. Siamo a livello di sondaggi che, per esempio, Roberto Vannacci sta trovando attraverso TikTok, quindi iniziative che gli adulti addirittura ignorano. Io staremo qui per ore ad ascoltare Lea Melandri, però voglio, prima di salutarla, leggere queste parole e in qualche modo commentarle insieme. Riguardano lei personalmente. Lea Melandri ha dedicato la sua vita al movimento femminista, alla giustizia sociale, alla liberazione di donne e di uomini. Questo è l'incipit del testo di raccolta firme, sono oltre 9.000, per il conferimento a Lea Melandri del vitalizio Bacchelli, che è a favore, per chi non lo sapesse, di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità o fragilità economica. Una iniziativa che nasce anche dalla consapevolezza che chi ha fatto un lavoro culturale, politico e sociale come Lea Melandri per decenni in questo paese poi non viene adeguatamente valutato, perché questo lavoro, quello culturale in generale, non ha valore in Italia. So che è un argomento delicato, però avevamo scelto insieme di rilanciarla questa cosa. Tra l'altro è una raccolta firme che è arrivata a oltre quota 9.000, e chiunque sta ascoltando lo può fare. Mi sembra un passaggio sul quale un commento di Lea Melandri in chiusura ci sta. Melandri.
12: Sì, grazie davvero. Ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto, che stanno sostenendo questa campagna, ma voglio solo aggiungere, sì, che ringrazio in particolare quei due giovani uomini che hanno avuto questa idea, no, di fare questa richiesta, e perché questo mi ha confermato che, e poi si sono aggiunto ovviamente molte amiche, però questo mi ha confermato quello di cui sono profondamente convinta da sempre, cioè che il femminismo è per tutti, che anche, vale anche per chi, come gli uomini, ha avuto storicamente un potere e si è però mutilato di parti importantissime dell'umano. No?
11: Come, fondamentale, appunto, il femminismo è per tutti. Chiudiamo con questa frase. Chiudiamo con questa frase di Lea Melandri, la invitiamo di nuovo presto ai nostri microfoni, a Tutta la città ne parla, che si chiude qui, è il momento di Radio 3 Mondo, a domani.
13: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e anche tutti coloro che ci ascoltano in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Chi è presente al vertice G7 di Evian Le Bain e chi è assente e dovrebbe esserci? Per il suo peso economico e politico globale, certamente al tavolo ci dovrebbe essere la Cina di Xi Jinping, è una verità piuttosto inconfutabile, ma per ora il formato G7 rimane quello che

0: paese ed è diventato poi presidente dopo aver formalizzato, diciamo, il suo potere con delle elezioni controverse che si sono tenute nei mesi di tra dicembre e gennaio scorso in un paese che, ricordiamolo, è ancora dilaniato dalla guerra. Pechino dunque ne appoggia la leadership politica, considerando proprio Myanmar un altro pilastro della stabilità nella regione, che è precipuo interesse della Repubblica Popolare. A Evian però qualche inviato extra è arrivato, tra questi il presidente egiziano Al-Sisi, che si è premurato di esortare Israele ad abbandonare il suo piano di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, chiedendo l'attuazione del piano di pace di Trump. Intanto al Cairo ci sono stati nuovi colloqui tra i mediatori per trattare il disarmo di Hamas. Intanto dalla striscia di operatori umanitari cui fa eco la commissaria europea alla BIB chiedono un accesso incondizionato agli aiuti. E intanto a Venezia, tra gli eventi fuori biennale, ci sarà anche una sorta di padiglione palestinese. E allora, da una parte la Cina, dall'altra Gaza, questo è il nostro programma di oggi e questo è il numero a cui inviarci un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: Gaza is facing a severe water crisis amid a heat wave that is compounding the suffering of displaced people. Against a backdrop of acute shortages and deteriorating humanitarian conditions within the refugee camps. Footage filmed on Saturday shows men, women, and children lining up around water distribution lorries, carrying plastic bottles and jerry cans in long queues, in an attempt to secure their basic needs.
0: Stiamo ascoltando proprio una cronaca che ci porta a Gaza, che sta affrontando una grave crisi idrica nel mezzo di un'ondata di caldo che sta aggravando le sofferenze degli sfollati, in un contesto caratterizzato da una grave carenza idrica e dal deterioramento delle condizioni umanitarie all'interno dei campi profughi. Questo dice il cronista che stiamo ascoltando, e il servizio poi raccoglie anche testimonianze di sfollati della striscia. Ad ascoltare con noi questo servizio c'è collegato Meron Rapoport. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Meron Rapoport, giornalista di Local Call e di Più 972 Mag, traduttore, attivista politico, tra i fondatori del movimento Land for All. Ricordiamolo, che chiede la creazione di due stati indipendenti, Israele e Palestina. Meron Rapoport, dunque, il nostro obiettivo stamattina era ritornare a Gaza, facendolo con le ultime notizie che riguardano appunto le richieste che arrivano dalla striscia riguardo agli aiuti umanitari, e anche prendendo a pretesto l'eco, diciamo, che in qualche modo ha creato della situazione di Gaza al Sisi, al G7, appunto esortando Israele a desistere dal suo piano di prendere il controllo di quasi tutta la striscia, e poi esortando appunto all'attuazione del piano di pace. Piano di pace che nelle cronache che abbiamo davanti di queste ore è ben lontano dall'essere attuato, così come sembrano abbastanza in stallo le trattative che continuano al Cairo. Meron.
2: Sì, la situazione a Gaza sembra completamente bloccata. Israele sembra non ha nessuna voglia di andare avanti alla seconda tappa, alla seconda fase dell'accordo di cessata di fuoco, che vuole anche un ritiro delle truppe israeliane della maggior parte della striscia di Gaza, non ha voglia anche di far entrare la forza internazionale che è previsto nel questo accordo. Hamas è anche non è pronto per il momento di disarmare. In queste situazioni sembra che Israele vuole continuare la situazione come è, o forse andare più avanti e prendere più spazi a Gaza. Ci sono notizie che il comandante della fronte sud nell'esercito chiede che Israele andrà in operazione militare per prendere tutta la striscia in cui

0: si trovano 2 milioni di palestinesi. E allora tutto sembra bloccato in questo momento.
1: Meron Rapoport, dicevamo degli appelli che continuano ad arrivare dagli operatori umanitari e poi abbiamo davanti le parole della commissaria europea per la gestione della crisi, Aja Labib, che parla di una Gaza sotto attacco, dove il diritto internazionale umanitario è violato ogni giorno. Dice: stiamo perdendo la nostra bussola umanitaria, e parla proprio di quell'1,7 milioni di persone che vivono in rifugi, intende, parla di un rischio di epidemia concreto da prendere seriamente in considerazione. Meron, parlavamo d'altro canto delle trattative che continuano al Cairo, ci sono i mediatori del Qatar, i mediatori della Turchia, naturalmente c'è in mezzo l'Egitto, mentre ricordiamo maggio è stato in realtà il mese più letale per Gaza, almeno appunto durante quest'ultima tregua, quest'ultimo cessate il fuoco virtuale che è in corso. Meron.
0: Sì, credo che per Israele la situazione umanitaria catastrofica a Gaza è una cosa, credo che Israele vede in modo positivo, perché l'obiettivo, e lo ha ripetuto il ministro della difesa Israel Katz, è che l'emigrazione è volontaria, lui dice, ma volontaria nel senso che quando la gente non ha più da mangiare possono emigrare, ma l'immigrazione della popolazione di Gaza fuori Gaza. E allora la situazione umanitaria peggiora, questa è una cosa positiva negli occhi di Israel Katz e altri nell'esercito israeliano e nelle politica israeliana. La cosa che forse può cambiare la situazione non sono le richieste dell'Egitto o di Qatar, ma forse è l'accordo con Iran. Se veramente Israele sarebbe forzata di ritirare da Libano sulla richiesta di Iran, questo può essere un precedente che può anche avere impatto su Gaza, nel senso che forse Iran stessa o le forze che hanno aiutato di avere questo accordo, come Qatar e la Turchia e il Pakistan, possono chiedere adesso di andare avanti, di continuare anche a Gaza e di dire a Trump: se vuoi avere un impatto nel Medio Oriente devi andare con noi, che vuol dire far finire questa situazione catastrofica a Gaza e andare alla seconda fase.
1: Abbiamo in questi giorni parlato dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e anche dei possibili riflessi, e uno dei quali è proprio quello che ha raccontato Meron Rapoport fin qui, che potrebbe includere anche Gaza. Nel frattempo si moltiplicano, a proposito di perdita di bussola morale, si moltiplicano iniziative parallele. Ho davanti un articolo firmato dall'ex ambasciatore, cioè dall'ambasciatore, chiedo scusa, Pasquale Ferrara, che dà conto dell'ultima iniziativa che è partita il 10 giugno scorso. Ben 460 ex ambasciatori europei degli stati membri di altre organizzazioni, 20 personalità politiche di primissimo piano, ex presidenti di parlamenti, ex primi ministri, eccetera, ancora una volta a chiedere l'applicazione in termini giuridici delle norme che abbiamo, delle risoluzioni da una parte, ma soprattutto anche di mettere mano a quell'associazione, a quell'accordo di associazione Unione Europea e Israele. L'Europa non può restare a guardare, è utile dare conto comunque di tutte le iniziative. Meron Rapoport, l'ultima delle iniziative di cui vogliamo dar conto parlando oggi di quella che abbiamo definito la la costante Gaza, è un'iniziativa che ci porta a Venezia ed è una storia che avete raccontato proprio sul vostro 972 MAG, ricordiamolo, 972 è il prefisso, l'unico prefisso che va usato sia per chiamare Israele che per chiamare in Palestina. Avete raccontato di questa presenza palestinese alla 61esima Biennale di Venezia. In Italia abbiamo tanto parlato di assenze, presenze, divieti, censure, eccetera. Poco sappiamo di questo padiglione, diciamo, palestinese, che è uno degli eventi fuori dalla Biennale, che porta a Gaza alla mostra attraverso dei tessuti, attraverso dei tappeti. Di che si tratta?
0: Si tratta di una mostra che non è la Palestina non è non fa parte della mostra, non è un modo ufficiale perché non è riconosciuto dall'Italia e non c'è un paviglione palestinese ufficiale. È una mostra in cui sono questi tappeti, il lavoro di donne palestinese che fanno riferimento a delle fotografie che sono state scattate soprattutto a Gaza, facendo questo lavoro di far mostrare quello è la voce, diciamo, artistica venendo da Gaza e dalla Palestina. Credo che questo fa parte di un dibattito, un sforzo palestinese e non soltanto palestinese, internazionale, anche di boicottare Israele, perché lui è quello che ha fatto questa mostra, parla del boicottaggio di Israele, che è stato, si è parlato di boicottare Israele questa mostra di Venezia, e questo credo che in questo momento si parla di più di questi tentativi di boicottaggio sia politico che artistico di Israele.
1: E allora noi invece accantoniamo il boicottaggio e l'invito in realtà è ad andare a vedere questo padiglione fuori biennale, lo definiamo impropriamente così. Ricordiamo che il tema della biennale di quest'anno è in minor keys, in chiave minore, dunque abbiamo davanti le foto di questi arazzi che sono la traduzione, diciamo, ricamata sul tappeto di foto che ci portano nella storia di Gaza contemporanea. Grazie Meron, grazie e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.
1: La storia ve la ritwitteremo, raccontata appunto da più 972 MAG. Ringraziamo Meron Rapoport, appunto, che scrive su questo giornale, e noi, come annunciato, adesso ce ne andiamo a Pechino.
2: 国家主席习近平 16号上午 在人民大会堂北大厅举行仪式， 欢迎缅甸联邦共和国总统米昂莱 对我国进行国事访问。 天安门广场上 鸣礼炮21响。
1: La mattina del 16 il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha presieduto una cerimonia nella sala nord della grande sala del popolo nell'ala nord per dare il benvenuto al presidente della Repubblica Federale di Myanmar, Mian Lai, in visita di Stato nel nostro paese. Poi era il racconto della parata, dei colpi di cannone, eccetera. Insomma, una visita in pompa magna, grandi onori che Xi Jinping ha voluto riservare appunto al presidente di Myanmar. Xi abbraccia il presidente golpista, è uno dei tanti titoli che abbiamo ritrovato e che ci hanno portato a voler parlare di questa visita. Lo facciamo subito con Giorgio Cuscito. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Analista di Limes per tutto ciò che riguarda la Cina e l'Indo-Pacifico, curatore di Bollettino Imperiale, che è l'osservatorio di Limes su Cina e nuove vie della seta, docente alla scuola di Limes, autore tra l'altro di Xi Jinping, come la Cina sogna di tornare impero. E appunto, certamente questo è un altro gesto sulla via di un impero cinese. Perché adesso Myanmar? Perché Myanmar, Cuscito?
4: Perché il Myanmar, dalla prospettiva della Cina, rappresenta da diversi anni una potenziale piattaforma di accesso all'Oceano Pacifico, aggirando lo Stretto di Malacca, che è un collo di bottiglia dove storicamente Pechino teme il blocco navale da parte dell'America. Quindi la Cina da diverso tempo cerca di coltivare i rapporti con il Myanmar per costruire un corridoio infrastrutturale che colleghi la parte occidentale della Repubblica Popolare proprio al Golfo del Bengala. Ricordiamo anche che il Myanmar è ricco di risorse energetiche e quindi di qui anche lo sviluppo di collaborazioni nel campo del petrolio e del gas, e poi anche di risorse minerarie molto importanti a cui la Cina vuole attingere. Quindi dopo alcuni anni di frizione, di tensione con la giunta militare che governa il Myanmar, adesso Xi Jinping cerca di in qualche modo trovare una sorta di equilibrio, un nuovo equilibrio con il governo attuale, anche per stabilizzare appunto il fronte occidentale, che comunque rappresenta storicamente un cruccio dalla prospettiva imperiale cinese. La Cina è una potenza terrestre, ha sempre temuto instabilità da terra, posto che oggi la priorità della Repubblica Popolare invece è trasformarsi in una potenza marittima capace di competere con l'America.
1: Giorgio Cuscito, hai fatto riferimento a risorse nello specifico, a interessi strategici, ma ci sono anche interessi economici già sul terreno, diciamo, in termini di imprese, di investimenti, eccetera.
4: Sì, c'è un corridoio infrastrutturale, quindi proprio la costruzione di un percorso, di una rotta che dovrebbe collegare la città di Kunming in Cina, nello Yunnan, fino al porto di Qiayuqiu, quindi proprio sul Golfo del Bengala. E parallelamente a questo percorso la Repubblica Popolare e il Myanmar hanno approntato dei progetti per potenziare il trasferimento di energia, quindi di gas e petrolio, e poi contano chiaramente anche l'estrazione di minerali, ma anche di minerali preziosi nella parte nord-orientale del Myanmar. Il problema poi però qual è? Che il rapporto con la giunta attuale è stato sempre ambiguo, per via anche del fatto che nella parte più interna del Myanmar ci sono delle minoranze, dei gruppi etnici che sono di origine cinese. E questo negli anni ha consentito a Pechino di utilizzare questi gruppi armati contro il governo, però il problema è che negli anni questa pedina è diventata sempre più pericolosa e al punto da minare la sicurezza del corridoio economico. Cioè, noi pensiamo sempre che si tratta di un progetto che fa parte delle nuove vie della seta, un progetto che richiede il coinvolgimento di tante imprese cinesi e quindi di persone sul territorio la cui incolumità viene messa a rischio, e questo aveva compromesso la collaborazione infrastrutturale negli ultimi anni.
1: Giorgio Cuscito, abbiamo iniziato la trasmissione parlando di una Cina che forse doveva essere a Evian in queste ore, in questi momenti, e che naturalmente rimane fuori da quel formato di una presunta governance mondiale e va avanti per la sua strada. Molti articoli hanno raccontato in questi mesi di una Cina che in realtà ha avuto degli esiti positivi, dei risvolti positivi proprio in ragione delle crisi in corso, anche in particolare dalle guerre in Medio Oriente.
4: Sì, diciamo che la partecipazione della Cina al G7 non avrebbe senso, nella misura in cui poi in realtà il G7 è una cornice che innanzitutto non decide niente di per sé, ma è una cornice che è stata anche pensata proprio in passato Stato per arginare i soggetti, le potenze non occidentali. Quindi dopo poi l'uscita della Russia dal G8, l'obiettivo è diventato quello. Però la Cina è un convitato di pietra perché ha assunto un ruolo sempre più importante anche nelle crisi attuali, quindi la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra. La Cina ha apparentemente avuto un ruolo molto importante nella mediazione che ha portato poi al tavolo negoziale, mediazione tramite anche il Pakistan, che ha assunto una posizione interessante tra Pechino e Washington negli ultimi anni. Anche qui la Cina sul Pakistan ha una capacità di influenza molto forte, perché pure il Pakistan dalla prospettiva di Xi Jinping è una potenziale testa di ponte per raggiungere l'Oceano Indiano girando lo stretto di Malacca con ferrovie, strade e il porto di Gwadar. La differenza oggi rispetto della Cina, rispetto alla Russia e all'America, è che è una potenza che innanzitutto non è coinvolta in nessun conflitto, per ora perlomeno, sempre con un occhio al teatro taiwanese, e quindi tra l'altro non affronta una fase di crisi più o meno reale come gli Stati Uniti. Cioè l'America affronta una fase di declino e di crisi interna piuttosto forte, impegnata su tanti fronti, non riesce a concentrarsi pienamente sulla sfida presentata dalla Cina, e quindi addirittura abbiamo assistito qualche settimana fa a un Donald Trump a Pechino particolarmente disposto a trovare una sorta di coesistenza o di competizione negoziale combattiva, sì, ma che mira a tenere lo scontro tra Stati Uniti e Cina sotto il livello della guerra aperta.
1: Giorgio Cuscito, grazie infinite per essere stato con noi. Noi tra un attimo andremo in quel Myanmar che è stato il protagonista dell'ultima scelta di Pechino. Grazie e buon lavoro a Giorgio Cuscito, analista di Limes.
4: Grazie a voi.
1: Analista di Limes, curatore del Bollettino Imperiale, l'osservatorio della rivista su Cina e Nuove Vie della Seta. E io do il benvenuto ad un altro ospite che ha seguito questa conversazione, Angela Napoletano, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Angela Napoletano è una giornalista della redazione esteri di Avvenire, è appena rientrata proprio da quel Myanmar di cui abbiamo parlato, ci è andata per seguire un progetto di solidarietà, Myanmar Vite Dimenticate, promosso dalla Fondazione Avvenire, e il racconto che fa di quel paese si iscrive anche in un impegno che Avvenire ha preso con i suoi lettori di seguire le guerre dimenticate. Allora qui parliamo di una guerra ancora in corso che riguarda minoranze etniche del paese, conflitti annosi ancora in corso. E allora chiederei ad Angela Napoletano di restituire anche agli ascoltatori di Radio 3 quello che hai visto, il racconto che poi ha fatto sul giornale.
3: Sì, allora io sono stata all'interno del campo profughi di Bama Nai Soi, che si trova al confine tra la Thailandia e il Myanmar. Ho realizzato questo reportage nell'ambito della nostra iniziativa sulle guerre dimenticate. Il giornale ha deciso di dedicare lo spazio a quei conflitti di cui non si parla assolutamente, i conflitti che vengono tollerati quasi, che sono finiti nel dimenticatoio perché si trascinano magari da troppo tempo, e il Myanmar rientra appunto tra questi.
1: Diciamo a chi ci ascolta una cosa tra le tante che potremmo dire per far capire di cosa parliamo. Il Myanmar è il paese con il numero più alto al mondo di persone uccise da ordigni antiuomo, da mine che colpiscono ogni luogo, le case, le scuole,
3: sì, esatto,
1: le chiese, i monasteri, eccetera. Questa dà un'idea del paese.
3: Sì, esatto, non c'è paese al mondo in cui c'è un numero di mine antiuomo seminate sul terreno come il Myanmar. Sono praticamente ovunque. Tra i racconti di disperati che ho raccolto c'è appunto quello di chi ha per esempio tentato di tornare a casa dopo averla in fretta abbandonata a causa dell'assalto delle truppe dell'esercito della giunta, ma si è trovato con una mina antiuomo piazzata proprio all'interno dell'appartamento. Quindi è proprio un voler marcare con la violenza più truce anche ogni segnale di ripresa all'interno del compound, all'interno dei villaggi. E uno dei problemi principali che poi ho potuto constatare all'interno del campo è la ricostruzione, la costruzione delle protesi che servono per poter ridare una gamba a chi l'ha persa purtroppo a causa di una mina. E c'è un laboratorio all'interno del campo dove si lavora senza l'elettricità, per cui le protesi vengono realizzate sciogliendo, questo è soltanto un dettaglio, sciogliendo la plastica delle bottiglie che vengono raccolte con un ferro da stiro a carbone, quindi delle situazioni veramente inimmaginabili, il tutto per poter appunto cercare di aiutare in qualche modo chi arriva al campo dopo aver perso gli arti attraversando la giungla.
1: Angela Napoletano, noi stiamo parlando di campi che sono popolati soprattutto da cittadini appartenenti alla minoranza karenni, una minoranza etnica,
3: sì, esatto,
1: che sono da sempre poi bersaglio dell'offensiva portata dall'esercito del paese.
3: Sì, esatto, in particolare proprio il campo dove sono stata io è prevalentemente abitato da careni, perché innanzitutto geograficamente è lo stato più adiacente al confine nord della Thailandia ed è soprattutto quello contro cui l'offensiva della giunta è particolarmente spietata, perché è proporzionale all'orgoglio della resistenza. La resistenza dello stato del Kareni è molto forte, da sempre rivendicato appunto una certa autonomia da anni e anche una certa organizzazione di tipo militare, per cui l'offensiva della giunca è spietata in sostanza. E ho avuto anche la possibilità di poter intervistare addirittura un generale dell'esercito del Kareni che era praticamente in licenza, era andato a trovare all'interno del campo la famiglia che era fuggita, e lui mi raccontava che gestiva una squadra di 50 ragazzi e sarebbe ritornato al fronte da lì a un mese, si era ritirato per un periodo di pausa.
1: Angela Napoletano, io rinvio chi ci sta ascoltando all'articolo che hai scritto, ai reportage che hai scritto per Avvenire, appunto in questa sezione dedicata alle guerre dimenticate. Tra tutte le altre cose, vale la pena sottolinearlo ancora una volta, che il sostegno a queste persone è diminuito anche dopo il taglio dei fondi di USAID disposti dall'amministrazione Trump, e tu racconti che al posto di quell'ufficio su cui,
3: esatto,
1: c'era la scritta US Department, oggi c'è un deposito di motorini. Angela Napoletano, grazie infinite per essere stata con noi, e dalla piazza virtuale ritituleremo i tuoi articoli. Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.
1: Allora, grazie ad Angela Napoletano, grazie anche a voi che ci avete seguito. Un saluto vi arriva da Davide Gabrielli alla console con noi oggi, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione. Adesso rimanete in ascolto di Radio 3 perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Noi torniamo domani alle 6:50 e poi alle 11:00. Buona giornata da Anna Maria Giordano.

0: Dovevano essere oltre 1700 entro la fine di giugno, sono poco più della metà. Le case di comunità, uno dei pilastri della riforma della sanità con fondi PNRR, faticano a decollare, ma dove ci sono e funzionano sono un vero presidio di salute territoriale. Rimane però la criticità della mancanza di medici e infermieri. Alle 11:31, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze, a tutte le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app Rai Play Sound. Stiamo in onda dagli studi Rai di Bologna e buongiorno a Ilaria Stoppa in studio a Roma.
1: Buongiorno Elisabetta e buongiorno a voi che ci state ascoltando.
0: Dunque oggi è mercoledì 17 giugno, mancano pochi giorni alla fine del mese e le case di comunità potrebbero, e in più di una regione stanno davvero cambiando il rapporto tra cittadini e servizio sanitario, ma come spesso succede ci sono profonde differenze tra una città e l'altra, ci sono anche diverse difficoltà di cui in questi giorni si parla molto. Allora raccontateci la vostra esperienza al 335 5634 296 e mentre aspettiamo i vostri messaggi andiamo invece a conoscere due delle protagoniste, o comunque le protagoniste del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science Young Talents Italia, che come ogni anno da più di 20 anni ha scelto le sue 6 vincitrici. Di cosa stiamo parlando, Ilaria?
1: Come dicevi tu, Elisabetta, è da più di 20 anni, infatti quella del 2026 che si è conclusa proprio qualche giorno fa, il 15 giugno, con la premiazione delle 6 vincitrici, è stata la 24esima edizione italiana. In questi anni il programma L'Oréal Italia per le donne e la scienza ha assegnato 112 borse di studio a giovani ricercatrici, giovani donne nel mondo della scienza under 35, proprio per promuovere, per sostenere la presenza di scienziate nel mondo della ricerca. Questo programma è nato nel 2002. Ed è nato prima come borsa di studio e poi, a partire dalla 22esima edizione, la borsa di studio è diventata un vero e proprio premio assegnato, come abbiamo detto, a 6 ricercatrici che vincono un premio in denaro di 20.000 euro. Queste 6 vincitrici vengono scelte da una giuria che è composta da professori universitari, professoresse universitarie e esperti e esperte scientifici ed è presieduta dalla professoressa Lucia Votano, che è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
0: Lucia Votano, che è anche una voce conosciuta dagli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 Scienze, l'abbiamo avuta più volte ai nostri microfoni. I temi spaziano, diciamo così, le vincitrici vengono da diversi campi della ricerca. Allora vi facciamo sentire una prima voce, che è quella di una delle vincitrici, Maria Cristina Baglio, astrofisica all'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Brera Merate. Ascoltiamo Maria Cristina Baglio.
2: Il mio progetto di ricerca si basa sullo studio di alcuni dei fenomeni più energetici della nostra galassia, cioè i getti relativistici di particelle, che altro non sono che veri e propri fasci di particelle sparati a velocità vicine a quelle della luce a partire dalle regioni centrali di alcuni sistemi conosciuti come sistemi binari X. Questi sistemi ospitano una stella di neutroni o un buco nero che cattura materia da una stella più piccola del nostro Sole. Ed è proprio durante questo fenomeno di accrescimento di materia che spesso vengono prodotti i getti di particelle. Mentre per i buchi neri questo legame tra l'accrescimento e l'emissione dei getti è abbastanza ben conosciuto e studiato, per le stelle di neutroni ci sono ancora numerosissime domande aperte, come ad esempio se la formazione e la produzione di questi getti possa essere governata dagli stessi fenomeni fisici per buchi neri e stelle di neutroni, nonostante stiamo parlando di oggetti intrinsecamente molto diversi tra loro. Per cercare di rispondere a queste domande utilizzo osservazioni dalla banda radio fino alla banda X, passando anche per la finestra della banda del visibile, e utilizzo anche tecniche complesse come la polarimetria, che ci può permettere di determinare l'orientamento dei campi magnetici che potrebbero essere alla base dell'emissione di questi getti.
1: Grazie e complimenti a Maria Cristina Baglio. Tra le 6 vincitrici del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science. Maria Cristina Baglio è astrofisica all'INAF, all'Osservatorio Astronomico di Brera Merate. Tra le altre vincitrici ci sono Martina Fiumara, che ha presentato un progetto di ingegneria genetica delle cellule staminali del sangue; Taira Giordani, lei è una fisica e ha presentato un progetto sui circuiti ottici per il calcolo quantistico fotonico; ancora Elena Monti, fisiologa e biologa che studia l'invecchiamento umano; e Selene Tomassini, ingegnera biomedica, che ha presentato un progetto sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale a supporto del medico nelle decisioni in campo di neuro-oncologia.
0: Ci manca la sesta, o meglio, insomma, la sesta voce, il sesto nome, ed è una botanica che lavora all'Università di Napoli, Federico II, che, come sentiremo, ci porta nel mondo affascinante delle piante, ma in questo caso studiandole per capire come contrastare la crisi climatica, quindi come creare un'alleanza tra produzione vegetale e naturalmente i nostri sistemi alimentari. Il nome è Lucrezia Laccetti, botanica all'Università di Napoli, Federico II. Ascoltiamola.
3: La mia ricerca parte dall'idea che il mondo naturale non è fatto da una somma di parti, da singoli organismi slegati tra di loro e che sono in grado di sopravvivere a prescindere dal contesto in cui si trovano. In realtà è una complessa rete di relazioni, e capire i meccanismi alla base delle interazioni tra gli organismi è qualcosa che mi ha sempre appassionato particolarmente. E questo è vero soprattutto per il mondo vegetale, soprattutto perché siamo abituati a pensare alle piante come ad organismi passivi, come a semplici elementi di sfondo del paesaggio. In realtà sono organismi straordinariamente complessi, che interagiscono costantemente con l'ambiente circostante e soprattutto interagiscono con le comunità di insetti impollinatori da cui spesso dipende la loro sopravvivenza. Quindi il mio progetto si inserisce all'interno di questa tematica, e lo scopo è di capire in qualche modo qual è il linguaggio che utilizzano per comunicare con l'ambiente, quindi di decifrare questo linguaggio, ma soprattutto di capire quanto velocemente questo linguaggio è in grado di adattarsi ad un ambiente che cambia. E questo è un aspetto fondamentale, soprattutto oggi, perché alla luce dei cambiamenti climatici le piante devono essere in grado di adattarsi ad un ambiente che sta cambiando ad una velocità senza precedenti, quindi devono riuscire a stare al passo con questi stravolgimenti ambientali. E cercherò di farlo studiando piante mediterranee che vivono in ambienti estremi, quindi sottoposti a stress particolarmente forti, per capire qual è il loro potenziale di adattamento a condizioni sempre più difficili. Quindi il progetto ci consentirà di capire non solo quali sono i cambiamenti che le piante sono in grado di apportare al loro sistema di comunicazione, ma anche quanto velocemente siano in grado di rispondere.
1: La voce di Lucrezia Laccetti, botanica all'Università di Napoli Federico II, che ci ha raccontato il suo lavoro di ricerca. Ancora complimenti alle 6 vincitrici del premio L'Oréal UNESCO.
0: E grazie a Ilaria Stoppa in studio a Roma. Dalla ricerca, dalle 6 ricercatrici, ora ci spostiamo sul terreno della sanità, in particolare del funzionamento della riforma che riguarda le case di comunità. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Le case di comunità sono uno dei presidi, uno degli elementi, pilastri fondamentali della riforma della sanità, vista e prevista anche con fondi PNRR, che dovrebbe completarsi nell'arco proprio delle prossime settimane. Noi intanto salutiamo i nostri due ospiti oggi: Cristina Darold, giornalista scientifica, freelance, data journalist, da anni segue il mondo della salute, dell'epidemiologia, è stata anche spesso nostra ospite su questi temi. Buongiorno Cristina Darold, ben tornata a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: E salutiamo Michele Meschi, direttore sanitario dell'azienda USL di Bologna. Buongiorno Michele Meschi, benvenuto a Radio 3 Scienza.
2: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, senz'altro entreremo anche un po' di più nel quadro, diciamo così, della riforma in atto, gli aspetti organizzativi, gli aspetti anche critici. In questi giorni ci sono molti articoli che ne parlano, ci stanno già arrivando anche diversi messaggi e continuate a scriverci anche raccontando la vostra esperienza, i vostri dubbi, oppure diciamo la vostra esperienza, le vostre esperienze positive o negative al 335 5634 296. Cristina Darold, però partirei da un articolo che ha scritto molto di recente dal punto di vista, diciamo, del paziente. Cosa vuol dire avere, diciamo, in prossimità una casa di comunità? Come cambia per tutti noi il rapporto con la sanità, con questo presidio?
1: Dunque, c'è da dire che questa riforma, facciamo riferimento in particolare al decreto ministeriale 77 del 2022, si inserisce all'interno di un problema molto ampio, che è quello dell'assistenza, diciamo, di territoriale, di prossimità, rispetto alla gestione anche dell'emergenza, urgenza. Noi sappiamo oggi, soprattutto dai dati di Agenas, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che sono sempre di più gli accessi in pronto soccorso. Si calcola che nel 2023 ci sia stato un incremento sull'anno precedente del 6%, e uno su quattro di questi accessi sarebbe un accesso improprio, intorno a 4 milioni di casi, quindi sono numeri importanti. Che cos'è un accesso improprio? Non significa un accesso certamente non significativo, ossia che la persona non doveva assolutamente recarsi da uno specialista, oppure che è colpa delle persone perché non sanno valutare il proprio stato di salute e quando stanno magari esagerando un sintomo. Non è certo questo, è il fatto che chiaramente il sistema, in questo caso il pronto soccorso, non riescono a far fronte a tutte le richieste, anche solo di un consulto, di una rassicurazione in molti casi, no? Analizzando le motivazioni, circa la metà di questi accessi, sempre dati a Agenas, la metà di questi accessi sarebbe riconducibile a disturbi generici, come problemi, per esempio dolori addominali. Addirittura circa il 10% dei casi sarebbero dolori addominali aspecifici. Poi ci sono disturbi ginecologici, otorinolaringoiatrici. Ecco, la riforma si inserisce all'interno di questo grande tema, ossia cercare di abbracciare tutta quella richiesta di assistenza che proviene dal territorio, che non è una vera e propria emergenza, urgenza da gestire a livello ospedaliero, ma che deve essere presa in carico. Pensiamo per esempio alla gestione di tutte le persone che hanno una malattia cronica, per esempio, che quindi hanno una sintomatologia riconosciuta, ma che può variare, no? E soprattutto all'inizio di una malattia cronica magari non tutti sanno esattamente quali sintomi aspettarsi. Ecco, quindi questa, l'assistenza territoriale, no, che si starà, come citavate anche voi, che si articolerà in case di comunità, in ospedali di comunità, va proprio a fare da ponte tra l'assistenza che esiste, cioè il medico di medicina generale, insomma il medico di base, no, già esistono in alcune regioni delle strutture territoriali che già in qualche modo accolgono questo tipo di esigenza, ma qui diventa finalmente strutturale.
0: E questo è un punto chiave, un'esigenza che, diciamo, abbiamo raccontato tante volte anche da questi microfoni in diversi momenti, no? Ma senz'altro resa molto esplicita nel periodo della pandemia. Stanno già arrivando molti messaggi al 335 5634 296. Bruno ci dice: a Como funzionano da qualche anno, alleggeriscono i pronto soccorso ospedalieri. Io stesso ne ho usufruito 2 anni fa, ho avuto un appuntamento nel giro di mezz'ora, una diagnosi che in pronto soccorso avrebbe richiesto almeno 6 o 7 ore. Poi ci scrive Valentina: scrivo da Bologna. Mia mamma, quasi ottantenne, poche settimane fa è caduta in casa ferendosi la testa. L'abbiamo portata alla casa di comunità Navile. In un'ora è andata e tornata con visita e punti, molto molto contenti. E poi ci sono molti altri messaggi, ne prenderemo anche altri, alcuni anche critici. Però Michele Meschi, vengo da lei perché qui per esempio questo messaggio cita Bologna. Bologna è la città da cui stiamo anche andando in onda oggi, è una città che le case di comunità leali ha viste svilupparsi in questi anni. Ci aiuta a capire dal punto di vista organizzativo cosa vuol dire creare una rete e poi proprio concretamente cosa si trova in una casa di comunità?
2: Sì, allora noi dobbiamo immaginare alla casa della comunità come a un luogo di riferimento, di prossimità, di facile individuazione, in cui tutti i cittadini possono accedere direttamente per entrare in contatto con l'intero sistema di assistenza sanitaria, ma anche sociosanitaria e sociale, in sostanza per avere in maniera immediata una risposta a un proprio bisogno di salute. Il modello organizzativo delle case della comunità prevedono proprio questo, cioè un approccio che sia da un lato integrato, ma dall'altro multidisciplinare: medico, infermiere, professionisti della salute, professioni sanitarie, assistenti sociali, che hanno la volontà di lavorare insieme per un modello davvero organizzativo che offre al cittadino un'integrazione tra tutto quello che è problema sanitario, tutto quello che è problema sociale, ma che sia anche un luogo di integrazione con il terzo settore, con le istituzioni, che possa fare promozione della salute e prevedere la partecipazione attiva della comunità.
0: E questo è un punto chiave, perché naturalmente appunto il percorso sanitario non è sempre e solo, come ci diceva anche prima Cristina Darold, un percorso, diciamo così, di urgenza, no? Ci può essere un percorso di tipo cronico e quindi richiede naturalmente il coinvolgimento di diversi soggetti. Arrivano molti messaggi e continuano ad arrivare, continuate a scriverci al 335-5634-296, però prendo spunto dall'ultimo, che è di Luca di Torino, e torno subito da lei, Michele Messi, che poi torniamo anche da Cristina Darold, perché ci chiede, e questa è una domanda molto concreta: le case di comunità sostituiscono o affiancano il servizio del medico di base? Il fascicolo del medico di base, il fascicolo sanitario di cui abbiamo parlato altre volte da questi microfoni, sarà disponibile anche alle case di comunità? E se sì, come si integra appunto il fascicolo del medico di base con tutti gli altri documenti? Insomma, Luca di Torino ci chiede di spiegare proprio bene la filiera, fondamentalmente. Cosa quando io come cittadina mi devo rivolgere appunto a una casa di comunità, mi aspetto di trovare quali competenze lì e come queste si combinano con, per esempio, il mio medico di base.
2: La domanda è molto cogente, molto, molto attenta. Allora, la scelta che è stata fatta, per esempio, in Emilia-Romagna è di far coincidere all'interno delle case di comunità, il più possibile, la presenza delle nuove forme organizzative del medico di famiglia o medico di medicina generale, che adesso attraverso il nuovo accordo collettivo nazionale e l'accordo integrativo che è stato fatto con la regione Emilia-Romagna si chiama medico di ruolo unico di assistenza primaria, perché è proprio una figura trasversale che racchiude in sé la figura del proprio medico di scelta di famiglia, quello che abitualmente siamo abituati appunto a conoscere, assieme al medico della continuità assistenziale e al medico che svolge all'interno delle case della comunità un servizio peculiare che nel nostro contesto si chiama ambulatorio delle aggregazioni funzionali territoriali, che consente al cittadino di avere a disposizione per i bisogni appunto di assistenza primaria non differibili, quelli più immediati che non rivestono i caratteri dell'emergenza e urgenza, una risposta. Che cosa troviamo all'interno di una casa della comunità? Troviamo quindi all'interno la figura del medico tradizionale di famiglia, declinato come ho appena espresso, assieme a delle figure che sono altrettanto importanti, parallele ed integrate: l'infermiere di famiglia e di comunità, gli ambulatori infermieristici dedicati e specializzati, tutta l'attività specialistica ambulatoriale principale, la diagnostica strumentale di base e standard anche per i punti prelievi, i centri unici di prenotazione, le unità di valutazione multidimensionale per le problematiche degli anziani, nel nostro contesto bolognese anche il team di cure intermedie, che è una sorta di offerta ulteriore, la cosiddetta presenza del geriatra a domicilio che affianca il medico di famiglia per le questioni di territorialità nei casi più complessi, l'assistenza domiciliare, il servizio di cure palliative, le vaccinazioni, il servizio di prevenzione, la pediatria, la farmacia territoriale, il punto unico dell'accesso per i problemi, come dicevamo, sociali, e tutte le partecipazioni della comunità. E come diceva il cittadino che ha mandato il messaggio. Tutto questo anche attraverso una filiera che è assolutamente quella di una condivisione documentale attraverso tutti questi percorsi, che poi mirerà a regime a fare in modo che il paziente abbia, attraverso lo strumento del fascicolo sanitario, a disposizione la, diciamo così, l'intero percorso che è stato effettuato, e all'interno il proprio medico di medicina generale dialoga con i medici presenti nella casa della comunità, nel rispetto ovviamente dei criteri di trattamento dei dati vigenti, e questo consente in ogni momento che il cittadino abbia una presa in carico quotidiana nell'arco appunto delle 24 ore.
0: Allora, questa naturalmente è la filiera, diciamo, ideale, concretamente realizzata in alcune delle regioni italiane, in alcune delle città. Molti dei messaggi ci raccontano storie anche diverse, e vabbè, poi c'è chi è critico rispetto ai cambiamenti di terminologia: si potevano chiamare case della sanità, si potevano chiamare in altro modo. E diciamo subito, questo per rispondere anche a molti di voi che ci chiedete più specificamente dove sono attive nelle vostre regioni, pubblicheremo a breve sulla nostra pagina Facebook il link alla mappa delle case di comunità in Italia, che è anche una mappa appunto disponibile online. Torno da Cristina D'Arold, perché molti dei messaggi, e li raccolgo un po' tutti, scusatemi, questi messaggi che sono, diciamo, critici, lo sono perché dicono: benissimo, forse il servizio poi sulla carta può funzionare, ma in realtà ci sono una serie di criticità. Poi magari andiamo a toccare la criticità chiave, che è quella della difficoltà di reperire medici e infermieri, però prima vorrei da Cristina D'Arold uno sguardo sui dati che ha a disposizione a livello italiano. Ci sono molte differenze, appunto spiccano delle differenze, ci sono anche differenze forse fra gli ambienti urbani e poi quelli rurali o montani. Ci aiuta a leggere un po' come stiamo andando in termini di realizzazione, visto che dovremmo essere quasi a chiusura di questa riforma?
1: Esatto, dovremmo essere quasi a chiusura, perché a fine giugno sarebbe dovuta essere, insomma, operativa questa grande riforma, ecco. Attualmente però, come spesso succede, sebbene ci siano molti esempi, molti ottimi esempi, abbiamo, il collega citava il caso dell'Emilia Romagna, ci sono tante case di comunità funzionanti da tempo, la situazione tuttavia complessiva non è dappertutto uguale. I dati sono stati pubblicati, i dati più recenti, ad aprile del 26, e sono e si riferiscono al 31 dicembre 2025, perché Agenas appunto mappa la situazione regione per regione a seconda del servizio che viene offerto poi nelle case di comunità. Poi il rapporto di Agenas mappa anche la situazione degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, che sono sostanzialmente delle cabine di regia che devono coordinare la rete dei servizi sanitari e sociali. Sono dati pubblici, quindi tutti i nostri ascoltatori possono andare sul sito di Agenas e scaricare il rapporto. C'è una tabella in particolare interessante che io ho qui davanti e che provo a leggervi, che è la tabella 15, se vi interessa, che fa il paragone tra la situazione al primo semestre 2025 e al secondo semestre 2025. Qualcosa è migliorato, ma siamo lontani dalla situazione, diciamo, desiderata. Ecco, perché le case di comunità diciamo attive con almeno un servizio sono 781. Quindi a fronte delle 1715 che erano programmate, e le differenze regionali sono significative, perché nel caso dell'Emilia Romagna, per esempio, siamo a 143 case di comunità con almeno un servizio attivo. Come citava il collega, i servizi attivi dovrebbero in realtà nel desiderata essere ben più di uno, però insomma già avere una struttura con un servizio è un buon punto di partenza. Dicevo, l'Emilia Romagna appunto un numero molto alto, 143, la Lombardia 150, sebbene la Lombardia abbia diciamo un numero di abitanti molto maggiore delle altre grandi regioni italiane, appunto. Altre regioni come per esempio il Lazio 96, il Veneto 64, ma ci sono la Toscana 79, ma ci sono delle regioni soprattutto nel meridione che hanno dei numeri molto molto esigui. Per esempio in Abruzzo ci sono solo due case di comunità con almeno un servizio attivo, questo certo, a 31/12/2025, in Basilicata al 31/12 non ce n'erano proprio, in Calabria 2, in Campania 39. Ecco, quindi ci sono delle grosse differenze e i numeri calano, si è detto 781 case di comunità con almeno un servizio. Se andiamo a vedere le strutture da programmazione con almeno 5 specifici servizi, il numero totale scende a 312, quindi meno della metà, e anche qui le discrepanze sono importanti.
0: Sono enormi.
1: E il gradiente centro-sud è chiaro.
0: Evidente. Ecco, tutti aspetti che rendono anche, diciamo così, conto del sentimento misto, anche dei messaggi che ci stanno arrivando al 335-5634-296, alcuni più entusiasti e altri decisamente più critici. Devo dire che c'è un tema ovviamente che attraversa tutti i messaggi, così come ha attraversato in questi giorni molte delle cronache relative appunto alle ultime vicende di questa riforma. Torno da lei, Michele Meschi, perché è un tema che immagino da dirigente di un'azienda sanitaria sente molto vicino, che è quello del reclutamento dei medici e degli infermieri. Ne abbiamo parlato moltissime volte anche da questi microfoni, però specificamente per il buon funzionamento delle case di comunità questo è un nodo importante che pare ancora insomma faticare, diciamo, ad essere risolto. È così dal vostro punto di vista? Qual è diciamo, l'esperienza vista appunto dall'interno dell'istituzione sanitaria?
2: Sì, è indubbio che si tratti di due problemi che a livello nazionale giustamente devono essere considerati, perché esistono. Dal nostro punto di vista, sul versante medico di medicina generale all'interno delle case di comunità, e meglio, quota del medico di medicina generale, adesso medico di ruolo unico di assistenza primaria dentro le case di comunità, nel nostro contesto ha avuto un momento di risoluzione con la sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale tra Regione Emilia Romagna appunto e medicina convenzionata, cioè i cosiddetti medici di famiglia, che in questo modo garantiscono il loro ruolo sia dal loro punto di vista organizzativo sia la loro attività attraverso queste aggregazioni funzionali territoriali, che come dicevo prima sono una forma organizzativa dei medici di famiglia, ma garantiscono le attività all'interno delle case di comunità. Quindi l'accordo che noi abbiamo trovato con i medici di famiglia in sostanza ci consente la sostenibilità di questo sistema e la territorializzazione dell'attenzione di questa fase importantissima della sanità anche nelle prospettive future. Sul versante infermieristico va da sé che le problematiche di reclutamento sono problematiche nazionali per tutte le motivazioni che sappiamo. Anche in questo caso la nostra, come tutte le aziende, hanno a che fare con questo tema, che è la carenza oggettiva di infermieri disponibili, con però un'attenzione capillare quotidiana ai percorsi di reclutamento, alla sostenibilità del sistema, alla garanzia e alla tutela dei lavoratori e nell'insieme cercando in maniera davvero capillare, contesto per contesto, di addivenire a una gestione dei servizi che, con un grande sacrificio da parte di tutti i professionisti, porta a un risultato che ha nell'ottica il servizio da offrire al cittadino. Si tratta ovviamente di temi che non sono risolti, sono temi aperti sui quali ogni giorno si confronta e allora, il confronto che è fondamentale.
0: E su questo torneremo, anche perché la quantità di messaggi, la qualità dei messaggi che sono arrivati oggi al 335-5634-296, moltissimi, vi ringrazio, ci dice che è un tema naturalmente molto vicino all'interesse di chi ascolta, ma anche chiaramente di tutti noi come cittadine e cittadini. Quindi grazie a Michele Meschi, direttore sanitario dell'azienda USL di Bologna, e Cristina Darold, giornalista scientifica, data journalist con una lunga esperienza sui temi di salute ed epidemiologia, per essere stati con noi oggi. Grazie a entrambi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Dunque, siamo giunti anche alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, un programma che, vi ricordo, è stato ideato da Rossella Panarese ed è curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, la consola Bologna Sven Miracolo e a Roma Davide Gabrielli. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.
3: Ore 12.
4: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio 3.
1: La figura angelica senza età di Mendelssohn oggi è qui con noi, non perché ascolteremo musica di Mendelssohn, ma perché Mendelssohn ha dato un grande contributo a quel tipo di concerto a cui tra poco avremo accesso. 12 e 55 secondi, buongiorno da Arturo Staltri, benvenuti all'appuntamento con il concerto del mattino curato da Giovanna Natalini, Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console, 355634296. Il telefono per raggiungerci attraverso WhatsApp o SMS, e oggi ci troviamo nella Alte Oper di Francoforte, nella Sala Grande, il 6 marzo di quest'anno, con Nikolaj Zeps Schneider, che è un ottimo violinista danese, cinquantenne ma anche direttore d'orchestra. Infatti lo vediamo nella doppia veste di direttore e violinista con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Perché dicevo Mendelssohn? Perché il suo concerto per il violino è sicuramente un punto di riferimento per tutti coloro che sono venuti dopo, anche per Max Bruch. E qui parliamo di questo musicista sempre un po' considerato, non dico un minore, però non un nome che svetta

del 1866. Bruch conosceva benissimo la musica di Johann Sebastian Bach, era un romantico, una persona sicuramente in linea con i tempi, era anche capace di farsi consigliare dalle persone giuste quando voleva magari affrontare uno strumento che non era perfettamente nelle sue corde. Accade esempio per questo concerto, e chiede infatti assistenza a Joachim, molti lo facevano, che non sarà il primo a eseguirlo, ma sarà il primo a eseguire la versione, diciamo, finale, quella corretta, che ebbe poi un successo non subito ma nel tempo. Lui la eseguì nel 1868, era a Brema il 7 gennaio. Dunque un concerto che si apre con questo Vorspiel, che è proprio un preludio a quello che accadrà dopo. Tutto questo primo movimento, questo allegro moderato, molto tradizionale forse nella scrittura, però anche libero, perché dicendo appunto, essendo un preludio, Bruch può permettersi di vagare un po' e di accennare quello che poi diventerà il corpus di questo primo movimento, che è molto ben organizzato dal punto di vista compositivo e che proietta in qualche modo l'attesa verso quello che è il secondo movimento, invece un bel adagio, un adagio misterioso, con un bel recitativo di violino solo, con una melodia alla quale poi si aggiungono gli altri archi, con piccole cadenze e una parte molto lirica dello strumento solista che pian piano ascende fino al registro acuto. Poi ci troviamo invece con il finale più eroico, molto ricco dal punto di vista della scrittura. Il violino è anche messo a dura prova, è ovviamente l'interprete, corde doppie, accordi, arpeggi molto rapidi, questo tema acceso, luminoso in un certo senso, che alterna lo strumento protagonista a dei brevi interventi orchestrali, e in questo caso anche gli ottoni fanno la loro parte. Insomma, è una giusta posizione tra il solista e l'orchestra, con vari temi tra il lirico, il cantabile e i momenti invece più brillanti, con accordi anche spezzati degli archi. Dunque Vorspiel, allegro moderato, e poi subito senza interruzione l'adagio, e poi il finale allegro energico per questo concerto in sol minore per violino e orchestra numero 1, opera 26 del 1866 di Max Bruch, affidato a Nikolai Zeps Schneider nella doppia veste di violinista e direttore dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Qualche secondo per ricordarvi la durata, che è di circa 25 minuti. Buon ascolto.

Max Bruch e il suo bel concerto in sol minore per violino e orchestra, il numero 1, opera 26, con questo finale che mi fa sempre pensare poi al concerto di Tchaikovsky, che è posteriore perché è del 1878, mentre questo è del 66, un bel concerto per un ottimo, splendido musicista che ancora deve essere, come valutato per il suo reale valore. Tra l'altro molto bella questa interpretazione che ne dà Nikolai Schneider nella doppia veste di violinista e direttore dell'orchestra sinfonica della radio di Francoforte. Eccoci con un bis dedicato in questo caso a Manuel Pons, quindi andiamo in Messico, il quale scrisse queste canzoni, tra cui Estrellita, che vuol dire piccola stella, di cui scrisse anche il testo. Parla di una ragazza che chiede a una piccola stella se la persona che lei ama l'ama almeno un po', ed è un pezzo che poi Jaš Eifetz, il violinista di origine lituana, ha riarrangiato e ha fatto appunto con il suo strumento. Una pagina quindi poetica in cui il violino ovviamente recupera quello che è il canto, la melodia della voce umana, ed ha questo andamento un po' sognante, un po' notturno. Dunque ascoltiamolo, Manuel Pons, arrangiamento Jaš Eifetz, Estrellita, Nikolai Schneider, violino.

Estrellita, la piccola stella, raccontata da Manuel Pons in questa sua canzone, in questo caso arrangiamento Jascha Heifetz con Nikolai Sepp Schneider al violino e l'orchestra sinfonica della radio di Francoforte da lui stesso diretta. Ci spostiamo da Francoforte ora invece a Verbier, nella Sala Combin, 30 luglio dello scorso anno, con l'orchestra da camera del Festival di Verbier con Antoine Tamsti alla viola, Pierre Janisson al clarinetto, mentre Gabor Takash Nagy è il direttore. Abbiamo ancora un momento di Max Bruch, ma in questo caso un Bruch più maturo. Bruch nel 1911, quando scrive questo doppio concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88, lo pensa anche per il figlio Max Felix, che da poco aveva iniziato la carriera di clarinettista. È un concerto particolare perché, esempio, si apre già con una cadenza affidata ai due solisti, che sono accompagnati quindi al clarinetto e alla viola semplicemente dai soli accordi dell'orchestra, e poi improvvisamente ecco che arriva malinconico questo primo tema, questo andante con moto in cui il violino nell'orchestra accenna la melodia che poi subito la viola riprende, e dopo c'è un dialogo tra i due solisti, la viola appunto e il clarinetto, per riprendere poi grazie all'orchestra un dialogo che in realtà non viene mai interrotto. Poi abbiamo l'episodio centrale, è un allegro moderato, il canto si fa più, potremmo dire, più lieve, più diafano, e gli archi sono semplicemente impizzicato per non disturbare questa melodia affidata ai solisti. Tema poi ripreso dalla viola, mentre il violino ne fa un contrappunto, però in maniera molto, molto rapida, quindi questo senso di grande movimento. E a un certo punto i solisti si alternano per arrivare alla fine del brano, che sembra quasi spegnersi nel nulla. Siamo poi invece con l'allegro molto, il movimento finale, quasi un movimento di fanfara, con i due solisti in continuo movimento, in continua ebollizione, oserei dire. Sembra che a volte vogliano arrestare, fermare, bloccare l'orchestra, dialogando proprio tra di loro, dimenticando che sotto hanno questa massa orchestrale che deve in qualche modo sostenerli. Ma l'orchestra sembra quasi fremere a un certo punto e si ripropone con degli interventi molto vivaci. Poi alla fine ancora i solisti che interrompono ancora l'orchestra, poco prima di quelli che saranno poi gli ultimi accordi. È insomma un doppio concerto molto interessante, in un Bruch sicuramente più maturo, ancora più, diciamo, stabile dal punto di vista dell'orchestrazione e della scrittura. Ormai conosce perfettamente gli strumenti ai quali vuole dare una maggiore importanza, conosce perfettamente l'orchestra, i suoi studi di contrappunto, il suo amore per Bach è sempre presente, ma anche il suo amore per la melodia, rimane sempre insomma in qualche modo un romantico. Allora ricordiamo che stiamo per ascoltare il doppio concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88 di Max Bruch, si apre con questo andante con moto, così particolare nella scrittura e così inusuale anche nella sistemazione dei vari momenti, poi l'allegro moderato e poi questa contrapposizione abbastanza tra antagonisti tra i solisti e l'orchestra dell'allegro molto. Ricordo i protagonisti: alla viola c'è Antoine Tamsti, al clarinetto Pierre Janisson, mentre l'orchestra da camera del Festival di Verbier è diretta da Gabor Takash Nagy. Per il Festival di Verbier del 2025, infatti, il concerto si è tenuto il 30 luglio dello scorso anno. La durata è circa 18 minuti. A tutti un buon ascolto.

Max Bruch, questo è il doppio concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra opera 88 con Antoine Tamesti, Pierre Genisson e l'orchestra da camera del Festival di Verbier diretta da Gabor Takash Nagy. Qualcuno poi mi dice il rapporto con il concerto di Brahms, ma il concerto di Brahms viene scritto 12 anni dopo, sono due concerti molto liberi nella scrittura che alternano momenti brillanti a momenti più poetici e spesso effettivamente vengono accomunati. Abbiamo anche un brevissimo bis e qui torniamo proprio, guarda caso, con questo allegro molto, quello che chiude il doppio concerto in mi minore, sempre di Max Bruch, un estratto più vivace proprio per chiudere, diciamo, in bellezza il concerto che Antoine Tamesti e Pierre Genisson hanno tenuto a Verbier per il Festival di Verbier nel 2025. Il 30 luglio. Quindi si torna un po' all'atmosfera appena abbandonata, quasi a dare un senso di continuità a questa giornata dedicata al doppio concerto in parte di Bruch, che lui scrisse appunto pensando anche al figlio che stava iniziando in quegli anni una carriera come clarinettista, quindi una parte molto bella, ma anche la parte del violino è molto intensa. Dunque ascoltiamo questo estratto dall'Allegro molto, dal concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra opera 88 di Max Bruch.

0: Un doppio finale, in pratica, anche con una voce che canta, e il direttore probabilmente, siamo col finale dall'Allegro Molto, dal concerto per clarinetto, viola e orchestra, opera 88 di Max Bruch, che chiude il concerto di oggi. Dunque siamo giunti in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino, e dunque un caro saluto a tutti da Arturo Stalteri, con Gianluca Diana in regia, alla console Fabio Zampa e ora Riccardo Bruno, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Tra poco vi lascio con Enrico Stinchelli, suona Luna in Barcaccia, e vi ricordo che ci sentiamo di nuovo domattina alle 9:30, abbiamo tante novità discografiche da proporvi a Primo Movimento. Buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: Questa sera la tempesta silenziosa su Radio 3, in collegamento dallo stadio del Palatino a Roma, alle 20:47 in punto, Alessandro Baricco darà il via alla lettura collettiva delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij, l'incipit letto dal palco, poi la lettura che proseguirà singolarmente ma insieme in tante piazze di Roma, nelle case, nei bar, nei luoghi più diversi. Io sono Paolo Di Paolo e vi guiderò in mezzo alla tempesta silenziosa questa sera su Radio 3, collegatevi alle 20:20.

0: RAI Radio 3.
1: Suona l'una. Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, benvenuti all'ascolto di Suona l'una in barcaccia. Alla console Roberto Bruno, Riccardo Bruno, perché Roberta Vespa invece è dietro di lui insieme a Benedetta Annibali. Il numero è sempre 335-5634-296 per interagire con noi, e abbiamo il piacere di avere alcuni ragazzi. Attenzione, perché stasera oggi abbiamo un doppio appuntamento, la diretta adesso e poi stasera, sempre in diretta alle ore 21, l'ultima selezione del quinto concorso internazionale Largo ai Giovani, Voci in Barcaccia, che quindi deciderà chi andrà in finale il 7 luglio e per ultimo o per ultima, quindi è l'ultimo partecipante alla Rosa dei Magnifici 6. E per consentire questo, per festeggiare anche loro, spronarli e dare un ideale in bocca al lupo, abbiamo oggi con noi tre ex concorrenti, coloro che un tempo stavano lì a soffrire e che invece adesso allegramente e con impegno girano il mondo grazie al loro talento vocale. Prima tra cotanto senno, Jessica Ricci, soprano, pronto a festeggiare anche loro, spronarli e dare un ideale in bocca al lupo. Abbiamo oggi con noi tre ex concorrenti, coloro che un tempo stavano lì a soffrire e che invece adesso allegramente e con impegno girano il mondo grazie al loro talento vocale. Prima tra cotanto senno, Jessica Ricci, soprano, pronto.
2: Buongiorno, pronto?
1: Ciao Jessica,
2: buongiorno,
1: come stai?
2: A tutti. Bene.

0: vocale notevole, perché comunque tu sei sempre soprano lirico di coloratura, giusto?
1: Sì.
0: Tale sei rimasta. Aspiri
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: un
1: sì.
0: giorno,
1: sì.
0: di la verità, a cantare la Tosca, di la verità.
1: No, no, no, no.
0: No,
1: no.
0: Non ti accontenti.
1: Magari, sì. No, ma con il mio repertorio mi trovo così bene che, non so, magari qualche ruolo più drammatico ci sarà, ma non so, adesso io cammino su questi passi, ecco,
0: Brava, brava.
1: seguo la mia
0: Je
1: voce.
0: Marche sur tout le chemin.
1: Esatto,
0: come
1: comanda
0: dice
1: la mia voce,
0: Manon
1: sì.
0: di Masnay.
1: Manon,
0: insieme a Jessica Ricci, che abbiamo presentato per dovere di cavalleria per prima, abbiamo il tenore Davide Zaccherini. Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti e alle mie splendide colleghe in diretta con noi. Un caro saluto dalla Polonia.
0: Dalla Polonia, dove ti trovi? Che cosa succederà in Polonia tra poco?
2: Occasione Falladro, debutto nel ruolo del protagonista.
0: Ah, perfetto. Quindi fai il ladro, l'occasione di stare in Polonia per fare il ladro.
2: No, ma io sono il conte, sono il gentiluomo,
0: no,
2: il ladro è quell'altro.
0: E certo, è una famosa opera di Rossini, che però devo specificare sempre, per cui non esiste più il si sa, non si sa proprio niente. Dice l'occasione fa il ladro, sembrava quasi che tu fossi in Polonia a fare il borseggiatore.
2: Ah no, no, ecco, a cantare.
0: Esattamente, il tuo repertorio è quello rossiniano, quindi in fondo con Jessica Ricci voi potreste costituire un duo perfetto. Giusto?
2: Perfetto. Jessica, poi ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo.
1: Va bene, poi vi faremo sapere.
0: Secondo me sì, perché avete delle voci assolutamente complementari e repertori perfettamente in linea, e anche quel tipo di caratteristica di temperamento, perché anche Davide è un cantante di temperamento.
2: Ci provo, sì, cerco di mettere tutto me stesso sul palco, ecco.
0: Guarda, noi ora faremo un primo ascolto ed è proprio Jessica Ricci presso la fabbrica del Teatro dell'Opera che canterà. Cosa canterai tra poco, cioè adesso? Pronto Jessica, hai avuto un mancamento? Ti ascoltiamo subito.

0: bravissima Jessica Ricci.
1: Grazie.
0: Ah, ma sei spericolata,
1: che,
0: lo sento.
1: Che ricordi.
0: Bravissima in questo pezzo di Offenbach. Ricordaci un po' tutta la situazione.
1: Di cosa? Di quella,
0: sì,
1: di quell'area?
0: Di quest'area, di dove eri, cosa facevi, perché hai scelto quest'area di Offenbach e come ti sei divertita? Perché qui manca la parte visiva. E dobbiamo
1: manca
0: dire
1: la
0: che
1: parte visiva e soprattutto la parte recitata, che ci ha fatto divertire tantissimo a me e ai miei colleghi di fabbrica. È stata una rivisitazione da parte della nostra regista dell'Accademia, quindi i dialoghi erano in italiano e questa è un'area molto brillante. Tu hai visto il video sicuramente, vedi che c'erano tanti movimenti, in questo caso c'è la... c'è la protagonista, no? Che
0: sì,
1: stenta a credere o comunque ad essere fedele al suo marito, ma c'è Rosita che invece la incita a credere nel suo amore. Ecco.
0: La incita a tradire il marito.
1: No, lei vuole la, lei vuole la loro unione, ecco.
0: No,
1: e quindi
0: certo,
1: questo valzer c'è. C'era una scena dietro in cui c'era lei che ballava con il marito, no? Era bellissimo.
0: Molto. No, ma si capiva, bello. Guarda, io penso che molti ascoltatori, proprio ascoltando la tua interpretazione, ti hanno anche vista, perché era un'interpretazione vocale molto recitata. Si sente che tu stai giocando anche con la tua vocalità, hai un'estensione,
1: sì,
0: notevole, ti sei concessa anche questo sopracuto, che è un po' il tuo forte, no? Sono un po' il tuo punto forte. E quindi molto bene, si sono tutti divertiti molto. E salutiamo insieme a te una tua collega, una tua famosa collega, perché è una vincitrice del concorso, Mariam Suleiman.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, dove sei?
2: Ciao. Sono a Firenze ancora per poco, sto impacchettando per andare a Salisburgo, quindi sono in una fase di cambiamento.
0: Ecco, quando sei lì poi sicuramente vestirai quei fantastici dirndl, quei costumi tipicamente di Salisburgo, che poi sono molto eleganti anche per le soirée.
2: Ma speriamo.
0: Devi
2: speriamo.
0: Tornare però il 7 luglio da noi, lo sai, no? Ti tocca.
2: Ho già prenotato tutto, ho preso già il permesso per venire dalla produzione, quindi è tutto organizzato.
0: Te l'hanno concesso,
2: e non vedo
0: sì.
2: L'ora... sì, sì, assolutamente, non vedo l'ora di venire e di incontrarvi.
0: Perfetto, perché tu passerai lo scettro al nuovo o alla nuova vincitrice. Quindi
2: sì,
0: è quello un momento importante, perché è un passaggio di consegne, ma è bello vedere che tutti e tre... sia Mariam Suleiman, sia Jessica Ricci, sia Davide Zaccherini sono un po' sparsi in giro per il mondo con i loro impegni e che quindi il via che hanno avuto dal concorso è stato anche un portafortuna, diciamo, è stato un bel lancio. Noi siamo contenti di avervi con noi.
2: Assolutamente, diciamo che quest'anno da dopo... è stato un anno pieno di tantissime novità per me.
0: Hai inserito qualche...
2: penso anche per i miei colleghi.
0: Qualche nuova opera nel tuo repertorio?
2: Quest'anno ho affrontato Norina. Quindi questa è l'ultima opera, diciamo, che ho messo in repertorio, e abbiamo fatto con Masquerade tutto il secondo atto a Reggio di Parma, e nel loro showcase finale è stato molto divertente, mi hanno dato una frusta in mano, facevo la matta, mi sono divertita tantissimo.
0: Quindi il povero Don Pasquale lo hai frustato?
2: Sì, purtroppo è stato menato ampiamente.
0: Ma addirittura frustrato, perché lui dice sì, prendi questo
1: in
0: e ben ti sta,
1: schiaffo,
0: dice Norina.
2: Poverina,
0: no?
2: È andata così,
0: aia,
2: è andata male,
0: ragazzi,
2: questa
0: qua
2: volta.
0: Bisogna un po' tutelarsi, eh. Ora facciamo la contromossa, d'ora in poi muniamo Don Pasquale di qualche bazooka. E invece adesso ci ascoltiamo Davide Zaccherini, tenore, in coppia con un'altra vincitrice, Ilaria Monteverdi, qui da noi.

0: Veramente un gioiello questo qui, il duetto dall'occasione fra il ladro di Rossini con Davide Zaccherini e Ilaria Monteverdi, bravissimi.
1: Proprio ci troviamo in questo momento insieme qui a Cracovia e la debuttiamo insieme.
0: Vedi? Infatti, che essere, bel colpo.
1: Voleva essere un lancio quella sera.
0: Sì, ma davvero, vedi com'è? E poi così nascono le cose. Salutiamo anche Ilaria Monteverdi, se nei paraggi, non so, lì da qualche parte di...
1: Vi saluta, è ancora in prova.
0: Ah, in prova, perfetto, no, non la disturbiamo. Puoi raccontarci un po' il direttore, la regia, com'è l'impostazione di questo spettacolino?
1: Sì, allora, questa è una ripresa di uno spettacolo del Rossini in Wilbad, quindi con la regia di Jochen Schönleber, che è il direttore artistico appunto di Wilbad. La direzione è affidata a Jacopo Brusa e appunto, niente, lo stile, diciamo, l'ambientazione è abbastanza... moderna, contemporanea, si gioca tutto su appunto lo scambio della valigia, freccette che simulano le frecce di Cupido, parrucchie
0: carino.
1: Cambiano l'identità dei vari protagonisti.
0: Quindi non è una, insomma, di quelle regie, come si suol dire, iconoclaste, insomma ci sta bene, no, anche l'attualizzazione in questo caso.
1: Sì, assolutamente, anche perché comunque praticamente tutto il cast è molto giovane, quindi rinfresca, diciamo, oltre la musica, anche l'immagine di questa farsa, di una delle cinque farse appunto rossiniane.
0: Sì.
1: Un invito a tutti per venire a teatro, musica per tutti.
0: Certo,
1: ecco.
0: Ora cediamo la voce a Mariam Suleiman, perché abbiamo un pezzo da ascoltare con te, un pezzo virtuosistico importante di Johann Sebastian Bach, molto famoso, Jauchzet Gott in allen Landen. Ti vogliamo ascoltare anche qui, Mariam.

0: Bravissima Mariam Suleiman come interprete di questa famosa aria di Bach, Jauchzet Gott in Allenlanden, e ti chiedo subito il contesto, chi era il direttore. È una di quelle famose arie che si fanno con la tromba concertante, quindi è una bella gara, no? Insieme al solista. Dici dove eri, chi era il direttore?
1: Eravamo nella chiesa del Borgogni Santi qui a Firenze, facciamo un concerto di oratorio, sempre organizzato da Mascarà, dell'orchestra della Filarmonia di Firenze con Nima Keciarzani. È stato una bellissima commissione di più generi, quindi abbiamo preso varie arie da vari oratori, nel mio caso dalla cantata di Bach. È stata una bellissima serata, un po' in stile britannico, quindi si alternavano anche delle letture, diciamo. Una cosa un po' diversa rispetto magari a qualcosa che dal tipico concerto magari natalizio di stile italiano, ecco, direi.
0: Sai,
1: così.
0: Sto pensando che tu potresti essere una eccezionale interprete anche delle arie di Scarlatti con la tromba. Ci hai mai pensato? Le hai mai viste? Le conosci?
1: No, non le conosco. Guarda, ti ringrazio sicuramente.
0: Ti do questa indicazione perché ti daranno molte soddisfazioni. Esistono, guarda, in rete trovi la De Via con il grande Sandro Verzari, che è suo marito, purtroppo prematuramente scomparso, grande amico e bravissimo. E ci sono queste aree con la tromba che rievocano un po' i fasti delle famose sfide barocche con i castrati, no? Perché così nasceva l'incontro della voce con la tromba, in pratica è una sfida che quasi sempre poi veniva vinta dai castrati stessi, perché avevano questi fiati interminabili e quindi mettevano...
1: Beh, è una cantata che richiede una grandissima gestione del fiato e delle frasi, quindi è stata l'attenzione è stata grande sotto questo punto di vista, perché comunque c'è tanto da fare, c'è tanto da fare in modo preciso, il più possibile, e comunque è un tipo di repertorio che mi piace molto, oltre al bel canto.
0: Ti sta bene.
1: Insomma, mi piace, è molto versatile.
0: Vedrai che a Salisburgo avrai modo di esibirti anche in perché lì sono molto apprezzate.
1: Lo spero, per adesso stiamo facendo un'opera che è una commissione fra il contemporaneo e il barocco, quindi c'è praticamente King Arthur Junior ripreso da Purcell, però Junior, quindi hanno fatto una ricomposizione nuova, il compositore è Gordon Campe, e quindi è molto, cioè, molto di moderno. Per esempio Re Oswald e Osvaldine, in questo caso io farò Osvaldine contro Arthur, quindi molto, molto diverso dall'opera originaria.
0: Osvaldine,
1: però sarà molto bello, no?
0: Fantastico,
1: sì,
0: ti divertirai
1: una
0: come una
1: bambini.
0: Pazza.
1: Sì, certo, è tutto in tedesco, sto lavorando tantissimo per farlo al meglio. E sono sicura che arriverà molto al pubblico.
0: Tanti in bocca al lupo, Mariam.
1: Grazie.
0: Ora dunque, sotto abbiamo una voce che ci sconosciuta, che ci ricollega a Jessica Ricci. Jessica, la tua cantante preferita?
2: Sì.
0: È lei, è sempre lei, è rimasta lei?
2: È rimasta lei, sì.
0: Diciamolo.
2: Quella che mi ha ispirato di più, Maria Callas, sì, sì.
0: Ah, ma guarda un po' che caso. Maria Callas, questo nome mi dice qualcosa. Mi dice qualcosa che arriverà a breve, a partire dal 22, le famose puntate con gli inediti callasiani. Cosa ascoltiamo della grande Maria? Cosa hai scelto?
2: Sempre libera.
0: Perfetto.

0: Dunque, sembra impossibile, riprendo un messaggio che è arrivato adesso al 335-5634-296, tante voci, tante belle voci in giro, ma sempre resta una sola e unica Maria Callas. E come può essere sintetizzato, Jessica, il segreto di questa vocalità in una battuta? Perché lei è sola e unica? E tale si dimostra.
1: Perché lei si abbandona, lei si abbandona completamente a quello che canta.
0: Non è mai fuori dalla musica, dall'espressione.
1: Non è mai fuori, no, è proprio... Lei con la voce fa tutto quello che vuole. Passa da un suono luminoso a mezze voci sottilissime, poi arriva anche a note quasi sussurrate, a volte la voce diventa angelica,
0: altre volte angelica,
1: volte più drammatica, certo. Proprio io rimango estasiata ogni volta, per me è veramente
0: è un punto di riferimento, tale resta. Qual è il punto di riferimento invece di Davide Zaccherini?
2: Eccomi qua. Allora, qualche altra volta ho indicato un repertorio più lirico, Roberto Alagna.
0: Sì.
2: Perché, cavoli, cioè la sua voce, la morbidezza, il porgere proprio la voce mi incanta ogni volta. Se dovessi indicare qualcuno di a me più diciamo coetaneo, indicherei Galeano Salas. Sinceramente, che l'ho appena
0: molto
2: apprezzato a Trieste,
0: molto bravo,
2: Giulietta.
0: Sì.
2: E ho pensato: questo è un giovane Roberto Alagna. E invece ho indicato Luigi Alva come mentore dal passato, soprattutto in Barbiere di Siviglia, che andrò a debuttare a novembre. Quindi, insomma, ricercare una morbidezza, certo, e un'eleganza di suono anche in un repertorio più agile e acuto come lo fa lui, sarebbe un buon auspicio.
0: Infatti, eccolo qui che arriva Luigi Alva, scelto da Davide Zaccherini.

0: Dunque, Luigi Alba, che come sentite è eccezionale per chi non se lo ricordasse più, disse una volta che aveva imparato le agilità giuste, infatti potete fare il confronto nelle registrazioni, da Teresa Berganza, quando ebbe l'opportunità di fare con lei i Barbieri di Siviglia, e proprio per l'incisione con Abbado aveva applicato per la prima volta tutti i segreti, diciamo, belcantistici che aveva svelato. Quindi, vedi, si studia sempre, non si finisce mai, si può apprendere anche dai grandi colleghi. Giusto, Davide?
1: Dai grandi colleghi. Sì, soprattutto perché comunque è come quando si ascolta i consigli di una persona anziana, qualcuno che ha già vissuto un'esperienza, qualcuno che ha già cantato un certo ruolo, una certa opera, ha affrontato anche le difficoltà in un momento magari in cui la voce non risponde come dovrebbe, e quindi assolutamente, cioè più esperienza una persona ha, più anche certo, i consigli possono essere utili in cose molto specifiche come questa, ecco.
0: Ottimo, ottimo. E torniamo, diamo una battuta anche alle nostre amiche collegate, Mariam Suleiman e Jessica Ricci. Mariam, secondo te appunto è importante anche come una spugna attingere da grandi colleghi, no? Ascoltare tutto.
2: Beh, secondo me è essenziale, perché proprio come dice Davide, si può imparare tantissimo da chi ha già fatto un percorso, si può prendere ispirazione, si può sentirsi anche sulla stessa barca, vedere come alla fine tutti quanti passiamo le stesse cose, o prima o dopo.
0: Tu hai imparato qualcosa da qualche celebre cantante del passato? Sei riuscita a risolvere magari anche qualche problema tecnico ascoltando delle registrazioni importanti?
2: Sicuramente ad avere qualche idea. Per esempio, Beverly Hills è una cantante che guardo molto, perché mi sembra tutto molto puntato, tutto molto preciso, mi piace molto. Anna Moffo, per come gestisce tutto il suo timbro, dal registro più acuto al registro più grave. Ovviamente la Callas, sì, lei è divina per tutti noi, quindi è sempre la prima fonte di ispirazione per tutte e tutti.
0: Sta sopra a tutti, certo. E stiamo ascoltando proprio Anna Moffo, credo, sullo sfondo, no? Nella Fidio Regimont. Sì. Grandissima, bellissima. E Jessica, tu hai attinto, hai dichiarato
3: assolutamente
0: prima.
3: Sì, è una cosa che faccio molto, a parte sì, le lezioni. Pronto, mi sentite?
0: Sì.
3: Pronto, ok.
0: Sì, sì.
3: Le lezioni che si fanno di canto, però io sono molto curiosa, quindi vado a vedere video molto attentamente, ascolto. Io acquisisco molto le cose con l'imitazione, cioè l'orecchio.
0: Giusto.
3: Mi funziona molto, devo dire, e certe cose le ho risolte ascoltando un certo tipo di suono fatto in un certo modo e con una vocale specifica che magari aiuta con l'emissione di quel suono. A me, devo dire, che è una cosa che mi aiuta molto, è questo, sì.
0: Certo,
3: è
0: ascoltiamo un po' di Anna Moffo, vediamo.
3: Volentieri.

0: beh, Anna Moffo, questa era la grande, grandissima Anna Moffo. Sì. E, beh, ragazzi, siamo molto contenti di questa puntata perché in fondo abbiamo reso anche omaggio, oltre che al vostro talento, e ci piace sapere che siete in giro a lavorare, a fare, a svolgere degli impegni importanti che vi mettono in luce nel modo giusto, ma c'è stato anche quel giusto rispetto e quel giusto collegamento con il passato, che poi forse nell'opera nemmeno esiste. È sempre un eterno futuro, dall'antico scopri come muoverti per il futuro. Guarda all'antico e sarà un progresso, diceva Verdi, no? Giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Esattamente.
0: Allora, fatti tutti i debiti scongiuri, perché quando ci si impegna su uno spettacolo sempre gli in bocca al lupo, sempre quei ninnoli, quegli ammennicoli che ognuno ha, diciamo la verità. Ne avete uno per uno, dai, i vostri portafortuna. Cominciamo con Mariam.
1: Ma io non ho proprio un portafortuna, ma una cosa che faccio sicuramente sempre nello spettacolo è il segno della croce, per abitudine, e mi sento incoraggiata.
0: Sostenuta, certo, accompagnata. Sì. Jessica Ricci.
3: Anch'io non è che ho proprio un portafortuna, però prima di entrare cammino molto, parlo, mi dico vai, puoi fare.
0: Vabbè, è beh, una forma di yoga,
3: un sì.
0: Un training autogeno. E Davide Zaccherini invece?
2: Allora, io se sono in una località con dei boschi vado a funghi, se no vado in palestra, se no mangio qualcosa di...
0: Ma nessuno
2: buono,
0: che ha un bel corno, nulla.
1: Avrei
0: un
1: detto
0: gobbo.
1: Proprio che andavi in palestra.
0: Vabbè, lui
2: ecco,
0: sì,
2: sì.
0: Bravi. C'era June Anderson che aveva il camerino pieno di foto di Bellini, immagini, statuette. Bene, i Santini. Ciao a tutti, ragazzi. Bravi.
2: Ciao Enrico.
0: Ciao, buon lavoro, in bocca al lupo. A stasera, ore 21, dalla sala A. Ciao da Enrico Sinchelli, ciao da Roberta Vespa e Benedetta Annibali con Riccardo Bruno. Ciao a tutti.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: G7 verso il documento finale, al centro Iran e Ucraina. Bloomberg pubblica bozza di accordo tra i 14 punti Hormuz e fine della guerra su tutti i fronti, ma in Libano si continua a combattere.
4: Migranti, maggioranza, decreto rimpatri, punto di equilibrio tra diritti e sicurezza, opposizione, gestione disastrosa. Il DL accise dovrà tornare al Senato dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme.
3: Il maestro della microstoria, addio a Carlo Ginzburg, storico italiano più tradotto all'estero. Aveva 87 anni, ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le culture locali e le vicende individuali.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. A Evian, in Francia, terzo e ultimo giorno del G7. Leader compatti sull'Ucraina e sul conflitto in Iran, clima cordiale con Trump, l'inviato.
5: Donald Trump entra per ultimo nella sala riunioni dove si discute della crescita economica e saluta i presenti con un «Salve, sono io il boss». Parole accolte con un sorriso dagli altri leader, mentre il presidente degli Stati Uniti si siede tra il britannico Starmer e il francese Macron. Sul piano pratico, i leader del G7, soprattutto gli europei, sono comunque soddisfatti per le conclusioni del vertice, perché viene sottoscritto da tutti l'impegno ad aumentare il sostegno all'Ucraina con una maggiore fornitura di armi, soprattutto per la difesa aerea, e con più sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino a chiudere la guerra. Pieno sostegno poi all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato in Svizzera sul lago di Lucerna. Tra i punti dell'intesa, assicura Trump, la libera navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi per le petroliere e il no all'Iran sullo sviluppo dell'arma nucleare. Da Evian, Gavino Moretti, GR3.
3: A due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, Bloomberg pubblica il testo dell'accordo, ma Teheran smentisce. In diretta in studio, Cecilia Rinaldini.
6: Il memorandum in 14 punti comprenderebbe la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran ai livelli prebellici entro 30 giorni. La Repubblica Islamica non produrrà mai armi nucleari, mentre il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato in modo adeguato in una seconda fase. Nell'accordo finale, si legge nel documento diffuso da Bloomberg, Teheran congelerà il proprio programma atomico allo stato attuale, mentre Washington si impegnerà a non imporre nuove sanzioni contro l'Iran e a non rafforzare il proprio dispositivo militare nella regione. Gli Stati Uniti garantiranno un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, sblocco dei beni iraniani congelati. Da Teheran, l'agenzia stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, bolla il testo diffuso come inesatto e lacunoso, e Trump specifica: il memorandum d'intesa con l'Iran non è definitivo, nessuno sa esattamente cosa contenga, ma è molto solido, dice il tycoon, e chiosa: se non mi piace e se non si comportano bene, torneremo a lanciare bombe.
4: Resta critica dunque la situazione sul fronte libanese, cruciale, come abbiamo sentito, per la tenuta dell'intesa. Ancora raid delle forze di Tel Aviv sul paese, altissima anche la tensione in Cisgiordania con nuovi attacchi dei coloni israeliani. La corrispondente da Gerusalemme.
7: L'attacco in piena notte, i coloni si sono avvicinati alle moschee in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. Hanno dato fuoco all'ingresso, poi i muri imbrattati con slogan razzisti che incitano all'odio. Non è mancato uno scontro con gli abitanti dei villaggi che hanno cercato di fermare i coloni. Solo dopo sono arrivate le forze israeliane per disperderli. In un altro villaggio proprio i militari israeliani questa mattina hanno sparato proiettili di gomma contro palestinesi che manifestavano contro un insediamento illegale. La violenza dei coloni da quasi 3 anni segna la quotidianità di molti villaggi in Cisgiordania senza un reale ed efficace intervento da parte delle forze israeliane. Ad alimentare anche la difesa degli insediamenti illegali sono anche esponenti del governo israeliano, come quelli di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir. Sul fronte libanese invece anche oggi Israele, con dei raid mirati, ha colpito alcune zone del sud del paese. Attacchi che, secondo l'esercito israeliano, servono per eliminare delle minacce dirette. Ma resta la tensione, anche in previsione occasione della firma dell'intesa venerdì tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran è stata espressa da Papa Leone al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sono grato ai paesi che si sono impegnati per raggiungere questo risultato, ha detto il pontefice, che ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina. Lo ascoltiamo.
8: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
3: Intanto però in Ucraina ancora attacchi incrociati. Raid russi in diverse aree del paese invaso hanno ucciso almeno 8 persone, ferendone altre 25. Mosca dichiara inoltre di avanzare sul campo e di aver preso il controllo della città di Kutskova nel Donetsk. Kiev continua a colpire infrastrutture energetiche russe. L'ultimo attacco con droni nella città portuale russa di Norovskysk, importante hub per l'export sul Mar Nero.
4: Sostegno all'Ucraina, lo dicevamo in apertura, dai leader del G7, al quale sta partecipando anche la Premier Meloni, che poco fa è intervenuta sull'ok definitivo del Parlamento europeo con il voto dei popolari e dei gruppi di destra alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extra UE che soggiornano irregolarmente in Europa. Linea in diretta la nostra inviata Evian, Federica Ionta.
9: Sì, esatto, un commento arrivato pochi minuti fa sui social in cui Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per questo provvedimento, un grande successo italiano, ha detto, sentiamola.
10: Il regolamento prevede la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo.
9: Tanto proseguono ad Evian i lavori del G7 che sta per terminare. Fra circa un'ora e mezza la Premier dovrebbe tenere una conferenza stampa. I temi di questa mattina, i lavori di questa mattina concentrati sul tema dell'intelligenza artificiale. Ieri si è discusso soprattutto di Ucraina. Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente la linea di Giorgia Meloni, che ha auspicato un confronto fra Putin e Zelensky come obiettivo. E bene per la Presidente del Consiglio l'accordo in Medio Oriente sia l'inizio per una pacificazione di tutta la regione, il pensiero della Premier. Ieri l'atteso commentato riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori, così è stato definito dallo staff, con uno scambio di battute più scherzoso, siamo sempre stati amici, le parole di Giorgia Meloni. E da Evian con Massimiliano Savino, Lina allo studio.
3: In tema migranti, maggioranza soddisfatta per il via libera finale al decreto rimpatri volontari ieri alla Camera. Opposizione all'attacco anche sullo stralcio di 4 norme dal decreto accise, che ora dovrà tornare al Senato.
11: Per Fratelli d'Italia il decreto rimpatri volontari è un tassello fondamentale della politica sull'immigrazione del governo. Carlo Fidanza.
12: Con il nuovo regolamento sui rimpatri avremo rimpatri più efficaci, decisioni valide per tutti i paesi europei.
11: Un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza per Forza Italia, che parla di coerenza con il lavoro svolto dal ministro degli esteri Tajani. Soddisfatta anche la Lega, alle prese intanto con una riorganizzazione interna su cui Matteo Salvini spiega lo statuto non cambia e il partito avrà una cabina di regia. Dall'opposizione PD, 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Centrosinistra all'attacco dell'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Decisione arrivata dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Intanto lavori in corso per l'Alleanza Progressista, con Maria Elena Boschi, Italia Viva, che minimizza l'assenza di Renzi dalla foto dei leader.
13: È normale che i leader dei partiti di sinistra, della coalizione di centrosinistra, possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, che però possono portare a individuare un programma comune.
11: Alessandro Allegra, GR3.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Venezia, all'isola di San Giorgio, per partecipare al 19° simposio COTEC, la fondazione per l'innovazione che promuove senza fini di lucro la cooperazione tecnologica tra Italia, Spagna e Portogallo. Presenti anche il re Felipe VI e il Presidente Segretario. Linea in diretta all'inviato Valentino Russo.
14: L'Italia, che forma prenderà il mondo nei prossimi anni, è uno degli interrogativi che opportunamente si pone questa sessione COTEC di Venezia.
15: Sì, come sentite, l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella va verso la conclusione ed è incentrato sul tema voluto per questa edizione del COTEC, l'intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo del lavoro. Prima di lui sono intervenuti la Presidente della BCE, Christine Lagarde, il Re di Spagna, Felipe VI, il Presidente della Repubblica Portoghese, Antonio José Seguro. Tutti hanno riflettuto sulle opportunità ma anche sui rischi dell'intelligenza artificiale. Lo stesso sta facendo il Capo dello Stato, che ha messo in guardia dal pericolo che aumentino le diseguaglianze a causa della concentrazione del controllo della tecnologia nelle mani di pochi soggetti privati. L'invito ribadito dai leader presenti è a seguire l'ultima enciclica di Papa Leone per governare il cambiamento, uno sprone all'Europa a passare dalle parole ai fatti e a prendere decisioni concrete per affrontare una delle grandi prove del nostro tempo. E da Venezia, Federico Foroni, lì nello studio.
4: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani, morto a Roma a 95 anni. Le esequie si terranno domani alle 16:30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro.
3: La scomparsa di Carlo Ginzburg, tra i più eminenti storici e saggisti italiani, figlio di Leone, Natalia Ginzburg, scrittori e intellettuali antifascisti, il suo nome è legato allo sviluppo della cosiddetta microstoria.
16: Io ero studente a Pisa, 19 anni, e ho pensato, sì, non è la persecuzione della stregoneria che voglio studiare, sono gli uomini e le donne accusati di stregoneria.
17: Carlo Ginzburg e la microstoria, dal grande evento agli effetti sugli uomini e le donne che ne sono coinvolti. Nato nel 39 a Torino, la primissima infanzia in Abruzzo con i genitori al confino, Leone e Natalia Ginzburg, da quelle storie ascoltate da bambino diceva di aver sviluppato l'interesse per la cultura popolare, trasformando lo storico in un investigatore degli eventi. La professoressa Lisa Roscioni, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma.
18: L'approccio di Ginzburg ha formato tanti di noi, soprattutto non soltanto per gli argomenti ma quanto per il metodo. Ginzburg amava dire che in realtà era un esploratore di territori altrui, dialogava con la storia dell'arte, con la letteratura.
17: I processi di stregoneria, ma anche quello calabresi che aveva condannato Adriano Sofri, con il quale Ginzburg aveva studiato alla Normale di Pisa. Docente a Bologna, ad Harvard, Yale, Princeton, i suoi saggi tradotti in 20 lingue. Lo sguardo sui grandi fenomeni partendo dal quotidiano. Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 1 Milano-Bologna, code per 6 km a causa di un incidente tra allacciamento a 22 e Reggio Emilia verso Milano, in direzione opposta a rallentamenti per curiosi, siamo dunque verso Bologna. Andiamo poi nella 10, si viaggia con traffico rallentato per un cantiere tra Orco Fellino e Finale verso Ventimiglia. In A12 invece per una perdita di carico, code a tratti tra allacciamento Santo Stefano di Magra e Sarzana qui siamo verso Rosignano. Ci spostiamo in A11, un incidente da segnalare è avvenuto da poco tra Alto Pascio e Chiesina verso Firenze, poi in A14 fumo a causa di un incendio, prudenza tra allacciamento a 16 e Canosa. Sulla Firenze-Roma un veicolo in panne, si sono formate code, qui siamo tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: Wiki Radio, le voci della storia.
5: Influencer.
4: Alexandre Kojève con Francesco Mandica.
6: Alexandre Kojève nasce Alexandre Vladimirovich Kojevnikov a Mosca il 28 aprile 1902. Rappresenta una delle figure più enigmatiche e magnetiche della storia della filosofia novecentesca. Incarna le contraddizioni del secolo breve in una traiettoria biografica che intreccia rivoluzione ad esilio, speculazione teoretica e prassi burocratica, rigore intellettuale e seduzione oratoria. La sua vita attraversa i grandi scenari storici del Novecento con una consapevolezza quasi profetica del proprio tempo.

0: Kozhev cresce in una famiglia della borghesia mercantile moscovita che incarna il cosmopolitismo della Russia zarista al tramonto. L'ambiente è culturalmente vivacissimo e lo espone fin dall'infanzia ai fermenti dell'avanguardia russa. Il padre Vladimir è un commerciante benestante che ha costruito una solida fortuna nell'importazione di beni di lusso e tessuti pregiati. Mantiene rapporti commerciali costanti con l'Europa occidentale. Questi contatti conferiscono alla famiglia un'apertura cosmopolita rara nella Mosca pre-rivoluzionaria. La madre, Elisabetta Vasilievna, è sorella del grande pittore Vassili Kandinsky. Si tratta di un legame familiare tutt'altro che marginale. Esso permette al giovane Alexandre di frequentare fin dall'adolescenza il salotto di casa, dove si incontrano artisti, musicisti e poeti dell'avanguardia. Immaginiamolo mentre ascolta conversazioni appassionate su Malevich e il suprematismo o sulla rivoluzione estetica che sta travolgendo la pittura europea. Kozhev assorbe sin da giovanissimo quella straordinaria capacità di muoversi tra discipline e linguaggi diversi che sarà la caratteristica distintiva della sua maturità intellettuale. Lo zio Kandinsky gli offre un modello di pensiero che Kozhev trasferirà dalla pittura alla filosofia. Si tratta dell'idea che sotto la superficie caotica del reale esista una struttura dialettica profonda che il pensiero può cogliere e rivelare.
1: L'8 marzo 1917, a Pietrogrado, cortei di operai e di donne escono nelle strade del quartiere popolare di Viborg al grido di pane, pane. Ben presto sono più di 100.000. Il pane non manca del tutto, solo che si debbono fare ore e ore di coda per ottenerlo. Ma ormai la gente non ne può più delle privazioni, delle sventure, della disorganizzazione che in Russia hanno reso insopportabile il terzo inverno di guerra. Nei due giorni successivi, masse esasperate saccheggiano i forni, invadono la città governativa oltre la Neva. I cosacchi questa volta non sparano.
0: La documentazione sulla partecipazione di Kozhev agli eventi rivoluzionari del 1917-1920 rimane controversa. Molte sintesi biografiche ripetono acriticamente che egli fu un militante bolscevico attivo. Si basano principalmente su dichiarazioni retrospettive spesso ironicamente ambigue dello stesso Kozhev. Amava costruire attorno a sé un'aura di mistero e di partecipazione diretta ai grandi eventi storici. Tuttavia, l'assenza totale di corroborazione documentale negli archivi sovietici suggerisce una realtà diversa. La famiglia Kozhevnikov apparteneva a quei ceti urbani istruiti che inizialmente simpatizzarono per la caduta dell'autocrazia, ma ne temettero, rapidamente, le derive autoritarie. Soprattutto subirono la politica economica del comunismo di guerra. Le requisizioni forzate e la nazionalizzazione delle imprese minacciavano direttamente la loro stessa possibilità di sopravvivenza materiale. Un episodio biografico significativo e documentato è l'arresto del giovane Alexandre, allora diciottenne, per speculazione al mercato nero nel 1920. Fu sorpreso a vendere burro e zuccheri a prezzi superiori a quelli fissati dal governo bolscevico. Kozhev racconterà questo episodio decenni dopo, con un distacco ironico. Lo definirà il suo primo incontro pratico con la dialettica hegeliana del valore e della necessità. Fu la sua prima lezione sul fatto che la realtà economica non obbedisce ai decreti ideologici, ma segue le leggi materiali della scarsità e del bisogno. Nel 1920 i Kozhevnikov lasciano definitivamente la Russia attraverso il porto di Sebastopoli. Approfittano del momentaneo controllo dell'Armata Bianca sulla Crimea. Salgono su una delle tante navi che trasportano profughi verso la Turchia e la Grecia. Seguono quella rotta drammatica e dolorosa che portò centinaia di migliaia di russi bianchi a disperdersi nell'Europa occidentale e nel mondo. Il decennio dal 20 al 30 vede Kozhev attraversare l'Europa come intellettuale déraciné. Egli è infatti sradicato dalla propria terra, ma proprio per questo è straordinariamente aperto a influenze culturali multiple e spesso contraddittorie. Dopo un breve soggiorno a Istanbul, dove la famiglia vive in condizioni economiche difficili, si stabilisce in Germania

dal 1921 al 28. Inizialmente risiede a Berlino, capitale europea dell'esilio russo. Successivamente si trasferisce a Heidelberg, dove si iscrive all'università per studiare filosofia con Karl Jaspers. Jaspers, figura centrale dell'esistenzialismo tedesco, lo introduce alla fenomenologia husserliana e all'ontologia heideggeriana. Kojève studia anche orientalistica con Heinrich Zimmer, eminente studioso del buddismo. Zimmer apre al giovane russo orizzonti culturali inesplorati. Gli mostra come le tradizioni non occidentali abbiano affrontato con strumenti diversi i problemi analoghi a quelli della metafisica europea. La tesi di laurea, discussa nel 1926, ha per oggetto la filosofia religiosa del pensatore russo Vladimir Soloviev. Si tratta di un documento di straordinario interesse filologico e teoretico. Dimostra una padronanza impressionante non solo della tradizione tedesca da Kant a Hegel, ma anche del sanscrito, del cinese classico, del greco e del latino. Questa straordinaria competenza linguistica permetterà a Kojève di muoversi con una disinvoltura tra tradizioni diverse per tutta la vita. In Soloviev, Kojève cercava già quella riconciliazione finale tra l'uomo e l'assoluto che avrebbe poi ritrovato nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Qui l'idea è che la storia umana non sia un susseguirsi casuale di eventi, ma un processo dialettico necessario che conduce verso una condizione finale di pienezza e riconoscimento reciproco. Parallelamente agli studi accademici, Kojève affronta la questione brutale della sopravvivenza materiale quotidiana. I documenti fiscali tedeschi attestano che egli lavorò come importatore di prodotti alimentari, probabilmente commerciò caviale russo e vodka, ma anche burro danese e formaggi francesi. Sfruttò alcuni contatti commerciali che la famiglia aveva mantenuto nonostante l'esilio. Questa attività gli fornì i mezzi economici necessari per completare gli studi. Allo stesso tempo gli diede una conoscenza pratica dei meccanismi economici reali e delle dinamiche dell'import-export. Tale esperienza influenzerà profondamente la sua successiva lettura materialista di Hegel e Marx. Essa rende molto meno enigmatica la sua carriera postbellica come alto funzionario del Ministero dell'Economia francese. Per Kojève, il commercio di formaggi e la dialettica hegeliana erano due modi complementari di comprendere lo stesso processo fondamentale, la trasformazione della natura attraverso il lavoro umano e lo scambio sociale.

0: Nel 1926 si trasferisce a Parigi, metropoli culturale e centro mondiale dell'emigrazione russa. Kojève ottiene una borsa di studio presso l'École pratique des hautes études. Tra il 28 e il 32 lavora a un progetto ambizioso di dottorato sulla fisica quantistica e la filosofia della natura. Il progetto non verrà mai completato formalmente, ma è testimoniato da quaderni manoscritti conservati presso gli Archives National. In queste note, Kojève cerca sistematicamente di connettere il principio di indeterminazione di Heisenberg alla dialettica hegeliana della contraddizione. Intuisce, con notevole anticipo teoretico, che la nuova fisica del Novecento possiede conseguenze filosofiche profondissime per la metafisica classica della sostanza. Le testimonianze dei contemporanei lo descrivono in questi anni parigini come un personaggio affascinante, ma difficilissimo da decifrare. È un intellettuale brillantissimo, capace di conversazioni folgoranti, ma anche profondamente distaccato e ironico, fino al cinismo più tagliente. Frequenta occasionalmente i caffè russi, dove si scontra dialetticamente con filosofi come Nikolai Berdyaev su questioni teologiche e metafisiche. Kojève veste sempre con eleganza impeccabile, manifestando già quella duplicità tra l'intellettuale bohemien e l'uomo di mondo borghese. L'evento che trasforma radicalmente la sua traiettoria è la serie leggendaria di seminari sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, tenuti tra il 1933 e il 39. Nel 1933 Alexandre Coiré deve assentarsi per un anno sabbatico e propone l'amico Kojève come supplente temporaneo. La nomina suscita perplessità nell'ambiente accademico parigino, dato che Kojève non ha titoli francesi né esperienza didattica documentata. Tuttavia, questa supplenza si protrae inspiegabilmente per 6 anni consecutivi. Il seminario si trasforma progressivamente in un evento intellettuale di portata straordinaria. Esso segnerà indelebilmente lo sviluppo della filosofia francese del dopoguerra. I seminari si tengono regolarmente ogni lunedì pomeriggio in una piccola aula al secondo piano della Sorbona. L'atmosfera è raccolta e quasi claustrale. Kojève parla spesso camminando nervosamente avanti e indietro davanti all'uditorio con passi misurati, come un attore sul palcoscenico. Non consulta mai note scritte. Improvvisa un discorso costruito con estrema cura retorica, scandito da pause drammatiche e modulazioni tonali. L'uditorio consiste in un nucleo ristretto di persone destinate a diventare celebri. C'è Ramon Queneau, che prende appunti stenografici dettagliatissimi che costituiranno la base della futura pubblicazione dell'Introduction à la lecture d'Hegel. C'è Georges Bataille, affascinato dall'idea hegeliana del negativo e della morte come motore della storia. Dal 34 partecipa Jacques Lacan, il quale trova in Kojève strumenti concettuali decisivi per pensare la costituzione del soggetto attraverso il riconoscimento dell'altro.
1: Lo ricorda Roger Caillois. Cercammo di ottenere il consenso di Kojève, che aveva esercitato un'influenza del tutto straordinaria sulla nostra generazione. Ma il nostro progetto non gli piacque. Mi ricordo, eravamo a casa di Bataille, in Rue de Rennes, ed esponiamo a Kojève il progetto. Lui ci ascolta, ma alla fine scarta la nostra idea. Ci dice che ci mettiamo nella posizione di un prestigiatore che pretende di credere alla sua stessa magia.
0: Kojève, durante le lezioni, fuma incessantemente sigarette gauloises au gitan. Il suo francese è perfetto, nella sintassi complessa. Tematicamente Kojève concentra l'attenzione sulla celebre dialettica servo-padrone. La legge con la chiave antropogenetica fondamentale per comprendere la specificità dell'esistenza umana rispetto alla vita animale. Kojève compie un innesto creativo dell'ontologia heideggeriana su Hegel. Per lui, l'essere umano si distingue dall'animale attraverso la struttura peculiare del desiderio. Il desiderio, propriamente umano, non è mai semplice brama biologica di oggetti naturali. Esso è sempre e costitutivamente désir de désir, desiderio di essere desiderato dall'altro. L'essere umano diventa veramente tale solo nel momento drammatico in cui accetta di rischiare la propria vita biologica per un valore puramente umano e non biologico, come il prestigio, l'onore, la gloria. La lotta primordiale per il riconoscimento si conclude con la dialettica asimmetrica tra il padrone e il servo.
2: Bene, allora, parliamo del lavoro. Le spiego la mia situazione. Mi trasferirò in questa casa tra circa 2 o 3 settimane. E sono solo per il momento, quindi avrò bisogno di un domestico. Ho già incontrato un paio di persone, in realtà, ma non mi sono sembrate all'altezza, diciamo. Mi dica, lei ha già ricoperto un ruolo simile?
3: Faccio questo lavoro da 13 anni ormai. Per la precisione, sono stato il maggiordomo personale di diversi membri della nobiltà.
2: Oh.
3: Fino a 5 settimane fa ho prestato servizio dal Visconte Barr.
2: Ah, Lord Barr. Mio padre lo conosceva bene. Tra l'altro sono morti a 1 settimana di distanza. Quindi ora è libero?
3: Sì, esatto, signore.
0: Il padrone è colui che accetta fino in fondo il rischio assoluto della morte. Il servo è invece colui che, per paura viscerale della morte, si sottomette e riconosce l'altro come padrone. Tuttavia, questa relazione contiene già il germe del suo rovesciamento. Il padrone rimane bloccato in condizione statica di godimento passivo. Il servo, invece, attraverso il lavoro forzato e la trasformazione della natura, sviluppa progressivamente una coscienza di sé più profonda. Egli conquista un'autonomia crescente che prepara il suo riscatto storico. Questa rilettura apre la strada alla tesi più provocatoria di Kojève, la fine della storia.

0: il mondo e l'uomo non possono più muoversi. Il mondo è morto, è passato, con tutto ciò che questo comporta, l'uomo compreso.
1: Questo è per Kojève l'epilogo dell'evoluzione storica. Non si dà più evoluzione alla fine della storia. Non si dà sviluppo. Si chiude il sipario sullo scenario maestoso della storia. E lentamente l'uomo regredisce allo stato animale. Sarà la sua un'animalità soddisfatta.
2: L'uomo non avrà più bisogno di lottare.
3: I suoi bisogni saranno naturalmente soddisfatti.
1: Il movimento dialettico cessa di essere il ritmo del mondo.
2: L'umanità soddisfatta, l'umanità post-storica, sarà oziosa.
4: Secondo questa interpretazione, la storia intesa come lotta cruenta per il riconoscimento termina definitivamente nello stato razionale moderno. In questa condizione ogni cittadino riconosce simultaneamente ogni altro come soggetto libero e uguale. Per Kojève questo momento era stato raggiunto idealmente con la Rivoluzione francese e il conseguente impero napoleonico. Egli sosteneva che nel 1806, quando Hegel vide Napoleone entrare vittorioso a Jena, la storia universale era già sostanzialmente compiuta nella sua essenza filosofica. Ciò che segue è solo l'estensione geografica e l'implementazione tecnica di principi già realizzati. Inizia l'epoca della post-storia. Essa è caratterizzata dall'amministrazione razionale della gestione tecnica dell'esistente. L'uomo post-storico non deve più lottare violentemente, ma consuma pacificamente beni prodotti dall'industria e si dedica a raffinatezze estetiche svuotate di significato profondo.
5: A Parigi numerosi cantieri sono stati aperti sul terreno delle antiche fortificazioni, dove verranno scavati circa 20 chilometri di trincee sotterranee che potranno servire da rifugio antiaereo a circa 80.000 persone.
4: Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel settembre 39, i seminari si interrompono bruscamente. Kojève entra nel periodo biograficamente più oscuro della sua esistenza. Sopravvive a Parigi durante tutta l'occupazione tedesca, risiedendo stabilmente in Rue de Lille.
3: Anni di difficoltà attendono il filosofo russo. Per sopravvivere, egli è costretto ad assumere umili incarichi. Prende le vesti di messe del bibliotecario al Museo dell'Armata Napoleonica. Ma una volta chiuso il museo nel 1944, Kojève precipita in uno stato ancora più precario. Lo salva un suo ex allievo, Robert Marjolin, facendolo entrare nei ruoli dell'amministrazione statale. Una strana collocazione per un filosofo.
1: Non però per Kojève.
4: Lavora come funzionario tecnico per il Ministero dell'Economia del governo Vichy. Si occupa di questioni aride, come le statistiche sulla produzione industriale bellica. Si tratta di una posizione burocratica ambigua. Lavorare per Vichy implicava oggettivamente una forma di collaborazione. Ma nessun documento attesta una seria adesione ideologica al regime. La scelta di Kojève sembra essere stata pragmatica. Sopravvivere attraverso ruoli tecnici mentre osserva con distacco, quasi etnografico, il crollo della civiltà europea. Nel 1946 Robert Marjolin lo assume presso il Ministero dell'Economia francese come attaché tecnico. Kojève accetta con entusiasmo, vedendovi la possibilità di mettere in pratica la propria filosofia, trasformando la teoria in prassi burocratica. Inizia una carriera diplomatica fulminante come negoziatore economico internazionale. Partecipa alle trattative del GATT e ai negoziati che porteranno ai trattati di Roma del 57.
3: Dalla sua scrivania al Ministero delle Finanze, egli sembra osservare il decorso della fine della storia. Di lì presiederà le più importanti risoluzioni in tema di legislazione commerciale internazionale. Olivier Wormser, ambasciatore francese in Unione Sovietica, ne ricorda il ruolo di assoluto rilievo.
6: Per capire l'influenza esercitata da Kojève è necessario ricordare la situazione in cui versava la Quarta Repubblica e le sue frequenti crisi. Nel contesto di interessi che era di competenza di Alexandre Kojève, vale a dire l'aspetto economico e finanziario delle relazioni internazionali, bastava che tre alti funzionari, che Kojève chiamava i tre baroni, fossero d'accordo su una questione o una decisione da prendere, la politica francese veniva così definita. Kojève esercitava le funzioni di segreto consigliere di uno di questi alti funzionari e le note che egli stendeva erano così brillanti e profonde da attirare l'attenzione degli altri due funzionari. Di qui la grande influenza di Kojève. Se un giorno la vera storia della diplomazia economica degli anni che vanno dal 1946 al 1968 sarà scritta, il ruolo di Kojève non potrà non venire alla luce.
7: Je vous en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir vent de

0: Hélas, avril en vain me voue.
1: Kojève redige un memorandum diplomatici lucidissimi, caratterizzate da uno stile conciso, quasi telegrafico. Egli applica le categorie hegeliane alla costruzione di quello che chiamava un impero latino economico. Immaginava infatti un grande blocco che unificasse l'Europa latina con l'America latina, capace di bilanciare dialetticamente l'asse anglosassone e quello slavo. Durante questi anni di intensa attività burocratica mantiene una doppia vita. Di giorno è un funzionario impeccabile che discute di tariffe doganali e di quote di importazione. Di notte trasforma il suo appartamento in un cenacolo intellettuale esclusivo, frequentato da Leo Strauss, Carl Schmitt e Raymond Aron. Il burocrate si trasforma allora in un oracolo profetico, commentando gli eventi politici con una miscela di lucidità spietata e ironia corrosiva. L'influenza esercitata da Kojève sulla filosofia del dopoguerra è stata immensa e duratura. Jacques Lacan fondò la sua intera teoria psicanalitica sul concetto di desiderio. Georges Bataille costruì la sua filosofia dell'erotismo come tentativo di superare la dialettica kojeviana. Persino pensatori come Michel Foucault ne furono indirettamente influenzati. Negli Stati Uniti, Francis Fukuyama rilanciò trionfalmente le tesi della fine della storia dopo il crollo del muro di Berlino, seppur in una versione semplificata. Ma è nel finale inaspettato della biografia che la vita di Kojève tocca il vertice del paradosso esistenziale. Nel maggio del 1968, Parigi è sconvolta dalle barricate infuocate del maggio francese. Gli studenti rivoluzionari credono ingenuamente di poter riaprire la storia chiusa, liberando l'immaginazione attraverso l'azione insurrezionale spontanea, gridando slogan utopici come l'immaginazione è al potere e vietato vietare. Kojève osserva quegli eventi tumultuosi con un distacco gelido e di nuovo quasi entomologico. Egli non vede in quelle piazze l'aurora di una nuova epoca rivoluzionaria. Vi scorge, semmai, semplicemente, le convulsioni teatrali e sostanzialmente insignificanti di giovani borghesi post-storici annoiati. Per lui, essi giocano nostalgicamente la rivoluzione romantica in un mondo ormai deciso dai trattati commerciali e dalle integrazioni economiche sovranazionali.

0: Mentre il centro di Parigi brucia e la gioventù francese sogna il rovesciamento del sistema, Kojève rimane fedele al suo ruolo di architetto della stabilità burocratica. Non si lascia sedurre dal romanticismo delle barricate. Considera quella protesta come la prova finale della sua tesi. Una volta raggiunta la fine della storia, ogni tentativo di rivolta non è che una farsa estetica o un rituale sociale privo di contenuto reale. Il 4 giugno 1968, proprio mentre il fermento del maggio sta lentamente scemando in Francia, Kojève si trova a Bruxelles. Sta partecipando a una riunione tecnica ministeriale per discutere di complesse questioni doganali relative all'integrazione europea. È immerso completamente in quella gestione amministrativa razionale del mondo che considera l'unica forma di prassi possibile. In quel momento, circondato da dossier polverosi e dalle clausole aride che regolano il mercato comune, Alexandre Kojève viene colto da un infarto fulminante. Muore letteralmente sul campo, svolgendo fino all'ultimo respiro il suo lavoro di amministratore post-storico. La sua scomparsa fisica improvvisa suggella la tesi filosofica che aveva predicato per 30 anni. La verità profonda della ragione storica non abita più nei sogni utopici dei rivoluzionari, né nelle eroiche insurrezioni popolari. Essa risiede nella prosaica e definitiva chiarezza di un'amministrazione universale. Kojève muore nel cuore del meccanismo che gestisce razionalmente, senza spargimento di sangue inutile, il destino di un'umanità ormai definitivamente sazia e riconciliata con se stessa.
1: Francesco Mandica ha raccontato Alexandre Kojève. Realizzazione di Marzia Coronati.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai, Radio 3.
4: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
5: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista e apriamo come sempre il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Oggi un itinerario piuttosto sorprendente. Il suono delle radici, siamo partiti da questo presupposto, ha spesso delle derive inaspettate, delle declinazioni appunto sorprendenti. Lo dimostrano i 5 musicisti che abbiamo selezionato oggi e che in teoria arrivano dalle frange di una deriva stilistica più legata a sonorità elettronico, comunque elettriche, in ogni caso da ambiti e umori più legati a sonorità molto attuali che non invece piuttosto a quelle che rovistano ad esempio nel passato, nella musica delle radici. Dunque il roots che non ti aspetti, 5 brani che guardano alle radici realizzati da musicisti che guardano al futuro, è un'insegna che prova a spiegare l'itinerario di oggi e che, ne siamo certi, sarà pieno di tappe davvero, davvero interessanti. Partiamo da Tricky, il pioniere del trip hop, all'anagrafe Adrian Nicholas Matthews Tolls, farà tappa in Italia per un'unica data, giovedì 9 luglio 2026. Sarà protagonista di un concerto esclusivo nei giardini di Triennale Milano, dove presenterà un set speciale affiancato dalla vocalist Marta Zlakowska, voce già centrale nelle più recenti evoluzioni del suo percorso artistico. Nel 2001, Tricky era appena uscito da un periodo difficile umanamente e artisticamente parlando e decise di aprirsi e di, come dire, esorcizzare i demoni sempre in agguato nell'inferno dietro l'angolo. La paranoia è scomparsa, aveva dichiarato all'epoca, ho ritrovato la mia energia e quest'album esce per comunicare di nuovo con la gente. Questo album era Blowback, primo parto dell'angelo con la faccia sporca, come si era autodefinito Tricky in un altro album, inciso per la indipendente Epitaph, la stessa di Tom Waits e di Buju Banton, una etichetta che aveva evidentemente assorbito senza eccessivi nervosismi il turbolento iter produttivo di questo tormentato artista bristoliano trapiantato a New York. Nel mix di trip hop, rap, funk e blues sporco che contraddistingue da sempre il fenomenale mix di Tricky, c'è anche qualcosa che guarda alle radici che, come in questo Excess da Blowback che ora ascoltiamo, mette insieme il vecchio e il nuovo, l'altro ieri, l'oggi e il domani.

In origine i Broken Social Scene erano un duo formato da due ragazzi canadesi. Dopo aver registrato un album nel 2001, Fell Good Last, devono aver capito che qualcosa non andava, tanto da chiamare nella band altri 8 membri. Quindi da duo diventa un ensemble di 10 elementi, un gruppo che è davvero ricco di una variegata gamma di strumenti musicali, e nel 2003 dà vita a You Forgotten the People. A quel punto si è capito che il loro sound era studiato in ogni minimo dettaglio, era programmato in ogni minima sfumatura, ed è un sound a metà tra il rock e la psichedelia. Il risultato è così particolare da rendere impossibile l'inserimento di questo album in un genere musicale predefinito. I Broken Social Scene hanno centrato l'obiettivo di creare un album che mischia rock classico ed elementi elettronici cablati con grande qualità. Ed è proprio questo mix, soprattutto in canzoni lente ed oniriche come Looks Just Like the Sun, che fra poco ascoltiamo, che ha fatto sì che decidessimo di inserirli in questa nostra scaletta un po' anomala, indefinibile, dedicata a gruppi che hanno un suono moderno con tinte comunque retro o viceversa.

Sound of Silver, lavoro del 2007 di LCD Sound System, era la certificazione di un disco che usciva nell'acme di un percorso artistico costellato da produzioni eccellenti, da remix che avevano codificato una tendenza, da un album di debutto che aveva regalato brani di culto. Una parabola fatta di disco funk, di citazioni a volte anche un po' sbracate per fare, come dire, per beccare il pezzo che funzionasse anche per le classifiche, e comunque del ghigno sornione. In particolare ci riferiamo a quello di James Murphy, che è il musicista che sta dietro all'insegna LCD Sound System. Il sorriso sornione, dicevamo, di chi è consapevole di essere realmente up to date senza per questo svendersi, mantenendosi cioè un outsider d'assoluto valore. Si tratta di un musicista che si può permettere anche di inserire in scaletta un brano come New York, I Love You But You're Bringing Me Down, che sembra quasi una canzone di Anthony and the Johnson e che chiude l'album con le pulsioni di una lenta serenata dedicata alla città di New York. Del resto, il potenziale di Murphy sembra sempre caratterizzato dal voler assecondare sia i discotecari con buone quote di elettronica che i rockettari con riferimenti ai Talking Heads, senza per questo rinunciare a un tot di rabbia creativa.

Dunque, i Roots che non ti aspetti, 5 brani che guardano alle radici, realizzati da musicisti che guardano al futuro, è una definizione che si addice perfettamente anche al prossimo brano tratto da un magnifico lavoro del 2010, Dark Night of the Soul. Un progetto che potremmo definire All Star, coordinato dal producer Danger Mouse, dagli Sparkle Horse e da David Lynch, con una lista di ospiti di grande pregio, tra cui spiccano Iggy Pop, Julian Casablancas, Susan Vega, Wayne Coyne dei Flaming Lips, James Mercer degli Shines e così via. Le 13 canzoni dell'album inalano e poi propagano a loro volta un'unica aria elettrica, satura spesso di filtri e distorsioni, o comunque percorsa da una sorta di incandescenza disciolta in sospiri e malinconie molto molto lucide. Anche nei brani più acustici o comunque riscaldati da synth dotati di una certa luminosità mattutina, diciamo così, gli arrangiamenti pensati per ogni ospite, anche per i più illustri, si complicano per chiudere anche i suoni apparentemente solari in una morsa di tensione che definisce i confini allucinati di questa notte di passione. Dark Night of the Soul. Julian Casablancas degli Strokes si concede, ad esempio, anche parti parlate tra piccoli trilli di chitarra, ritmiche 50s, dunque che rimandano un po' al suono del rock and roll degli anni 50, sintetizzatori piuttosto fluttuanti e un basso che ha un giro, diciamo, e un groove molto sinuoso. Lo ascoltiamo insieme naturalmente a tutta la crew produttiva di questo progetto in Little Girl.

E chiudiamo con un capolavoro. Piggy, Maialino, è la traccia numero 2 del secondo album dei Nine Inch Nails, The Downward Spiral, pubblicato l'8 marzo del 1994. Ha un andamento marziale e lento, eppure piuttosto minaccioso. C'è qualcosa che ha a che fare con la sporcizia del blues e qualcosa che riporta il suono di questa band industrial ad un canone molto vicino alle funeral song. Dunque ancora una volta i roots che non ti aspetti. È l'unico tentativo del leader Trent Reznor di suonare la batteria appunto in questo disco e una delle poche performance di batteria dal vivo dell'album. Aveva dichiarato Reznor che la registrazione proveniva da una prova del sistema di microfoni in studio, ma il suono gli era piaciuto troppo per non includerla. «Niente potrà fermarmi adesso perché non mi interessa niente», declama Reznor in un testo sempre a un passo dal fragore e dalla follia. «Niente potrà fermarmi adesso perché non mi importa, nulla si sta rivelando come avevo previsto e in Maialino ci sono un po' di cose che ho sperato che tu potessi aiutarmi a capire». E con questa bellissima ballata inquietante e malata che chiudiamo il nostro itinerario di 5 brani che guardavano alle radici, realizzati da musicisti che solitamente guardano al futuro. Buon ascolto e poi la linea a Fahrenheit.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Le mani sul piano, quelle di Stefano Bollani per il nostro pomeriggio di libri e di idee. Queste sono le My Favorite Things nella versione di Bollani e nella nostra versione, che è quella quotidiana, la quotidiana di Radio 3, un pomeriggio da passare insieme con chi? Ma con tutto il gruppo di lavoro. Non so se l'ho detto che siamo a Radio 3, sì, l'ho detto, che sono le 15.01, lo dico in questo momento preciso. Sono Susanna Tartaro e vi do il benvenuti con Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi e la regia Beatrice Palazzoni. Grazie a Riccardo Bruno alla console.

bel pomeriggio ricco. Vediamo se in un minuto riesco a farvi capire a cosa andrete incontro. Beh, intanto a un evento molto importante. Radio 3 ha aderito a un'iniziativa che si chiama La Tempesta Silenziosa e ne parleremo fra un po'. Poi ci sarà, anzi, fra pochissimo. Poi faremo intorno alle 4:30 un ricordo sul Magistero di Carlo Ginzburg. Ecco, questa è una cosa a cui teniamo particolarmente, il magistero, proprio il suo ruolo accademico, di professore, anche la vicinanza con gli studenti, lo faremo proprio nel nostro spazio più tardi, intorno alle 16:30, i grandi classici, ovvero la caccia al libro e il tuffo ad alta voce, ovviamente, due libri, Caterina Villa per un libro, per un romanzo che appunto presenteremo, edito dall'Indau, la nostra attenzione alle piccole case editrici, e un libro di Marco Aime, un saggio, Ritratto di un'onesta utopia, gran bel libro, Bollati Boringhieri, su quel gigante che è stato Sankara, Thomas Sankara. Bene, allora, io ho tra le mani un libro che ho anche fotografato, messo nei social come facciamo tutti. Devo dire che Carlo Ginzburg è stata una grande presenza, una certezza nei nostri palinsesti. È un professore che abbiamo disturbato spesso, che sovente si dava da fare anche per rendere più belle, più profonde, più precise le nostre riflessioni qui alla radio. Ecco, se Radio 3 ha una cosa di bello è aver potuto attingere a questo sapere che continua, perché noi abbiamo un archivio ricco, abbiamo anche la voglia di continuare sui suoi testi, ma anche i grandi intellettuali che passano qui lasciano un segno nelle persone che incontrano, ma lasciano anche grandi libri. E il Formaggio e i Vermi è un capolavoro della letteratura e della storia. A questo sapere che continua, perché noi abbiamo un archivio ricco, abbiamo anche la voglia di continuare sui suoi testi, ma anche i grandi intellettuali che passano qui lasciano un segno nelle persone che incontrano, ma lasciano anche grandi libri. E il Formaggio e i Vermi è un capolavoro della letteratura e della storia. E io ve ne leggo quattro righe. In passato si potevano accusare gli storici

0: rifiutato, scartato o semplicemente ignorato. Chi costruì Tebe dalle sette porte? Chiedeva già il lettore operaio di Brecht. Le fonti non ci dicono niente di quegli anonimi muratori, ma la domanda conserva tutto il suo peso. Beh, insomma, che cos'è Carlo Ginzburg se non colui che ha indicato ai suoi lettori il pregio e il privilegio di notare quel dettaglio e quella microstoria che è diventata filosofia di un modo e metodo di un modo di fare storia? È stato qui Ginzburg a presentare il suo ultimo libro, si chiamava Il vincolo della vergogna, edito per Adelphi qualche mese fa, e ci piace ricordarlo con una clip che estraiamo da quell'intervista del 3 febbraio in cui spiegava in che senso uno storico non deve essere paternalista.
1: Il mio motto è tartufi per tutti. Perché? Perché i tartufi sono buoni, sono rari, sono cari. Quindi tartufi per tutti. Questo vuol dire che, diciamo, quello che viene proposto non è qualcosa di scontato e né di facile. Si richiede a chi legge uno sforzo. Lo sforzo implica una sorta di coinvolgimento, che è quello che io cerco, nella traiettoria della ricerca. Quest'idea di coinvolgere chi legge nella traiettoria della ricerca, per me poi viene da Marc Bloch, che l'ha detta, che è lo storico a cui più mi riferisco e da cui più ho imparato. E Bloch questo l'ha detto molto chiaramente, anche se stranamente non ha sottolineato, forse perché lo considerava ovvio, l'elemento politico di questo coinvolgimento di chi legge nella traiettoria della ricerca. Sì, questi saggi non sono facili, ma neanche il formaggio ai vermi è facile. Eppure questi saggi sono stati tradotti in molte lingue e questo è qualcosa che continua a stupirmi, mi lusinga enormemente, ma diciamo è qualcosa di completamente inaspettato, perché non è che cercassi una sorta di ecco, qui il rifiuto del paternalismo, nel senso di dire, mettersi, come dire, a livello di un lettore o lettrice immaginato come privo di curiosità, semplicistico, eccetera, e quindi si mette a quel livello lì. Invece, diciamo, se seguiamo la metafora dei tartufi, allora si tratta di portarlo più in alto e proporgli del cibo buono e caro.
0: Allora, questa era la voce di Ginzburg, è sempre uno scuotimento ascoltare le voci di chi ci ha lasciato, quando poi lo si può fare in cuffia anche a distanza di poco tempo, e anche ascoltare questa l'efficacia di questo esempio, tartufi per tutti. Secondo me ci torneremo su Carlo Ginzburg più tardi, ma passiamo a quella serata che ci aspetta oggi, cioè la tempesta silenziosa, e ci passiamo, carissimo Alessandro Mari, proprio attraverso questa metafora, il tartufo per tutti, diceva Ginzburg, che mi sembra anche un po' seguita dalla poetica di Baricco, di Alessandro Baricco, che è stato il grande ideatore della Holden che lei dirige adesso, Alessandro Mari, e anche ideatore di questa serata di cui parleremo, cioè questa idea di essere nella condivisione, di essere facilmente approcciabili, si direbbe, ma insomma questo tartufo per tutti mi sembra un'idea, una metafora che poteva essere anche presa da Baricco.
2: Se ti piace il tartufo.
0: Questo diciamo però era un concetto di elite.
2: No, molto, molto. Allora, intanto
0: sulla popolarità. Ben arrivato, Alessandro Mari.
2: Grazie, grazie dell'invito. No, io la trovo, diciamo, il punto centrale è questo, e ha un implicito che mi piacerebbe però esplicitare, il fatto che tu devi avere fiducia che tutti lo vogliano, questo tartufo. È l'attitudine di Ginzburg, a cui io stesso devo tanto da romanziere storico all'inizio, e di Baricco in questa ideazione, è sapere che esiste un'energia che può rispondere anche qui a un'idea che non è di per sé semplice, ma a un punto di ingresso dove tu puoi passare. Cioè la tempesta silenziosa in questo è un'idea tutto sommato semplice, straordinariamente complessa nella sua realizzazione, ma è facile passare la soglia se hai voglia di passarla. E bisogna solo avere fiducia che le persone abbiano voglia di passarla.
0: Allora, spieghiamo bene di che si tratta, perché detto così sembra quasi una
2: tempesta. Ci sono delle soglie.
0: Difficile da capire. In realtà è semplicissimo, bisogna leggere un libro.
2: Sì, bisogna leggere un libro con questa, diciamo. Allora, l'idea è radunare quante più persone possibili nello stesso posto, alla stessa ora, per leggere lo stesso libro.

0: con questa convinzione, noi tutti abbiamo voglia di leggere, in realtà anche su questo poi torneremo, immagino, ma quello che succede quando lo facciamo in tanti, in silenzio, nello stesso posto, è che si crea questa strana vibrazione che ci abita e naturalmente farlo moltiplicando le persone che partecipano a questo rito, diciamo, collettivo, permette di scatenare una vibrazione che noi abbiamo chiamato la tempesta silenziosa. Perché è una tempesta, è energia che si muove, è anche un tipo particolare di energia, ma non fa rumore come molto altri pezzi di mondo in questo momento fanno rumore. E tutto qui, cioè il format è, l'avevamo già anche provato un anno fa a Gorizia, diciamo, in un'altra situazione molto più semplice. Adesso quello che accade a Roma questa sera invece ha una dimensione
1: Beh,
0: spettacolare.
1: veramente vi siete irradiati, un po'
0: Sì.
1: come fa la radio che entra nelle case di tutti in un modo che sembra così semplice, ma anche miracoloso, perché poi, ripeto, Radio 3 ha aderito a questa iniziativa che si intitola La Tempesta Silenziosa, questo progetto ideato da Alessandro Baricco e qui rappresentato da Alessandro Mari, direttore creativo della Scuola Holden e scrittore, perché stasera, mercoledì 17 giugno, in collegamento dallo Stadio Palatino a Roma, alle 20:47, Baricco darà il via a una lettura collettiva delle Notti Bianche di Dostoevskij. Ecco, un gesto intimo, privato, come quello della lettura, che rimane tale, ma che si collettivizza e che diventa un magma fatto di tante teste.
0: Molto.
1: Questa cosa è, beh, Radio 3 non poteva mancare per essere
0: No, esatto.
1: uno dei luoghi scelti. So che sono tanti, sono sette come i colli.
0: Sì.
1: Noi siamo qui e aspettiamo anche nello studio di Via Asiago. Ci saranno colleghi che alle 20:47 saranno collegati con la loro lucina e con questo libro, che è una versione ad hoc per
0: Sì.
1: l'occasione che viene distribuito. Senta Mari, quali sono i luoghi romani di questa tempesta silenziosa?
0: Allora, quando abbiamo iniziato 2 mesi fa erano sei, sono sei luoghi eccezionali, a misura in cui è bello immaginarsi di poter leggere in questi luoghi seduto l'uno accanto all'altro. Quindi sono lo stadio del Palatino, che è, diciamo, la location madre, ma solo perché da lì parte il segnale. Poi abbiamo l'Ara Pacis, che devo dire è piuttosto eccezionale leggere dentro, il Teatro dell'Opera, il Mattatoio di Testaccio, Villa Torlonia e credo di non averne dimenticato nessuno. No,
1: No, mi sembra di
0: no.
1: no.
0: E
1: Ci
0: poi
1: siamo
0: però
1: tutti.
0: è successo questo,
1: Campidoglio, ho
0: Campidoglio, la
1: detto.
0: piazza del
1: Ecco,
0: Campidoglio, eccola,
1: mi
0: grande, grande
1: casa. E beh, ma
0: Susanna.
1: sono a Roma, non potevo
0: La
1: dimenticare il
0: piazza del Campidoglio,
1: Campidoglio.
0: che è dietro il Palatino, quindi
1: E
0: per
1: che non
0: me
1: è
0: no,
1: bruttissima,
0: devo
1: diciamo.
0: dire per niente. Poi è successa però questa cosa straordinaria, cioè le adesioni, i posti disponibili prenotabili perché è gratuito sono andati via nel giro di 20 minuti, parliamo di più di 3.500 posti. E quindi abbiamo aperto lo sforzo, questo devo dire l'assessorato alla cultura ha fatto uno sforzo ulteriore rendendo disponibile la Casa del Jazz lunedì, cioè 2 giorni fa, che è andata anche lì prenotata nel giro di 15
1: Quindi
0: minuti
1: sono dei
0: completamente.
1: posti, tra l'altro, che per Roma e per i romani sono simbolici, sono la parte culturale, la parte migliore anche di questa città. La Casa del Jazz è stata anche tirata fuori e ridata
0: Esatto.
1: al pubblico, ai romani, perché era in realtà territorio, zona franca di malavita e atti malavitosi. Al Campidoglio, anzi allo Stadio Palatino, dove ci sarà Baricco, sarà lì per seguire, dal punto di vista radiofonico col marchio di Radio 3, Paolo Di Paolo, scrittore e nostro collaboratore. Stasera sarai davvero l'inviato allo Stadio Palatino per una partita tutta da giocare. Ecco, è quasi un po' dare la voce a un telecronista in questo momento, Di Paolo.
2: Farò, non l'ho mai fatto e quindi lo metto le mani avanti, una radiocronaca, ma la cosa secondo me più stimolante in assoluto è riempire un silenzio, provare a riempirlo però felpatamente, perché quello che succederà, l'abbiamo detto, 20:47 all'ora del tramonto, Baricco comincerà la sua lettura, ma durerà 6 minuti, sarà solo l'incipit, e poi lascerà che le persone con un fondo musicale continuino a leggere da sole fino al momento in cui alla chiusura Isabella Aragonese leggerà ancora qualche pagina. Allora, noi racconteremo a chi ci ascolta su Radio 3 cosa succede, le persone, le facce, le lucine, i libri, lo spazio fisico, e credo che sia un esperimento interessante perché la radio, la facciamo tutti i giorni, bisogna che trovi le parole. Allora lì dobbiamo trovare, riempire lo spazio di parole, però restituendo anche la bellezza di un silenzio condiviso, che è una cosa magica e credo che sia identificativa ad un altro aspetto rapidamente, che La lettura, che è la cosa più solitaria o una delle cose più solitarie che possiamo fare, in questo momento storico cerca un'alleanza di condivisione, cioè è una specie di strano paradosso che ha reso ultimamente davvero decisivi anche nella cosiddetta promozione del libro i circoli di lettura, cioè luoghi in cui si condivide lo spazio della lettura, l'avventura della lettura. I silent reading party, tutto questo tipo di esperimento, secondo me ci dicono questo, ci dicono che persone vogliono stare sole ma insieme, che si può stare soli ma insieme, e quell'insieme però fa la differenza.
1: Forse siamo talmente in un clima calati in un periodo talmente cupo che anche quello di leggere un libro condiviso e poi nel modo barricchiano anche così meravigliosamente condiviso, felicemente condiviso, diventa un gesto politico.
0: Lo è, sì, lo è. Cioè alla base di quest'idea c'è una piccola riflessione che però trova secondo me evidenza nella risposta straordinaria che Roma poi ha messo in campo, ed è questo, cioè bisogna essere anche molto realistici. In questo momento storico tutte le narrative di violenza, o in generale le bizzarrie, chiamiamole così, nel primo libro del romanzo di Dostoevskij il protagonista si chiede come può essere che sotto questo cielo esistano persone colleriche, no? E capricciose. Beh, in realtà la comunicazione è occupata da persone colleriche e capricciose ogni giorno. Ciascuno di noi ha un disagio, un fastidio quando si alza la mattina, e tecnicamente la lettura invece è il gesto più mite e pacifico del mondo, ma anche uno dei più intensi. E non si può più far sì che la forza di questa lettura rimanga invisibile. La tempesta è silenziosa, ma non invisibile. Nel senso che rendere spettacolare, tanto quanto purtroppo sono spettacolari le altre narrative, perché Trump, il nostro malgrado, è spettacolare e attira attenzione, rendere spettacolare la narrativa della mitezza e della pace, queste cose, con il gesto per eccellenza, secondo me, che è quello della lettura, ha un valore politico. E non mi stupisce che Roma abbia, cioè mi stupisce per i numeri, ma non mi stupisce l'adesione al progetto.
1: Beh, insomma, Le notti bianche, ricordo, è il racconto giovanile di Dostoevskij, una storia scritta nel 1848, dove Dostoevskij tra l'altro partecipa proprio in quel periodo a un circolo letterario, quindi anche questa idea della circolarità della scrittura e della lettura insieme. L'opera prende il nome dal periodo dell'anno, noto come appunto Le notti bianche nella Russia del Nord, ma la sua modernità e la sua grandezza è anche la sua struttura interna, perché è divisa molto semplicemente ma in un modo molto evocativo, cioè sono quattro notti, prima, seconda, terza e quarta notte, questo mattino che aspettiamo, e tutto questo inizierà alle 20:47. Iniziava con quella, era una notte incantevole, una di quelle notti che ci sono solo quando si è giovani, e questa idea, eccolo qui, vedi, andavo a memoria, invece era una notte meravigliosa, cita così la traduzione di Giulia Gigante nella riduzione fatta ad hoc che trovate nel kit, una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani, caro lettore. E nel segno di questa giovinezza, di questa forza, che è anche la forza della nostra radio, la giovinezza, le idee non invecchiano.
0: No.
1: Si passano di mano in mano, ma sono... Beh, intanto vi auguro una bellissima serata.
0: Grazie.
1: Insieme.
0: Ma saremo insieme, quindi la faremo tutti insieme.
1: La faremo tutti insieme. Vi auguro una bellissima organizzazione, perché queste sette piazze sono sette piazze da organizzare. Quante persone arriveranno?
0: No, il punto straordinario non sono tanto solo quelle che vengono nelle nostre sette piazze. Qui la cosa importante è che la Tempesta ha fatto qualcosa in più in questa partecipazione. Ha detto, facciamo sì che ce ne siano molte di più di location. E la cosa straordinaria, devo dire, se anche solo guardate la mappa che abbiamo messo sul sito della Tempesta Silenziosa, è quante location spontanee come la vostra redazione questa sera sono nate, perché il numero è 300 e vanno da le biblioteche, le librerie, la redazione di Radio 3, ma anche dai centro anziani, la piroscafa sul Tevere, la banchina del Trenino Giallo, in tutta l'area metropolitana di Roma. Credo che saranno intorno alle 20.000 persone questa sera collegate.
1: Molto felicemente di essere media partner di questa iniziativa, ne abbiamo parlato con Alessandro Mari, direttore creativo, che è una parola così semplice ma a volte non esce, direttore creativo della Scuola Holden e scrittore, e anche con Paolo Di Paolo, che è già pronto lì con cuffia e microfono, perché sei il nostro telecronista d'ufficio.
2: alle 20:20 noi ci colleghiamo, è un po' prima ovviamente per preparare il campo, come prepartita,
0: esatto,
2: una cosa così.
0: Esatto.
1: Noi saremo qui col nostro libro e la nostra lucina, e la cosa bella è che ci sentiamo parte di un grande mondo che ci racconterai.
2: Dai, grazie, a stasera allora.
1: A stasera Alessandro Mari.
0: A stasera, grazie.
1: Buon lavoro e buona lettura. Buona tempesta, e andiamo con la musica di Mehana canta JG, album del 2024 che piano piano scopriremo insieme.

Il canto di Meana è accompagnato da una chitarra, percussioni, strumenti a fiato. Questo è un album del 2024 che scopriremo via via. Ovviamente sono restituite le sonorità tipicamente brasiliane. Lei attinge anche a brani resi celebri da João Gilberto e da grandi successi del repertorio classico, ma li riporta a sé e diventano qualcos'altro, è come se mettesse un sentimento anche pieno di femminilità all'interno di questi grandi classici. Beh, un modo e una scoperta da fare insieme. Nessuna scoperta, ma grande conferma per La caccia al libro.

0: Beh, questa seduttiva voce di Peter Cincotti ci fa entrare nell'incanto di Caccia al Libro, nelle sue ricerche, nei suoi ritrovamenti. Caccia al Libro, il perno di Radio 3. Mi allargo. Comunque di Fahrenheit 0636865666, l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire su Rai Play Sound e la mail a fare con l'h al centro @rai.it. Online c'è anche la lunghissima lista che racchiude tutti i titoli cercati a cui aggiungere questo ricercato da Efi. Buonasera Efi.
1: Sì, buonasera.
0: Cosa cerca di bello?
1: Dunque, io cerco questo testo che è scritto da Luigi Boitani e il titolo è Dalla parte del lupo, la riscoperta scientifica e culturale del mitico predatore.
0: Eh beh, interessante che Luigi Boitani che si sia cioè essere interessante il fatto che un'ascoltatrice cerchi questo libro di che parla di lupi e che abbia comunque un'attinenza al mondo dell'etologia, al mondo animale. È la sua specifico, la sua interesse?
1: Sì, è un mio interesse personale che insomma seguo da qualche anno. Sto leggendo e ho letto negli ultimi anni diversi testi sull'argomento e devo dire che questo testo, che è di divulgazione scientifica, un testo dell'87, è fuori stampa, è difficile da trovare, ritorna spesso come citazione, proprio come testo di riferimento. Proprio.
0: Beh, è stato uno dei più grandi esperti e studiosi del lupo, Boitani,
1: esatto,
0: in Italia e in Europa,
1: uno dei primi.
0: E quindi questo libro, che è proprio degli anni in cui l'abbiamo conosciuto e delle sue pubblicazioni anche divulgative al grande pubblico, viene ricercato, è un Mondadori 1987 e lo cerca Efi. Andiamo da un'altra parte, altri interessi per Antonella, vediamo un po' che cosa cerca.
2: Buonasera, sono Antonella.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, Antonella.
2: Grazie. Allora, io sto cercando il libro di Angelo Brelic, Introduzione alla storia delle religioni, un'edizione dell'Ateneo. È il testo su cui io mi sono formata, essendo laureata in storia delle religioni, e veramente negli anni Ottanta era il testo di noi, studiosi ragazzi, per tanti esami di storico-religiosi.
0: E come mai vuole tornare al suo testo di laurea? Una voglia di giovinezza, voglia di riassaporare quello studio, voglia di tornare su libri che magari...
2: Ci sono tanti motivi. Vabbè, c'è un ritorno a questi studi per altre vie, anche più pratiche, non solo teoriche. E poi l'ho perso nell'ultimo trasloco, io l'ho sempre conservato. Quindi ci sono molto molto affezionata, però nell'ultimo trasloco non so cosa è successo. In più ho un figlio che studia filosofia e anche lui con indirizzo storico religioso, mi piacerebbe lasciarglielo in eredità, ecco. Quindi
0: intanto un'eredità già avviata, perché l'inclinazione anche un cagnolino che vuole partecipare a Caccia al Libro.
2: Sì, perché sono per strada, quindi, che avevo un impegno, quindi sono seduta in una panchina in una strada tranquilla, però
0: un cane vuole entrare in radio, lui non lo sa ma in diretta nazionale, bellissimo. Allora, introduzione alla storia delle religioni, dicevo che ha anche affidato la sua inclinazione a suo figlio, la sua inclinazione di studio, quindi... C'è una madre e un figlio che hanno molto in comune questa introduzione alle storie delle religioni che vuole passare di mano in mano. Lo cerca Antonella. Ascoltatori, ci siete? Bene, guardate un po' se questi due libri sono dalle vostre parti, perché noi vi aspettiamo festanti, perché non c'è niente di più bello di un gesto gratuito e coronare questo piccolo grande desiderio. La lista è lunga e vi leggo saltabeccando di qua e di là. Marco Fittà, Giochi e giocattoli nell'antichità, per Leonardo Arte, 1995. Di Marina Svetaeva, Boris Pasternak e Rilke, Il settimo sogno. Lettere, 1926, Editori Riuniti, 1994, a cura di Serena Vitale. E di Vitaliano Trevisan, I 15.000 passi, Einaudi stile libero 2002. Di Paul-Claude Récamier, Gli schizofrenici, Raffaello Cortina 1983. E ancora di Fritz Lieber, Creature del male, Mondadori 1989. Insomma, tanti i gusti nei nostri ascoltatori, tante le inclinazioni, gli studi, la voglia di tornare laggiù nel tempo degli anni dello studio, ma anche di ravvivare per esempio la propria libreria, che si vede orba di un testo che è stato prestato, che è stato perso magari in un trasloco. Le storie della caccia al libro sono tantissime e tutte belle, quindi mi raccomando, rendiamola bella e cerchiamo di venire incontro sia ad Antonella che a Efi. E beh, direi che è preciso perdoar, è il brano che segue della nostra cantante odierna Meana.

0: Ci scrivono i nostri ascoltatori al 335-5634-296. In questo giorno della tempesta silenziosa è anche il caso di ricordare e festeggiare Aristotele, il primo uomo a leggere in silenzio, dice Gerardo da Udine. E ancora c'è chi si è iscritto a questo rito collettivo di silenzio e partecipazione, il gesto semplice, un po' come l'uovo di Colombo, perché insomma il gesto della lettura sembrava un gesto politico fino ad oggi, in qualche modo lo è diventato, e ci sono oltre 200 luoghi in tutta Italia, ci scrive dal Circolo Arci Francesco Iovine, ci scrivono che appunto anche il Circolo Arci Francesco Iovine a Guglionesi. E poi invece qualcuno dice: ma come, ma troppe location, perché? Alla fine non è bello un po' spargere questo bisogno di sentirsi insieme senza infastidirsi, facendo parte di un piccolo grande rito collettivo. Radio 3 ha sposato in pieno questa idea, mi piace ricordare che ha aderito all'iniziativa La Tempesta Silenziosa di Alessandro Baricco proprio questa sera in collegamento dallo Stadio Palatino a Roma. Alle 20.47, qualche minuto prima, se vi collegate, la radiocronaca di Paolo Di Paolo, poi ascolterete la voce di Alessandro Baricco che inizierà la sua lettura delle Notti Bianche. Ma a proposito di lettura, il mio consiglio è un consiglio proprio da amica, perché la figura di Sankara è una figura che è entrata nel mito, ma ci sono poi studiosi che lo rileggono, lo raccontano senza farne minimamente a geografia, ma raccontando i fatti. Ma devo dire, Marco Aime, la passione per queste terre che lei conosce così bene da africanista, antropologo, e anche per questo personaggio così unico nel panorama politico, direi di tutti i tempi, insomma, è evidente. Anche se, ripeto, e ne parleremo, ci sono anche magari degli errori commessi da questa personalità. Marco Aime, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Marco Aime ha scritto Ritratto di un'onesta utopia, la vita e l'eredità di Thomas Sankara, la postfazione di Andrea De Giorgio, ed è edito da Bollati Boringhieri. Ci sono delle sorprese dentro al libro, nel senso che sono presenti i discorsi di Sankara 4, una postfazione, e poi un racconto proprio al presente di Aime, che quei luoghi li conosce. E quel 15 ottobre 1987 era finita la stagione delle piogge, si trovava a Ouagadougou, il cielo era limpido, e inizia il racconto di Marco Aime. Che ritratto ha deciso di fare di questo politico? Ahimè, iniziamo proprio dal suo lavoro di ricostruzione, sì, e poi andiamo a ricostruire la figura di questo personaggio. Come si è basato, oltre che alla passione, che mi sembra evidente, però su cosa si è basato?
1: Mi sono basato, diciamo, sulla letteratura già esistente, c'erano già biografie di Thomas Sankara, sono usciti negli ultimi anni, anche grazie alla rete, molti video di interviste, di discorsi, di dialoghi che hanno portato nuovi materiali, inchieste. La stessa radio francese, Radio France, ha fatto una lunga inchiesta soprattutto sulla scomparsa di Sankara, e poi anche tutto su una serie di interviste e anche di aneddotica che riguardavano un po' il Sankara privato, ecco, non solo il personaggio pubblico. Quindi ho cercato un po' di raccontare a tutto tondo questo giovane capitano che è stato una meteora, ma che nella seppur breve durata del suo governo ha lasciato una traccia che ancora oggi è molto viva, ma soprattutto in quell'epoca forse ha dato una speranza alla sua gente, agli abitanti del Burkina Faso. Li ha quasi convinti che si potevano davvero cambiare le cose.
0: Ecco, questa riflessione che lei fa anche con una certa amarezza, quella possibilità di una speranza che era così evidente nella sua popolazione, anche alla luce dell'assassinio dell'87, quando quando morì Sankara. La cosa che colpisce è il fatto che viene chiamato il Che Guevara africano e viene celebrato come un eroe che ha dedicato la sua vita alla lotta contro il neocolonialismo e la corruzione e le ingiustizie. Ed era un personaggio molto semplice, molto anche davvero semplice, quasi lineare nella sua, nel suo modo anche di fare i suoi comizi, i suoi discorsi. Aveva l'enfasi, ma allo stesso tempo una sorta di linearità. Eppure tutto questo non è bastato.
1: Sì, allora il paragone con Che Guevara direi che è venuto fuori quasi d'obbligo e in realtà ci sono molte differenze tra i due personaggi. Forse la cosa che le accomuna di più è essere diventate icone i cui volti ritroviamo sulle magliette, sugli adesivi, su molti altri elementi, e sono diventati dei simboli di una lotta. Molte differenze nel senso che Che Guevara era un marxista ortodosso, Sankara era invece molto più autodidatta, mescolava sia idee socialiste ma insieme leggeva la Bibbia, il Corano e impastava tutto comunque in una tradizione africana.
0: Lui aveva origini miste da parte di padre e da parte di madre.
1: Esatto, lui era un silmimosi, che era una sorta di sottogruppo di un'etnia mista, aveva un genitore, padre Mossi Pearl e la madre Mossi, quindi già lui incarnava questa interetnicità che poi ha cercato anche di proporre, ecco, nella sua idea di unificare il paese. Ecco. Che Guevara credeva molto nella lotta armata, in realtà Sankara, pur essendo un militare, non era un guerrafondaio, anzi un pacifista.
0: Ecco, forse questa è la cosa più che li allontana. Questa è la cosa,
1: sì,
0: che
1: infatti
0: li allontana.
1: Lui
0: c'è un episodio che lei racconta di Sankara su questo, di quando conosce un vecchio pacifista, uno dei primi episodi che mi sembrava molto interessante, che era stato, che alla fine uccidono, ma che adesso lo ritrovo.
1: Sì, è un anziano pastore, e durante quel breve conflitto che ci fu tra il Mali e il Burkina Faso, e lui si era legato a questo pastore che gli raccontava anche le storie, e poi scopre che fu ucciso proprio anche dall'esercito di cui lui faceva parte. Ma lui amava spesso ripetere che comunque un militare senza cultura è un potenziale criminale.
0: La cultura come così importante nei suoi discorsi. Sono discorsi che fanno pensare, per esempio, come lungimiranza, anche come si rivolgeva alle donne. Devo dire, questa è per me è una grande novità, una grande sorpresa. Eppure quei discorsi, a un certo punto lui iniziava a memoria un discorso dicendo: io sono contento di potermi rivolgere nello stesso momento a così tante donne. In quel momento, immaginiamo, in Africa negli anni 70, che cosa ha significato il suo rapporto con le donne e come l'ha usato nella sua politica di integrazione?
1: Beh, moltissimo, perché lui considerava la sottomissione tradizionale delle donne nelle società tradizionali in Africa come una forma di colonialismo. Quindi vedeva nell'emancipazione delle donne la stessa lotta per la liberazione dei popoli. Non a caso, ecco, fece moltissime leggi. E nel suo governo c'erano molte, molte donne. E poi con queste sue, diciamo, quasi strategie trovate, anche provocatorie, aveva istituito il mercoledì in cui gli uomini dovevano andare a fare la spesa per capire cos'è la vita di una donna, cosa vuol dire il costo della vita. Ecco, aveva cercato anche di denunciare lo sfruttamento, e in questo si era anche scontrato con le autorità tradizionali, capi villaggio legate a una forma di tradizione, ecco, magari atavica, a cui si aderiva, e che lui invece cercava di scardinare. Addirittura invia un telegramma di solidarietà a Bruxelles, dove si tiene un convegno delle prostitute, un convegno mondiale. Quindi, ecco, la sua spendersi, soprattutto pensando in quegli anni in Africa, in un paese come il Burkina Faso, per l'emancipazione della donna, era una delle tante visioni che lui aveva appunto intuito fin dall'inizio, molto più avanti rispetto ad altri suoi contemporanei e anche di oggi.
0: La voce che ascoltate è quella di Marco Aime, che ha insegnato antropologia culturale all'Università di Genova e da sempre studioso e esperto di processi identitari, di migrazione e dinamiche interculturali. Ha riflettuto sui temi dell'alterità, del confine e della convivenza. In questo libro ci racconta la storia, fa un ritratto di Thomas Sankara, ritratto di un'onesta utopia. Per Bollati Boringhieri, in che senso onesta utopia? C'è qualcosa di malinconico in questo titolo, a parte l'epilogo tragico della vita di Sankara, ma c'è qualcosa di come senza speranza per lei, Marco Aime, in questa utopia, nella sua onestà e nella sua finitezza?
1: Ma da un lato, ecco, la sua onestà intellettuale, la sua integrità, non a caso cambiò anche il nome del suo paese da Alto Volte in Burkina Faso, che vuol dire il paese degli uomini integri, onesti, lo ha portato forse a un eccesso di rigidità e anche a forse non comprendere in fondo che i cambiamenti che lui voleva fare richiedevano più tempo. Ecco, quindi lui era talmente convinto delle sue idee che forse non è riuscito a comprendere quanto invece era ancora lungo il processo di cambiamento e complesso, e infatti si è fatto molti nemici, tanto all'interno del paese e tanto più all'esterno del paese. Ecco, e questo forse è la critica che si può fare alla breve, ecco, esperienza di Sankara, quella di aver avuto troppa fretta, di essere stato troppo avanti rispetto al sentire anche della popolazione.
0: Lei infatti riflette su questo, proprio sulla fretta. Ma mi chiedo meglio, le chiedo anche di chiarirmi, perché intorno a lui c'era una cultura, c'era una tradizione che non era ancora pronta, aveva bisogno di più tempo. Perché ecco, già la cosa a cui facevamo riferimento, il fatto di dire agli uomini di fare la spesa in quel contesto culturale è già un grande atto, è un grande gesto, di grande accuminato, direi, ecco, per certi contesti. Ecco, è perché non era pronta la parte positiva del suo paese, o perché non ce l'ha fatta in troppo poco tempo a contrastare la parte derivata dalla corruzione, dai militari che comunque sovvertivano il potere e dalle nuove dittature?
1: Beh, da un lato sicuramente lui ha lottato per esempio contro la corruzione e contro i privilegi dei funzionari governativi, cercando appunto di spezzare anche i legami etnici, perché si venivano a creare delle sorte di piccole mafie anche all'interno dell'amministrazione. Dall'altro, nei confronti della società tradizionale, quella contadina, ecco, lui, se da un lato era anche legato alla tradizione locale, ma dall'altro ne vedeva anche tutti i limiti, e in questo si è scontrato con i capi villaggio, che vedevano erodere un po' del loro potere, ecco, a parte di questo giovane capitano che proponeva, ecco, di cambiare le cose, quindi che le terre fossero distribuite ai contadini, ecco, che i funzionari non avessero tutti i privilegi che avevano prima, cercare anche un po' di cambiare il divario che c'è in c'è allora, c'è ancora, ma in tutta l'Africa, tra la città e le zone rurali, per cui le città consumano gran parte delle risorse del paese ma restituiscono molto poco in termini di servizi. Ecco, tutte queste azioni in cui lui credeva profondamente lo hanno portato a scontrarsi, ecco, con coloro che invece detenevano una parte di questo potere, e questo, ecco, ha causato molti malumori che sono stati poi cavalcati da chi ne ha determinato la fine.
0: Senta, lei racconta Sankara utilizzando una forma precisa. Intanto ci sono molti virgolettati dei suoi discorsi e anche in esergo dei capitoli ci sono come dei fari che illuminano il capitolo stesso. E poi c'è un resoconto quasi in presa diretta e cronachistico di quel tempo. Lei l'ha vissuto, era lì, si è mosso da quelle parti, come ha avvicinato persone vicine a Sankara e che cosa porta nella sua esperienza di studioso e di africanista di quell'esperienza degli anni, della fine degli anni Ottanta in Burkina Faso?
1: No, non ero lì, ci sono arrivato poco dopo, in quel periodo c'ero andato ma non avevo un'esperienza così diretta. Ho frequentato molto il Burkina Faso negli anni seguenti, ho parlato molto, quindi non l'ho vissuto in diretta se non da lontano, ma già allora ecco, mi aveva entusiasmato ecco, la figura di Thomas Sankara e il fatto proprio di citare molte frasi dei suoi discorsi, anche perché ecco, uno dei motivi di questo suo quasi mitizzazione è anche legato al fatto che lui era un oratore abilissimo, bravissimo, empatico, aveva anche una grande gestualità, una mimica, lo si vedeva addirittura nei convegni ufficiali fare smorfie, sbarrare gli occhi, recitare quasi una parte molto, molto poco convenzionale, ma soprattutto aveva portato l'arte della retorica al di là delle banalità. Uno per tutti credo sia il discorso, due forse, il discorso che lui fa alle Nazioni Unite, dove per caso tocca al Burkina Faso parlare, dove da un capitano di poco più di 30 anni di uno Stato che conta poco o niente, ci si aspettava qualche frase retorica, invece lui inizia dicendo: non parlo solo a nome del mio paese che è la sintesi di tutti i mali, ma parlo a nome delle donne violentate, degli indiani d'America, dei palestinesi massacrati. Cioè è un discorso di un'ampiezza, di una portata decisamente molto ampia, e questo ha stupito molte persone.
0: Senta, Sankara, apprendiamo con questo libro che ha anche il merito di raggruppare alcuni discorsi di Sankara, quindi è anche utile per questo, perché ne racconta la figura, ci fa entrare, dicevo, quasi in presa diretta in quegli anni in Burkina Faso, e poi possiamo anche leggere e capire anche attraverso le parole di Aime, che ci spiegava la sua capacità anche scenica, istrionica, dietro quelle parole la sua forza retorica. Ecco, là in Burkina Faso lui non immaginava un luogo dove poter garantire l'acqua potabile, per esempio, anzi l'intera Africa, nazionalizzare le terre, combattere la desertificazione, alfabetizzare, grande importanza anche all'alfabetizzazione, alla sanificazione, il contrasto al patriarcato, insomma tutte cose che fanno sì che gli uomini che le hanno comunque portate avanti hanno avuto sempre una vita molto breve. E la vita di Sankara è stata breve e in un modo mitico, leggendario, tragico, come una tragedia greca, viene ucciso dal suo migliore amico.
1: Sì, ecco, questo ecco, forse contribuisce anche a questo dramma, a creare questo dramma, perché proprio Blaise Compaoré, che lui considerava un fratello, che frequentava la sua famiglia, con cui inizia il suo percorso politico. Sono due giovani ufficiali più o meno coetanei che hanno idee rivoluzionarie già alla fine degli anni 70 e che si impegnano in politica, tant'è vero che poco prima di prendere il potere nell'83, quando Sankara viene arrestato, sarà proprio Blaise Compaoré che parte con i suoi paracadutisti di Po a liberare Sankara per poi prendere il potere, che durerà 3 anni. Ecco, il fatto che sia stato proprio Blaise Compaoré poi a essere implicato pesantemente nella fine di Sankara rende ancora più drammatica questa storia, ancora di più alla luce del fatto che poi Compaoré per 27 anni rimarrà al potere modificando la Costituzione in modo da poter essere rieletto, diventando una sorta di dittatore camuffato anche da elezioni più o meno fasulle, fino a quando verrà poi cacciato via dalla folla che riprenderà l'immagine, la voce, le parole di Thomas Sankara. Ecco, però questa tragedia tra fratelli amplifica ancora, ecco, la figura, l'entrata nel mito di Thomas Sankara.
0: Senta, c'è anche un altro elemento che è passato alla storia, cioè il suo rapporto con Mitterrand.
1: Sì, c'è un video reperibile facilmente anche su YouTube in cui si vede Mitterrand che è appena tornato dal Sudafrica e fa tappa a Ouagadougou, e lui è seduto e Sankara in piedi che si rivolge a Mitterrand dicendo: come è possibile che la Francia così bella, così pulita, sia stata calpestata dai piedi insanguinati di Pieter Botha, che era il presidente del Sudafrica dell'epoca, governo pesantemente basato sull'apartheid. E si vede Mitterrand che quasi è di gesso, non impassibile, che non sa come reagire di fronte a questo giovane ragazzo che lo sta accusando, tant'è vero che Mitterrand dirà poco dopo: Sankara è un uomo che disturba. Ecco, Sankara disturbava perché non era antifrancese per principio, ma non voleva dover dipendere dalla Francia. Ecco, voleva che la Francia facesse la Francia e il suo paese facesse il Burkina Faso. Questa ingerenza continua, questa forma di neocolonialismo della Francia, che è durata fino a pochi anni fa, oggi si sta molto affievolendo, ecco, era uno dei motivi di crisi. Ecco, non si è mai sottomesso, non è mai diventato uno di quei leader da cortile, come venivano chiamati altri presidenti o leader di paesi africani che erano sempre proni a Parigi. Ecco, Sankara rivendicava una sua autonomia e per questo disturbava.
0: Allora, ci sono ovviamente messaggi, per esempio Rosanna Aversa: Sankara, una meravigliosa persona. Ho conosciuto la sua figura molti anni fa grazie all'indimenticabile giornalista Silvestro Montanaro. C'è una canzone dedicata a lui, Conosci Thomas, scritta e cantata da Roberto Colella, che riesce a fotografare perfettamente la sua purtroppo breve vita e il tradimento che portò alla sua morte. Questo libro di Aime lo acquisterò. Non ne ho mai abbastanza di letture su Thomas Sankara, dice Rosanna di Aversa. E ancora, dunque, c'è chi scrive, Neige, scrive se è possibile che l'omicidio di Thomas Sankara sia stato organizzato dai servizi segreti francesi.
1: Allora, non abbiamo prove certe, però più che possibile direi che è quasi certo. Non è ben chiaro quali siano stati i meccanismi, ma c'era una coincidenza di interessi tra la Francia, gli Stati Uniti, la Costa d'Avorio di Ouafé-Boigny, che vedeva non certo di buon occhio questo vicino scomodo che aveva, e forse di cui Blaise Compaoré è stato il terminale, ma sì, la Francia ha sicuramente un peso direi decisivo, perché il problema non era tanto il Burkina Faso in sé, che non ha una gran rilevanza, ma se Sankara fosse davvero riuscito a trasformare come voleva un paese piccolo come il Burkina Faso, questo avrebbe molto probabilmente contagiato tutte le altre colonie francesi molto più importanti, come la Costa d'Avorio, come il Senegal, come il Mali, e questo avrebbe provocato un effetto domino che la Francia non poteva tollerare.
0: Lei ieri ha visto i mondiali, era per il Senegal? professore?
1: Sì, lo confesso.
0: Vedi, immaginavo la risposta, gli era proprio servita sul piatto d'argento.
1: Era
0: allora,
1: facile.
0: Era facile, però non è andata come voleva. Ahimè. Ahimè, ai noi allora. Senta, dunque, c'è a quasi 40 anni dalla morte di Sankara, la sua immagine, mi chiedo quanto resista in Africa, perché qui è resistente. Mi chiedo anche, e mi unisco a un ascoltatore che ahimè non si firma, a proposito di Sankara, se spiega, professor Aime, l'attuale capitano Ibrahim Traoré, cioè che l'attuale presidente del Burkina, sì, Faso, è integro come l'etimologia del suo stato, del nome del suo stato, professore?
1: Sì. Allora, la figura di Sankara oggi in Africa, soprattutto in Burkina Faso, non solo esiste, ma è fondamentale, è centrale, lo è stato sia per i movimenti dal basso di popolazione che si sono ispirati, anche soprattutto i giovani, a Sankara, lo è anche l'attuale giunta militare che si dice sankarista, quella di Ibrahim Traoré per intenderci. Ora è difficile fare paragoni perché i tempi sono completamente diversi. All'epoca di Sankara non c'era il problema del jihadismo e dell'estremismo islamico, il mondo era bipolare, c'era il blocco occidentale e il blocco sovietico, quindi la situazione era diversa. Oggi quest'area del Sahel, che comprende Mali, Burkina Faso, Niger, è molto più complessa la situazione. Questa giunta deve combattere contro i gruppi jihadisti che attaccano continuamente e hanno occupato più del 30% del nord del paese. Traoré ha fatto una cosa che forse Sankara avrebbe condiviso, cioè mandare via i francesi, ma Sankara non si sarebbe mai messo nelle mani dei russi di Wagner. Si sarebbe liberato possibilmente dai francesi, ma non sottomesso. Però è difficile fare paragoni, anche se molte volte, anzi spesso nei discorsi Ibrahim Traoré si cita Sankara, ma il paragone è davvero difficile, perché la situazione è molto molto diversa.
0: Questa è la voce di Marco Aime, che ha scritto Un ritratto di un'onesta utopia, La vita e eredità di Thomas Sankara, La postfazione di Andrea De Giorgio per Bollati Boringhieri, La ricostruzione di un tentativo utopico di un regime non violento e pluralistico, La ricostruzione della vita di Sankara, perché sono vari capitoli dedicati all'infanzia, fino al lavoro, alle lotte, alla avvenuta proclamazione di presidente del Burkina Faso, fino all'ultima parte della sua vita, e poi ci sono i grandi discorsi che davvero meritano questa in appendice un'attenzione a parte. Beh, io la ringrazio davvero, Marco Aime, di questo libro che consigliamo ai nostri ascoltatori, che sono sensibili molto e lo sento dai messaggi. Grazie, e torniamo alla musica con un'altra canzone che ci fa compagnia in questo pomeriggio. In questo caso vediamo se riesco a parlare anche portoghese, ho i miei dubbi, ma vediamo, spero. Allora, lo pronuncio solo se è semplice, vediamo se è semplice. Sì, abbastanza. Bastidores.

0: L'ultimo suono sembrava quasi un ultrasuono, ma ci ha permesso comunque di aprire la porta dello studio e far entrare Caterina Villa. Buonasera Caterina.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit con il suo libro fresco di stampa, ma anche con un libro che è un esordio narrativo per Lindau, e quindi c'è tutta la trepidazione della sua autrice.
1: Decisamente.
0: No, la mettiamo assolutamente a suo agio, anche perché la prendo da lontano, leggendo un messaggio di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, che un po' tristemente, amaramente, ecco, dice: ma vedi tu, se più andiamo avanti più devono apparire irreali le utopie, soprattutto quelle oneste, in merito al libro che abbiamo precedentemente presentato, cioè Il ritratto di Sankara di Marco Aime. Però andiamo da tutt'altra parte. Misurare il vuoto. Caterina Villa scrive questo romanzo, edito per Lindau. Nella copertina non a caso c'è una roulotte. Intorno c'è poco e nulla. Questa roulotte non si sa se popolata o meno. È quasi su una spiaggia, intravediamo un bagliore lunare sul mare. È una dimensione di totale sospensione, quasi un rifugio da qualcosa che preme intorno, con una scrittura volutamente frammentata, con una scrittura che va sulla ricostruzione più dell'animo dei personaggi che dei fatti. Villa mette insieme una storia che è una storia corale di tante anime che si radunano casualmente dentro questo rifugio, dentro questa roulotte, che inizia a essere il simbolo della, per antonomasia, delle storie, perché sembra contenere le storie nel tempo e ne contiene altre che via via svela. Ecco, che cosa... intanto lei è passata dalla forma racconto alla forma romanzo. Mi sembra di capire che questo romanzo sia quasi un ibrido, è come se ci fossero molte... è come se la sua forma racconto premesse ancora, o sbaglio?
1: No, non sbaglia, assolutamente la verità. Misurare il vuoto, come diceva, è il mio romanzo d'esordio, e io penso di aver anche istintivamente voluto replicare quello che già sapevo fare. Io scrivo racconti da molti anni, sono stati pubblicati in varie realtà online e cartacee. Il racconto è la forma che io conosco meglio, nonché lo strumento che io maneggio meglio per anche parlare con me stessa, tirare fuori alcune cose. Nel momento in cui è nata nella mia testa l'idea di misurare il vuoto, mi sono trovata per la prima volta a fronteggiare un romanzo, che comunque è una costruzione, un'architettura molto più ampia, molto più difficile ovviamente da mettere in piedi, e quindi penso di aver voluto utilizzare come tasselli, come mattoni, i racconti. Questo romanzo è composto da capitoli molto brevi, quindi già nella brevità io ho ripreso quella che è una caratteristica fondamentale dei racconti, e poi ognuno termina come se fosse un piccolo mondo a sé, quindi anche questa chiusura finale. Va anche detto che, essendo un romanzo corale, come diceva, questa forma si presta molto bene poi a passare da un personaggio all'altro. Io volevo una struttura che non mi imbrigliasse dentro il punto di vista di un personaggio solo. I protagonisti sono tre, almeno quelli diciamo visibili, poi ci sono dei protagonisti meno visibili, tra cui la roulotte io ci metterei, e sono Nicola, Ofelia e Simone. Sono persone molto diverse tra di loro, con vissuti diversi, età differenti, approcci alla vita diversi, e quindi io avevo bisogno un po' di passare l'uno all'altro. Secondo me questa struttura base del racconto mi ha aiutato molto.
0: Senta, prima di entrare nella roulotte, rischiando anche il tetano perché c'è di tutto lì dentro in questa roulotte, prima di entrarci dentro, visto che è un esordiente nel romanzo, nella forma romanzo, a quali scrittori di riferimento si rifà? Quali considera i suoi padri o le sue madri letterarie nella forma racconto?
1: Allora, sicuramente nella forma racconto, io

0: molto Carver, vabbè, ma penso come tutti gli scrittori di racconti. Amo molto, e qui mi vado a incasinare perché è difficilissimo pronunciare il cognome, Samantha Schweblin, la scrittrice argentina, che secondo me è una maestra di questo genere. E non cito lei a caso perché nei suoi racconti c'è anche questa deriva un po' perturbante che io ho voluto un po' recuperare in questo romanzo. Va anche detto che io, per scrivere questo libro, ho letto anche tantissimi romanzi. Romanzi, io li metterei in questa citazione sui racconti perché sono dei romanzi quasi tutti stranieri, molto americani, che sono dei romanzi di racconti. Io amo molto Elizabeth Strout. Olive Kitteridge, il suo, se vogliamo, capolavoro, è un romanzo di racconti.
1: Alice Munro, le piace?
0: Mi piace molto, anche se l'ho letta meno di Elizabeth Strout,
1: Forse
0: per
1: però è una questione
0: esempio.
1: anche generazionale,
0: Penso di
1: devo dire.
0: sì. Oppure penso a Jennifer Egan, Il tempo è un bastardo, questi romanzi in cui si spinge molto sulla frammentazione che però poi a un certo punto quadra in un uno, no? In un'unità.
1: Senta, lei è nata ad Assisi, no? Nel 1988, cresciuta a Perugia. E diceva che ha pubblicato vari racconti su riviste online. E qui entra in questa roulotte. Allora, prima di entrare nella roulotte, entriamo nella roulotte attraverso una pagina, cioè prima di entrare nel plot narrativo, entriamo attraverso una pagina del suo libro per accedere alla roulotte.
0: Assolutamente. A questo punto direi che forse possiamo leggere la prima pagina, che poi è l'accesso di fatto al libro, alla storia, è il primo momento in cui si vede la roulotte. Infila le chiavi nella toppa e spinge forte, aiutandosi con la spalla buona. La porta cede. Allunga una mano, preme l'interruttore, uno sfrigolio e la lampadina si accende. Si sente odore di colla e di tisana al finocchio. Sopra la madia c'è una torre di stuzzicadenti vicino a un'accozzaglia di pasta di sale dalla forma strana. Spesso lasciano qui gli oggetti che costruiscono, non li portano nel mondo fuori. Lui li fa accumulare, dentro i mobiletti, sopra gli scaffali, sul letto che non usa nessuno, pure nel bagno, anche se è piccolo piccolo. Accende il bollitore, si siede al tavolo, respira. È vecchia la roulotte, il tetto è pieno di rattoppi, la muffa si è presa agli angoli, però non ha l'aria da posto abbandonato. Gli oggetti stanno tutti stretti stretti come nelle caverne magiche di certe fiabe di quando era bambino. Prende un respiro bello grosso. Il silicone delle finestrelle è tutto smangiucchiato, fa passare gli spifferi, il pavimento è scorticato, ma la roulotte continua a fare il suo dovere. Non è più la stessa che gli ha affidato il custode precedente. È diventata un posto vero, ci è cresciuta dentro un'anima.
1: E iniziamo a parlare delle anime che popolano questa roulotte, questo catorcio che sta quasi spiaggiato, così arrugginito, senza la ruota, è comunque qualcosa che evoca il movimento, ma allo stesso tempo è rattrappita nella sua immobilità. Ecco, queste anime iniziano a circolare dentro questo luogo. Che luogo è? È come se fosse un luogo di riflessione, dove pensare, dove confidarsi, dove ritrovarsi, una sorta di confessionale, una specie di grande fratello col confessionale ha voluto fare. Che ha voluto fare?
0: Allora, la parola confessionale ci sta, cioè la pronuncia peraltro anche Nicola, il personaggio di cui ho letto
1: È
0: il
1: questo
0: capitolo iniziale,
1: custode,
0: il
1: anche
0: custode.
1: misterioso anche lui
0: Sì,
1: come
0: come un
1: personaggio.
0: po' tutti i miei personaggi, sono dei personaggi che prendo a un certo punto della loro vita, poi si ricostruisce, ma un po' a pezzetti, no? Il loro passato. E quindi confessionale laico, sì. La roulotte è uno spazio che io ho volutamente cercato di rendere da fuori un po' poco appetibile, nel senso che è un posto di cui normalmente non ci si fiderebbe, è tutta un po' arrugginita, sta lì sulle rive del lago Trasimeno, non si sa chi ce l'ha messa, eppure dentro, e anche questo suo essere, come abbiamo letto, piena di oggetti, in realtà la roulotte è molto accogliente, la roulotte è un abbraccio. per chi ci va e chi ci va? Ci vanno persone che hanno bisogno di prendersi del tempo per sé. La roulotte banalmente funziona con un sistema di prenotazione rudimentale, c'è un calendario appeso alla porta, ci si segna per il giorno un orario e c'è scritto proprio sul calendario che dura una quarantina di minuti il tempo che si ha per sé. Peraltro con una certa assonanza con le sedute anche di psicologi o psicoterapeuti. Perché è uno spazio in cui chi non ha modo di fare qualcosa all'esterno, di stare solo con se stesso, può andare per prendersi cura di sé. Ci si fa di tutto, appunto, c'è chi costruisce cose, chi fa la maglia, una signora Teresa che vive con il marito a casa, non può ascoltare la musica lirica, l'ascolta lì, e poi ci sono i miei protagonisti. Ognuno di loro, di queste anime, appunto, come diceva, ha al centro, e qui c'entra anche il titolo, un vuoto, una ferita. Ed è questa ferita che in maniera più o meno conscia, perché non tutti ne sono coscienti, li spinge verso la roulotte. Nicola ci arriva, il custode, perché in pensione, non sa che senso dare alla sua vita, che già prima ne aveva poco di senso, trova questa inserzione su un giornale, si cerca un custode per questa roulotte, va. Ofelia, fresca di un lutto recente, importante, perché le è morta la madre, l'unico genitore che ha mai conosciuto, sente parlare di questa roulotte al lavoro e dice ok, sto male, vediamo se è un posto che può aiutarmi. E invece Simone, l'altro protagonista, ci finisce un po' per caso, per cercare insomma una notte un rifugio, addirittura forza la porta per entrare. Quello che mi interessa della roulotte è non solo che, e quello che ho cercato di mettere in questo libro è quello che la rende, secondo me, il centro simbolico di tutta la storia, è non solo questa accoglienza, ma anche un carattere di sfida che la roulotte un po' ha.
1: In che senso?
0: La roulotte ha delle regole, no? Cioè, delle regole nel senso che bisogna sapere stare al gioco, bisogna avere il coraggio di stare soli con se stessi, che non è una cosa necessariamente facile per tutti. Guardarsi dentro, trovare delle parole per parlarsi, che alla fine è quello che tentano con vari gradi di successo i miei protagonisti. C'è chi non ha questo coraggio, tra cui Nicola, il custode stesso. Lui invidia molto le persone che utilizzano la roulotte perché lui non è in grado, lui ha paura di guardarsi dentro e di misurare questo vuoto, appunto, che la roulotte, in teoria, se utilizzata a dovere, aiuta a misurare. È essa stessa misura anche abbastanza confinata di uno spazio, no? E quindi aiuta chi vuole, chi ha la forza, a trovare una misura per ciò che ha dentro. Questo almeno nella mia intenzione.
1: Nella sua intenzione c'è anche quella di dotare la roulotte di parola e con un escamotage letterario riesce in questo intento. Come fa?
0: Nella roulotte qualcuno, non si sa chi, lascia dei bigliettini. Sono sì dei biglietti, dei post-it firmati T puntato, non si sa chi sia questo T, e in questi biglietti racconta, sebbene in maniera frammentata o così pare, una storia. Sembra lasciare degli indizi sul suo passato, forse con la speranza che qualcuno se ne interessi, questo non è chiaro. E in realtà questi bigliettini, oltre che un espediente ovviamente narrativo che accelera poi a un certo punto la trama, aiuta a portarla in avanti, servono anche, sempre nella mia intenzione, che spero sia riuscita, da frammenti di, come di uno specchio in cui i miei protagonisti si possano riflettere. I miei protagonisti tutti in vari momenti della storia trovano questi bigliettini e li leggono. Non si dicono tra loro che li hanno letti. Quindi ognuno elabora al suo interno una spiegazione di che cosa questi bigliettini potrebbero voler dire. Nel farlo però ovviamente utilizza la propria esperienza, il proprio vissuto, quindi ognuno ci legge qualcosa di diverso che poi finisce con il causare all'interno del personaggio dei movimenti, degli smottamenti.
1: Questi smottamenti lei li realizza descrivendo molto il fisico, la fisicità, molto, è come se somatizzassero più che esprimere le proprie emozioni. Perché?
0: Perché? Allora, un po' c'è l'insegnamento, quello classico che io avevo in testa mentre scrivevo, show don't tell, no? Quindi se un personaggio sta male, è arrabbiato, non devi dire che è arrabbiato. Banalmente, questa è la spiegazione semplice che ha innescato quello che poi è diventato un meccanismo in realtà più complicato, che mi ha proprio tirato dentro. Perché, secondo me, tutti i miei protagonisti non hanno bene le parole, cioè paradossalmente ce l'ha la roulotte, ma i miei protagonisti non hanno delle parole giuste per spiegare quello che provano e da dove viene quello che provano. Quello che sento, quindi c'è quello che sentono, quindi c'è il riflesso fisico delle loro sensazioni. E ho cercato di connotarli in maniera molto definita, ognuno in maniera diversa. Questa somatizzazione, nel caso di Nicola, è tutta no, nel petto. Lui ha questo tumore ai polmoni e tutte le sue sensazioni passano per queste costrizioni, no, del petto. Ofelia è una persona che si ripiega costantemente su se stessa cercando rifugio, no? Ha questi mal di pancia, si mangia le unghie. Simone è il personaggio in cui ho estremizzato.
1: È un concentrato,
0: cosa, no?
1: Dei malesseri contemporanei, anche troppo, poverino.
0: Poverino.
1: Perché veramente le ha tutte.
0: Allora, io confesso che secondo me, anzi senza secondo me, io l'ho utilizzato anche un po' in chiave catartica, anche per me che scrivevo. Cioè,
1: non mi dica.
0: Esatto, come tutti, però cioè, questo carico che gli ho messo addosso e anche questa sua violenza nel cercare di liberarsi di questo carico, che però ha come risvolto anche una grande fame di salvezza, di cura, a me ha aiutato molto come scrittrice. Secondo me era importante che ci fosse nell'equilibrio di queste vite intorno alla roulotte. Sono diversi gradi, no, di gestione del vuoto. E secondo me un grado di gestione...
1: Ma cos'è il vuoto? Sa che non l'ho capito. Che cos'è secondo lei?
0: Allora, secondo me il vuoto è questo spazio che noi abbiamo dentro di noi. Noi intendo tutte le persone, quindi non solo i miei protagonisti. È questo, a un certo punto nel romanzo, nel capitolo che si chiama Misurare il vuoto, Ofelia pensa, no, al buco nero, a come è fatto il buco nero. È questa cavità alla quale spesso non sappiamo dare una forma, della quale spesso non siamo nemmeno consapevoli, che però agisce sotterraneamente e in maniera invisibile sulle nostre vite, come il buco nero al centro di una galassia. Il vuoto è il buco nero che ognuno di noi ha dentro e spesso e volentieri si origina da una ferita, da un trauma. A volte non è qualcosa che nemmeno è successo nella nostra di vita, ma magari in quella di chi ci ha preceduto. È un esempio, sia Ofelia sia Simone ne sono un esempio, no? Cioè sono segnati da delle colpe, tra virgolette, perché in questo romanzo c'è anche molto il concetto di colpa, responsabilità, che li hanno preceduti, per esempio dei loro genitori. Ma questo non cambia il fatto che la ferita, la crepa, chiamiamola come si vuole, c'è. Quello che ci tengo a sottolineare è che questa misura del vuoto, secondo me, innanzitutto è importante se si vuole star bene, se si vuole star meglio. Ma soprattutto è una misura che si può in una certa misura raggiungere da soli, ma poi per andare oltre occorre di una relazione, necessita di una relazione con gli altri. Tutti i miei personaggi riescono a trovare le parole e la misura nel momento in cui entrano veramente in relazione gli uni con gli altri. E ancora una cosa, se posso, questo vuoto non è appunto necessariamente una cosa negativa, cioè può essere è una forza motrice, ma può essere anche una forza generatrice. Io mi sono molto interrogata su qual è il mio vuoto, penso di averlo capito, ma penso anche che questo vuoto sia per esempio alla base della mia scrittura, quindi da quello che penseremmo sia una cosa negativa, in realtà almeno per me è andata una cosa molto positiva, è il mio modo di stare al mondo.
1: Quindi la scrittura che vive anche di autoanalisi. È il protagonista di un celeberrimo romanzo di Kafka, grande scrittore di racconti, era proprio l'agrimensore. Lei come misura il vuoto dei suoi personaggi?
0: Allora, l'espediente più semplice che ho trovato, ma semplice fino a un certo punto, è dare al vuoto di questi miei personaggi un corrispettivo fisico. Nel caso di Nicola, il custode, sono queste macchie che ha nei polmoni. Nel caso di Ofelia è in realtà questa chiocciola che lei forma con il suo corpo, spinta da questo istinto di cercare un rifugio, ecco quindi anche questo suo attaccamento alla roulotte, senza capire che spesso e volentieri, se non si è in grado di trovare un rifugio dentro di sé, è difficile trovarlo solo all'esterno. E per Simone invece questa tinozza, una tinozza di plastica che lui riempie di acqua quasi bollente, e in cui si immerge. Simone, abbiamo detto, è una persona che porta all'estremo la gestione del dolore e del corpo.
1: Anche autolesionismo.
0: Sì, in varie forme, e ne ha bisogno anche, cioè come se il dolore fisico lo aiutasse a...
1: Senta, la sensualità,
0: contenere.
1: Queste sono tutte monadi, no?
0: Sì.
1: La sensualità, la fisicità, il rapporto tra loro, come lo governa da scrittrice?
0: Allora, è stato, proprio perché erano così monadi inizialmente, delle piccole isole, è stato difficile avvicinarli, e ho pensato che l'unico modo coerente in cui queste persone, fatte così, quindi anche disabituate alla relazione, ferite da relazioni precedenti, o che magari un certo tipo di relazione non ce l'hanno mai avuta, o hanno rinunciato a un certo tipo di relazione, dovesse avvenire per piccoli passi, per piccoli gradi. La loro relazione, man mano che si costruisce, è fatta di condividere dei piccoli momenti, dei piccoli gesti. Quindi, per esempio, mi viene in mente quando Nicola, il custode, non si sente bene e Simone lo aiuta a bere, gli tiene il bicchiere alle labbra. È una vicinanza fatta di piccole mosse, perché non mi sembrava credibile che delle persone abituate così tanto alla loro solitudine, un po' incancrenite anche in questa solitudine, trovate delle anime affini, gli si gettassero addosso, no? Peraltro penso che sia un modo bello di starsi vicino, saper cogliere il bisogno e dire, far capire, nemmeno dire, io ci sono, con anche una cosa minima.
1: Allora, un romanzo di cose minime che sono anche raccolte all'interno di questa roulotte, che raccoglie le piccole anime dei protagonisti, e c'è Caterina Villa che tenta di misurare il vuoto dentro questi suoi personaggi. Edito per Lindau. Caterina Villa, grazie.
0: Grazie a lei.
1: E alle 16:26 continuiamo con la musica di oggi. Il brano è sempre tratto dal medesimo album, cioè Meana, Meana canta JG del 2024, e quello che ascoltiamo adesso, cioè che ci farà compagnia fino all'ultimo tassello del pomeriggio di oggi, è Meditação.

0: Voce così sottile, sensuale, angelica, quella di Meana, nome d'arte Ana Claudia Lomelino Gonsalves, nata a Rio il 7 ottobre 1985. È cantante e cantatrice brasiliana. È tra l'altro sposata con il figlio di Gilberto Gil, con Ben Gil. Ed è una cantautrice di grande successo, molto variopinta anche come si pone in pubblico, fa spettacoli dove lei veste dei costumi spettacolari, ma anche l'influenza del samba, del reggae, suoni tradizionali. Insomma, abbiamo scoperto insieme un'altra cantautrice, questo è una cosa bella, avremo anche altri brani fino alle 6, poi ci sarà la poesia, c'è cioè l'alta voce, c'è cioè il tuffo, torneremo anche con un altro brano di Meana. Ma torniamo all'inizio, a quell'ascolto breve tratto dall'intervista che ha fatto qui a Fahrenheit Carlo Ginzburg, il professor Ginzburg, storico e saggista italiano. Diceva con anche così con un filo di modestia, ma anche molto simpaticamente, che i suoi libri sono molto tradotti e lui è molto conosciuto. Ma i suoi libri sono davvero molto tradotti, lui è davvero molto conosciuto in più di 20 lingue ed è la forza di chi rimane, per chi vuole comunque approfondire la visione di questo figlio del grande, dell'eroe anche antifascista, come Leone Ginzburg, e della scrittrice Natalia Ginzburg, genitori, insomma, notevoli e anche faticosi magari da portare sulle spalle, chissà. Insomma, Ginzburg, torniamo a parlarne attraverso la voce dell'ospite che ci aspetta, silente, e che è Paolo Pecere, buonasera. Professore
1: Buonasera.
0: di filosofia e letteratura, si occupa di filosofia e di letteratura, ma insegna storia della filosofia all'Università Roma III. Mi piace ricordare anche il suo ultimo libro, Il senso della natura, Sette sentieri per la terra, Sellerio. Senta, io ricordo nel 1966 i Benandanti, cioè la ricerca sulla società friulana del Cinquecento. Abbiamo citato Il formaggio e i vermi e ancora l'ultimo, Il vincolo della vergogna. Senta, si può chiamare di un metodo Ginzburg? Lei insegna filosofia, ma c'è uno sguardo filosofico dietro questa sua lettura obliqua, dietro le microstorie, dietro c'è anche un modo di voler stare al mondo.
1: Beh, dunque, io infatti ho conosciuto, come tanti lettori, tante lettrici, i lavori di Ginzburg, anch'io partendo da quei libri, da Benandanti, dal Formaggio e i Vermi. Lì, intanto, come in tutto il lavoro di Ginzburg, c'erano dietro anche delle letture filosofiche, quindi non è un caso che mi ci sono avvicinato. E in particolare, in quel caso, un interesse per il problema che poi ha esaminato Ginzburg per tutta la vita, di dare voce agli altri, di dare voce a delle persone, a dei personaggi storici che non sono i personaggi della storia ufficiale, non sono i personaggi delle classi dominanti, ma delle classi popolari. Ginzburg aveva cominciato da lì, ma questo implicava una riflessione di metodo, cioè come arrivare a quelle voci, attraverso quali documenti e come interpretare questi documenti e in fondo al pensiero poi di personaggi come Menocchio, il mugnaio che ci ha fatto conoscere, che ha fatto conoscere tutto il mondo con il formaggio e i vermi. E questo problema poi Ginzburg l'ha continuato a sviluppare, per esempio dedicando diversi saggi a nativi americani, a popolazioni che appunto trovano voce indirettamente attraverso testi di origine europea. Quindi c'era innanzitutto questo, nell'inizio, in quell'inizio fra gli anni 60 e gli anni 70. Poi il secondo aspetto, che senz'altro è anche filosofico, comincia con il saggio Spie del 1979, Radici di un paradigma indiziario, che è proprio una riflessione di metodo su come dei dettagli apparentemente minori, apparentemente marginali, può essere una frase, una certa parola usata in un testo o in una conversazione, un particolare di un dipinto, il modo in cui è dipinta una mano o un motivo scolpito, ecco, come dettagli come questi possano farci accedere a delle verità anche macroscopiche, per cui poi non bisogna ingannarsi col termine microstoria. come se lui parlasse di storie minori o piccole o di importanza minore. Però ecco, questo metodo naturalmente aveva dietro tante fonti, perché dietro il pensiero di Ginsburg, caso unico direi, c'era appunto letture filosofiche, ma anche la filologia naturalmente, la storia dell'arte di Warburg, la letteratura. Ecco, però insomma, una riflessione di metodo che non soltanto aveva aspetti teorici che poi interessano anche da un punto di vista filosofico, è una ricerca della verità, ma anche attingeva e usava spesso testi filosofici.
0: Senta, mi sembra che lei evidenzi e rifletta su questa, da quello che diceva poc'anzi, sul suo continuare di Ginsburg a insistere sugli stessi temi. E in effetti i suoi libri, anche gli ultimi, affrontano il problema della dittatura, delle fake news, della censura. Non ultimo, nell'ultimo saggio, affronta il tema dell'ebreo della diaspora, dopo il massacro del 7 ottobre, dopo la risposta di Netanyahu. Ecco, affrontare, ritornare, a riapprodare agli stessi temi, che magistero è per Paolo Pecere?
1: Sì, allora è vero che nei lavori di Ginsburg, nei suoi tanti libri, articoli, c'è una costellazione di temi che ritornano, però io credo bisogna sottolineare che non ritornano le stesse cose, ma ritornano, come lui mi ha detto recentemente anche in un'intervista, da diverse angolature le cose, e soprattutto poi è cambiato anche quello che Ginsburg ha ricavato sugli stessi temi. Ha cominciato appunto a parlare non a caso di storie di persone perseguitate, e ha ricordato poi lui spesso tante volte la sua esperienza, come dire, sulla sua pelle, sulla pelle della sua famiglia, di repressione in quanto ebreo. Ma dopo, da questo appunto, ha cominciato a costruire una riflessione metodologica che poi ha, come dire, ha insegnato a indagare tante altre storie. Per esempio, partendo da quei processi di stregoneria su cui aveva cominciato a lavorare negli anni 60, poi da Storia notturna in poi Ginsburg sostanzialmente oltrepassa addirittura i limiti del metodo storico vero e proprio, perché comincia con uno sforzo titanico a inseguire l'ipotesi che dietro questi culti friulani che lui aveva studiato ci fossero delle tradizioni orali, popolari, che addirittura risalivano alla protostoria, alla preistoria eurasiatica, alla figura degli sciamani. Per fare questo Ginsburg ha applicato anche un metodo morfologico, cioè li confrontava storie, credenze simili, che hanno forma simile, anche laddove non c'era una prova documentaria di una diffusione storica. E questo, diciamo, ovviamente ha fatto riflettere, ha fatto discutere, ma è un altro esempio di come, continuando a tornare sugli stessi temi, poi Ginsburg apriva nuove questioni. E la questione della verità, che ho segnalato prima, è legata a questo, perché poi negli ultimi 20 anni, nelle sue raccolte di saggi, questo tema torna, cioè attraverso l'indagine storica, anche su queste figure da cui lui era partito, si scopre qualcosa che inizialmente non sappiamo e che neanche i protagonisti della storia sapevano. C'era questo tema dell'inconscio, cioè una verità che va al di là di quanto crediamo di sapere all'inizio e che metteva in gioco lo stesso storico, che torna continuamente. Quindi il fatto che lui poi abbia lavorato sul problema della verità storica contro il postmodernismo, sul problema della persuasione, della propaganda che appunto condiziona le coscienze, sulle fake news, tutti questi temi apparentemente disparati in realtà sono il tornare sempre su quel problema, cioè di far emergere una verità nascosta in una dinamica di relazione appunto tra un testo, tra un personaggio che si esprime e un contesto storico.
0: Anna Foa in un post ha ricordato questa coincidenza incredibile, perché Carlo Ginsburg è morto proprio nell'anniversario della morte per mano dei nazisti di Mark Bloch, che è il suo punto di riferimento. Proprio il 16 giugno 1944 fu arrestato l'8 marzo Mark Bloch, con lui altri 26 caricati su un camion, e poi fu ammazzato, consolando a sua volta le persone vicino a lui, così si racconta. E Anna Foa dice che ha avuto la fortuna di essere stata per pochi mesi allieva di Carlo alla Sapienza. Di Carlo lo scrive ovviamente Anna Foa. Ricordo il calore e l'intelligenza del suo sguardo quando ci parlava a noi studenti di Bloch. quelle sue lezioni mi hanno segnata per sempre, aprendomi la porta alla storia. È bello anche questa dire alla storia e non le porte della storia, che la storica Anna Foa, non a caso le sue parole sono sempre calibrate, appunto, aprire le porte alla storia. Senta, qual è per lei, Pecere, l'insegnamento, abbiamo veramente un minuto, ma insomma l'insegnamento, la sintesi del Magistero, l'insegnamento da allievo o comunque da studioso del lavoro di Ginsburg che lei porta con sé?
1: Ma sicuramente quello di seguire le proprie domande, sorvegliando criticamente i propri pregiudizi. Ginsburg spesso, come dire, metteva in dubbio le sue stesse premesse, conclusioni, e farlo con un atteggiamento di sempre di grande curiosità e apertura, che è poi lo stesso che ricordano, lei ha citato Anna Foa, ma in questi giorni, oggi, tantissime persone, cioè la sua generosità, la sua apertura, il suo ascolto. Io l'ho conosciuto in occasione di un incontro con delle scuole che lui accettò di fare per appunto dialogare con degli studenti di scuola superiore. Questo dice molto, perché appunto ha raccolto le realtà di Marbloch, retomaturghi, le false notizie, ma è diventato una voce che dialogava molto oltre, diciamo, lo specialismo, oltre i confini disciplinari, senza nessun interesse, diciamo, di settore, e questo credo sia, faccia parte del suo insegnamento.
0: La ringrazio, ringrazio Paolo Pecere che ha ricostruito.
1: Grazie a voi.
0: La ringrazio davvero, ha ricostruito così come tratteggiato il magistero per lui stesso di Carlo Ginsburg, che si è spento il 16 giugno, che è stato uno storico e un saggista italiano, studioso di atteggiamenti religiosi, di credenze popolari, che ha scritto dei libri che fanno davvero parte delle pietre angolari di alcune librerie, come I Benandanti, Il formaggio e i vermi, fino all'ultimo Vincolo della vergogna. Ma ce ne sarà anche un altro, lei citava l'arte, Pecere, che interessava la storia dell'arte, che interessava Ginsburg. Ecco, sarà il consiglio di lettura finale per il nostro programma, idealmente sì, dedicato a Carlo Ginsburg, anche a Lisa, a Silvia, le figlie. Grazie Paolo Pecere, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E ce ne andiamo con la musica della sigla che comunque ci raggiunge per portarci alla fine di questa prima parte di Fahrenheit. Ci aspetta la poesia, ci aspetta il tuffo, e ci aspetta, ad alta voce, come dimenticarlo. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a più tardi, la console è affidata a Fabrizio Paccione e adesso sarà lui a metterci in collegamento con il GR. Grazie, a dopo.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La guerra in Iran. Siamo ormai quasi arrivati alla firma del memorandum d'intesa che avverrà venerdì in Svizzera e già si moltiplicano segnali del cambiamento in vista. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
4: Per la prima volta in due mesi tre petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz, oltrepassando quindi la zona del blocco navale statunitense. Il ministro Tajani annuncia la riapertura venerdì della nostra ambasciata a Teheran. In Israele torna attivo a fine mese il terminal 3 dell'aeroporto Ben Gurion, chiuso dall'inizio della guerra, tutti segni di fiducia. Trump dal G7 ha già detto stamane che il memorandum non è definitivo e che se l'Iran non si comporta bene, gli Stati Uniti torneranno a bombardare. Nel punto stampa che ha appena tenuto a Evian, Trump parla dell'intesa da firmare come di un accordo molto solido, che quello di Obama con l'Iran era il più stupido di tutti, mentre il suo è un vero muro antinucleare. Si dice certo che l'Iran voglia l'accordo, ma se non si farà, assicura, ricominceremo tutto da capo. La NATO nello stretto di Hormuz non serve, ma se vuole può aiutare. Sull'Ucraina il capo della Casa Bianca afferma di aver avuto ottimi colloqui con Putin e con Zelensky e auspica ancora una volta che la guerra tra Mosca e Kiev finisca presto. Un accenno anche a Israele: deve potersi difendere, ma deve anche agire con giudizio.
3: Al G7 di Evian la premier Meloni ha accolto con soddisfazione il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extra UE che soggiornano irregolarmente in Europa. In corso il punto stampa della Presidente del Consiglio, sentiamo il passaggio relativo al rapporto con Trump.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma c'era un buon clima.
3: Tema migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito tra i partiti.
6: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri, avvenuto ieri a Montecitorio, e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega, che dice la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza. E sulla riforma elettorale il vicepremier Tajani spiega: non ci sono le preferenze, il testo presentato dalle forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Il PD va all'attacco anche della legge elettorale, che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale, accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD, AVS 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice: farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR3.
3: Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione. È il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libera definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Caos treni, sospesa la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti, un'interruzione del servizio dovuta probabilmente a un problema alla linea elettrica che ha provocato anche un incendio alle sterpaglie lungo i binari, soccorsa una passeggera di 44 anni. Esame di maturità, al via domani la prima prova scritta per 527.000 ragazzi. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla dicitura: non si chiamerà più esame di Stato, ma esame di maturità, e centrale sarà la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. È tutto per questa breve edizione del GR3, in regia Andrea Di Marco. Prossimo giornale alle 18.45, dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati. Bentrovati, i principali aggiornamenti in questo momento. In A4 ci sono code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest verso Padova, sempre in A4 code per una perdita di carico tra Ponte Oglio e Grumello verso Milano. Ci spostiamo in A10, qui il traffico è intenso, si sono formate code tra Genova Aeroporto e Allacciamento 7 verso il capoluogo Ligure. In A1 Milano-Bologna ancora code a causa di un incidente tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui la viabilità esterna non riceve, code a tratti tra la Stassigna e lo svincolo 1 verso Firenze. Sul ramo Casalecchio della 14 code traffico, siamo tra l'allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. E andiamo poi sulla Firenze-Roma in autosole, traffico intenso, code tra Chiusi, Chianciano e Fabbro, siamo in direzione di Roma. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Con l'anticiclone atlantico che inizia a ricevere un significativo contributo di aria in arrivo da sud, inizia nella seconda metà di questa settimana una fase molto calda per l'Europa meridionale e mediterranea. Sebbene il culmine di questa onda di calore arriverà nel prossimo weekend, già domani si registreranno valori diffusi oltre i 35-36 gradi, con punte anche superiori. E iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, dove il cielo sarà sempre sereno, ma l'aria sarà ancora fresca. Temperature infatti tra 22 e 27 gradi. Caldo in arrivo per Bruxelles in Belgio, con tempo stabile e soleggiato, cielo sereno e temperatura compresa tra 21 e 32 gradi. Aria più fresca e instabile invece per Edimburgo in Scozia, che avrà cielo coperto e pioggia anche battente, con temperatura tra 15 e 19 gradi. Una giornata molto gradevole invece per Oslo in Norvegia, dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e la temperatura andrà da 15 a 24 gradi. Nuvolosità invece più diffusa e compatta per Varsavia, in Polonia, ma comunque senza pioggia, e temperatura tra 17 e 24 gradi. Per Bucarest, in Romania, cielo sereno al mattino, poi nubi sparse e poi nuove schiarite verso sera, con temperatura tra 17 e 26 gradi. E chiudiamo con Atene, che avrà una bella giornata di sole, appena interrotto da poche nubi in più nelle ore centrali, con temperatura tra 22 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani, quinta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Mercoledì 17 giugno, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, gli ultimi sei concorrenti e una giuria d'eccezione. Cristina Bersanelli, Massimo Iannone, Marily Santoro. Ospiti della serata il trio jazz Tallini, Piana, Mele e gli allievi del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Questa sera alle 21, Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!

0: Fremo, papavero tra le rotaie. Mentre spero incrociarti sul treno, fai il mutuo dal notaio. Ai miei occhi al finestrino non importa, si accontentano dell'oppio dei tuoi verbi. Da sempre inseguo il tuo binario, da sempre cambi rotta. E mi è di grande comodo fiatare il vetro, tracciare con il dito un segno del tuo niente, seguitare qui seduta a domandarti chi vuoi, scordando cosa cerco.
1: Susanna Tartaro vi dà il bentornato, accompagnato da Laura Crippa, dalla raccolta Alfa Privativo per Marcos y Marcos. Oggi abbiamo ascoltato F, ed è uno dei punti fermi di Fahrenheit, quello di ricominciare con la poesia, ma anche quello di planare morbidamente, come con questa musica, su ad alta voce e su Mansfield Park.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
4: Minna, nanna, minna. Cresce questa musica.
2: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Tredicesima puntata.
8: Il ritorno di Sir Thomas portò profondi cambiamenti nella vita della famiglia, indipendentemente da giuramenti di innamorati. Sotto la sua autorità, Mansfield era diventato un luogo completamente diverso. Ora che taluni membri della compagnia erano stati mandati via e lo spirito di tanti altri rattristato, era tutto monotonia e grigiore rispetto al passato. Un plumbeo nucleo familiare che raramente ritrovava la sua vivacità. Scarsi erano diventati i rapporti con la canonica. Sir Thomas, come sempre poco portato alle relazioni personali, era particolarmente restio in questo periodo agli impegni sociali, se non in una specifica direzione. I Rushworth costituivano l'unica giunta alla cerchia familiare la cui presenza avesse voglia di sollecitare. Edmund non si meravigliava che tali fossero i sentimenti del padre, né di altro poteva rammaricarsi che dell'esclusione dei Grant. Loro però, faceva notare a Fanny, avrebbero dei diritti. Si può dire che appartengano a noi. Sembra che facciano parte della famiglia. Mi piacerebbe che mio padre apprezzasse di più le eccezionali attenzioni che hanno dedicato a mia madre e alle mie sorelle mentre lui era via. Temo che possano sentirsi trascurati, ma la verità è che mio padre li conosce a stento. Non si trovavano qui neppure da un anno quando ha lasciato l'Inghilterra. Se li conoscesse meglio, darebbe alla loro compagnia tutto il valore che merita, perché in realtà sono esattamente il genere di persone che piacerebbe a lui. A volte ci manca un po' di animazione quando siamo tra noi. Le mie sorelle sembrano di malumore e Tom certamente non è a suo agio. Il dottor Grant e signora ci ravviverebbero e tutti noi, compreso mio padre, passeremmo serate più vivaci.
9: Ne sei convinto? Chiese Fanny. Secondo me lo zio non desidera alcuna aggiunta. Io penso che dia valore proprio alla tranquillità di cui parlavi tu e che il riposo che gli offre la sua cerchia familiare sia tutto ciò che desidera. E poi non mi sembra che siamo meno allegri di prima. Voglio dire, di prima che lo zio andasse all'estero. A quanto io ricordi, l'atmosfera era sempre più o meno così. Non si è mai fatto un gran ridere in sua presenza. Potrebbe trattarsi di una sorta di riservatezza, ma non ricordo che le nostre serate un tempo fossero mai festose, se non quando lo zio era in città. Quelle dei giovani, direi, non lo sono mai quando i loro familiari più adulti sono in casa.
8: Penso che tu abbia ragione, Fanny, fu la sua risposta dopo una breve riflessione. Immagino che le nostre serate, più che mutare natura, siano tornate a essere quelle di prima.
9: La novità stava nel loro essere animate. Eppure, com'è forte l'impressione che solo poche settimane possono dare. Ero arrivato a pensare che prima di allora non avevamo mai vissuto in quel modo. «Forse sarò meno salottiera di altri», disse Fanny, «ma a me le serate non sembrano affatto lunghe. Mi piace molto sentire lo zio che parla delle Indie occidentali. Potrei rimanere ad ascoltarlo per un'ora intera. Mi dà più piacere di quanto abbiano fatto tante altre cose. D'altra parte, devo dire che immagino di non essere come gli altri».
8: «E perché mai lo immagini?» domandò lui sorridendo. «Vorresti che ti dicessi che sei diversa dagli altri solo perché sei più saggia e discreta?
9: Ma quando è successo che io abbia fatto un complimento a te o a qualcun altro, Fanny? Se hai bisogno di complimenti, va da mio padre. Lui ti soddisferà. Chiedi a tuo zio che cosa pensa e di complimenti ne sentirai in abbondanza. E anche se potrebbero riguardare soprattutto il tuo aspetto, dovrai aver pazienza nella certezza che con il tempo riconoscerà altrettanta bellezza nella tua mente». Sentirlo parlare in quel modo era per Fanny una tale novità che ne rimase fortemente imbarazzata. «Tuo zio ritiene che tu sia molto graziosa, cara Fanny, e questo è tutto. Chiunque, a parte me, avrebbe enfatizzato la cosa. E chiunque, a parte te, si sarebbe risentita per non essere stata ritenuta graziosa già prima. Ma la verità è che tuo zio non ti aveva mai ammirata prima d'ora e adesso ti ammira. Il tuo colorito è talmente migliorato e i progressi che hai fatto nell'espressione del viso e la figura... No, Fanny, non schermirti. È solo uno zio. Se non ce la fai ad accettare l'ammirazione di uno zio, cosa sarà di te? Sul serio, devi cominciare a prepararti all'idea che sia un piacere guardarti. Devi sforzarti di accettare il fatto che stai crescendo e diventando una bella donna. Se Sir Thomas avesse interpellato la figlia nei primi 3 o 4 giorni successivi alla partenza di Harry Crawford da Mansfield, prima che i suoi sentimenti si fossero in una certa misura tranquillizzati, prima che avesse abbandonato ogni speranza su di lui o deciso risolutamente di accettare il rivale, la sua risposta probabilmente sarebbe stata diversa. Ma dopo altri 3 o 4 giorni, senza un cenno da parte di lui, senza una lettera, un messaggio, senza segnali di un cuore ammorbidito, né speranza che la separazione producesse un beneficio, la sua mente aveva raggiunto la freddezza necessaria a farle cercare tutto il conforto che l'orgoglio e la vendetta potevano procurarle. Harry Crawford aveva distrutto la sua felicità, ma non doveva sapere che lo aveva fatto. Non doveva distruggere anche il suo nome, la sua avvenenza, la sua agiatezza. Non doveva credere che si stesse struggendo per lui nell'isolamento di Mansfield, respingendo Sotherton e Londra, indipendenza e sfarzo per amor suo. L'indipendenza era più necessaria che mai. Più che mai ora a Mansfield ne sentiva la mancanza. Trovava sempre più difficile accettare le limitazioni che le imponeva il padre. La libertà che le aveva dato la sua assenza adesso era diventata una necessità assoluta. Doveva sottrarsi a lui e a Mansfield al più presto e trovare consolazione per il suo animo ferito nel benessere materiale e nella posizione sociale, nell'accettare le limitazioni che le imponeva il padre. La libertà che le aveva dato la sua assenza adesso era diventata una necessità assoluta. Doveva sottrarsi a lui e a Mansfield al più presto e trovare consolazione per il suo animo ferito nel benessere materiale e nella posizione sociale, nel fermento della vita sociale. Nella sua mente la decisione

Qualsiasi ritardo, anche quello dovuto alla gran quantità di preparativi, sarebbe stato insopportabile. E neppure lo stesso Mr. Rushworth poteva vivere con maggiore impazienza della sua l'attesa della celebrazione delle nozze. Per lei, tutti i più importanti preparativi mentali erano conclusi. Essendo stata preparata al matrimonio dall'odio per la casa, per le restrizioni e per la tranquillità, dalla pena dell'affetto deluso e dal disprezzo per l'uomo che avrebbe sposato. Il resto poteva aspettare. I preparativi per nuove carrozze e nuovo mobilio potevano anche attendere la primavera a Londra, quando il suo gusto personale avrebbe potuto godere di maggiore libertà. Prese le decisioni più importanti in questo senso, risultò presto evidente che sarebbero bastate pochissime settimane per organizzare quanto era necessario per la cerimonia. Mrs. Rushworth fu prontissima a ritirarsi, lasciando il posto alla fortunata giovanetta che il suo caro figlio aveva scelto. E ai primi di novembre, con tutta la dignità di una ricca vedova, si trasferì con cameriera, valletto e carrozza a Bath, dove aveva tutta l'intenzione di decantare le meraviglie di Soterton nei ricevimenti serali, nei quali probabilmente avrebbe vissuto le stesse emozioni che provava quando era lì al tavolino da gioco. E prima ancora della metà del mese si tenne la cerimonia che avrebbe portato a Soterton la nuova padrona. La cerimonia nuziale fu molto appropriata. L'abito della sposa era elegante. Quelli delle due damigelle erano opportunamente inferiori. Il padre l'accompagnò all'altare, la madre teneva i sali a portata di mano, pronta all'insorgere di una grande agitazione. La zia si sforzò di tirar fuori qualche lacrima e la funzione fu celebrata in tutta solennità dal dottor Grant. Nessuno sollevò alcuna obiezione quando se ne parlò tra i vicini, se non sul fatto che la carrozza che portò lo sposo e la sposa e Giulia dalla porta della chiesa a Soterton era la stessa che Mr. Rushworth aveva usato per tutto l'anno precedente. Per tutto il resto, l'etichetta della giornata, per quanto minuziosamente esaminata, non prestò il fianco alla minima critica. La cosa era finita e loro erano partiti. Il programma della giovane coppia era raggiungere Brighton dopo qualche giorno e prendere alloggio lì per alcune settimane. Per Maria ogni centro di villeggiatura era una novità e Brighton d'inverno è piena di vita quasi quanto in estate. Una volta esauriti i divertimenti disponibili sul posto, sarebbe arrivato il momento di passare a quelli più svariati offerti da Londra. Giulia sarebbe andata con loro a Brighton. Dal momento che la loro rivalità era cessata, le due sorelle stavano a poco recuperando gran parte del buon accordo che c'era sempre stato tra loro ed erano comunque sufficientemente amiche da provare una straordinaria felicità nel trovarsi insieme in un momento come quello. Avere un'altra compagnia che non fosse solo quella di Mr. Rushworth era della massima importanza per la sua signora e a Giulia le novità e i divertimenti piacevano non meno che a Maria, anche se non aveva pagato un simile prezzo per ottenerli e le era più facile accettare di trovarsi in una situazione subordinata. La loro partenza provocò un altro mutamento a Mansfield. Un vuoto per riempire il quale fu necessario del tempo. La cerchia familiare si trovò molto ristretta e benché ultimamente le signorine Bertram avessero contribuito poco alla sua allegria, era impossibile non sentire la loro mancanza. Anche alla madre mancavano e tanto più alla loro tenera cugina che si aggirava per la casa e pensava a loro ed era in ansia per loro con un'affettuosa nostalgia che esse non avevano mai fatto molto per meritare.

Esponente di quell'interessante settore della famiglia nel quale fino ad allora aveva occupato un umile terzo posto, era impossibile che non la si notasse di più, che non le si dedicasse una maggiore considerazione, che non la si ascoltasse con più interesse che in passato. «E dov'è Fanny?» divenne una domanda non inconsueta e non formulata necessariamente perché vi fosse da affidarle una qualche incombenza. Il suo valore crebbe non soltanto in casa, ma anche in canonica. In quell'abitazione, in cui aveva messo piede sì e no un paio di volte in un anno, da quando Mr. Norris era morto, divenne un ospite benvenuta e invitata spesso. E nel grigiore e nell'umidità di un giorno di novembre fu un ospite più che gradita da Mary Crawford. Le sue visite lì, iniziate in maniera casuale, continuarono proprio perché sollecitate. Mrs. Grant, desiderosa di procurare ogni possibile distrazione alla sorella, non ebbe la minima difficoltà a convincere se stessa di star facendo una grande gentilezza a Fanny, persuasa che nel sollecitare le sue visite le offriva importanti occasioni per migliorare se stessa. Fanny, un giorno che era stata mandata al villaggio dalla zia per certe commissioni, fu sorpresa da un acquazzone nelle vicinanze della canonica ed essendo stata scorta dall'alto, da una delle finestre, mentre cercava riparo sotto i rami e le ultime foglie di una quercia dietro la casa, fu costretta, non senza qualche timida riluttanza da parte sua, a entrare. A un cortese domestico aveva resistito, ma quando venne fuori con un ombrello il dottor Grant in persona, non ci fu altro da fare che entrare in casa al più presto possibile. E per la povera Miss Crawford, che aveva appena smesso di osservare quella pioggia avvilente in uno stato d'animo di grande scoramento, sospirando per come era andato in fumo il progetto di una passeggiata mattutina e ogni possibilità di vedere un solo essere umano al di fuori di quelli di casa per le prossime 24 ore, udire delle voci e qualche movimento alla porta e vedere la scena di Miss Price zuppa di pioggia nell'ingresso fu un grande piacere. L'importanza di un accadimento, uno qualsiasi, in una giornata piovosa in campagna, le si presentò davanti agli occhi con la massima chiarezza. Subito si sentì rivivere e fu la più attiva nel rendersi utile a Fanny, nell'accorgersi che era più bagnata di quanto avesse pensato in un primo momento e nel procurarle degli indumenti asciutti. E quando Fanny, dopo aver ceduto all'obbligo di sottostare a tutte quelle attenzioni e di lasciarsi assistere e servire da padrone di casa e domestiche, fu anche obbligata a tornare al piano di sotto per trattenersi nel salotto per un'oretta, fino a quando la pioggia fosse cessata, per Miss Crawford il piacere di qualcosa di nuovo da vedere, da pensare, venne prolungato e forse avrebbe potuto sollevarle lo spirito fino al momento di andare a cambiarsi per la cena. Le due sorelle si mostrarono così gentili e simpatiche che Fanny avrebbe potuto gioire della propria visita se solo si fosse convinta di non essere d'impaccio e se fosse stata in grado di prevedere con sicurezza che il tempo sarebbe migliorato entro quell'ora prevista, sottraendola all'imbarazzo di dover far uscire, così come si minacciava di fare, carrozza e cavalli del dottor Grant per accompagnarla a casa. Il cielo cominciava a rischiararsi quando Fanny, accorgendosi della presenza di un'arpa nella stanza, fece qualche domanda sullo strumento e questo la portò in breve a riconoscere che le sarebbe piaciuto tanto sentirlo e a confessare, fatto pressoché incredibile, che non aveva mai sentito il suono da quando si trovava a Mansfield. Personalmente a Fanny sembrava una circostanza assai semplice e naturale. Da quando era arrivato lo strumento, lei non era stata quasi mai alla canonica, né c'era stato alcun motivo per cui avrebbe dovuto farlo. Ma Miss Crawford, a cui era tornato in mente un desiderio in proposito già espresso tanto tempo prima, si sentì addolorata per la propria negligenza e «Volete che suoni per voi adesso? E
Cosa vi piacerebbe ascoltare? Furono le domande che seguirono immediatamente, formulate con tutta l'affabilità possibile. E quindi si mise a suonare. Felice di avere una nuova ascoltatrice e un'ascoltatrice che appariva così grata, così incantata dall'esecuzione e che mostrava a sua volta di non essere affatto priva di gusto. Suonò fino a quando lo sguardo di Fanny, caduto sulla finestra verso un tempo chiaramente migliorato, espresse quel che lei sentiva necessario fare. «Ancora un quarto d'ora», disse Miss Crawford, «e vedremo come va, eh? Non scappate via appena la pioggia si ferma per un momento. Quelle nuvole hanno un'aria allarmante». «Ma sono passate», disse Fanny. «Le stavo osservando. Ah, questo maltempo viene tutto dal sud. Sud o nord, riconosco una nuvola nera quando la vedo. E non bisogna uscire finché il tempo è così minaccioso. E poi vorrei suonare ancora qualcosa per voi. Un'aria molto graziosa. Il brano preferito di vostro cugino Edmund. Dovreste proprio restare ad ascoltare il pezzo musicale più amato da vostro cugino». Fanny sentiva di doverlo fare. E anche se non aveva dovuto aspettare quella frase per pensare a Edmund, una rievocazione come quella la rese particolarmente concentrata sul pensiero di lui. E dentro di sé lo vide seduto tante e tante volte in quella sala, magari proprio nel posto che occupava lei adesso, ad ascoltare con immutato piacere quel suo brano preferito, suonato, le parve, con un tocco e un'espressività superiori. E benché personalmente lo apprezzasse e fosse felice di constatare quanto le piaceva quel che piaceva a lui, era più di prima impaziente di andar via una volta concluso il brano. E quella sua impazienza era così evidente che si sentì chiedere, con così grande cortesia, di tornare a trovarli, di arrivare fin lì nelle sue passeggiate ogni volta che le fosse possibile, di venire ad ascoltare altra musica, tanto che decise che era una cosa da fare indubbiamente, se in casa non sorgevano obiezioni. Era stata questa l'origine di quell'intimità, che si era creata tra loro una quindicina di giorni dopo che le signorine Bertram erano andate via. Un'intimità che, nata soprattutto in seguito al desiderio di Miss Crawford di qualcosa di nuovo, poco si basava sui reali sentimenti di Fanny. Fanny andava da lei ogni due o tre giorni, sembrava presa da una sorta di malia, si sentiva a disagio se non andava. Tuttavia, non lo faceva perché provasse affetto per lei, né perché condividesse i suoi punti di vista, né per un sentimento di gratitudine per essere cercata adesso, quando nessun altro lo faceva. E senza trarre altro piacere dalla sua conversazione che quello di un occasionale divertimento, e quello spesso a spese del proprio giudizio, quando nasceva da qualche spiritosaggine su persone o argomenti che lei avrebbe desiderato veder trattati con maggior rispetto. Andava ugualmente e facevano insieme molte passeggiate di mezz'ora nel boschetto di Mrs. Grant, dato che le giornate erano insolitamente miti per la stagione. E arrivavano perfino a sedersi, ogni tanto, su una delle panchine che ora erano piuttosto allo scoperto, fermandosi lì a volte finché, nel bel mezzo di qualche tenera dichiarazione di Fanny sulla piacevolezza di quel protrarsi dell'autunno, erano costrette a saltar su e a riprendere a camminare per riscaldarsi dall'arrivo improvviso di una gelida folata che faceva piovere su di loro le ultime foglie ingiallite. «È bello, bellissimo», disse Fanny guardandosi intorno un giorno che si trovavano insieme così sedute. «Ogni volta che vengo in questo boschetto rimango sempre più colpita da come cresce e da come è bello. 3 anni fa, lungo la parte alta del campo, non c'era altro che una rustica siepe che a nessuno che la vedesse faceva venire in mente qualcosa, né la si credeva capace di diventare qualcosa. E adesso il posto è diventato un sentiero di passeggiate. Ed è difficile dire se ha più valore per la sua praticità o per la sua bellezza.
E forse fra altri 3 anni potremo aver dimenticato o quasi che cos'era prima. Che cose meravigliose, che grandi meraviglie sono le azioni del tempo e i mutamenti della mente umana. E seguendo quest'ultimo filone di pensiero, poco dopo riprese: se c'è una facoltà della nostra natura che può dirsi più straordinaria delle altre, penso che questa sia la memoria. Si direbbe che vi sia qualcosa di più eloquentemente incomprensibile nei poteri, nelle disfatte, nelle irregolarità della memoria che in qualsiasi altro aspetto della nostra mente. La memoria a volte è così intensa, così disponibile, così obbediente, altre volte così frastornata e debole, e altre ancora così tirannica, così fuori controllo. Noi siamo un miracolo, su questo non c'è dubbio. Ma la nostra capacità di ricordare e dimenticare sembrerebbe proprio qualcosa di incomprensibile.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Insomma, abbiamo chiuso questa puntata, chiudiamo anche l'album di oggi, questa indimenticabile voce così suadente, seduttiva di Maena. Maena canta JG, 2024 l'album, godiamocelo insieme.

0: E chiude così questa voce e chiude anche la voce di Maena. E andiamo alle altre voci, quelle raccolte dalle storie del tuffo. Oggi sarà la voce di Diego.
1: Quando giravamo per Bologna, io ricordo comunque una grande spavalderia, non c'era paura. Vero è anche che nessuno ci contestava, ci ha mai contestato, ho detto niente, anche sicuramente per paura di ritorsioni, anche perché il gruppo era abbastanza numeroso e quindi magari notavi gli sguardi, persone che magari ti guardavano male, ecco, era una percezione, ma niente di più.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, lui è Diego.
2: Sono Diego, ho 40 anni, ho vissuto quasi tutta la vita ad Imola, nell'Interland bolognese e qualche anno in Spagna, in Andalusia. Sono un tecnico di caldaie, ho la passione per il tatuaggio e lo sport. Era già un po' che mi ronzava in testa l'idea di condividere questa mia storia, questa mia esperienza, e mi sono detto vabbè, provo a scrivere, vediamo se magari può essere una cosa interessante. E quindi, finito di lavorare, una sera mentre ascoltavo Il Tuffo, ho composto la mail e ve l'ho mandata.
1: Per ascoltare e registrare la storia di Diego, Giulia Luce ed io siamo andate a Bologna. Lo abbiamo incontrato fuori dalla stazione e subito ci ha proposto di muoverci verso la Montagnola, che è il più antico giardino pubblico della città.
2: Quando studiavo, la cosa che capitava più spesso era fare buca a scuola e venire a Bologna, farsi un giro qui, in Montagnola, un giretto in centro. Frequentavamo più che altro un pub con il gruppo, diciamo, degli skin, quello era il punto di ritrovo, diciamo. Era un po' la casa base, non so come dire.
1: La nostra base è una panchina in un'area un po' appartata del parco che alle 11 del mattino, era sabato, era pieno di gente. Diego inizia a raccontare la sua storia, dei vestiti comodi, un cappellino, una t-shirt, le scarpe da ginnastica. Viene difficile immaginarlo con i jeans stretti, gli anfibi e la testa rasata.
2: Tutto è iniziato quando eravamo ragazzini, io avevo 14-15 anni. E con questi amici andavamo a ballare l'hardcore, la musica gabber, diciamo, discoteca. Si frequentavano questi locali e poi, insomma, la cosa ha iniziato a prendere una piega più politica, e quindi c'erano appunto questi ragazzi più grandi che mi hanno coinvolto e noi ci frequentavamo. Ci trovavamo a casa di uno di questi ragazzi, tutti quanti con i nostri motorini, tanto che infatti la Digos ci aveva anche controllato e ci aveva chiamato appunto gli Scooter Boys. Fondamentalmente ci incontravamo, facevamo le nostre scorribande con i motorini, però ecco, non facevamo niente di che. Poi appunto abbiamo iniziato a frequentare, abbiamo conosciuto il gruppo di Bologna, perché questi ragazzi più grandi ci hanno introdotto, ci hanno un po' spinto per andare a conoscerli. Quindi andavamo a Bologna, ci trovavamo appunto in questo pub dove si parlava di diverse cose, tra cui le azioni da fare oppure le manifestazioni o contro manifestazioni, dove andare, partecipare e quant'altro. Azioni potevano essere anche solo cose tipo volantinaggi o anche azioni più violente, diciamo. Si potevano anche pianificare delle volte delle aggressioni, anche se non è che siano state poi così tante. Ecco, a me è capitato in un paio di occasioni di partecipare a questi ride, chiamiamoli così.
1: La parola ride, abbinata alle nostre città, alla vita di una città come può essere Bologna, l'avevamo lasciata al secolo scorso. Per qualche anno nella vita di Diego, invece, è stata una parola come un'altra. Molte cose sono transitate nella sua adolescenza come fossero normali, azioni senza un peso specifico. Nell'Emilia Romagna Rossa, Diego si sentiva un ribelle.
2: Dai 15-16 anni ho iniziato a uscire, a frequentare il gruppo di Bologna. Inizialmente ero comunque, diciamo, mi sentivo, non so, come onorato di stare con loro, perché comunque io ero il più piccolo e loro erano più grandi di me, quindi non lo so, li vedevo come forti, no? Un esempio da seguire. Quindi inizialmente non mi ponevo troppi problemi, pensavo fosse la cosa giusta e comunque andava bene così. In famiglia ne parlavo, però erano più discussioni, perché poi sai, in adolescenza, quando sei adolescente sei comunque molto ribelle e quindi hai sempre la tendenza di andare contro, no? E quindi sì, c'erano delle discussioni che magari si facevano in casa a pranzo o a cena, e poi c'era comunque contrasto perché la mia famiglia comunque sono sempre stati di sinistra e quindi evidentemente loro cercavano di trasmettermi qualcosa che però io non, allora non volevo recepire. Non parlavo sinceramente delle vicende, le cose che capitavano nel gruppo, forse per vergogna, non saprei dire. Però magari quando eravamo a pranzo o a cena e si guardava il telegiornale, dicevano qualche notizia e da lì partiva la discussione, perché magari ecco, qui è tutto in mano alle cooperative rosse. Sì, dicevo io, ma era poi quello che si diceva, diciamo, nel gruppo, erano un po' le tesi fondanti, no? Arrivano tantissimi stranieri che ci rubano il lavoro e ci rubano le donne, insomma, questi erano un po' i discorsi. Il mio papà me l'ha proprio detto, che lui aveva pregato Dio perché non gli venisse un figlio fascista, e quindi insomma sicuramente era molto molto triste, però più che altro io ho vissuto sempre con la mia mamma, quindi era, diciamo, con lei che avevo più occasioni di confronto. Però devo dire che anche se mi contestavano, non è che mi imponessero neanche nessuno schema mentale, o quindi mi hanno lasciato fare, ecco. Avranno capito sicuramente che era un passaggio, un momento in cui io avevo bisogno, necessità di, non so, identificarmi in qualcosa, in un gruppo, sentirmi parte di qualcosa, anche se magari quel qualcosa era sbagliato.
1: Il gruppo dà a Diego la sensazione di non essere solo, non ha altri amici al di fuori di quelli che vede al pub, e a un certo punto lascia pure la scuola. Inizia a lavorare prima come operaio, poi in una piccola azienda. Quello che leggeva sui libri quando ancora stava in classe era per lui solo propaganda. Ha 15 anni e nessuno sembra prenderlo sul serio quando dice che lui non crede a quello che la storia racconta. Nessuno, tranne il gruppo di Bologna. I capi hanno 40 anni e, secondo Diego, hanno quasi sempre ragione.
2: C'era l'appuntamento fisso della riunione, una volta a settimana. Quindi sì, ci dovevamo vedere almeno quella volta a settimana perché c'era la riunione. Infatti io anche mi chiedevo, ma che cavolo ci dobbiamo dire? Però sì, l'appuntamento era la giornata tra settimana, magari infrasettimana, oppure il venerdì, e poi il fine settimana se c'erano manifestazioni o altre cose a cui partecipare. Spesso a questi incontri c'erano anche persone che non erano skin, si riconoscevano dall'abbigliamento e facevano parte comunque sempre degli ambienti di estrema destra, del mondo calcistico o anche del mondo politico, del panorama politico. Non potevi dimostrare una qualche debolezza, non potevi dimostrare una qualche contrarietà, perché questo avrebbe voluto dire che non eri convinto, no? Che quindi non eri dentro completamente dentro. Quindi c'è sempre stata un po' di, come dire, conflitto interiore dentro di me, perché magari mi sarebbe piaciuto confidarmi, però avevo anche paura che poi questa cosa mi si sarebbe ritorta contro. E quindi mi tenevo tutto dentro, fondamentalmente. Probabilmente sì, avevo paura di rimanere solo, però ecco, allora lo sentivo come anche un pericolo di poi essere, diciamo, malmenato, comunque cacciato via malamente o anche accoltellato, perché poteva capitare, insomma. per vari motivi non confidavo a nessuno questi miei dubbi e perplessità e ripensamenti anche.
1: Pur di ottenere il patentino di giovane fascista, Diego è disposto a stare male, a vivere il conflitto in solitudine. Eppure il gruppo dovrebbe servire a ottenere l'esatto contrario. Un po' di compagnia, la sensazione di poter parlare fra pari, di essere capito, di sentirsi lontano dal pericolo.
2: No, sinceramente non ero contento. Non ero contento e facevo anche fatica ad esprimere questo mio disagio, perché c'era comunque la violenza era un elemento abbastanza caratteristico, cioè c'era spesso, ma anche tra di noi. Alcuni degli eventi che si celebravano erano legati al paganesimo. Quindi si celebrava appunto il solstizio di primavera e si facevano escursioni, si accendevano fuochi, si saltavano i fuochi e c'erano anche dei combattimenti tra di noi. Quindi appunto la violenza era intrinseca, era sempre presente. Erano combattimenti, sì, goliardici, per dimostrare la propria superiorità, no? Per affermarsi anche, penso io, all'interno di una scala gerarchica, no? Quindi per confermare una posizione di dominanza, piuttosto che...
0: Ti ho combattuto?
2: Io no, sinceramente non, la violenza non mi ha mai attratto così tanto, infatti... Negli episodi più eclatanti, anche di scontri che ci sono stati, mi hanno segnato molto. Sono stati quelli che poi mi hanno fatto, diciamo, decidere ad uscire dal gruppo.
1: La storia di Diego non è una storia epica, non lo è nel bene e non lo è neanche nel male. Nella scala gerarchica del pub non è mai stato il più alto in grado. Si sentiva un ribelle, ma in fondo si è innamorato di un gruppo, di un simbolo, di un'ideologia, perché, come canta Luigi Tenco, non aveva niente da fare. A Imola, a casa, sul posto di lavoro, Diego non era il cattivo da additare. Eppure, se ce n'era bisogno, certe sere alzava le mani.
2: Un episodio che mi ha colpito molto è stato una sera dove praticamente si è organizzato di fare questo attacco a un gruppo di skin apolitici, era un concerto ska, reggae mi sembra, ed erano appunto, era un gruppo di forse addirittura di sinistra, erano skin sharp, si chiamano skinhead, anti persecuzione razziale. Quella sera fu tosta, perché noi eravamo un bel gruppo e praticamente attaccammo 4-5 di loro, e quindi la disparità era evidente, e questa cosa mi colpì molto, perché insomma la trovai una cosa molto, come dire, molto ingiusta e ovviamente molto violenta. Lo sognai anche diverse notti. Sognavo gli attimi di quella sera, quindi i momenti in cui noi correvamo, e poi ho un flash di... c'era uno di loro che era grosso, era veramente grosso, e c'erano in 3-4 su di lui, quindi proprio molto, molto aggressivamente gli davano dei pugni in testa, insomma penso l'abbiano ridotto male, poverino.
3: Mi sono innamorato di te.
2: Erano frammenti che mi si riproponevano e mi hanno un po' turbato, ecco, diciamo.
3: Volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare.
2: No, mi tenevo tutto dentro. Mi tenevo tutto dentro, infatti poi quando sono uscito ho dovuto fare un lavoro su di me perché mi ero abituato a non esternare, ecco, le cose che avevo dentro, quindi ho dovuto lavorarci un po', ecco.
3: Volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare d'amore.
2: Questi episodi violenti sono stati sicuramente la miccia numero uno, diciamo. Sentivo che non mi apparteneva a quel mondo, sentivo che giorno dopo giorno non mi appagava, non ero soddisfatto né realizzato, e quindi piano piano ho maturato quest'idea. Poi è capitato una sera un evento molto semplice, perché eravamo sempre al solito pub e stavamo bevendo delle birre, facendo forse anche casino fuori, e praticamente dall'alto del palazzo dove c'era il pub qualcuno ha lanciato giù un vaso di fiori, e insomma noi là ci siamo incazzati tutti quanti, e uno di noi diede un calcio a uno specchietto di un'auto e poi scappammo via tutti, no? E insomma ci fermò la polizia, fermò l'auto dove io stavo, e praticamente riconobbe me come quello che calciò lo specchietto dell'auto, anche perché, apro una parentesi, eravamo tutti rasati, jeans, o avevi la maglietta nera o bianca, io avevo la maglietta bianca come quello che aveva calciato lo specchietto, e quindi hanno riconosciuto me come lui. Questa cosa poi è evoluta ed è diventata una legge Mancino, quindi diventava anche abbastanza grave come reato. Io avevo già qualche discorso a mezzo con la legge, e quindi contattai il ragazzo che aveva calciato lo specchietto per dirgli che io non potevo assumermi la responsabilità che, fra l'altro, a tutti gli effetti non avevo, e che quindi avrebbe dovuto farlo lui. Lui poi non lo fece, e quindi io fui costretto a dire al mio avvocato quello che era, cioè che io non ero stato e che era stato lui. E questo poi, per mia fortuna, mi ha portato a uscire dal gruppo, perché appena loro hanno saputo questa cosa, ecco che io ero l'infame, ecco che io ero quello che aveva tradito, e quindi insomma mi hanno cacciato dal gruppo.
1: Cameratismo, sentimento di solidarietà, dice il vocabolario, che lega tra loro compagni d'armi, di studi, di fede politica. Incoerenza, mancanza di connessione logica, di fedeltà ai propri principi.
2: Sì, io mi sono sentito assolutamente tradito, anche perché se avessi fatto, cioè se le cose fossero invertite e fossi stato io me la sarei presa la responsabilità. E quindi sì, mi è sembrata una gran vigliaccata. Infatti quella sera lo dissi anche davanti a tutti: scusate, ma io sono qua e lui dov'è? Portatelo qua che poi ci mettiamo a posto io e lui. Però alla fine andò bene così, perché io ero contento di uscire. Felice e contento, quindi dentro di me esultavo.
1: Quando Diego esce finalmente dal gruppo a 19 anni, si sente libero, ascolta la musica che vuole e si veste come vuole. La sua trasformazione passa attraverso anche delle consapevolezze semplici.
2: Una cosa che mi ha colpito tantissimo: quando sono uscito ho iniziato ad ascoltare musica reggae, no? E allora nel reggae si parla di Haile Selassie, che era appunto l'imperatore di Etiopia, e nelle canzoni reggae tu percepisci, loro ti raccontano le sofferenze che il popolo anche etiope ha patito, e le hanno patite proprio a causa degli atti del governo fascista. E questa cosa mi ha mortificato tantissimo, perché io adoro questa musica e dicevo, cavolo, proprio noi li abbiamo massacrati, abbiamo fatto un macello in quelle terre. E il nemico bianco ero proprio io. E questa cosa è stata abbastanza sbalorditiva.

0: Le parole di Diego non hanno l'enfasi che a volte accompagna racconti del genere, dove è facile individuare il mostro e sentirlo diverso, lontano da quello che siamo o che potrebbero essere le persone che amiamo. Suo papà non voleva un figlio nazi, un figlio con la testa rasata, e quando se l'è ritrovato davanti ha scelto una delle vie possibili. Il padre e la madre di Diego hanno aspettato, hanno rischiato. Col senno di poi è facile vedere la storia nella sua interezza, ma mentre tutto accade, mentre il guardaroba di un figlio cambia, forse i dubbi e la paura di sbagliare possono essere anche più forti dei principi.
1: A quell'età è difficile, non hai elementi per giudicare, per capire, hai questo senso magari profondo anche di rabbia, no? Di ribellione, vai forse anche un po' per tentativi, forse quello che è capitato a me è quello. Implica un rischio maggiore il fatto di affidarsi e dire ma sì, è un momento, è di passaggio, ma io penso che anche se forse se loro, i miei genitori, se mi avessero, diciamo, provato a cambiare le idee, forse sarebbe stato addirittura peggio. Invece così, facendo così, quindi rispettando il tuo volere, è tutto nelle tue mani, quindi sei tu lì che devi prendere decisioni, quello che è giusto, quello che no, quello che fare. Non lo so, se un professore, se una persona in cui tu hai stima magari ti dice una parola, magari forse sì, puoi ragionarci, rimuginarci sopra, però secondo me devi proprio sbagliare per capire.
0: La storia di Diego è una storia a lieto fine e nessuno, in un paese che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, potrebbe negare questa affermazione. Al pub, Diego, dopo molto tempo, c'è tornato.
1: Al pub di Bologna ci sono tornato un mesetto fa, che stavo andando al cinema a vedere, mi sembra, il film su Indra Rajab. Dovevo fare l'orario, sono andato a farmi una birretta per fare l'orario di andare al cinema. Però non c'erano skin dentro, c'erano persone normali, quindi ho bevuto lì la mia birretta tranquillo e poi sono andato a vedermi il film. Sono stato contento di tornare lì da persona libera, da persona normale, se così si può dire. No, sono stato anche contento, ti dirò, di tornare lì.
0: Abbiamo letto la mail di Diego un pomeriggio di maggio. Raccontava dei suoi anni da skinhead di estrema destra e di tutto quello che è arrivato dopo. Iniziava con tutti i dubbi di chi non sa se la sua storia può essere di qualche interesse e finiva con queste parole.
1: Sì, io oggi mi dichiaro antifascista, mi riconosco nei valori della giustizia e della libertà, quindi oggi fino a che morirò combatterò tutto quello che è ingiusto, perché ho capito che è quello per cui vivo, è quello che mi motiva, è quello che mi dà gioia, quindi. E poi comunque anche i nostri antenati, i nostri nonni sono morti per quello e non è giusto che sia un sacrificio vano.
0: Grazie a Diego, Diego che ci ha portato dentro a una brutta storia chiedendoci di lasciare da parte i pregiudizi, anche quelli più fondati, e di ascoltare. Le aggressioni dei gruppi come quelli in cui Diego ha militato continuano ad avvenire nel nostro paese. Si rischia a Roma, come è successo qualche mese fa al giornalista Alessandro Saebbi, di essere aggrediti per strada perché si indossa una felpa con la scritta Azione Antifascista. E allora, se torniamo all'inizio di questa storia, proprio alle prime parole di Diego, troviamo forse anche un pezzetto della nostra responsabilità.
1: Vero è anche che nessuno ci contestava, ci ha mai contestato o detto niente, anche sicuramente per paura di ritorsioni. Magari notavi gli sguardi, persone che magari ti guardavano male, ecco. Era una percezione, ma niente di più.
0: Grazie ancora a Diego, grazie a Giulia Nucci che è la nostra curatrice. Scriveteci cosa ne pensate di questa storia, fate come Diego, inviate una mail a iltuffo@rai.it.
2: E torniamo in onda 17:52:44 dopo l'ascolto di questo tuffo che ci porta in un mondo, in un meccanismo così faticoso anche solo a supportare nelle nostre città, anche solo guardare, non solo gli sguardi torvi, ma anche cosa le persone per esempio indossano, come si muovono, alcuni aspetti proprio dell'armamentario con cui ci si muove negli ambiti dell'estrema destra, anche ci sono proprio delle divise metropolitane. Ma allora pensavo, ma quale può essere un consiglio di lettura, un approfondimento proprio per riprendere, per condividere la lettura insieme? Beh, mi rivolgo di nuovo a Carlo Ginzburg, pensate, perché aveva scritto ormai nel 2015, in un mondo sommerso già dalle immagini, sono passati 11 anni, ma già il mondo era sommerso di immagini, già si diceva la parola iconico per dire come quanto iconico anche può essere una svastica tatuata o qualcosa di simile sui muri o addosso. Beh, insomma, dagli schermi dei computer, gli apparecchi televisivi, dai muri delle strade, sulle pagine dei giornali, le immagini della politica legata a paura, reverenza e terrore, proprio così è il titolo del libro di Carlo Ginzburg, insomma il salto è così breve. Lui, lo storico proprio scomparso ieri, ci invitava a guardarle queste immagini lentamente e attraverso alcuni esempi molto noti, alcuni meno, ma è un libro anche dotato di un apparato iconografico appunto notevole, sempre edito da Adelphi. Ci sono le fotografie di Guernica, c'è il Marat di David, il frontespizio del Leviatano di Hobbes, una coppa d'argento dorato con la scena delle conquiste del Nuovo Mondo. Cosa sono queste se non immagini politiche? Perché Ginzburg dice questo: ogni immagine è in un certo senso politica, è uno strumento di potere. E allora io non so se questo consiglio sia più o meno centrato con quanto abbiamo ascoltato finora, però sicuramente è centrato lo sguardo di Ginzburg su quello che ci circonda. È un modo per omaggiare ancora una volta un maestro scomparso ieri, Carlo Ginzburg. Il suo consiglio è Paura, reverenza e terrore, il nostro consiglio ovviamente, edito per Adelphi. E la nostra trasmissione si chiude così. Io inizio a ringraziare tutti coloro che l'hanno redatta oggi: Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Giovanna Savignano e Marianna Soccodato, con Laura Zanacchi e Beatrice Palazzoni in regia. Accanto a lei si sono succeduti Riccardo Bruno e Fabrizio Paccione. Dall'altra parte ci aspettano Luca Damiani. La linea passa a 6 gradi, ma noi rimaniamo qui perché ci collegheremo tutti noi, molti anche noi di Fahrenheit, aderendo all'iniziativa di Radio Te Media Partner, La Tempesta Silenziosa, a questo progetto ideato da Alessandro Baricco. Quindi siamo pronti a collegarci alle 20:47 insieme in questa enorme comunità di lettori che condividono che condivideranno la lettura insieme delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij. È un'occasione bella per stare insieme, quindi io lo farò, lo faranno anche le mie colleghe, e sarà un modo per stare e continuare a stare insieme. A domani, ovviamente, con Fahrenheit. Grazie.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Rai Radio 3. Sei gradi.
1: E puntuali come sempre, eccoci qua, Luca Damiani al microfono, con noi oggi Mirko Bonomo in console, accanto a lui Luigi Iavarone, nella veste sia di regista che di autore della scaletta. Ricordo il programma a cura di Nicola Catalano e come sempre anche il numero a cui potete inviare i vostri messaggi è il 335-56-34-296. Ne approfitto anche perché purtroppo ancora arrivano delle scalette che hanno delle, come diciamo, degli errori fondamentali, tipo quello di avere un filo conduttore. Non c'è filo conduttore. Neanche quando parliamo di un, non so, di un grande musicista scomparso, in genere iniziamo con quell'inizio, ma non è che per tutto il tempo ricordiamo o per le feste, quindi non deve esserci un filo conduttore, ma ben 7 ascolti uniti da 6 gradi. Gli ascolti e gradi devono essere differenziati, come nella scaletta appunto di Luigi Iavarone, che parte da Arturo Testa e arriva a Os Novos Paianos. E in mezzo, come sentirete, ci sarà di tutto: musica classica, musica rock, cantautori e anche musica etnica. Iniziamo dunque da Arturo Testa. Forse, diciamo, quelli non più giovanissimi se lo ricorderanno, perché è stato un importante interprete negli anni 50. Nacque come cantante lirico a Milano, 1932, debutta appunto nel 53, ma partecipa subito a trasmissioni come Il Musichiere, meravigliosa trasmissione, con Canzonissima e Festival di Napoli, diciamo che sono i principali appuntamenti musicali dell'anno. Arriva al Festival di Sanremo ben 5 volte. Nel 62 partecipa anche al Gran Festival di Piedigrotta e poi si occupa anche di musica lirica al Teatro alla Scala. Nel 59 si classifica secondo a Sanremo con Io sono il vento, una canzone che la riconoscerete immediatamente, è proprio nell'aria, è stata utilizzata in molte occasioni, ma non abbandona la musica lirica. Addirittura interpreterà di Kurt Weill l'opera da Tre Soldi, ma forse la cosa più interessante di questa biografia è che nel 96 al Teatro Romano di Verona, insieme a Paola Lorenzi, interpreta Mr. O di Giorgio Gaslini, che è stata la prima opera jazz italiana, una rivisitazione dell'Otello. Gaslini ne farà altre molto interessanti, anche dedicate a Shakespeare. Io sono il vento è una composizione di Giancarlo Testoni e Giuseppe Fanciulli e questa appunto è quella celebre canzone.

Ed era Arturo Testa con questa celeberrima al tempo, Io sono il vento, una canzone costruita benissimo, con un arrangiamento notevole, gli ottoni nelle parti gravi, doppiati dalle tromme in sordina. E poi questa atmosfera che Luigi Iavarone, peraltro, mi ha comunicato in interfonico, ricorda, è vero, anche le colonne sonore di 007, soprattutto Goldfinger, ma ci trovo anche una traccia di Ima Sumac, proprio negli arrangiamenti e anche nell'uso del fischio, che nel caso di Masuma, che era fatta in realtà con la voce. Mia madre, appassionata di lirica, mi svegliava con questo brano. Poi è passata alle colonne sonore, i cannoni di Iavarone. Beh, potremmo dire i cannoni di Iavarone oggi, con questa scaletta che prosegue proprio sul vento. Il vento era il protagonista di questa canzone e lo è in realtà anche della prossima, I Talk to the Wind. Chi vi parla è un appassionato quasi fanatico dei King Crimson, in particolare di Robert Fripp, e quindi conosco Giles and Fripp, che è stato il gruppo appena precedente ai King Crimson, formato da due fratelli, ovviamente Michael e Peter Giles, che iniziano appunto suonando insieme e cercando in realtà un organista cantante, ma si imbattono, per loro fortuna, in Robert Fripp. Quindi formano questo trio abbastanza curioso, con cui incideranno un disco bellissimo, si chiama The Cheerful Insanity of Giles and Fripp, nel 1968. Con Ian MacDonald, flautista e tastierista, la sua fidanzata di Ian MacDonald, Judy Dybull, che era già stata la cantante dei Fairport Convention, e con i testi di Pete Sinfield, scrivono appunto questa canzone che verrà inserita anche nella discografia appunto dei King Crimson nel 69, In the Court of Crimson King. Ma questo appunto è una prima forma molto più veloce rispetto a quella registrata dai King Crimson, che potete trovare in The Brondesbury Tapes del 1968. Giles and Fripp featuring Judy Dybull, I Talk to the Wind.

ed era I Talk to the Wind del repertorio dei King Crimson. Ma in questo caso sono molte le vostre domande, anche i vostri messaggi. Sono Luca da Torino, stupenda canzone, Talk to the Wind, è bella questa versione, ma non ho ben capito come si chiama il gruppo. Allora, il gruppo è, diciamo, in nuce quello che saranno i King Crimson, cioè i due fratelli Giles, esattamente, lo abbiamo detto, Michael e... e Peter Giles. E l'album in questione si intitola The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, cioè i due cognomi, il cognome dei fratelli, e Fripp, uscito nel 68 con una bellissima copertina per la Deram, se non erro, comunque una sottomarca della Decca, e c'aveva appunto questa versione che poi verrà ripresa dai King Crimson, tra l'altro subito dopo, in realtà un pezzo molto estremo in The Court of Crimson King, 1969. In questo caso era Giles, Giles and Fripp in I Talk to the Wind, e lo potete trovare, se volete, in questo album che si intitola The Brandesbury Tapes del 1968. Ancora, dunque, il passaggio che a questo punto, qui su Radio 3, a 6 gradi, Luigi Avarone ha scoperto, è di quelli stellari, o se vogliamo spaziali, che hanno un senso, perché come sentirete, Fripp è un asteroide di medie dimensioni che orbita tra Marte e Giove nella parte principale della fascia degli asteroidi. Ma anche Janáček è un asteroide di medie dimensioni che orbita tra Marte e Giove nella parte principale della fascia degli asteroidi. Dunque siamo nello stesso ambiente, anche se spaziale, quindi enorme, con una, peraltro, una rotazione intorno al Sole nel primo caso di 1900 giorni, nel secondo caso di 1640 giorni. Entrambi hanno stabilito alla NASA che non sono pericolosi. E quindi questa vicinanza fra Fripp e Janáček ci porta verso il compositore nato nel 1854, morto nel 1928, che oltre a essere compositore è stato un musicologo, un teorico e anche uno degli studiosi della musica folcloristica. Ha sviluppato proprio una capacità e anche un'attenzione alla musica abbastanza tardi, proseguendo studi musicali in una scuola d'organo a Praga. Ha avuto una vita abbastanza complicata. Quello che ascolteremo è il sestetto di fiati Giovinezza, che in ceco si dice Mladi, del 1924, una composizione dunque cameristica per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e clarinetto basso. L'idea forse gli è venuta ascoltando un'altra composizione di Albert Roussel, che si tratta di un divertimento per quintetto di fiati, ma d'altra parte questo genere di formazione ha dato molte soddisfazioni, soprattutto nei primi decenni del Novecento. La prima esecuzione ebbe luogo il 21 ottobre del 24 a Brno e non fu un successo, anche perché ci furono dei guai proprio con gli strumenti, pare che si sia rotta una molla del clarinetto. Poi invece fu eseguita più tardi ed ebbe un grande successo. Ascoltiamo dunque Mladi per appunto sestetto di fiati, il terzo movimento allegro, quintetto avant di Claude Debussy con Bruno Martinez al clarinetto basso.

Che bella scrittura questa di Leo Janacek, Mladi, Gioventù, per un sestetto di fiati, era l'Allegro, terzo movimento, Quintetto Avant, Claude Debussy, con Bruno Martinez al bellissimo suono del clarinetto basso. Il prossimo passaggio ricorda le difficoltà economiche passate da Janacek, che pensate, essendo così povero, dovette esercitarsi su una finta tastiera disegnata sopra un cartone quando era piccolo, un po' come Pinocchio, diciamo, con il fuoco, e ancora fu anche sovvenzionato dalla Fondazione Vecchio Brn e da uno zio, Janacek. Questa difficoltà economica l'avvicina in realtà a centinaia di musicisti, ma in particolare a un musicista che ha avuto un grande successo e anche in tempi recenti, ma che è stata vittima di un'appropriazione indebita, tanto che è stato costretto a ritornare a fare concerti dal vivo a 73 anni. Stiamo parlando di Leonard Cohen, che ha avuto un contenzioso, diciamo, con Kelly Lynch, suo manager di 16 anni, che pare gli abbia rubato circa 5 milioni di dollari, una bella cifra, e tra l'altro attingendo anche al fondo della sua pensione, dove ritrovò soltanto 150 mila dollari. Ero devastato, ha dichiarato Cohen. Sapete, Dio mi ha dato una forte tempra interiore, quindi non sono rimasto distrutto, ma ero profondamente preoccupato. E dunque ha ripreso a fare concerti dal vivo. Noi lo ascoltiamo in questo album che si intitola Various Position. Il brano è Night Comes On. Sono sceso fino al posto dove mia madre giaceva in attesa sotto il marmo e la neve.

Night Comes On, Various Position, ed era Leonard Cohen, la cui parte interessante è quella testuale. Questa canzone è perfettamente sovrapponibile ad altre scritte da Leonard Cohen come Suzanne, ma i testi sono molto interessanti, tanto è vero che nasce come poeta, le prime cose sono state proprio delle poesie. Facciamo un esempio: dal cofanetto delle spezie della terra, sotto le mie mani i tuoi piccoli seni sono i ventri rivolte verso l'alto di passeri caduti e respiranti. Qua, ovunque ti muovi, sento il suono delle ali che si chiudono, di ali che cadono. Questo lo avvicina a un altro poeta che è anche cantante, si tratta di Benjamin Obadiah Zephaniah, nato a Birmingham nel 1958 ed era figlio di un postino originario delle Barbados e di un'infermiera giamaicana. Dislessico, dovette lasciare la scuola molto presto, ma si scoprì presto anche che era un poeta e pubblicò nel 1980 una prima raccolta di poesie dal titolo Pen Rhythm. E a proposito di poesie di ritmo, ricordiamo che tra l'altro l'album che ascoltiamo vede la presenza dei Wailers. Questo è il loro primo lavoro dopo la morte di Bob Marley. E il testo di questa canzone, che è veramente bella, The Children's Future, dice: noi rifugiati, vengo da un luogo di musica dove mi sparano per la mia canzone e mio fratello è stato torturato da mio fratello nella mia terra.

Quale sarà il futuro dei ragazzi? Pensate, ragazzi, quale sarà il loro futuro? Ed è curioso anche l'uso di un sitar doppiato da una doppia ancia, probabilmente un oboe, in questa composizione di Benjamin Zephaniah, The Children's Future, tratto da Rasta 1983. Un album che attirò l'attenzione di Nelson Mandela, che chiese infatti a Zephaniah di essere ospite all'evento Two Nations Concert alla Royal Albert Hall nel 96, dove si è esibita anche Sibongile Khumalo. Si tratta di una compositrice e cantante sudafricana, nata nel 57, scomparsa nel 2021, nata proprio a Soweto, a Johannesburg, e che ha insegnato peraltro musica nell'Università di Zululand e ha cantato anche musica classica, il Requiem di Verdi con il Bach Choir diretto da David Wilcox. In questo caso il brano che ascoltiamo è tratto da Immortal Secrets del 2000 e si intitola Mai Hilome, che vuol dire lascia fare.

Ed era Sibongile Kumalo, una degna erede della grande Miriam Makeba, era My Home, tratto da Immortal Secrets del 2000. Ultimo grado, individuato da Luigi Giavarone qui su Radio 3 per questa scaletta di 6 gradi, si riferisce alle famiglie musicali, che sono moltissime, come forse saprete, ma in particolare in questo caso ricorda che Kumalo è figlia di un professore di musica e anche nipote, e così come Pepeu Gomes e Baby do Brasil sono madre e padre di un'intera famiglia, diciamo di sorelle, Sara, Shiva, Nana, Shara e Isabelle, che faranno parte del gruppo SNZ. Questo ci permette di arrivare appunto alla formazione in cui Pepeu Gomes ha militato, cioè i Novos Baianos, gruppo di musica MPB che ha lavorato soprattutto dal 69 al 79, poi riformandosi, e appunto era composto da Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca do Cantor e Jorginho Gomes Bola de Baixinho. 8 album pubblicati, noi ascolteremo da Acabou Chorare, A Maninha Dança.

Os Novos Baianos, ultimo brano di questa scaletta, ed era A Menigna Danza, la ragazza balla, partita da Arturo Testa, firmata da Luigi Giovarone, grazie a lui anche in regia, Nicola Catalano che è alla cura del programma, Mirko Bonomo con noi oggi in console. L'appuntamento è per domani, come sempre alle 18 per altri gradi da sciogliere insieme. E a questo punto Luca Damiani non può che ricordarvi l'indirizzo dove inviare la richiesta del griglia da riempire se volete provare a compilare una scaletta, che è 6gradi@rai.it. augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3, dunque ancora una volta darvi appuntamento a domani.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: G7 di Evian, bozza d'intesa Stati Uniti-Iran, Trump la firma forse già domani, avvertimento a Teheran, posso tornare a bombardare, la premier Meloni condona il rapporto immutato, su Hormuz Italia pronta a fare la sua parte. Migranti, via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri. Le norme rafforzano le espulsioni e prevedono centri anche fuori dall'Unione. Decisivo l'asse del PPE con le destre. La piazza del Maxi cambia volto. Nuovo intervento di rigenerazione verde per il Museo Nazionale delle Arti di Roma. La direttrice scientifica Margherita Guccione ha limitato lo spazio del cemento per recuperare un ambiente di benessere. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Il G7 in Francia verso la conclusione, cena finale a Versailles. Il bilancio del summit viene giudicato positivo anche da Donald Trump, che è tornato con un avvertimento sull'accordo con Teheran. La firma potrebbe essere anticipata ad oggi in forma digitale. E allora sentiamo in diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
3: Sì, buonasera, noi siamo qui a Versailles in attesa di Donald Trump, abbiamo visto, insomma, l'abbiamo seguito la conferenza stampa che finisce da pochissimo, tra l'altro anche un ritardo sul calendario che prevedeva l'arrivo di Trump qui alle 19:15 alla reggia di Versailles, che sarà senz'altro spostato. L'accordo, come dicevate, è firmato tra domani e dopodomani tra Stati Uniti e Iran, è molto solido, un successo il vertice del G7, tra l'altro ha fatto anche i complimenti a Macron che ci ha tenuto a organizzare questa serata qui a Versailles, questa cena in luogo della diplomazia francese che incarna l'amicizia tra i due paesi. Qui è stato firmato il trattato che sanciva l'indipendenza americana. Stasera appunto stiamo aspettando per i festeggiamenti dei 250 anni dell'indipendenza americana, una serata sontuosa in onore di Trump, un programma che chissà se verrà rispettato con un concerto, una visita nel Salone degli Specchi e una cena di gala, la presenza di 30 ospiti e dei ministri degli esteri, dell'economia francese e americano. Qui è stato ricevuto nel 61 da De Gaulle il presidente Kennedy, lo stesso Trump ha detto a Versailles è tutto oro, staremo a vedere, vi racconteremo nel corso delle prossime edizioni. Linea a voi.
2: Resta critico il fronte Libano, nonostante l'intesa tra Stati Uniti e Iran preveda la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, Israele continua a bombardare. Il presidente libanese Aoun ribadisce di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il percorso del Libano nei negoziati sia indipendente, il tutto alla vigilia del quinto round di colloqui previsto la prossima settimana a Washington, che Aoun si augura sia più positivo dei precedenti. Al G7 di Evian, la premier Giorgia Meloni rivendica un buon rapporto con gli Stati Uniti e sottolinea l'unità di intenti sull'Ucraina. E sull'Iran, la presidente del Consiglio assicura noi pronti a fare la nostra parte.
4: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice Giorgia Meloni.
5: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
4: L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per la premier, che conferma l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione.
5: Ci sono 60 giorni adesso di tempo, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
4: Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. Giorgia Meloni non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio-piccolo. Soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. Seguita la linea italiana, dice la premier. La politica interna con futuro nazionale nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: E veniamo al via libera da parte del Parlamento europeo al nuovo regolamento per i rimpatri, che velocizzerà le procedure di ritorno dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno. La corrispondente da Bruxelles.
6: Il testo approvato a larga maggioranza popolare insieme alle destre, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato. Questo regolamento segue l'entrata in vigore del nuovo patto su migrazione e asilo, punta a rendere più efficaci i rimpatri dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno nell'Unione. Chi riceve un ordine di rimpatrio dovrà lasciare il territorio europeo e collaborare con le autorità, ma in caso di mancata cooperazione potrà essere trattenuto fino a 24 mesi con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi sulla base di accordi bilaterali, sul modello dei centri italiani in Albania. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Profonda preoccupazione per la stretta su rimpatri è stata espressa dai vescovi europei. Alcuni aspetti del nuovo quadro normativo, fanno sapere dalla Commissione delle Conferenze Episcopali, rischiano di indebolire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili. In particolare, spiegano, l'ampliamento della detenzione e le limitazioni ai ricorsi sollevano gravi questioni etiche e umanitarie. Il tema dei migranti è al centro del confronto tra i partiti insieme alla legge elettorale.
0: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
7: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
0: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini, per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale, le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
8: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
0: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri, è disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi. Lucio Bondi, GR3.
2: Il cambiamento che porta e porterà l'intelligenza artificiale non va demonizzato ma governato. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto al 19° simposio Cotec Europa sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Dal Capo dello Stato il monito per il rischio di disuguaglianze, un tema che interpella in profondità le nostre democrazie, dice, un affascinante strumento che offre nuove opportunità ma che presenta anche dei rischi. Sentiamo le sue parole.
9: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
2: Stellantis conferma investimenti significativi in Italia per lo stabilimento di Atessa, previsto oltre 1 miliardo di euro.
10: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
11: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
10: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese fa sapere che oggi il costo medio in modalità self-service è pari a 1,87 euro al litro per la benzina, il prezzo più basso dal 2 maggio, e 1,97 euro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio self è di 1,96 euro al litro, per la benzina è 2,06 euro per il gasolio. È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. Questa mattina un danno elettrico tra Rogoredo e Piacenza ha causato disagi, emergenza caldo sui convogli bloccati, cancellazioni e ritardi di almeno 2 ore, ma ci sono stati anche picchi di 5 ore di attesa. Intanto proseguono i lavori per il completo ripristino della rete e la riattivazione di entrambi i binari coinvolti nei lavori. Il ministro dei trasporti Salvini ha chiesto chiarimenti. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ricoverata d'urgenza a Vigevano per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Con lei il figlio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia diffusa dal loro legale, che comunque precisa, non sappiamo se i farmaci siano stati assunti volontariamente o se si tratta di un errore. Il marito della donna, Giuseppe Sempio, nei giorni scorsi diceva: «Mia moglie è sempre su internet a guardare l'onda di fango che ci è caduta addosso». Sarà Papa Leone a celebrare i funerali domani alle 16:30 in San Pietro del cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a 95 anni. Ci sarà anche il cardinal Zuppi, presidente della CEI. Prosegue intanto l'omaggio alla Camera Ardente nel seminario romano minore. Ruini, figura di primo piano della Chiesa degli ultimi decenni, è stato presidente dei Vescovi, riferimento dei conservatori ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. Completamente rinnovata la grande piazza del Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, un intervento di rigenerazione verde che ne ha cambiato il volto.
12: Entri dall'ingresso principale del Maxxi e subito ti accorgi di una nuova armonia. Nella grande piazza, dove sulla sinistra si erge il museo progettato da Zaha Hadid, sulla destra sono stati piantumati nuovi alberi, arbusti e centinaia di erbacee, creando una lunga oasi curvilinea che con la morbidezza del verde rispecchia la linea curva dell'edificio in calcestruzzo dall'altro lato della piazza. Margherita Guccione, direttrice scientifica Grande Maxxi.
13: Abbiamo pensato di sviluppare un nuovo progetto che modificasse questa dimensione cementizia molto forte, che limitava proprio la funzionalità della piazza come luogo pubblico, chiamando Basmet, un paesaggista di fama internazionale, che ha sviluppato un'idea di verde che supera proprio la dimensione decorativa, estetica, che ovviamente pure c'è, ma guarda il verde in un'ottica ambientale, di benessere, di piacevolezza per la vivibilità, ecco. E quindi la piazza ne risulta rafforzata nella sua dimensione appunto di spazio pubblico, di un'istituzione che vuole essere aperta alla comunità, nel quartiere, della città.
12: Federico Pietranera, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Andrea Di Marco ed Emanuele Di Cavio. Tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti sulla 1 alla Firenze-Roma. Sono 5 i chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Baldarno e Firenze Sud in direzione nord. Sulla Milano-Bologna code per un altro incidente avvenuto tra Piacenza Nord e la A21. Coda tratti poi tra Modena Sud e Parma e code per una perdita di carico tra Terre di Canossa e Parma. Spostiamoci in Liguria, sulla 10 ci sono code tra Genova Aeroporto e Genova Voltri, coda tratti poi sulla 12 tra la diramazione per Lucca, Viareggio e Massa. Sulla 4 la Brescia-Padova, code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Brescia Est e la A21. Sulla A14 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, rallentamenti per un incendio tra la A25 e la Pescara Città Sant'Angelo, e ancora sul grande raccordo anulare di Roma, siamo dunque nella capitale, coda tratti tra Selva Candida e Via Salaria, coda tratti anche tra Via Prenestina e lo svincolo con la Bufalotta, poi sulla diramazione Roma Sud abbiamo code tra Torrenova e il grande raccordo anulare, e sulla A24 nel tratto urbano code tra Portonaccio e la tangenziale est. Concludiamo con la Sicilia, A19, il traffico è bloccato per un veicolo in avaria allo svincolo per Tre Monzelli. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

le più importanti istituzioni musicali e i grandi interpreti della scena internazionale. 15 prime serate tra capolavori sinfonici e opere immortali. L'Italia in musica sotto le stelle. Ogni giovedì 21 e 20, Rai 5.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Mercoledì 17 giugno, 19:01 e 49 secondi, caro Dario Zonta. Siamo tornati qua a Hollywood Party.
6: Ciao Stefania, ben trovata, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Abbiamo una puntata che già ci porta nel mezzo dell'estate, direi.
5: Assolutamente, guarda, hai citato gli ascoltatori, dico subito il numero perché saranno molto chiamati in causa. Il numero è il 335-5634-296. Oggi parliamo, ora ci sarà un breve stacchetto musicale, ma già vi anticipiamo e dopo presenteremo i nostri ospiti che sono già qua, caro Dario, e oggi si parla di arene, di cinema, di film visti, recuperati, visti per la prima volta, ridiscussi insieme nelle arene estive che stanno diventando per fortuna una presenza molto importante nell'economia delle visioni degli spettatori. E facciamo una piccolissima pausa musicale e poi entriamo nel vivo.

0: Allora, vi abbiamo così accolto i nostri ospiti Mauro Laman e Gianmarco Saurino, benvenuti. Vi abbiamo accolto con Glenn Miller e la sua orchestra Little Brown Jug da una colonna sonora di un film che quest'anno compie 50 anni, che è Stop at Greenwich Village di Paul Mazursky, che potrebbe essere messo in programmazione in qualche arena. Allora, Mauro e Gianmarco, sono qui a presentare un'arena che è molto particolare, si chiama Schermi Cinema Multipiazza, non è la prima edizione ed è un'arena itinerante. Ecco, raccontateci, loro sono i direttori artistici e appunto dicevamo prima agli ascoltatori, anche insieme a Dario Zonta, raccontateci le vostre arene del cuore, perché veramente le arene stanno diventando uno spazio di condivisione importante. Allora, che cos'è la vostra arena? Che cos'è Schermi Cinema Multipiazza?
1: Allora, intanto buonasera, è un piacere per noi essere qua.
0: Arena itinerante, ecco, raccontateci, loro sono i direttori artistici e appunto dicevamo prima agli ascoltatori, anche insieme a Dario Zonta, raccontateci le vostre arene del cuore, perché veramente le arene stanno diventando uno spazio di condivisione importante. Allora, che cos'è la vostra arena? Che cos'è Schermi Cinema Multipiazza?
1: Allora, intanto buonasera, è un piacere per noi essere qua. Siamo prima di tutto fan di questo programma.
2: Siamo innanzitutto dei fan, quindi grazie mille di averci.

0: quartieri popolari, delle aree interne, e con uno schermo che abbiamo installato sul fianco del furgone ormai dal 2018, andiamo in giro per l'Italia laddove delle comunità sono escluse dalla programmazione ufficiale del cinema, che sta diventando sempre più esclusivo, no? Quanto costa per una famiglia oggi andare al cinema? E allora cosa fanno tutti? Rimangono a casa sul divano, non vanno più al cinema, e quindi si è persa totalmente la dimensione comunitaria del cinema, che invece, come dicevi prima, grazie al cielo, attraverso le arene come la nostra, ma ce ne sono tantissime, sta ritornando di moda. Ecco.
1: L'idea è quella proprio di non solo di utilizzare il cinema come fenomeno aggregativo, no? E quindi l'idea è quella di rimettere insieme le persone davanti a uno schermo, una cosa che ha un sapore, diciamo, molto anni 60 e 70 forse. E l'idea è proprio quella non solo di usare il cinema come strumento proprio aggregativo, ma anche quello di permettere alle persone di riappropriarsi delle piazze, che è una cosa che ultimamente si fa sempre
2: meno. Ecco, io leggo dalla presentazione di schermi cinema multipiazza, Dario, sono 40 appuntamenti, sì, tra Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e Sardegna. Ecco, però la domanda che viene, perché Dario, l'idea di portare letteralmente, sì, il cinema nelle piazze, far uscire le persone e dirgli venite qua, vediamo insieme dei film di repertorio, adesso parleremo anche dei titoli, vi è nata da che cosa? Perché in realtà c'è anche una tradizione di questi schermi itineranti.
0: Sì, questa è una cosa... Siamo partiti che eravamo in tre, io sono calabrese, quindi questa cosa è nata a Catanzaro. Siamo partiti perché Catanzaro è un territorio molto sconnesso, poi ho scoperto crescendo essere il problema di quasi tutte le città italiane, cioè di periferie che non dialogano con i centri. E quando, insomma, ancora vivevo tra Roma e Catanzaro, amante della mia città, dicevo no, devo riuscire a fare qualcosa per il cinema, ma per la città, per la comunità. E non potendo portare le persone al cinema, perché all'inizio abbiamo detto beh, facciamo un pulmino che porta le persone al cinema, e poi abbiamo detto ma no, ma attacchiamo sul pulmino il cinema e portiamo il cinema alle persone, perché così attraverso una storia è veramente come riunirsi attorno a un fuoco, come facevano nell'antichità, e crescere insieme attorno a una storia, ma ovunque, proprio perché non ci sono dei luoghi migliori di altri, ma ogni luogo può essere riabitato attraverso le storie.
2: Un ascoltatore commenta Drive-in Cinema Arena, Dario.
3: Sì, mi sembra molto, molto giusto. Hai citato il fuoco, hai citato il racconto. Mi viene in mente questo brevissimo saggio bellissimo di Giorgio Agamben, non so se lo conoscete, ma nel caso andatevelo a leggere, perché proprio ragiona proprio su questo, no? Cioè di ritrovarsi insieme qui davanti a uno schermo per seguire una narrazione che è cinematografica, ma ha a che fare con il fuoco, con il ritrovarsi. Poi ho presente bene l'orografia di Catanzaro, che comunque, diciamo la verità, è un po' è così... fa storia a sé, come dire, tra le varie, e quindi posso immaginare che da lì sia nata questa idea. Ci raccontate come, perché voi non fate film necessariamente di prima visione o di seconda, ecco, come programmate e con quale criterio appunto definite il programma dei film che poi portate, se li calate anche rispetto alle realtà che state incontrando, oppure se è un programma che di fatto esportate sui vari siti verso cui andate?
1: Diciamo che la programmazione ha subito nel tempo è variata col tempo. Abbiamo iniziato pensando di fare dei film che potessero essere più vicini alle uscite, e dei film che potessero parlare anche di periferia all'inizio. Poi abbiamo pensato che andare in periferia a parlare di periferia ci sembrava la cosa più sciocca da fare, e quindi l'idea invece era quella di andare a raccontare delle storie che parlassero di un altro mondo, che raccontassero appunto delle storie diverse. E ci siamo tanto appoggiati anche col tempo agli ospiti che ci vengono a trovare, perché nel corso delle nostre 40 date di quest'anno avremo tantissimi ospiti, nella maggior parte dei casi amici, nonché attori molto spesso straordinari, che ci vengono a trovare. E l'idea col tempo è stata quella non di portarli a presentare un film che hanno fatto, che quindi però fosse una conseguenza della loro promozione o del loro lavoro, ma che portassero un film che nella loro vita ha significato qualcosa. E quindi la nostra programmazione varia, diventa tra l'altro un discorso molto intimo quando si presenta il film, però la nostra programmazione varia da poter portare Titanic a Harry di Presento Sally, a portare un film di Tarkovsky a...
0: sì,
1: insomma, è molto variegato, però ha a che fare con un film che nella storia del nostro ospite significato qualcosa. Mi ha fatto scegliere di fare l'attore, è il film che guardo tutte le volte che voglio piangere, è il

0: film che guardato quando mi sono innamorata. Insomma, è così nasce la nostra programmazione, che diventa molto intima, ma anche molto narrativa.
1: Allora, siccome il 27 giugno a Foggia Gianmarco Saurino presenterà un film, vi facciamo sentire la clip e poi ci spiega perché ha scelto questo film.
2: Volete favori?
3: No, grazie. Ercole ha fame.
2: Sì.
3: Vai.
2: Ne va. Ma state male?
3: Sì. Ho la tosse. La tosse del fumatore. Quando mi viene devo subito fumare una sigaretta. Solo che con la sigaretta sono abituato a prendere il caffè. Quindi.
2: Io so dove sta il caffè.
4: Sì.
1: Allora, questo è Lazzaro
0: Che
1: Felice,
0: meraviglia.
1: perché Gianmarco Saurino?
0: Allora, abbiamo scelto questo film, ho scelto questo film, lo abbiamo scelto anche insieme ovviamente, perché innanzitutto perché Alicia Rohrwacher è per noi un punto di riferimento ed è una regista, insomma, straordinaria con la quale mi piacerebbe anche molto lavorare, ma questo ce lo stiamo dicendo off records. E in più perché andiamo in un quartiere preciso di Foggia, che è un quartiere che conosco molto bene, che è Rione Martucci. E molto vicino a dove sono nato io sono foggiano, e questo film è, come spesso i film di Alice Rohrwacher, una favola, no? Ha un mondo immaginifico molto particolare. E l'idea di poter andare in periferia a raccontare delle storie che siano favolesche in qualche modo, ci sembrava il giusto modo di andare a occupare la piazza in questa maniera specifica, questa piazza.
5: Sì, e poi è un grande racconto di formazione. Non c'è, noi abbiamo un pubblico che è veramente eterogeneo, perché avendo questo tipo di programmazione che va da Batman a 8:30, abbiamo il cinefilo, abbiamo la famiglia. Da quest'anno iniziamo
0: Abbiamo i
5: peraltro
0: bambini.
5: con Schermini, che è il cinema per i bambini, per cui dalle 18:30 abbiamo le proiezioni di film per ragazze, ragazze, bambine e bambini, e poi diciamo la serata ufficiale. E quindi, avendo questo pubblico così vasto e così eterogeneo, poter dare anche avere dei film che possano lasciare qualcosa che ha a che fare con la formazione, appunto, di un giovane o di una giovane, per noi ha ancora più senso.
0: E raccontiamo sempre che, per esempio, una delle cose che ci ha commosso di più lo scorso anno è stato vedere le immagini di una ragazza che è venuta a vedere una proiezione di Schermi e ha raccontato che quella era la sua prima volta al cinema.
5: E ne ha fatto un tema a
0: Ne ha
5: scuola,
0: fatto un tema a scuola.
5: disegnando il cinema però
4: Che
5: con le
4: meraviglia.
5: ruote. Sì.
0: Il cinema per lei era il cinema
5: Lo
0: con le ruote,
5: schermo con le
0: non
5: ruote.
0: era il cinema in una sala cinematografica, era un cinema con le ruote ed era il nostro. E quindi, sai, avere questa responsabilità per noi è veramente importante.
5: E in questo siamo veramente sfortunati, perché poi Gianmarco ed io facciamo i frontman, siamo la punta di un iceberg enorme di quasi 70 persone da quest'anno che lavorano con noi. Deborah Leonardi e Pietro Lo Scavo, che dirigono con noi questa rassegna, è una ciurma di altre persone che veramente fanno un lavoro, perché poi sarebbe molto più comodo avere un'unica piazza e organizzare tutto in un'unica location. Quindi potete immaginare dialogare con 7 regioni, altrettanti comuni, insomma, diventa molto complicato. Per fortuna abbiamo chi ci sostiene, delle fondazioni, insomma, in questo sta la Fondazione Oltre, per esempio, ci sta sostenendo con forza, e questo significa che riusciamo anche a fare di questo evento un evento che riesce a essere sempre più popolare, ma senza perdere la sua natura. Cioè, noi non vogliamo che diventi un franchising, ma invece vogliamo che veramente, laddove arriva il cinefurgone di Schermi, si possa creare veramente, come dicevamo prima, quel fuoco attorno al quale stare insieme e riconnettere le persone che abitano dei luoghi che sono quasi sempre più dei quartieri dormitorio oggi.
0: Scusa, faccio una piccola specifica. Mauro ha definito ciurma le persone che lavorano con noi, e non è un termine, diciamo, a caso, perché tantissimi anni fa, uno dei primi anni che abbiamo iniziato, una signora calabrese, vedendoci arrivare in piazza col furgone, ha detto:
5: arrivare i pirati perché non avevamo ancora sì, perché non avevamo ancora il LED wall, quindi non ce lo potevamo permettere, ma non ci potevamo permettere nemmeno uno schermo cinematografico, per cui avevamo preso un telo pubblicitario, ma senza stampa pubblicitaria, di quelli di 15 euro, un telaccio lucido, però meglio di niente. L'avevamo attaccato dei tubi innocenti e installato sul furgone di un amico di mio padre, quindi arrivando in una periferia una signora dal balcone ha visto questa vela e ha detto arrivare i pirati.
1: Allora, nel frattempo Dario, qua i nostri ascoltatori dicono: e perché in campagna no? Niente cinema in piazza? Venite qui a Ponezia, ci sono veramente già richieste di allargare questa iniziativa anche ad altre, però insomma immagino che l'impegno sia enorme.
5: Sì, sì.
0: È un impegno drammatico quasi. No, c'è chi lavora a schermi praticamente, nello specifico Deborah e Pietro lavorano a schermi praticamente tutto l'anno, ma anche noi ci mettiamo il nostro. È ovvio che noi abbiamo sempre bisogno del supporto delle amministrazioni, perché senza le amministrazioni sarebbe impossibile innanzitutto arrivare nelle piazze, c'è tutto un lavoro di gestione di permessi, insomma. Quindi andremmo ovunque, ma abbiamo bisogno del supporto delle amministrazioni. Se conoscete gli assessori alla cultura,
5: fateci scrivere.
1: E la cosa interessante, accennavamo prima, è che effettivamente le arene in questi ultimi anni, in questi anni 20 di questo secolo, sono diventate una realtà molto, molto vivace, molto forte. Ci sono in alcuni casi autogestite, in alcuni casi con dei supporti, in alcuni casi sono gratuite per il pubblico, in alcuni casi a pagamento. Io vi do qualche dato. Sono veramente in aumento, il pubblico delle arene è in aumento, e questo l'anno scorso è stata fatta un'indagine nell'ANEC sui dati dell'estate 2025, e gli aumenti sono consistenti, addirittura intorno all'8,9% degli incassi, 7,7% delle presenze. Dal 2021 a oggi sono aumentati gli spettatori delle arene, ovviamente in questo caso stiamo parlando di arene a pagamento, però di 400.000 spettatori in più nell'arco di questi anni. C'è un'attenzione molto forte sul cinema italiano e sul cinema europeo, per cui effettivamente l'impressione, quel racconto bello della ragazzina che per la prima volta andava al cinema, c'è anche un accompagnamento, cioè, come dire, il cinema viene da te, dunque magari è più facile che poi l'abitudine della visione resti con qualche cosa di connotato.
5: Sì, il nostro augurio è che poi si possano creare da queste giovani spettatrici e giovani spettatori che vengono nelle nostre arene degli spettatori e delle spettatrici che vadano al cinema e nelle sale cinematografiche tutto l'anno e che si appassionino al mondo del cinema, che sta purtroppo sempre più creando uno iato tra chi lo fa e chi ne fruisce. Quindi noi vogliamo veramente, cioè vogliamo, speriamo in qualche modo di contribuire a invertire questa tendenza.
1: Dario,
4: quali sono gli ospiti live, diciamo, che vi accompagneranno? Non credo che abbiamo ancora fatto dei nomi in questa avventura. Alcuni attori, attrici che avete citato, che vi porteranno in giro, insomma, o che voi chiederete di accompagnarmi.
0: Allora, noi quest'anno abbiamo iniziato 3 settimane fa e siamo molto felici di averlo fatto, perché abbiamo iniziato a Lampedusa, che ci sembrava in qualche modo il posto più lontano di tutti, da molti definita la periferia.
5: Non oltre che ci sembrava, di fatto lo è, perché è la città più a sud d'Italia.
0: No, ma sai, è spesso definita come la periferia dell'Italia, la periferia dell'Europa, ecco, cioè, ci siamo andati a portare il cinema, perché a Lampedusa il cinema non c'è. Quindi se qualcuno, ci hanno raccontato che chi voleva andare a vedere il film su Michael Jackson ha preso un aereo per andare a Palermo e ha dovuto dormire a Palermo, e invece noi siamo arrivati... Siamo arrivati con il nostro cinefurgone e con noi è venuta Maria Chiara Giannetta, che è un'amica di Schermi, che presenterà anche la prima serata a Foggia, essendo anche lei foggiana come me. E insieme a lei ci sarà subito dopo Barbara Chicchiarelli e subito dopo Francesco Montanari. Avremo Laika, che è uno street artist, uno tra i più importanti in Europa, di cui nessuno sa l'identità. Una delle sue ultime opere, un'opera pazzesca che ha appena fatto a Zurigo, dipingendo Donald Trump e il presidente della FIFA con una Coppa del Mondo a forma di teschio, raccontando insomma tutto quello che c'è dietro ai mondiali, e verrà a Foggia a presentare 12 anni schiavo. E avremo subito dopo me, che presenterò appunto Lazzaro Felice, e per chiudere Matilde Gioli, che presenterà una delle commedie romantiche più belle della storia, che è Harry, ti presento Sally.
5: Poi quest'anno abbiamo già avuto anche Alessio Praticò, Alberto Paradossi, ma in questi anni sono state tantissime le artiste e gli artisti che ci hanno accompagnato, da Luca Marinelli a Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Francesco Colella, ma veramente non vorrei dimenticare nessuno, e ci tengo a dire, vengono tutti gratuitamente. Cioè noi siamo proprio la specie del il contrario di un festival, altro che tappeto rosso, cioè abbiamo il tappeto d'asfalto, cioè la strada, nessuno viene in gingheri, quindi sono tutti liberi di venire un po' come gli pare, perché tanto non c'è Vanity che fa le foto. E la cosa bella è che vengono dal pomeriggio e stanno insieme alle ragazze e ragazzi, abitano il quartiere, vanno nel baretto, conoscono le persone, e questo, badate, che è veramente un piccolo cortocircuito, soprattutto per certi quartieri che magari sono raccontati solo per terribili fatti di cronaca o magari abbandonati dalla politica, dalle istituzioni, dalla programmazione, perché magari la ragazzina che scende vede che giù sotto c'è Pilar o c'è Vanessa Scalera o c'è Luca Marinelli, dice: caspita, ma allora casa mia non anche è poi qui così male.
0: No, ma è la possibilità,
5: possiamo fare delle cose.
0: È la possibilità di essere visti, che è una roba magnifica. Cioè noi abbiamo visto, abbiamo interviste a ragazzi di alcuni quartieri che ci dicono: finalmente ci hanno visto, cioè finalmente hanno visto che noi esistiamo, perché c'è gente che in quei quartieri ovviamente spesso non ci entra, ma con la scusa di andare a vedere un ospite che presenta un film, in cui abita quei quartieri per la prima volta, e la gente che quei quartieri li abita continuamente si sente finalmente raccontata e vista, ed è un fenomeno, è un cortocircuito.
5: Sì,
0: diciamo.
5: C'è quell'intervista video di cui parli, di un bambino che non ha nemmeno 10 anni, la trovate sui nostri canali, e questo bambino che dice... io gli chiedo: ma vi è piaciuto il film? Dice: no, guarda, sì, il film è bello, ma non è quello, è che è stata una serata bellissima. Un bimbo di 10 anni che dice: perché prima non ci calcolavano, prima non ci, io ho avuto i brividi. È un bambino che si rende conto di essere escluso dalla
4: certo.
5: programmazione, diremmo oggi, ufficiale, ma in verità dalla comunità.
1: Beh, ma insomma, ci sono esempi di arene, cioè c'è il festival in senso di programmazione a Punta Sacra, che pure è uno spirito certo molto vicino a questo, ma in fondo anche il cinema al Piazza dei ragazzi del Cinema America è nato con questo spirito. Ci sono poi, c'è una fidelizzazione di un pubblico di alcune sale, come può essere il Sacher di Moretti, e adesso sabato inizia la nuova arena con Gioia Mia, per cui insomma diciamo c'è una realtà molto variegata. Ci sono ascoltatori che ci stanno raccontando anche di cose del passato, per esempio, forse voi la conoscete, dice: come non ricordare la mitica Arena Giardino nel quartiere Libertà di Bari, chiusa nel 95, recentemente demolita per far posto a un parcheggio, con le seggioline scomode, il lampione pubblico che creava un fastidioso riflesso nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, e i rumori molesti del camion che svuotava i cassonetti della spazzatura. Per cui c'è anche questo vivere il cinema in una maniera così molto, molto sanguigna anche.
5: Sì, ma le arene estive hanno una magia, no? Lo cantava Battiato: e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto. Cioè è proprio un eco, è qualcosa che ha del magico, surreale, sotto le stelle, l'aria dell'estate.
0: Ma lo sai, noi siamo pieni di immagini, perché poi il nostro furgone spesso arriva in vie particolari, no? In piccole piazzette. Noi siamo pieni di immagini di signori affacciati ai balconi che, mentre stanno cucinando o hanno appena finito di cenare, mettono una sdraio fuori al balcone e si guardano il film che stiamo proiettando. Per noi è tipo win-win.
5: O meglio ancora, noi finisce schermi, abbiamo 10 kg in più, perché arriva la signora e porta: no, questa ve la dovete mangiare, questo è il limoncello, l'ho fatto io, lo dovete
0: fritte adesso
5: le ho fatte per voi. Ci fanno mangiare, ci fanno bere, una cosa bellissima. Però a parte insomma il nostro piacere, questo racconta quanta voglia ci sia di stare ancora insieme, e quanto questo si possa fare grazie e attorno al cinema e alle storie che il cinema può ancora raccontare.
1: Benissimo, Dario, ringraziamo i nostri ospiti.
4: Siete stati bravissimi.
1: Sì, infatti,
4: dire,
1: è un'iniziativa molto bella che Hollywood Party sposa in toto, no, Dario?
4: Sì, assolutamente, assolutamente, è un progetto meraviglioso. complimenti.
1: Per cui mandateci delle immagini, dai, certo. Mandateci delle immagini che saranno anche poi in qualche modo moltiplicate anche qui attraverso noi. Nel frattempo arrivano anche i complimenti. Furgone schermi top, bravissimi da Marco.
5: Per grazie, cui, grazie Marco.
1: Con questo veramente grazie. E apriamo un altro capitolo di questa puntata con un'altra canzone.

0: E questa era Jeanette con Perché te vas, che era una canzone uscita in realtà nel 74, ma diventata poi celeberrima grazie a un film spagnolo molto importante, Cria Cuervos di Carlos Saura, e nel 76, giusto 50 anni fa, rimandata, ripubblicata in disco grazie al successo del film. E questo, Dario, questa canzone ci serve per aprire un capitolo spagnolo, vai.
1: Esatto, un capitolo spagnolo che vogliamo aprire a partire dalla presenza, che è già stata recensita dal nostro Alberto Crespi, di un film che a noi è molto piaciuto, è Romeria di Carla Simone. Ne abbiamo parlato più volte, l'abbiamo avuto anche ospite a Hollywood Party l'anno scorso alla Festa del Cinema di Roma, e il film ha iniziato il suo percorso dal Festival di Cannes, se non erro, dell'anno scorso, ovviamente non quest'ultima edizione, quella precedente. Chi è Carla Simone? È una delle registe, forse non so se la punta, però fa parte di questo complesso di, non so se definirlo una nuova onda, ma certo qualcosa si muove, no, Stefania, nel cinema spagnolo, perché con Estate 1993, poi con Alcarràs e adesso con Romeria, che chiude quella che possiamo definirla come una sorta di trilogia autobiografica sulla memoria familiare e sulla eredità affettiva. È un film bellissimo che racconta la storia di una 18enne che cresce a Barcellona ma raggiunge Vigo, quindi in Galizia, per cercare la storia dei suoi genitori morti di AIDS. E il film lo fa con una delicatezza, con una invenzione, con una profondità che veramente colpisce, perché è una storia personale e intima che però racconta un momento drammatico della vicenda sociale spagnola, che fu molto colpita dall'AIDS. Carla Simone però, Stefania, non è l'unica, diciamo così, di questa, non so come la possiamo definire, di questo nuovo cinema spagnolo, perché sono altri. Tu hai citato Carlos Saura, no? Stiamo parlando dei padri, quelli erano i padri, Victor Erice, ovviamente Pedro Almodóvar, però si sta muovendo veramente una legione di altri autori. Giusto?
0: Sì, insomma, l'abbiamo visto in questa edizione di Cannes, assolutamente, anche come sta peraltro celebrata dalla vittoria ex aequo alla regia dello Javis per La Sbola Negra. Però la cosa interessante è che ci sono veramente delle registe che stanno, sì, che stanno, Carla Simone quest'anno era in giuria, la giuria de Un Certain Regard, e giustamente è stato riconosciuto anche proprio il suo percorso. Da poco è arrivato nelle sale, forse in qualche sala lo trovate ancora, Il silenzio degli altri di Eva Libertad, che è un'altra regista che racconta, in alcuni casi si parte anche da vicende personali, ma non necessariamente, però con una libertà di narrazione di quello che si muove nella società spagnola che veramente è molto, è aria fresca, non so, io la mia impressione è questa, di vedere dei film che ci raccontano qualcosa di molto contemporaneo, qualche cosa che in alcuni casi o non vedevamo o non mettevamo a fuoco, e con una grande libertà e anche differenza di sguardi e di realizzazione. E io farei ascoltare, Dario, una clip proprio, sì, da Romeria, e seguita poi dall'intervista che gli avevate fatto quando è venuta la Festa di Roma insieme ad Alberto Crespi. Sentiamo.
1: Sì.
2: Mi puoi cantare la canzone del gatto, per favore?
3: Non è una canzone, tesoro, è una poesia. C'era una volta un gatto bianco e nero, tanto carino, con la coda bella grossa, e si chiamava Serafino.
4: Vuoi fare merenda?
5: Ti andrebbe una limonata fresca o vai di fretta?
4: Volentieri, sì, solo un secondo. Grazie.
5: Mi dai una mano?
3: Sì? Allora, come va? Hai fatto un bel video? Sì?
4: Sì, più o meno.
3: Bene. Tu non sei di queste parti, vero? Di dove sei? Non sei galiziana?
4: No, sono catalana. Io vengo da Barcellona.
3: Ah, sì, catalana, sì, ho capito.
4: Sa se in questo palazzo viveva un pigneiro?
3: Non saprei, perché pigneiro è un cognome molto comune,
4: grazie,
3: in questa zona. Ma perché non ci sediamo? Deriva dai pini che crescono qui in Galizia.
4: D'accordo, ma
3: questo è un cognome tanto diffuso. Dove stai andando, piccolina? Stai attenta.
4: Per caso conosce Fon, mio padre?
3: Forse se mi dici il nome...
4: Il nome è Alfonso.
6: Alfonso.
3: No,
6: Alfonso Pigneiro.
3: Mi dispiace, non lo conosco.
6: No?
3: Sai dirmi in che anno ha vissuto qui? Forse mi può aiutare a ricordare.
6: Se non erro, è stato qui prima del 1986. Perché nell'87 mio padre è morto.
3: No, allora è impossibile che lo conosca. Io sono arrivata qui nell'87.
7: It's a film about memory, and it's about the memory we don't have, basically, no? And it's like what happens when the people that should tell you their story and they are your parents are not here. And when you try to kind of put the pieces together through other people's stories, but memory, it's very selective and very subjective. And it transforms all the time according to what we need and what we've lived. So for me, it has always been very difficult to put together the love story of my parents, also because they died of AIDS. They also had their time hooked into heroin, you know, so there is something in my families that has always been very difficult to talk about it. So I feel that I discovered somehow that I have cinema to kind of invent or create these images that I was lacking. And this is something that that was very useful.
8: In qualche modo il film ricostruisce una memoria che io non ho. Perché è stato difficile mettere insieme tutti i pezzi, ricostruire cos'era davvero successo ai miei genitori. Io l'ho dovuto fare attraverso i racconti di altre persone, perché come si vede nel film i miei genitori sono morti di AIDS e questo tra l'altro era una cosa che rendeva molto difficile parlarne in famiglia. Mi ha aiutato il cinema appunto a creare i pezzi che mi mancavano.
1: E questa è la voce di Alberto Crespi, ovviamente inconfondibile, che ci traduce appunto Carla Simon. Dicevamo, Stefania, che tra i caratteri di questo, diciamo, nuovo cinema spagnolo c'è sicuramente il fatto del ritorno al rapporto con il passato, no? Se ci pensi, il cinema spagnolo degli anni Ottanta nasceva anche dalla liberazione, no? Della movida post-franchista. Questo invece è un cinema che sembra interrogarsi proprio su queste eredità invisibili della storia, no? Ciò che resta nelle famiglie, nei corpi, nei paesaggi, nelle fotografie. Il film di Carla Simone in questo è assolutamente puntuale. Inoltre c'è un cinema che guarda alle narrazioni, guarda più alle province che alle narrazioni urbane, no? Qui siamo in Galizia, siamo a Vigo, quindi anche le campagne, le famiglie, le identità locali. Quindi un cinema girato in Catalogna, nei Paesi Baschi, a Valencia, quindi c'è anche questa diradazione. E poi, come dicevi tu, Stefania, questo spirito, questa, insomma, la Spagna per tanti motivi ci sembra avanti, non solo sul cinema, devo dire.
0: Guarda, non abbiamo tempo per ascoltarla, un'intervista di Eva Libertad, ma è stata anche lei qui a presentare Il silenzio degli altri, e lei parlava anche, gli avevo chiesto proprio questo, qual è il motivo perché in questo momento c'è questo grande fermento. Lei ha dato tre ordini di motivi. Uno, il sostegno statale, cioè il sostegno al cinema e anche a politiche che hanno favorito sicuramente la produzione, l'arrivo sulla scena di tantissime registe e anche altre professioniste del cinema che hanno portato sguardi diversi, e poi la vivacità in questo momento, anche con tutte le differenze, di una società che sta soffrendo e i cineasti ne stanno parlando. E insomma, andiamolo a vedere questo cinema, sosteniamolo.
1: Assolutamente, assolutamente. E adesso forse è il momento del secondo me di Stefania Ulivi, se non erro.
0: Secondo me.
9: Vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione.
10: Come film è una vera schifezza.
11: Lo sentiste?
10: Però quello che ho visto è meglio di niente.
12: Rubrica di opinioni cinematografiche.
0: È arrivato finalmente nelle nostre sale Il prigioniero, il film con cui Alejandro Amenábar ha osato mettere mano a un monumento della cultura spagnola, Miguel de Cervantes. Ma l'ha fatto a modo suo, sfuggendo alle logiche del biopic e concentrandosi sugli anni meno noti della vita dell'autore del Don Chisciotte, quelli della sua prigionia ad Algeri tra il 1575 e il 1580, soldato della Marina spagnola rinchiuso insieme ad altri cristiani nella fortezza della città. Ha combattuto a Lepanto, è ferito a un braccio, per tutti diventa braccio rotto. Considerato inutile, non viene venduto come schiavo e resta come prigioniero in mano ai Mori, convinti di poter ottenere una ricompensa grazie a un malinteso amministrativo. Amenaba racconta il giovane Cervantes, mettendo in moto un meccanismo in cui realtà e finzione si intrecciano. Arriva a toccare temi che in patria hanno offeso i puristi, senza però compromettere il buon risultato del film, compresa la sua identità sessuale, attraverso il legame sempre più stretto che il prigioniero instaura con il bey di Algeri, Hassan Pasha Alessandro Borghi, un italiano convertito all'Islam. Amenábar ci ripresenta un Cervantes in versione Scheherazade, capace di salvarsi la vita e migliorare le condizioni dei compagni di prigionieri seducendo il suo carceriere ascoltatore con le storie, in un gioco di attrazione erotica che si basa sulla notevole alchimia tra Julio Peña Fernández, emancipato dalla serialità TV, e un bravissimo Alessandro Borghi, che recita in spagnolo, italiano e anche arabo, e che come sempre non si è doppiato nella versione italiana, motivo in più per vederlo, se possibile, in originale. È un film sull'arte di raccontare, sul potere dell'immaginazione, in cui entra in gioco lo stesso Amenábar, che volutamente mescola i generi, film storico, avventura, desiderio. Non tutto funziona, ma l'ambizione del progetto merita il plauso.
1: Bene, ottimo, ottimo. Veramente Borghi è quasi irriconoscibile.
0: Sì,
1: io ho fatto fatica a riconoscerlo,
0: bravissimo,
1: giuro.
0: Bravissimo, veramente diamogli merito.
1: Assolutamente, assolutamente. Bene, questa sigla mi sembra che ci porti verso la chiusura di questa trasmissione, che l'ha fatta, chi l'ha fatta? Le nostre curatrici, ovviamente Francesca Levi e Maddalena Agnisci, e avevamo come tecnico Paccione, se non erro,
0: Fabrizio Paccione.
1: Fabrizio, certo, grazie Fabrizio. Alessandro Boschi, Erika Favaro, la nostra redazione, e poi Mauro Lamanna, Gianmarco Saurino, che ci hanno raccontato questa bellissima esperienza del cinema per la città. Poi Carla Simone, l'abbiamo sentita, anche Alberto Crespi, ovviamente Stefano Olivi
0: e Dario Zonta.
1: E vi ci ritroviamo domani.
0: A domani, buone visioni.
1: Ciao.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Rai, Radio 3.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: L'energia sarà chiaramente al centro di una specifica sessione del Consiglio europeo dedicata alle sfide economiche globali. Sul tema le conclusioni dell'ultimo Consiglio hanno indicato una direzione chiara e pragmatica, invocando la necessità di azioni concrete per ridurre i prezzi, far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, attenuare l'impatto del sistema di scambio di quote di emissione, cioè ETS, sui prezzi dell'energia elettrica.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Forse avrete notato che nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, Giorgia Meloni ha dedicato grande spazio a un tema apparentemente molto tecnico, cioè la riforma del sistema ETS, Emissions Trading System, il mercato europeo dei permessi di emissione di anidride carbonica. La Premier prima ha detto che a marzo il Consiglio europeo aveva indicato la priorità di fare azioni concrete per ridurre i prezzi di fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, e poi però ha detto che l'Europa rischia di andare nella direzione sbagliata, cioè dal focus sui prezzi stiamo passando, ha detto la Presidente del Consiglio, all'introduzione di possibili meccanismi che potrebbero addirittura complicare il tutto. Ecco, questa di quanto far pagare le emissioni di anidride carbonica ai settori inquinanti è forse la questione più delicata, l'intreccio tra i problemi di competitività con i costi dell'energia troppo alti per le imprese e le esigenze geopolitiche, cioè quella di essere meno dipendenti da fornitori inaffidabili di energie fossili, e anche quella di transizione ecologica, ovviamente, per ridurre le emissioni. A luglio è prevista la proposta della Commissione europea per riformare il sistema delle quote introdotto in vigore dal 2005, che serve a creare un incentivo di mercato alla decarbonizzazione. Cioè alcuni settori sono costretti a comprare permessi di emissione dopo una fase di transizione nella quale le quote a molti settori venivano distribuite gratis, e così in pratica inquinare diventa sempre più costoso. Altre aziende che riducono le emissioni possono risparmiare quindi questi costi rispetto ai concorrenti e addirittura possono vendere delle quote che magari detengono per le assegnazioni gratuite ma delle quali non hanno bisogno. Ogni anno il numero di quote disponibili si riduce, così da costringere le aziende a inquinare meno. Marta Lovisolo è Senior Policy Advisor per le politiche europee del think tank ECCO. Come funziona il sistema ETS e che risultati ha prodotto?
2: Allora, l'ETS è un mercato di quote di carbonio con un tetto massimo che scende ogni anno. In pratica vuol dire che, dato che l'Unione Europea vuole ridurre le emissioni, c'è un numero massimo di tonnellate di CO2 che si possono emettere, e ognuna di queste tonnellate corrisponde un certificato che chi vuole emettere deve comprare dal mercato. Ora, col ridursi del numero dei certificati sale il prezzo per emettere, e in teoria si arriva a un punto in cui un'azienda trova più economicamente conveniente decidere di decarbonizzare invece che pagare il permesso per continuare ad inquinare. Questo lo vediamo dai risultati che ha portato l'ETS, perché tra il 2005 e il 2024 le emissioni nell'Unione Europea sono scese del 49%, in Italia addirittura del 54%, questo senza sacrificare la crescita economica, perché comunque nello stesso periodo in Europa abbiamo osservato una crescita economica del 27% e in Italia del 5%.
1: A quanto ammontano i proventi per l'Italia e perché non vengono ridistribuiti?
2: I proventi delle aste dell'ETS in Italia dal 2012 al 2024 ammontano a poco più di 18 miliardi. Di questi però l'Italia ha speso solo il 9% in investimenti per il clima, mentre la direttiva europea imponeva che ne usassimo il 50%. In realtà dal 1 gennaio del 2025 questa stessa direttiva, che è stata revisionata, chiede all'Italia di usarne il 100%. In realtà l'Italia questi soldi li fa finire in fiscalità generale, quindi in pratica li usiamo per ripagare il debito. Ora, questo è problematico perché da un lato si chiede alle aziende di pagare, ma poi non le si supporta nello sviluppo di quelle soluzioni che le permetterebbero di smettere di inquinare. E invece la genialità di uno strumento come l'ETS sta proprio in quello che da un lato c'è un segnale di prezzo che ti dice inquinare costa caro, ma dall'altra dota le imprese di un supporto per seguire quel segnale di prezzo. E all'Italia purtroppo questa seconda parte manca ancora.
1: Il governo Meloni ha tentato di ridurre l'impatto dell'ETS sul prezzo dell'energia elettrica, senza però per ora riuscirci. Che alternative ci sono?
2: È importante precisare che in Italia l'ITS vale solo pochi punti percentuali sul prezzo della bolletta. Dipende un po' dall'utenza, ma parliamo circa del 3-6%. Quindi anche se passasse il decreto bolletta, sarebbe praticamente impercettibile la riduzione reale in bolletta attraverso quello strumento. I veri driver di prezzo in Italia sono degli altri. Sono da un lato la tassazione, che penalizza tantissimo l'elettricità rispetto al gas, rispetto alla benzina, e dall'altro lato il costo della materia prima stessa. Quindi l'Italia, se veramente vuole abbassare il prezzo della bolletta elettrica, da un lato deve ripensare la sua tassazione, spostare alcune delle tasse che oggi gravano sulla bolletta elettrica su altri vettori o in fiscalità generale, e dall'altra investire in quelle tecnologie che ci permettono di ridurre davvero il prezzo dell'elettricità, e queste oggi sono chiaramente le rinnovabili.
1: Per il governo Meloni questa faccenda sta diventando una questione molto delicata in termini di politica interna. Con un tempismo un po' sfortunato, infatti, subito prima della guerra in Iran, il 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri aveva approvato un decreto legge per ridurre il costo delle bollette. Il meccanismo introdotto da quel decreto prevede un intervento sul costo dell'elettricità proprio rimborsando l'ETS, quindi l'extra costo dovuto a queste quote di inquinamento da comprare sul mercato finanziario. E questo extra costo viene rimborsato a chi produce energia usando centrali a gas, ma questo meccanismo è soggetto all'approvazione della Commissione europea, che ancora non è arrivato, che potrebbe arrivare entro fine settembre. Il governo non può permettersi una sconfitta su questo, perché è sotto pressione da tutto il mondo industriale, in particolare Confindustria, che chiede aiuti e interventi proprio usando questa leva dell'ETS. Allora, il punto di partenza è un problema reale, cioè in Italia il prezzo dell'energia elettrica è altissimo. A giugno 134,5 euro per megawattora, contro 94,9 della Spagna, 56,8 della Francia, che ha molto nucleare, e 96,5 della Germania. Quindi noi paghiamo fra i 30 e i 70 euro in più di altri. Per come è costruito il sistema in Italia, stabilire il prezzo è la fonte marginale, cioè quella che entra per ultima nel sistema per soddisfare la domanda in una certa ora e in una certa zona di mercato. In pratica quella più necessaria per evitare un blackout, potremmo dire, dunque viene pagata di più. In Italia stabilire il prezzo per almeno il 40% delle ore, secondo un'analisi dell'Enea sul 2025, è il gas. Dunque le rinnovabili, le energie di fonte rinnovabile, entrano nel sistema con un costo marginale quasi zero, nel senso che il costo è quello per installare e costruire un impianto, per esempio un pannello fotovoltaico, ma poi non costa molto usarlo su base quotidiana. Invece, quell'energia di fonte rinnovabile entra nel sistema pagata come quella prodotta dalle centrali termoelettriche che immettono nella rete la loro costosa energia prodotta con il gas, che va invece comprato sul mercato qualunque prezzo abbia. In altri paesi ci sono così tante rinnovabili che in alcune ore del giorno il prezzo diventa negativo, sotto zero. In pratica si immette elettricità nella rete, ma non viene neanche remunerata. In Italia invece le rinnovabili incidono molto poco sul prezzo finale dell'energia, sia perché non ce ne sono abbastanza, sia perché non sono sempre ben collegate alla rete e dunque faticano a immettere tutta l'energia prodotta e a determinare il prezzo finale. Questa situazione crea un effetto perverso, perché finisce per strapagare l'energia prodotta dalle rinnovabili. Fotovoltaico ed eolico costano tanto all'inizio, ma poi non costano quasi niente su base quotidiana, di fatto si crea così un sussidio permanente non solo per installare all'inizio le energie rinnovabili, ma si continuano a strapagare per tutta la durata della vita utile dell'impianto, e il costo dell'energia prodotta però non scende, aumenta soltanto la redditività degli investimenti rinnovabili. Questa distorsione è in parte voluta, almeno tollerata, nel senso che era previsto che un sistema che doveva incentivare le energie di fonte rinnovabile le pagasse molto e strapagasse da un certo punto di vista. Ma oggi il sistema genera incentivi opposti a quelli desiderati, perché i produttori di energia da fonti fossili inquinanti come gas e carbone sanno di poter sempre contare su un prezzo adeguato al costo della materia prima. Se la materia prima aumenta, loro semplicemente si fanno pagare di più l'energia. I produttori di energia rinnovabile, piccolissimi o grandissimi, non hanno davvero un interesse a ridurre la dipendenza dell'Italia dalle fonti fossili, perché finché saranno quelle, in particolare il gas, a stabilire il prezzo dell'elettricità, gli investimenti in rinnovabili saranno strapagati per anni e anni, trasformandosi in una rendita formidabile. Il decreto bollette quindi affronta un problema reale, ma con una soluzione discutibile. Restituisce parte del costo dell'ETS, di queste quote da comprare per inquinare, lo restituisce ai produttori di energia che usano centrali termoelettriche, quindi inquinanti, ma lo fa a spese dei consumatori, caricando quegli oneri in bolletta con una componente tariffaria. La scommessa del governo è che il saldo netto sia positivo per almeno 3 miliardi di euro, cioè che il calo del prezzo dell'energia all'ingrosso sia maggiore del costo aggiuntivo caricato nelle bollette. Ma le ipotesi alla base di questo calcolo sono piuttosto contestate e soprattutto la Commissione europea potrebbe dire che si tratta di un aiuto di Stato selettivo proprio a quelle imprese inquinanti che l'intero sistema delle quote di emissione vorrebbe penalizzare. Il governo, però, appunto, sotto pressione di Confindustria e delle grandi imprese energetiche, e vorrebbe rimettere in discussione il sistema ETS anche a livello europeo e assicurarsi che le revisioni previste lo rendano più morbido e più graduale. Ma qualunque intervento sul mercato delle quote di inquinamento dell'ETS non risolverebbe il problema del prezzo dell'elettricità in Italia, che può scendere soltanto quando non sarà più il gas a fissare il prezzo per tutte le altre fonti. Quindi o cambiando il meccanismo di formazione del prezzo o riducendo di molto il peso delle fonti fossili. Con il sistema attuale anche l'energia nucleare che il governo vorrebbe inserire nel mix energetico nazionale avrebbe lo stesso problema che hanno oggi le rinnovabili. Sarebbe pagata quanto quella prodotta con gas e carbone. Dunque potrebbe essere un investimento molto remunerativo per i produttori, magari pure sussidiati dallo Stato perché le centrali nucleari costano tanto in fase di costruzione, ma le bollette rimarrebbero uguali a quelle di oggi.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Buonasera e benvenuti a Radio 3 Suite. C'è Nicola Campogrande qui al microfono, Giovanna Natalini in regia, Mirko Buonomo seduto davanti alla nostra console per questa serata che intorno alle 20:20, dopo il nostro panorama, ci porterà a collegarci con lo Stadio Palatino di Roma, dove ci sarà Paolo Di Paolo per seguire insieme a noi l'avvio della Tempesta Silenziosa. Questo è il titolo della lettura collettiva delle Notti Bianche di Dostoevskij, ideata da Alessandro Baricco e che seguiremo insieme almeno nel suo momento aurorale, mentre più tardi intorno alle 21 torneremo a collegarci con la nostra sala A proprio qui accanto a Roma per la serata finale della nuova edizione di Voci in Barcaccia, e dunque ci sarà con noi Enrico Stinchelli. Più tardi ancora intorno alle 23:10 vi racconteremo della nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma che è stata presentata proprio questa mattina, sentiremo anche la voce del sovrintendente Francesco Giambrone, e poi ancora più tardi intorno alle 23:20 abbiamo pensato di esplorare insieme l'invenzione del notturno come genere, soprattutto il notturno per la tastiera, quindi il notturno che si suona al pianoforte e dintorni. Insomma, è una bella storia che ha attraversato i secoli ed è arrivata anche a lambire il presente, tanto che ci è venuta voglia di utilizzare uno dei notturni più inconsueti che si possono immaginare, che è stato scritto da Nikolaj Kapustin e si intitola Reverie.

0: Era la Reverie dagli studi da concerto Opera 40 di Nikolaj Kapustin che abbiamo ascoltato da Catherine Gordeladze, musica vitalissima come sempre quella di Kapustin che ci ha tenuto compagnia fino alla soglia del nostro panorama che apriamo adesso per raccontarvi quello che accadrà dopodomani, venerdì, nell'area archeologica di Veleia Romana, siamo sui Colli Piacentini dove si apre il Festival di Teatro Antico di Veleia e lo fa con la Medea di Euripide che viene messa in scena con la regia di Leonardo Lidi che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: È un piacere, anche perché vogliamo farci raccontare come sta lavorando insieme ai suoi giovani attori. Sono 15 giovani attori e attrici della bottega XNL, quindi si dirà in questo modo, immagino, un edificio dell'Enel che diventa XNL, insomma, in italiano, il luogo in cui vi siete radunati per lavorare. E in che modo ha impostato la sua Medea?
1: Ma diciamo che prima di tutto è un'occasione di incontro, avere la possibilità di incontrare attori e attrici che iniziano il percorso o che hanno iniziato da poco il percorso, c'è chi ha iniziato proprio da un mese diciamo il percorso da professionista, c'è chi invece magari è già da 4-5 anni che calca i palcoscenici italiani, però è molto bello per me tornare, questo è il secondo anno che la direttrice artistica Paola Pedrazzini, direttrice appunto del Veleia Festival di Teatro Antico, mi chiama e sono molto felice di potermi permettere questo momento di crescita, nel senso che per me incontrare questi giovani è sempre un'occasione di crescita personale e quindi parto sempre non tanto dall'idea mia personale ma proprio da proposte che nascono durante i giorni di prove, durante il periodo di prove.
0: E quanti giorni sono stati o sono?
1: Un mese. Di prove, sì, è una produzione vera e propria perché appunto la direttrice è molto attenta a metterci nelle condizioni per fare una vera e propria produzione di cui siamo molto contenti. L'anno scorso è stato Baccanti, quest'anno appunto è Medea.
0: Non si scherza. Senta, hai identificato subito ruoli e personaggi o ci sono stati dei ripensamenti? Perché insomma con dei giovani attori è anche affascinante forse lasciarsi sorprendere.
1: Sì, anche perché erano più di 400 candidature, quindi è molto difficile scegliere, perché i talenti in Italia sono veramente tanti. Io da direttore della scuola Stato Sabato di Torino ho la possibilità di fare spesso selezioni molto grandi e vedo veramente tanti talenti. E, i ruoli sono stati scelti in base al pensiero di vedere una Medea straniera. Non è la prima volta che affronto Medea, ma è la prima volta che l'affronto da questo punto di vista, quindi sarà Julia Redila, un'attrice ucraina, e siamo partiti un po' da questo pensiero di vedere per la prima volta per me, non ovviamente in alto del teatro, è la prima volta che mi approccio a questo testo attraverso la lente della straniera.
0: Sono attori che avevano già familiarità col testo, lo avevano letto, lo conoscevano oppure lo hanno scoperto insieme a lei?
1: Diciamo che ci sono due tranche di lavoro, la prima proprio di analisi del testo più breve, il famoso tavolino diciamo, dove io ascolto e decido anche appunto il cast e poi c'è il periodo di prove che in piedi classico diciamo dove con i ruoli e la memoria partiamo per questo bellissimo viaggio.
0: E lei si era tradotta al liceo Medea? Aveva avuto questo
1: lavoro, la prima proprio di analisi del testo più breve, il famoso tavolino diciamo dove io ascolto e decido anche appunto il cast e poi c'è il periodo di prove che in piedi classico diciamo dove con i ruoli e la memoria partiamo per questo bellissimo viaggio.
0: E lei si era tradotta al liceo Medea? Aveva avuto questa opportunità?
1: In realtà no, anche perché non ho fatto studi classici.
0: Malissimo.

0: banco, diciamo, non il primo della classe, non al primo banco, però questo sicuramente mi ha anche permesso di approcciarmi al teatro e a questi testi magnifici con forse anche un distacco necessario per non restare in una teoria ma andare in una praticità. È difficile usare il termine divertente con un testo simile, ma il divertimento nello studio è tanto per
1: certo. Me. Leonardo Lidi, grazie mille per essere stato con noi. Allora, toi per questo debutto tra un paio di giorni della sua Medea, e la saluto ascoltando un'altra Medea, la Medea di Cherubini, è un'opera dei tuoi figli, la madre è il titolo di questo momento che noi ascoltiamo, pensi, dalla voce di Maria Callas. Buon lavoro.
0: Grazie.

0: La storica registrazione del 1957 di Maria Callas nella Medea di Cherubini, diretta da Tullio Serafin, che ci ha portato fino alle 20 e quasi 13 minuti, e noi proseguiamo nel nostro panorama e vi portiamo dunque al porto turistico di Marina di Pescara, dove si stanno preparando, immagino, perché in realtà tra circa un'ora il tendone del Teatro delle Foglie ospiterà lo spettacolo Interno Notte Insonnia del Teatro delle Foglie, che è uno dei tre spettacoli che costituiscono la 20ª edizione di Funambolica, il festival internazionale del Nuovo Circo di Pescara, che ha la direzione artistica di Raffaele De Ritis, che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E lei è lì nei dintorni del tendone?
1: Sì, sì, siamo qua, c'è già la fila perché queste 8 repliche del Teatro delle Foglie, ne mancano 3, sono tutte esaurite già da giorni, e quindi diciamo, sì, il pubblico ormai appunto da 20 anni ci segue e quindi aspetta le nostre compagnie.
0: Complimenti. Senta, poi magari ci facciamo raccontare anche qualche cosa degli altri due spettacoli, oltre che di questo, ma avere al telefono Raffaele De Ritis mi invoglia un po' a interrogarle, perdoni, ma insomma non ci sono tanti studiosi di Nuovo Cirque come lei con i quali mi capita abitualmente di parlare, e mi stavo domandando prima, quando è nato il Nuovo Cirque? C'è una data, c'è un riferimento preciso che è entrato a far parte della storia, della cronaca di questo genere?
1: Sì, io mi sono convinto che è nato con la stessa data di nascita del circo. Peraltro io sono uno studioso di tutto l'arco storico del circo e diciamo il Nuovo Circo l'ho vissuto come protagonista, come artista alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, ma è stato un po' indecifrabile. Però il circo è nato alla fine del 700 con questo cavallerizzo Philip Astley. In realtà il circo è nato con una formula che era musica classica, danza, spettacolo equestre, pantomima militare, e quindi la forma che abbiamo poi codificato nel Novecento, che è la successione di numeri, animali, trapezisti, claro, in realtà è una forma appunto novecentesca, ma il nouveau in realtà era già nelle origini, la trasversalità e la fluidità di questa forma che è eccezionale.
0: Poi però il Cirque du Soleil è entrato nell'immaginario pubblico come punto di riferimento, no? Quel modo di fare,
1: sì,
0: il circo.
1: Sì, in realtà quella è poi la variante più industriale che si è affermata all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 80. In realtà è in Francia, nel Regno Unito, in Australia, nelle avanguardie degli anni 70 che nasce questa sorta, tra virgolette, di liberazione del circo dalla forma classica. Quindi sono le compagnie, per me il precursore è tra l'altro il mio maestro Jérôme Savary col Grand Magic Circus, oppure Jean-Baptiste Herré, Vittoria Ceprin. Questi sono gli autori un po' forse più hippie del Nuovo Circo, da cui poi delle forme come il circo Roncalli in Germania, che è una grande istituzione, la famiglia Gruss in Francia con che Jacques Lang istituzionalizzò nel 1975 come Cirque National. Queste sono le forme che poi hanno ispirato il Cirque du Soleil e tutte le altre forme che poi sono arrivate, e soprattutto la nascita delle scuole, perché il Nuovo Cirque nasce ispirandosi alla didattica circense non tradizionale, che poi esisteva solo in Unione Sovietica, quindi una forma codificata della trasmissione del sapere, che appunto negli anni 70-80 arriva in Occidente. Adesso ci sono scuole in tutte le città, in tutti i paesi forse del mondo, da quelle dilettantesche a quelle professionali.
0: Ed è cambiata la percezione sociale di uno studente di circo, o come dire, poi lo dico da compositore, si immagini, la vita è difficile,
1: sì,
0: per tanti di noi. Ma,
1: ma sono molto vicine le due, ecco, cose, sicuramente, sì.
0: No, nel senso che, come dire, ci si vergogna di iscriversi a una scuola di circo rispetto a una scuola di danza classica.
1: Allora, quello che sento in genere da parte dei ragazzi, sia italiani che di tutto il mondo, sicuramente sempre meno, perché appunto la cosa è più socialmente codificata, ma sicuramente nell'ambiente sociale di questi ragazzi inizialmente un po' di stupore c'è. Anche nel nostro festival, 20 anni fa, il primo anno, ci chiedevano che animali ci fossero. Adesso abbiamo un po', per esempio, il nostro... No, ma è importante perché, per esempio, il nostro festival ci teniamo a essere indirizzato a tutta la famiglia, e quindi sono spettacoli che anche quelli di tutto il mondo contemporaneo del circo sono generalmente adatti anche alla famiglia, uno spettacolo immediato, una forma immediata. Però sto vedendo negli ultimi anni, anche quest'anno, che il pubblico adulto prevale più su quello infantile, ma alla fine questo che vuol dire? Che c'è una percezione sociale
0: certo,
1: che ha sdoganato questa forma rispetto, non perché prima non fosse, una volta anche il circo tradizionale a volte lo releghiamo in un immaginario di decadenza eccetera, è un mondo che io ho conosciuto bene, ho una grande ammirazione e sfoglio nelle mie ricerche i quotidiani, i grandi critici italiani di danza o di teatro recensivano regolarmente negli anni 70-80 gli spettacoli di circo tradizionale, che avevano anche delle cose interessanti da offrire, certo. Quindi poi, per non parlare della Francia o della tradizione critica appunto di altri paesi.
0: Senti, la compagnia Teatro nelle Foglie, che debutta, non debutta, va in scena, diciamo, prosegue le sue recite da voi questa sera, che cosa propone?
1: Allora, loro sono una delle poche compagnie in Italia. Negli ultimi 10 anni alcune compagnie italiane circo contemporaneo hanno riscoperto il gusto e il rischio dell'itineranza, cioè costruire un proprio tendone e girare un po' all'antica. Ce ne sono diverse, Circo Le Foglie è una di quelle più giovani, hanno messo a punto questa forma ibrida, infatti poi il nome teatro, che è tra la pantomima, teatro gestuale, teatro di figura, acrobazia aerea. Il loro spettacolo Interno Notte è uno spettacolo che è sostanzialmente un incubo, una persona che non riesce a addormentarsi ed è circondata da questi spettri, questi personaggi che si materializzano e quindi oggetti che si animano. È un bellissima, la chiamo proprio poesia visiva, perché è una specie di poema surreale con delle immagini favolose anche come soluzioni scenografiche, ma soprattutto è bella la natura immersiva dello spettacolo, che non è semplicemente platea scena, quindi anche quello poi rimane del circo, quella comunione dello spazio circolare, certo. Il modo in cui gli spettatori entrano, anche il modo in cui escono, c'è un effetto molto bello eccetera, e la loro quarta creazione, credo, è una compagnia, nasce in Italia, sono allievi dell'Accademia Vertigo, ai quali poi si sono uniti artisti che vengono da Argentina, Francia, Uruguay, un ensemble abbastanza vivace.
0: Sì. Beh, tutto il vostro cartellone comunque è molto vivace sotto questo profilo. Il prossimo spettacolo lunedì vede degli acrobati kenioti, i Black Blues Brothers.
1: I Black Blues Brothers, che è un trionfo internazionale, e questa è una, come dire, un best seller che è riuscito a conciliare diciamo un pochino la ricerca acrobatica con il grande successo commerciale. Tra l'altro è un'invenzione italiana, perché l'ha inventata un altro collega, amico, studioso, esperto, che si chiama Alessandro Serena, che è uno dei più grandi produttori europei in Italia, forse il maggiore nel campo del circo, ed è uno spettacolo che sta girando il mondo con 500.000 di spettatori, si sono esibiti per i Reali d'Inghilterra, per Papa Francesco, Monte Carlo eccetera, quindi anche questo insomma non manca di entusiasmare il pubblico.
0: E poi avete una compagnia australiana il 7 luglio.
1: Sì, quella è diciamo il clou. Circa Contemporary Circus è forse il più prestigioso ensemble del mondo nella qualità di conciliare la ricerca coreografica della danza contemporanea e l'acrobazia di altissimo livello. Lo spettacolo che presentano qua si chiama Wolf, è l'unica data in Italia, e loro hanno ormai 2.500.000 di spettatori nel mondo in 45 paesi e hanno tantissime creazioni. Il loro coreografo e direttore artistico si chiama Jaron Lifschitz, ha raggiunto negli ultimi anni un livello di sperimentazione molto importante. I suoi spettacoli acrobatici, non nel nostro caso, sono collegati sempre a ensemble di musica classica oppure commissione con la lirica. Quindi hanno preso intere partiture, non so, la Sagra della Primavera, la Nona di Beethoven oppure Mozart, e l'hanno visualizzata attraverso la ricerca acrobatica e coreografica. L'anno scorso, per esempio, ho visto a Edimburgo un Dido Enea favoloso, in cui gli acrobati erano misti ai cantanti con l'orchestra dell'opera di Sydney, eccetera. Quindi tra l'altro è un coreografo che abbiamo nel corso degli anni accolto quando questa compagnia era agli inizi, e penso che in futuro faranno parlare di loro. Però ecco, essendo l'unica data d'Italia, invito chiunque a venire a Pescara il 7 luglio a vedere Wolf, perché è un'esperienza irripetibile.
0: Quanti posti ci sono al Teatro Massimo?
1: Allora, al Teatro Massimo ci sono circa 1000 posti, è purtroppo una soluzione di emergenza, perché a Pescara abbiamo questo storico anfiteatro che ha 70 anni, che si chiama l'Anfiteatro D'Annunzio, che ha ospitato i più grandi nomi del mondo del balletto, della musica, del jazz, eccetera, che purtroppo è in ristrutturazione, probabilmente avrebbe più di 2000 posti. Infatti Funambolica si è sempre distinta per spettacoli di grandissimo formato, e per cui ecco, in questi anni abbiamo queste altre soluzioni che comunque ci permettono di accogliere.
0: Quindi organizzarsi presto, sì. Ci sono solo 1000 posti, sì. Tutti sul sito di Funambolica.
1: Ecco, l'importante è dire che le feste sono organizzate dall'ente Manifestazioni Pescaresi, che è un ente antichissimo, certo. Appunto, che ha più di 60 anni, che organizza anche il Festival del Jazz, che ci sarà nella settimana successiva, e quindi siamo sostenuti dall'istituzione, dal Comune di Pescara, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Abruzzo.
0: E fanno benissimo, direi, perché viene sempre molta voglia di seguire le vostre attività. Raffaele De Rittis, grazie mille per essere stato con noi. Allora, diciamo, toi anche a lei, insomma, per lo spettacolo di questa sera. La saluto.
1: Grazie.

0: La strepitosa Circus Polka di Stravinsky, che ci ha portato alle 20:27, una manciata di secondi, quando noi andiamo a collegarci con lo Stadio Palatino qui a Roma, dove per seguire La Tempesta Silenziosa, cioè questa lettura collettiva delle Notte Bianche di Dostoevskij, ideata da Alessandro Baricco, c'è Paolo Di Paolo. Buonasera, Paolo.
1: Eccomi qua, ci sono all'aria aperta e nei pressi dello Stadio Palatino. Grazie, cominciamo un racconto in presa diretta. È davvero, potrei dire, una sorta di radiocronaca, e come si direbbe nel caso di una partita di pallone, un prepartita, perché effettivamente abbiamo pensato con Radio 3 di doverci essere in un contesto che non riguarda soltanto appunto lo stadio del Palatino, ma riguarda molti luoghi. In realtà parlo appunto di questa tempesta silenziosa che veniva annunciata, è un'idea di Alessandro Baricco, accolta e sostenuta dall'assessorato alla cultura di Roma, per leggere insieme lo stesso libro alla stessa ora in un rito di partecipazione collettiva che forse davvero non ha precedenti nella storia nazionale. Attenzione, perché si tratta di luoghi simbolo di Roma capitale: Stadio Palatino, Arapacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell'Opera di Roma, Piazza del Campidoglio, si è aggiunta in queste ore la Casa del Jazz, ma si sono legati a questi luoghi, questi sette luoghi, numero simbolico per Roma evidentemente, oltre 300 postazioni, luoghi nati, diciamo così, come spazi di iniziativa privata, dalle biblioteche a luoghi anche ameni, eccentrici, perfino nella redazione di Via Asiago in Roma, come si diceva un tempo, c'è un drappello di lettori silenziosi. Alessandro Baricco sarà presente tra poco allo Stadio Palatino e alle 20:47, ora particolare, che è l'ora del tramonto, comincerà a leggere l'incipit delle Notti Bianche di Fyodor Dostoevskij, uno dei racconti più famosi dello scrittore russo, un racconto che ci porta nella giovinezza di un ragazzo nel 1848, tempo di primavera estate rivoluzionaria, siamo in quelle notti che appunto propagano il chiarore fino all'acme, fino alla dismisura, perché appunto nei pressi del solstizio d'estate la luce ruba al buio. Ecco, quelle persone che saranno allo Stadio Palatino, negli altri luoghi e nei 300 dispersi nella città, saranno accompagnate dall'inizio dalla voce di Alessandro Baricco e poi lasciate a un sottofondo musicale, a un DJ set che noi ascolteremo in parte, che accompagnerà per l'appunto la lettura silenziosa. Forse quello che va raccontato in questa serata è che i Silent Reading Party, questa è la dizione anglofona, sono un fenomeno cresciuto moltissimo in questi ultimi anni. Si tratta di appunto una variazione di circoli di lettura. Nei fatti non si discute del libro, ci si trova per leggerlo, e ci si trova per leggere o tutti lo stesso libro, come nel caso di stasera, o singolarmente libri diversi, ma nello stesso silenzio e nello stesso istante. Baricco ha spiegato in varie circostanze il senso di questa iniziativa appunto accolta dal Comune di Roma. Ha a che fare con una tempesta silenziosa, questo è il titolo, ma anche con un atteggiamento di gentilezza. C'è qualcosa di disarmato nella postura di un uomo che legge, di una donna che legge, e però è visibile, perché quel gesto è un gesto molto riconoscibile, codificato, potremmo dire, nei secoli, perché c'è questo stare chini sulle pagine inchiostrate. Ecco, quello che posso raccontare a chi in questo momento evidentemente non è a Roma è che ciascuno dei partecipanti, si tratta ovviamente di migliaia, difficile quantificarne, qualche stima ci dice che nei luoghi principali sono circa 3.500 persone, ma si potrebbe arrivare addirittura alle 20.000 unità, sarà forse anche difficile un censimento integrale, ma in ogni caso ciascuno sarà destinatario di un kit che comprende una versione redatta e stampata ad hoc delle Notti Bianche di Dostoevskij nella traduzione di Giulia Gigante, e poi una lucina che deve accompagnare ovviamente la lettura. È un'esperienza collettiva dove la solitudine si distende, si dilata e diventa effettivamente qualcos'altro, forse usando una locuzione pessoana, è una solitudine affollata. Quindi le persone che abbiamo visto in queste ore in fila fuori dai luoghi penso che siano senza dubbio dei lettori e delle lettrici forti, ma anche delle persone che cercano una condivisione. E questa condivisione, dice ancora Baricco, è un'alternativa al capriccio e alla disinvolta violenza del discorso pubblico, del discorso politico, in questo restare muti, concentrati. Forse c'è anche un tentativo di reazione alla parola dominante, che appunto è una parola dura, una parola torva, una parola aspra. Vi leggo, nell'attesa appunto di questo scoccare delle 20:47, il passaggio di un'intervista rilasciata da Alessandro Baricco a Raffaella De Santis. Leggere, dice la giornalista di Repubblica, è un gesto mite, pensato oggi in tempi di guerre su più fronti sembra un atto politico. È l'ora delle persone miti, risponde Baricco, l'ora in cui i miti possono uscire allo scoperto. Quella serata è loro, è nostra. La lettura è un'attività in genere solipsistica, però quando coinvolge tante persone si sviluppa un nido di energia pazzesca, un incrocio di intensità. È ancora una specie di grande cocoon che segue gli stessi ritmi, dentro teatri o all'aperto, ovunque si vorrà. In realtà c'è stato, tanto per farvi appunto la radiocronaca in tempo reale, un acquazzone anche abbastanza violento, benché circoscritto su Roma, che ha fatto temere il peggio qualche ora fa. Ma si tratta di quegli acquazzoni tipicamente estivi, appunto dicevamo siamo nei pressi del solstizio, che adesso è stato riassorbito da un cielo non del tutto sereno, con un po' di nuvolaglia sparsa, come dicono i meteorologi, e con un tasso d'umidità piuttosto significativo. Per fortuna quindi non si è dovuta usare la exit strategy dei luoghi al chiuso, che comunque erano stati preventivati, e le persone siederanno o su sedute allestite ad hoc, per esempio nello stadio del Palatino, ma anche negli altri luoghi, oppure su grandi tappeti, quindi direttamente diciamo a contatto con la terra. Forse il pubblico più giovane potrà accomodarsi, e si sta già accomodando in questi minuti. Il segnale della tempesta, come vi dicevamo, partirà dal Palatino, dove ci saranno due DJ, e Baricco darà il via leggendo quelle che sono le prime tre pagine del libro. Poi ognuno proseguirà per conto suo. La lettura si chiuderà, ma noi avremo già lasciato la linea con la lettera di Nastenka. Per chi conosce Le notti bianche, è il momento doloroso della rivelazione, dell'amore impossibile. Ecco, questa lettera sarà letta da Isabella Ragonese. E la musica allegherà tutto. Si tratta di una colonna sonora firmata da Roberto Tarasco. Alla fine, spente le lucine, si ballerà. Ecco, questo non potremo vederlo, posso documentarvelo in anteprima solo come atto in potenza, perché partirà il DJ set di Alessio Bertallot, perché, dice Baricco, quando hai accumulato energia il corpo deve sfogare. Era una impresa già con un prodromo, questa della tempesta silenziosa, si era svolta a Gorizia ed era stata una prova generale, ma solo 200-300 persone a leggere nello stesso luogo. Qui a Roma, come dicevamo, la cosa si è allargata, e il margine di iniziativa presa qua e là da circoli, presidi, associazioni, dicevo, librerie, c'è anche la banchina di un tram, per dire, e forse addirittura qualche pasticceria, oltre che, ribadisco, la redazione di Via Asiago, questa iniziativa privata è stata debordante. Anzi, so dagli organizzatori che sono arrivate anche richieste da tutta Italia, ma era difficile sincronizzare, diciamo, un popolo leggente a diverse latitudini. In questo caso si è preferito circoscrivere alla sola realtà di Roma. Tra le tante voci che hanno commentato questa impresa ce ne sono appunto di scrittori e scrittrici che però coinvolti direttamente hanno fatto una scelta, credo, molto in controtendenza. La spiego. Nei vari luoghi si troveranno tra il pubblico anche scrittori di fama consistente, tra i tanti che posso citare Sandro Veronesi, ma forse da qualche parte potrebbe esserci anche qualche scrittore internazionale, ma hanno scelto di mescolarsi e confondersi ai lettori, cioè di ridurre la loro presenza a quella di platea leggente. Quindi non è implausibile che a Testaccio o alla Rapacis o allo stesso stadio del Palatino ci si trovi accanto a uno scrittore o una scrittrice che condivide questo momento di lettura. Ora, penso che nell'attesa, mentre appunto si continuano a vedere le persone entrare, ancora c'è, diciamo, da assestarsi e da collocarsi, ma sarà inderogabile, diciamo, il momento di partenza, quello delle 20:47. Vale forse la pena dire qualcosa in più di questo piccolo racconto o romanzo breve di Dostoevskij. Si tratta appunto di un'ambientazione pietroburghese, e quando Dostoevskij lo scrive ha 27 anni. È costruito su quattro notti bianche, che sono anche lo spazio e il tempo di una trattativa con la realtà, di una intermittenza o dall'attraversamento di una cesura tra il sogno e la veglia. C'è un colpo di fulmine a tutti gli effetti, perché c'è una ragazza che su un ponte cattura l'attenzione del narratore.
2: La tempesta silenziosa è promossa e prodotta dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale.
1: Il narratore avverte, qua sentivamo le voci del palco, il narratore avverte che si tratta appunto di una possibilità data soltanto quando si è giovani. L'incipit che molti di voi all'ascolto ricorderete dice che era una notte meravigliosa, una notte come forse ce ne possono essere soltanto quando siamo giovani, caro lettore. Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso. Non aggiungo altro perché la sentiremo tra poco spiccata dalla voce di Alessandro Baricco. Certo c'è da dire che si tratta di un racconto sullo sdoppiamento psichico. La dimensione diurna, la dimensione notturna si danno uno strano cambio e questa tensione amorosa si consuma soprattutto nella mente del lionarrante, il quale crede di avere l'appuntamento esistenziale definitivo, crede davvero di poter essere al momento di incrociare la verità del destino incarnata da una ragazza, la quale ragazza piangente però gli racconta di una storia d'amore che è finita male o che forse è soltanto sospesa, chissà. Certo, il narratore ha l'afflato dell'amico che vorrebbe essere anche il consolatore e poi si trova nei panni dell'innamorato impenitente che non sa come cavarsela nel momento in cui si è impastoiato in questo sentimento. Credo però di dovervi descrivere anche l'ora esatta in cui ciò sta accadendo. Dicevo dell'acquazzone che si è scaricato, si è rovesciato su Roma. Questa effettivamente è l'ora che precede il tramonto, a cui poi seguirà, e per questo le lucine, anche quella elettrica ora blu, che potrebbe essere, diciamo, la cappa di cielo sotto il quale appunto si svolgerà la lettura. Credo che non sia, anzi senza dubbio non è casuale questa scelta, no? Di sincronizzare con un tempo molto preciso questa lettura, e questa intensità forse si sprigiona anche dalla scenografia dei luoghi, che ricordo a chi si fosse messo all'ascolto in questo momento sono luoghi simbolici: lo Stadio Palatino, la Rapaci, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell'Opera di Roma, la Piazza del Campidoglio e la Casa del Jazz, più i 300 luoghi. Le copie stampate del libro sono 25.000 in ogni caso e sono state distribuite, come vi dicevo, gratuitamente, anche grazie all'Istituzione delle Biblioteche di Roma, che ha messo a disposizione veri e propri punti di presidio nei tanti municipi. Baricco, nella mattina della conferenza stampa qualche giorno fa, ha voluto incontrare alcune delle tantissime persone che hanno dato vita alle 300 autonome piccole tempeste in città, consegnando quasi direttamente le copie del libro necessarie per la lettura, ed è rimasto stupito, come ha raccontato anche l'assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio, dall'adesione di questo incredibile potenziale di lettori silenziosi, lettrici silenziose, che effettivamente si sentono parte di una comunità. Ecco, adesso stanno entrando dall'ingresso principale le ultime persone. A un certo punto saranno chiusi direttamente e definitivamente i cancelli, perché appunto la lettura cominci nell'orario esatto che vi dicevo. Ancora forse abbiamo però qualche minuto per raccontare qui ai gazebo la possibilità effettivamente di ritirare la propria copia, una copia stampata con una copertina rossa e caratteri bianchi sopra, le notti bianche appunto. È stata, lo dico per precisione, riadattata, ecco perché il tempo di lettura sarà circoscritto a un'ora e mezza dal momento in cui comincerà Baricco a leggere l'incipit, e in quest'ora e mezza tutti dovranno accordarsi appunto a quel ritmo di lettura, un unico respiro potremmo dire, no? Qualcosa che effettivamente ha a che fare con un sentimento di condivisione. Qua cominciate a sentire, credo, anche i rumori della città, diciamo, dello stadio del Palatino, che si prepara. Vedo che entrano le ultime persone agli sgoccioli e ecco, e appunto mi dicono che effettivamente posso scavalcare tranquillamente l'accesso, c'è cioè il controllo al metal detector, e poi appunto siamo arrivati in questa postazione meravigliosa, che è difficile anche descrivere, quella di un vero e proprio parco archeologico per qualcuno, ed è effettivamente uno dei luoghi più belli della città. Negli ultimi anni è diventato anche anfiteatro o teatro di una iniziativa molto bella che viene da lontano, quella che si chiamava Massenzio e che appunto adesso è diventata Palatino Letterature. Appunto comincerà proprio nei prossimi giorni in questo luogo così bello. C'è gente che percorre serenamente qui tra i cipressi l'ultimo tratto di strada verso il palco dove appunto Baricco tra poco comincerà la sua lettura. Sarebbe interessante, magari lo faremo poi a commento dell'inizio della serata, capire chi sono queste persone. Vedo, vi posso raccontare che c'è una dimensione intergenerazionale.
2: La cioè, si vedono capelli bianchi,
1: grigi, si vedono ragazzi e ragazze, anche tenendosi per mano, c'è qualcosa di romantico. Questo è un libro effettivamente tardo romantico, iniziamo perché siamo in una fase tarda, diciamo, di quello che potremmo chiamare romanticismo. Il clima in questo momento mi sembra ottimo, devo dire, per sedersi anche a terra. Velocemente il prato sembra essersi riasciugato ed effettivamente vedo molte persone che si sono accomodate anche appunto sul prato, sull'erba. Ormai credo manchi un pugno di minuti alla lettura di Baricco, e intanto mi dicono che dalle altre sedi c'è un sold out totale, nel senso che c'è stata anche un po' di fila che è stata respinta, quella che purtroppo, ecco, non è stata possibile accogliere, perché c'era una capienza massima per ogni luogo, accogliere, diciamo, tutti quelli che hanno chiesto di partecipare. Forse questa nostra diretta di Radio 3 ha anche un po' il ruolo e il compito di raccontare a chi non c'è cosa sta succedendo, cosa succede tra poco, appunto, con i libri in mano. Le persone entrano e stanno per vivere questa esperienza silenziosa. C'è da dire ancora, forse, sul romanzo di Dostoevskij, che la storia d'amore non finisce bene, che in ogni caso quella ferita è la ferita che genera la letteratura. Credo che Baricco abbia scelto questo racconto perché è un racconto che si può leggere davvero in un'ora e mezza, e perché in ogni caso quella compattezza e quella trasparenza ci raccontano come una ferita malinconica poi genera il senso. C'è bisogno di una condivisione, di una testimonianza. Il narratore si rivolge direttamente al lettore per dirgli cosa ha appena vissuto, e arriva però a una conclusione che quasi supera l'imbarazzo e anche un po' lo sconcerto di non aver potuto compiere quella storia d'amore. E questo è esattamente la sensazione di aver vissuto l'ora più intensa, e l'ora più intensa sarà anche quella che stiamo per vivere in questo momento, cioè una sorta di vibrazione quasi musicale. Adesso sentite tra un attimo annunciare appunto l'inizio di questo percorso, e ancora però stanno entrando persone qui che si avviano a prendere la loro posizione, molte teste già a perdita d'occhio sedute nello spazio del Teatro del Palatino, in un'impresa che, appunto, dicevamo all'inizio, forse non ha uguali, almeno da un punto di vista numerico. Effettivamente è difficile immaginare un'altra accolita così larga di persone che scelgono di fare un gesto insieme, un gesto condiviso enorme che fa slittare dalla solitudine del lettore, del lettore singolare, del lettore verticale, a una orizzontalità.
2: La tempesta silenziosa è promossa.
1: Questo è ancora l'annuncio che arriva dagli altoparlanti. Qui c'è ovviamente anche davanti a me, diciamo, questo primo rossore del cielo che mi piacerebbe voi immaginaste anche sulle vostre teste, cioè una specie di piccolo anticipo di tramonto, e le ragazze all'ingresso, i ragazzi all'ingresso che consegnano il libretto rosso, il fatale libretto rosso, con tanto di lucina e kit che adesso ritiro direttamente dalle loro mani, e appunto mi trovo nei pressi dello stand, diciamo, della nostra rete, per aspettare con voi, ormai mancano davvero pochi minuti, il momento in cui uscirà sul palco Alessandro Baricco. C'è ancora un momento di attesa, noi siamo in un gazebo, molte persone sono veramente, cioè non so, non riesco a numerarle, mi dicevano che sono l'ordine di qualche migliaio.
2: La tempesta silenziosa.
1: Solo in questa postazione, ecco qua. E ora ci siamo quasi, stiamo per cominciare.
2: Di Roma capitale.
1: Manca credo qualche secondo, un minuto.
2: Iniziamo.
1: Dicono gli altoparlanti, e noi ci mettiamo, credo, da ultimo ad attendere, anche se c'è solo un brusio, un lieve rumoreggiare. Vedo in questo momento Baricco che si avvia verso la sua postazione, appunto in mezzo alla platea si riconosce anche qualche volto noto, come dicevo, scrittori, qualche cineasta, qualche uomo di cinema. Qui si sente anche uno sferragliare di rotaie, e naturalmente si alzano verso lo schermo e verso la figura di Baricco i telefoni. Ecco qua l'applauso, e adesso ascoltiamo.

Era una notte meravigliosa. Una di quelle notti che possono esistere solo quando siamo giovani, caro lettore. Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso, che a guardarlo veniva da chiedersi: è mai possibile che vi sia sotto questo cielo gente collerica e capricciosa? Anche questa domanda è da giovani, caro lettore, proprio da giovani, ma che Dio la faccia sorgere più spesso nell'anima tua. A proposito di persone colleriche e capricciose, non posso non ricordare come mi comportai durante tutta quella giornata. Fin dal mattino ero stato tormentato da una strana angoscia. A un tratto mi era sembrato che tutti mi lasciassero solo, che tutti mi abbandonassero. Naturalmente si ha il pieno diritto di chiedermi: ma chi sono questi tutti? Infatti, sono già 8 anni che vivo a Pietroburgo e non sono riuscito a fare quasi nessuna conoscenza. Ma che mi servirebbe? Già così io conosco tutta Pietroburgo. Ecco perché mi è sembrato che tutti mi abbandonassero quando tutta Pietroburgo ha preso improvvisamente il volo ed è partita per la Dacia. Era terribile rimanere da solo e per 3 giorni interi vagai per la città in preda a una profonda angoscia senza capire cosa mi stesse accadendo. Sia che andassi sulla prospettiva Nevskij, sia che mi recassi al parco, sia che passeggiassi sul lungo fiume, non vedevo nessuno di quei visi che mi ero abituato ad incontrare in un determinato posto a una certa ora per tutto l'anno. Loro naturalmente non mi conoscono, ma io sì, io li conosco intimamente. Ho studiato le loro fisionomie e mi rallegro con loro quando sono contenti e mi rattristo quando si adombrano. Ho quasi fatto amicizia con un vecchietto che incontro ogni santo giorno a una certa ora sulla Fantanka. Ha un aspetto grave, pensieroso. Borbotta sempre qualcosa tra sé e sé ed agita la mano sinistra mentre con la destra impugna un lungo bastone sottile con il pomodoro. Anche lui mi ha notato e ha simpatia per me. Sono convinto che se mi accadesse di non trovarmi alla solita ora in quel posto della Fantanka, si rattristerebbe. Ecco perché poco manca a volte che ci scambiamo un cenno di saluto, soprattutto quando siamo entrambi di buon umore. Qualche tempo fa passarono 2 giorni interi senza che ci vedessimo e quando il 3° giorno ci incontrammo stavamo già per portare la mano al cappello, ma ci riprendemmo in tempo e lasciammo ricadere la mano mentre con simpatia ci passavamo accanto. Conosco anche le case. Quando cammino mi sembra che ognuna di loro mi venga incontro correndo per la strada, mi guardi e stia per dirmi: salve, come va la salute? Anch'io, grazie a Dio, sto bene. A maggio avrò un piano di più. Oppure: come va la salute? Domani mi ripareranno. Oppure: stavo per prendere fuoco e ho avuto molta paura, eccetera, eccetera. Tra loro ci sono le mie preferite, le mie amiche intime. Una di loro vuol farsi curare quest'estate da un architetto. Passerò apposta ogni giorno perché non me la curino male, per l'amor di Dio. Ora capisci, o lettore, in che modo io conosca tutta Pietroburgo. Ho già detto che per 3 giorni ero stato tormentato dall'inquietudine finché non ne scoprii la ragione. Stavo male per la strada, questo non c'è, quello non c'è, quell'altro dove è andato a finire, ma neanche in casa ero più me stesso. Per 2 sere mi chiesi: che cosa mi manca nel mio angoletto, perché ci sto così a disagio? E guardavo perplesso le pareti verdi annerite, il soffitto dal quale pendeva una ragnatela che Matriona coltivava con grande impegno. Esaminavo ogni mobile, scrutavo ogni sedia, pensando: è questo che non va, perché se c'è anche solo una sedia che non si trova al solito posto, non sono più me stesso. Guardavo la finestra, ma tutto questo è invano. Non andava per niente meglio. Pensai persino di chiamare Matriona e di farle una paternale per la ragnatela
e in generale per la trascuratezza. Ma lei mi guardò stupita e se ne andò, senza dirmi neanche una parola, cosicché la ragnatela è ancora lì, felicemente al suo posto. Solo oggi ho finalmente capito che cosa è accaduto. Se la filano tutti alla dacia. Scusate la volgarità della parola, ma non ce la faccio usare uno stile elevato. Perché tutti quelli che erano a Pietroburgo sono partiti o stanno partendo per la dacia. Perché ai miei occhi ogni rispettabile signore dall'aspetto decoroso che prendeva a nolo una carrozza si trasformava subito in un rispettabile padre di famiglia che, dopo le abituali occupazioni quotidiane, rientrava senza bagagli nel seno della sua famiglia alla dacia. Perché ogni passante aveva ora un aspetto assolutamente speciale e sembrava che stesse per dire a tutti quelli che incontrava: signori, noi siamo qui solo di passaggio e tra 2 ore partiremo per la dacia. Se si apriva una finestra sulla quale dapprima avevano tamburellato dita sottili, candide come lo zucchero, e vi faceva capolino la graziosa testolina di una ragazza che chiamava un venditore ambulante di fiori, subito mi immaginavo che i fiori venissero comprati non per godere della primavera e dei fiori nel soffocante appartamento cittadino, ma solo per portarli con sé partendo per la dacia. Allora, in preda ad un senso di vergogna e di offesa, diventai triste. Non avevo alcun motivo per partire, né assolutamente alcuna dacia in cui andare. Ero pronto a partire con qualsiasi carro, ad andarmene con qualsiasi signore dell'apparenza rispettabile che prendesse a nolo una vettura, ma nessuno, proprio nessuno, mi invitò. Mi avevano completamente dimenticato. Ero veramente per loro un completo estraneo. Camminai tanto lungo da riuscirmi a dimenticare, come spesso mi accadeva, dove fossi. E mi trovai all'improvviso alle porte della città. Diventai subito allegro, superai la barriera e me ne andai per i campi seminati e per i prati. Non provavo alcuna stanchezza, al contrario, sentivo con tutto il mio essere un peso calarmi dall'anima. I passanti mi guardavano tutti in modo così cordiale che sembrava fossero lì per salutarmi. Sembravano tutti contenti di qualcosa e tutti senza eccezione fumavano sigari. Ero contento come non ero stato mai. Avevo l'impressione di trovarmi improvvisamente in Italia. Tanto la natura aveva

0: avete sentito sfumare la voce di Alessandro Baricco, magari lì per lì avete creduto che si trattasse di un incidente tecnico, e invece era voluta. Sfumava fino ad allentarsi e a sparire, a diventare una lettura prima sussurrata e poi addirittura soltanto una lettura interiore, mentale. Adesso sto tenendo anch'io il tono di voce molto basso, perché c'è un silenzio che è una piccola interferenza che è solo questa musica che arriva dal DJ set. Intanto c'è ancora molto chiarore in questa notte bianca di Roma sopra lo stadio del Palatino, e c'è una folla silenziosissima che ha il proprio libro e legge e guarda sulle pagine. Baricco è uscito di scena e c'è questo silenzio incredibile che io non so come descrivervi, perché è veramente difficile descrivere un silenzio. Dovrei forse, ecco, per qualche secondo solo lasciarvelo intuire, ogni tanto interrotto da qualche stridio di gabbiani nel cielo di Roma. È qualcosa di piuttosto emozionante, devo dire, anche per chi è avvezzo agli eventi culturali cosiddetti, termine orribile, perché qui non c'è una frontalità, non c'è qualcuno che parla e gli altri che ascoltano, come di solito accade, ma tutti ascoltano loro stessi, ascoltano le sensazioni che stanno nel libro. E questa cosa, vi devo dire, che mi commuove quasi delle teste chine sui libri. Quindi tutti stanno leggendo nello stesso istante lo stesso libro, nello stesso lunghissimo istante. È davvero, credo, una risposta che Baricco intelligentemente ha definito, se non politica, civile, ai tempi che stiamo attraversando, perché in questa marea della tempesta silenziosa, migliaia di persone che a Roma leggono le notti bianche in una sera di giugno, di quasi solstizio d'estate, c'è un'energia solo positiva, un'energia di apertura, letteralmente di condivisione, e aggiungerei perfino di disarmo, perché non c'è davvero niente di armato, né nelle parole né nella postura del lettore, però effettivamente c'è una presenza. Ricordo quanto Baricco ama un altro racconto che poteva funzionare anche stasera, quello di Melville, Bartleby lo scrivano, e beh, spesso ribadiva quanto era importante in quel racconto la presenza, la consistency, usando un'espressione anche calviniana, la consistenza. Questa folla della tempesta silenziosa consiste, e noi vorremmo provare ancora per un paio di minuti a farvela percepire, ma è una folla senza suono, senza rumori. Vedo anche spariti completamente gli smartphone, che fino a un attimo fa erano alzati o a fissare il tramonto, il quasi tramonto, o appunto la presenza dello stesso Alessandro Baricco, e adesso sono praticamente inesistenti, perché le persone guardano il libro con la loro lucina che illumina riga dopo riga, stanno lì e vanno avanti. Il racconto, vi dicevamo, si dovrebbe completare nel tempo di lettura previsto in circa un'ora e mezza, e poi la parte finale sarà letta sempre da qui e poi in diffusione negli altri luoghi da Isabella Ragonese, che chiuderà appunto la lettura delle Notti Bianche. Noi non seguiremo chiaramente l'intera lettura, io mi auguro che qualche ascoltatore o ascoltatrice abbia avuto voglia comunque di riprendere tra le mani il libro. Quello che posso ricordare è che nell'archivio di Radio 3, nell'archivio di una trasmissione preziosa come Ad Alta Voce, c'è la lettura integrale delle Notti Bianche di Alessandro Bergonzoni. Potrebbe essere nei prossimi giorni un'occasione per riascoltarla su Rai Play Sound. Ma prima di salutarci, forse vale la pena richiamare un aspetto di quell'incipit che Baricco ha letto per tutti. La presenza di un io che si riconosce solo ed esclusivamente in relazione agli altri. Se stessimo a Edgar Allan Poe, sarebbe l'uomo nella folla, e forse ha una sua parentela con quell'uomo della folla. Potrebbe essere anche un personaggio di un verso di Whitman, e sto parlando di letteratura sostanzialmente coeva. C'è come un'esplosione in quella letteratura di metà Ottocento di una verità che riguarda l'individuo, ma in dialettica con la folla. Siamo volti anonimi in una moltitudine di volti anonimi. E questo dà, diceva un altro scrittore, ma del Novecento, Tabucchi, un senso di libertà bella e superflua, come un amore rifiutato. Ecco, come un amore rifiutato è esattamente la locuzione che mette a fuoco il senso delle notti bianche, perché è un amore rifiutato. Non voglio anticiparvi il finale, ma suppongo che molti di voi lo conoscano. Ecco, è un amore rifiutato quello che chiude questa storia, questa avventura del sognatore, così si definisce, e però convinto, ve lo dicevo prima, col fiatone di chi percorreva a larghe falcate il corridoio che portava verso il luogo della lettura, ecco, però diciamo quello che riscatta dal dolore è la percezione di aver vissuto un'ora irripetibile. Ecco, se conosco un po' anche Baricco, credo che l'idea dell'ora irripetibile sia proprio un po' centrale nella scelta delle notti bianche. Un'ora che non ha eguali e quindi vale la pena viverla, perché qua vi sto per salutare ridando la linea ai miei amici a Via Asiago, ma finisce così, no? Le notti bianche, sia sereno il tuo cielo, sia luminoso e calmo il tuo caro sorriso, e tu sii benedetta per il minuto di beatitudine e di felicità che desti a un altro cuore solitario e riconoscente. Dio mio, un intero minuto di felicità è forse poco, sia pure in tutta la vita d'un uomo. Ecco, se fosse più che un minuto di felicità in un tempo di turbolenza, di inquietudine, di minacce belliche, qualcosa che ci dà la sensazione che l'umano sia veramente capace di, certo, ripetere il male a dismisura, ecco, se ci fosse questa piccola contraddizione, quest'ora lunga, quest'ora blu, questa sequenza di minuti di felicità di lettura condivisa possono fare la differenza. Questo era quello che potevamo e volevamo raccontarvi in diretta dallo Stadio del Palatino a Roma, la tempesta silenziosa che si svolgerà, si sta svolgendo in 7 luoghi principali e continuerà e si allargherà, e si è già allargata a 300 altri luoghi, andrà avanti appunto per la prossima ora e mezzo, sarà chiusa da Isabella Aragonese. Io vi dico grazie, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questo microfono, e grazie ai tecnici che appunto fuori dalla radio ci hanno consentito di trasmettervi, purtroppo non facendovi vedere, perché la radio è fatta di parole, che adesso davvero il crepuscolo si sta abbassando nel cielo di Roma. E grazie. rilancio la linea a voi, a Radio 3.
1: Grazie, grazie mille a Paolo Di Paolo. Effettivamente ci sono un po' di ascoltatori che hanno deciso di unirsi alla tempesta silenziosa e stanno leggendo a casa loro Le notti bianche, dunque adesso dovranno affrontare un bel dilemma, cioè se proseguire la lettura silenziosamente oppure restare sintonizzati su Radio 3 per una serata di bel canto, perché ci aspetta e siamo molto contenti di cedere la linea proprio a loro, la serata finale della nuova edizione di Voci in Barcaccia, e sono proprio là, qui nella sala A di Via Asiago a Roma, guidati come sempre da Enrico Stinchelli.

Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti da Enrico Stinchelli, è un vero piacere essere qui per la sesta e ultima selezione del concorso Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani, prima della finalissima, che comunque è tra pochissimo, perché è il 7 luglio, quindi proprio sul filo di lana oggi scopriremo chi degli ultimi sei concorrenti passa il turno e finisce in finale all'Opera di Roma, davanti a quel meraviglioso, quella sala bellissima, uno dei lampadari più importanti del mondo, ma soprattutto una delle orchestre d'opera più importanti. E non è un dato scontato quello di avere in un concorso di canto in Italia un'orchestra come quella dell'Opera di Roma per accompagnare le proprie performance. Nell'occasione della finale le arie saranno due però, mentre noi in questa selezione concediamo una sola aria, quindi, come dire, cotto e mangiato per il concorrente che si gioca tutto e sfida quindi se stesso e i suoi colleghi. Sfida, diciamo anche che il clima che si è creato in questi anni è sempre stato un clima davvero molto piacevole, devo dirlo, non è retorica questa, i ragazzi sono diventati una grande allargata famiglia, tutti molto molto, e sfida quindi se stesso e i suoi colleghi. Sfida, diciamo anche che il clima che si è creato in questi anni è sempre stato un clima davvero molto piacevole, devo dirlo, non è retorica questa, i ragazzi sono diventati una grande allargata famiglia, tutti

0: musicali, operistiche, le madri, personaggi terribili, ma anche i fidanzati, i mariti, le mogli, eccetera, e i fans. No, devo dire che veramente qui il clima è stato molto, molto, molto bello e disteso. E voi sapete come funziona, lo ripeto molto velocemente, questa volta non voglio tediarvi con i dati tecnici. La giuria, composta da tre importanti personaggi e un presidente, vota da 6 a 10, quindi questo è il voto. E la somma dei voti dà poi matematicamente il vincitore o la vincitrice o eventualmente un ex aequo. L'ex aequo, che è capitato anche varie volte, e poi viene deciso all'ultimo con un sì o no su questo o su quell'altro, e il presidente o la presidente hanno diritto a quel punto del voto doppio. D'accordo? Ecco, queste sono le cose principali. Presento i giurati immediatamente, che sono il soprano Marily Santoro, bellissima voce, grande, grande artista, l'abbiamo avuta ospite, ciao Marily, in tante occasioni. E accanto a lei nomino subito Massimo Iannone, tenore vocal coach, tra i più apprezzati nel mondo, perché chi conosca un po' le sue peripezie è come Tartarin di Tarascona, lo trovate dappertutto, ma veramente dappertutto. Poi ci dirà i paesi che hai girato e le voci che hai ascoltato. E poi Cristina Bersanelli, pianista e presidente di Parma Lirica, giurata fin dalla prima edizione, quindi lei ne ha viste veramente delle belle.
1: Sì, ne abbiamo sostenuti tanti.
0: Esatto.
1: E poi buona idea.
0: Lei rappresenta Parma, che come sapete è forse la più musicale delle nostre città, ma diciamolo pure, insomma, ha dato i natali a Don Peppino Verdi e a Toscanini, tra gli altri,
1: Tebaldi.
0: Ma non solo, Renata Tebaldi, eccetera. Dunque, dobbiamo presentare a questo punto, beh, io direi la colonna portante di tutte le esecuzioni, che è Sabrina Troise. Lei, Sabrina, vieni, ho voluto anticipare la tua presenza qui. Sì, perché è l'ultima volta, quindi è bene. Sebbene tu poi sei addetta anche a preparare i ragazzi per l'opera, giusto?
2: Sì.
0: Quando si presentano lì, perché devono fare due arie,
2: certo.
0: E c'è tutto il lavoro, è importantissimo.
2: Che faremo con il direttore d'orchestra, con il maestro.
0: Certo, certo, però tu darai dei consigli, delle cose, i trucchi del mestiere, perché ne hai viste pure tu di tutti i colori, eh? Se non ci fossero loro sarebbe difficile. La giuria può accomodarsi sui loro scranni e al centro la presidente, mentre io porto accanto a Marily Santoro, che viene nominata presidente della giuria, questo bussolotto.
2: Il famoso bussolotto della Carrà.
0: Esatto, bravissima. Ora, tu sai che cosa contiene il bussolotto?
2: No.
0: Come no? Sono sei...
2: Voglio sentirlo da te.
0: Contiene il nome del vincitore.
2: Oh, no.
0: Allora, lei estrarrà il nome del vincitore. No, scherzo. Questo è sempre... Il bussolotto ha i nomi dei ragazzi, sei ragazzi, e viene il primo estratto, determinerà l'ordine alfabetico. Ecco, questo è importante, perché così non ci sono... Perché c'è sempre la discussione chi canta per primo, chi canta per ultimo. Invece così non c'è discussione. Il fato e la mano magica di Marily Santoro. Giro la cosa. Voilà. Fermo. Mentre tu apri la palla, io ti tengo il microfono, se no non riesci ad aprire questo involucro.
2: Ok. Oh. C'è uno scotch impegnativo, eh?
0: Sì, è un mastice in realtà, è okay. Un scherzo che si fa sempre.
2: Allora, c'è numero 13, William Meinert.
0: William Meinert. Quindi si tratta del basso. Un basso. Comincia William Meinert, basso. Perfetto. Guarda, noi lo ributtiamo dentro così, non lo... È delicatezza, così... finalmente no. Ah no, lo vedrò ancora il 7 luglio il bussolotto.

Poi all'Opera di Roma è un po' più complesso perché il tragitto non è così ampio, eh? Passare in mezzo all'orchestra e tutto. Il Bussolotto finisce qua dietro e tornerà all'Opera di Roma su quel meraviglioso palco. Dunque abbiamo stabilito chi è il primo a esibirsi e credo che a questo punto, se mi conferma tutto Roberta, lo chiamiamo. No, prima, no. Dunque, lasciatemi fare tutta la gamma dei miei scherzi. Oh, prima di tutto facciamo il gioco dell'applauso, che quello è fisso. L'applauso, come sapete, è il vero obolo, che è il vero cachet, diciamo la verità. L'applauso vale come un cachet e due volte il cachet per il sostiene. Quindi facciamo la prova applauso in modo che tutta Italia e tutto il mondo senta di quale applauso siete capaci voi che siete qui in sala. Pronti? Attenzione. Uno, due, vai! Bravi. Perfetto. La prova è perfettamente riuscita, questo sarà l'applauso e il primo dei vostri applausi andrà, devo dire, alla consueta generosità e quasi un obbligo che noi abbiamo stabilito, ma che non è mai nemmeno questo scontato, alla presidente della giuria che si alzerà, verrà qui e vi canterà Cieli azzurri dalla Ida. Non so se mi spiego, una delle aree più belle, più difficili anche, il terzo atto della Ida è considerato uno spauracchio per tutti quanti i soprani, ma Merli Santoro, che proprio non conosce la paura, lei è, no, io t'ho vista sempre pronta a sostituire la Netrebko se era il caso e a ottenere applausi addirittura superiori, eccola qui per voi. Cieli azzurri, terzo atto di Aida, grazie. Merli, grazie davvero. Con Sabrina Troise. Ecco, si fa firmare un autografo, perché giustamente è una foto ricordo di questa serata. Perfetto.

0: Marilyn Santoro, Sabrina Troise, Aida, per cominciare dal K2, brava Marilyn.
1: È una grande emozione essere qui è una grande emozione, sono emozionata, ho cantato veramente con tanta emozione e sono altrettanto emozionata di andare dall'altra parte, perché certo. Sono stata per tanto tempo anche
0: ti sta anch'io. Sulle spine, no?
1: Sì.
0: Però tu hai, come dire, rotto il ghiaccio, perché vedi, è sempre molto difficile per i concorrenti cominciare così ex abrupto, senza che le note abbiano riempito questa sala. Tu in questo modo hai veramente li hai aiutati, perché capito, hai aperto le valvole. Poi su una cosa difficile.
1: Noi abbiamo, come dire, nell'opera, tu lo sai benissimo, abbiamo il nostro preludio, che in una qualche maniera è un po', diciamo, anche un training autogeno personale, no? Quando arriva il preludio di un'opera, bene o male, ecco, la musica spiega quello che è il personaggio, lo spiega proprio attraverso la sinfonia, i vari personaggi
0: Giusto.
1: Sono tutti presenti. Quindi noi abbiamo fatto un preludio cantato, però ecco, che sia di buon augurio ai sei concorrenti.
0: Infatti,
1: che...
0: noi ti vogliamo presto vedere come Aida. Poi oggi hai un vantaggio, perché non essendoci più il blackface, essendo, hai capito, col political correct abbiamo abolito Aida Nera, per cui non ti devi truccare più. Io ricordo Maria Dragoni che stette 2-3 ore a dipingere, mi disse: sai, io sono pittrice, quindi me lo faccio da sola. Poi è uscita, era viola. Guardate, era color melanzana. Ho detto: ma che hai fatto? Ho detto: no, perché ho messo un po' di marrone, poi un po' di blu, un po' di azzurro. Insomma, era venuta fuori che sembrava la regina dei puffi, diciamo. Però,
1: no, sai, salutiamo Maria, insomma, una grande cantante,
0: certo,
1: interprete.
0: Grandissima, ricordo, una Aida splendida. Benissimo, Merli. Allora, tra poco, mi riprendo il microfono, tu hai il tuo lì sulla tua sedia. Allora, abbiamo cominciato con Aida e continuiamo con il grandissimo repertorio. Il primo concorrente si chiama William Minert, viene dagli Stati Uniti, è un basso nato nel 1994. Prego, buongiorno, buonasera anzi. Sapete che i bassi sono altissimi, poi il basso è un eufemismo, perché le corde poi corrispondono, come nel pianoforte, le corde basse sono quelle più lunghe. Attenzione, perché abbiamo il Mefistofele di Boito, la famosa aria che è tratta dal Sabba Infernale, Ecco il mondo. E quindi ascoltiamo William in Ecco il mondo dal Mefistofele.
2: Largo, largo a Mefistofele, al vostro re.

0: William Meinert, che ha cantato Ecco il mondo dal Mefistofele. Cristina Bersanelli, cominci tu.
1: Terra di bassi anche Parma, terra di bassi.
0: Certo.
1: Allora, intanto una bellissima voce, una bellissima linea che secondo me ha bisogno però di maturare un po', perché quando pronunciava questo riso, questo rio, avete sentito come sentiva bene, quindi ha bisogno secondo me di portare un po' più sulle labbra la parola, perché a volte i bassi si appoggiano su questo suono bello e si ascoltano, e invece il suono deve andare fuori. Però veramente complimenti, avete fatto una selezione di livello molto alto quest'anno, quindi
0: la fase di selezione è la più importante.
1: Sì, avete fatto una volta, perché vedo che il concorso cresce sempre. Però penso in prospettiva 8,50.
0: 8,50. E dunque io tocca a me, do a lui 10 invece, perché mi è piaciuto molto, cioè quello che il coefficiente è altissimo di quest'aria, questa è tremenda, come è scritta, questo fa alla fine pesa una tonnellata e mezza, e lui ha tirato fuori anche quel ghigno interiore che c'è in Mefistofele, cioè l'ha reso credibile come personaggio, no? Gli si vedeva addosso anche il costume. E dunque passo la parola a Massimo Iannone.
2: A me è piaciuto moltissimo e non sono d'accordo con lei, intanto perché mi ha colpito che io ho capito proprio tutte le parole, che per un basso è veramente difficile. E poi la voce interessante è una grande già disinvoltura, se pensiamo che è un giovane che non ha ancora debuttato. Io veramente sono rimasto molto molto favorevolmente colpito, mi è piaciuto moltissimo. Voglio fare un complimento a voi non scontato, perché io vado spesso, mi chiamano in giuria, ma in Italia ci sono troppi concorsi inutili. Questo è un concorso che ha un senso, intanto per come li coccolate, per come li seguite, io a mia volta vi seguo da anni, e poi con questo premio così prestigioso. E poi, come già da questo primo elemento, che grande livello, perché stasera, se questa è l'apertura, mamma mia, a me è piaciuto moltissimo.
0: Chi ben comincia si dice a metà dell'opera.
2: Per me 9,50.
0: 9,50. Tocca adesso alla nostra presidente Marily Santoro.
3: Io ho appuntato qualcosa perché sento la responsabilità anche di questi ragazzi, proprio perché ho condiviso come loro le ansie, le gioie e quello che significa stare, ecco, in una performance di selezione. Devo dire, una voce molto interessante, considerando che il basso come vocalità è una vocalità che esplode molto più tardi, quindi siamo anche davanti a una voce, a un basso giovane. Una bella presenza, e può osare di più. Quello che penso è che può osare di più. Ho apprezzato che nella seconda parte dell'aria c'era già, ecco, un aggancio di più sulle parole, che questa è una cosa molto importante, e il suono ne ha giovato di questo. All'inizio probabilmente era un po' teso, ecco, quindi qualche suono rotondo di troppo, no? Perché appunto, come diceva la Cristina, i bassi un po' stanno anche su questa rotondità, ogni tanto ci stanno anche un po' troppo. Per me, io mi accodo al voto di Cristina con 8,50, ma solo perché vorrei anche guardare il fatto di parlare, di declamare non significa non legare le parole, perché la lingua italiana è una lingua legata, e quindi io do questo voto 8,50, però veramente molto bravo.
0: Perfetto, grazie mille Marily Santoro. Chiamiamo a questo punto il secondo candidato, meglio la seconda candidata, che è Eva Polimeni, soprano nata nel 1994. Buonasera. Eva Polimeni canterà dal quarto atto del Trovatore, la famosa aria di Leonora, D'amor sull'ali rose. Come sapete, il Trovatore è un'opera distribuita in un modo stranissimo per il soprano, perché ha due atti insomma abbastanza impegnativi ma non tanto, e poi il terzo è tutto del tenore, diciamo la verità, e nel quarto atto, l'intero quarto atto è di Leonora, e quindi quando comincia a cantare non la smette più finché non muore. D'amor sull'ali rosee.

0: Eva Polimeni, soprano del 1994, D'amor sulla Le Rose dal Trovatore. E vota per primo Massimo Iannone.
1: È veramente la sfida qui si fa molto interessante perché il livello è altissimo. Lei ha cantato l'altro un brano che è di una difficoltà mostruosa. Bella musicalità, bel temperamento, qualche problemino di intonazione, però anche qui io sono rimasto favorevolmente impressionata. Veramente ci sono tantissime buone qualità. Io do 8,50.
0: 8,50. Marily Santoro.
2: Trovatore è per Leonora veramente una corsa d'ostacoli, soprattutto quest'aria. Quindi io veramente premio il coraggio di Eva per aver portato quest'aria in concorso, perché è molto difficile. Ho apprezzato, come ha ben detto il nostro caro Massimo, la musicalità, c'è un carisma, c'è una musicalità, appunto, c'è anche una voce italiana, diciamolo chiaramente, una voce molto italiana. Qualche problema di intonazione, due cose. Il fatto che ci siano i pianissimi, e diciamolo una volta per tutte, non significa che non si debba cantare a voce spiegata. Perché i pianissimi sono belli, soprattutto quelli di Eva sono molto belli. Il do era veramente molto bello, di quelli che non se ne sentono tanto in giro. Però questo non significa trattenere la voce, tant'è che mi permetto di dire, vicino alla cadenza, quando finalmente Eva si è un po' lasciata andare, la voce si è aperta. Però premio veramente la scelta dell'aria, anche tante belle intenzioni, e saper mantenere anche quella linea sulla parte dei improvvido, le pene, che veramente tutti noi soprani siamo lì sempre che ci facciamo i nostri segni della croce. E voglio
0: poi Cammarano è stato terribile, perché sì, è Verdi con lui, perché è proprio, sì, le,
2: proprio
0: pene,
2: le pene,
0: questa, ripeto, le pene, e il pubblico ascolta, dice, le pene, se uno non lo canta bene sembrano le pene del cantante,
2: per non, parlare della variante col re bemolle che ci sarebbe,
0: esatto,
2: che non si fa mai, perché
0: fa mai
2: alla fine
0: scuole,
2: insomma, bisogna anche in una qualche maniera, poi dipende dalla voce, poi dopo c'è una grande cabaletta. Trovatore,
0: no, il quarto atto è terribile.
2: Il quarto atto sì, il quarto atto sono due opere in una. Detto questo, io ad Eva do 8,50.
0: 8,50. Cristina Bersanelli.
3: Allora recupero il tempo che ha perso la mia collega, perché parla troppo, dopo so che Roberta Vespa ci sgrida. 8,50 anch'io, grandi, conoscevo questa ragazza, l'avevo già sentita molti anni fa, vedo che sta crescendo, complimenti, veramente. Vorrei qualcosa di più, quello che mi ha mancato è il recitativo. Quando dice timor di me, uno deve già in sala dire, non può essere tutto uguale. Attenzione, perché lì vi presentate, invece se avete già la testa nella seconda parte, il pubblico l'avete perso, quindi 8,50.
0: Diciamo, confermo tutto quello che è stato detto, perché mi associo, ci sono stati dei problemini, secondo me anche dovuti a quella tensione naturale che può attaccare alcuni e meno altri, poi con un'aria così difficile, quindi il fiato non ti sorregge, non ti aiuta a sostenere taluni suoni, però le metto senz'altro 8,50, come avevamo pensato fin dall'inizio. Dunque, a questo punto invito sul palco i talenti del Conservatorio di Musica Agostino Stefani di Castelfranco Veneto, e devo ringraziare soprattutto il direttore che è presente qui in sala, Paolo Troncon, e Elena Filini, nostra amica di lunga data, che lavora anche lei in questo prestigioso conservatorio. Grazie, un applauso per i nostri graditissimi ospiti. Oh. E naturalmente a coloro che ora eseguiranno quello che dobbiamo ascoltare, e si tratta di un duo viola e violoncello composto da Ivan Zasso e Cristian Barraco. Eccoli qui con i loro strumenti, pronti per eseguire di Ludwig van Beethoven il duetto testuale Mit zwei obligaten Augengläsern, cioè con occhiali obbligati. Ora vediamo tutti e due, ma l'avete messi perché vi servono davvero? O per finta, per teatro? No? Ah, ecco, perfetto. Perché naturalmente l'autore volle scherzare su questa cosa, mi sembra evidente, perché lo stesso Beethoven suonò la viola e siccome aveva bisogno degli occhiali, obbligò anche il suo collega a mettersi gli occhiali, quindi gli occhiali sono obbligati. Però poi il duetto è particolarmente complesso, soprattutto per la parte del violoncello, giusto? È un po' più complicato. Beethoven furbescamente si è riservato la parte più comoda. Poi confermate tutto quello che ho detto o ho inventato delle nefandezze? Senza...
4: No, confermiamo tutto. Noi siamo anche abbastanza filologici per il fatto degli occhiali, appunto.
0: Ah, non sono volendo, antichi? Però, no, sono dei tempi
4: no.
0: di...
4: Filologici nell'esecuzione.
0: Ah, cioè, perfetto, perfetto. Allora, noi ringraziamo davvero moltissimo questi due ragazzi che vengono dalla bellissima città di Castelfranco Veneto e ricordiamo Ivan Zasso, viola, e Cristian Barraco, il violoncello, e ci godiamo questo duetto. Il primo movimento, d'accordo? È un pezzo molto brillante, è scritto alla fine del Settecento, 1796. Prego.

0: Bravi. Ivan Zasso alla viola e Cristian Barraco al violoncello. Talenti del Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto. Accomodatevi da questa parte, venite un attimo con me di qua, scambiamo due domande veloci mentre riprepariamo il palco per i concorrenti. Intanto, che effetto vi fa essere qui in fondo nel pieno, nel mezzo di una competizione canora? Cominciamo con te.
1: Sicuramente Christian. Un'esperienza molto nuova. Cioè, non mi è mai capitato finora.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, è la prima volta in contesto del genere, ecco.
0: Ma tu l'opera l'hai mai vista in teatro?
1: Sì,
0: un'opera?
1: Certo, sì, suonato anche in buca. Come
0: orchestra. Perfetto. Dice. In che opera hai suonato?
1: Turandot, Madame Butterfly.
0: Lì c'è un bel impegno per la sezione di violoncello.
1: Sì, sì. Sì, quindi a me l'opera piace un sacco. Cioè, io mi vedo più nel teatro d'opera in futuro.
0: Ah, addirittura.
1: Sinfonico, sì.
0: Beh, bello questo, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi stasera comunque ti stai godendo la competizione.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Ti chiederò alla fine per chi avresti votato tu. Non adesso, se no condizioniamo tutti i voti. Chiediamo adesso invece al nostro amico alla viola. La stessa domanda, Ivan, la stessa domanda che ho fatto a lui.
2: Io mi accodo alle parole di Cristian, cioè, è un'emozione essere qui e anch'io ho suonato, diciamo, opera in teatro, quindi un po' nell'ambiente, insomma, l'ho assaggiato, diciamo così, ecco.
0: Ma è vero che nell'orchestra la viola è sempre quella oggetto delle barzellette?
2: Sì, ce n'è un campionario.
0: Hai capito? Perché, secondo te? Perché?
2: Perché
0: è bello il suono della viola.
1: Come i tenori nell'opera.
0: Come i tenori nell'opera. Se...
2: Esatto, ecco. Sì. Non saprei dire, forse perché, non so, è una voce interna, non ha... Di solito.
0: Sai com'è nata questa cosa?
2: Rispetto ai violini ha meno difficoltà tecniche, però è uno strumento fisico, c'è bisogno di.
0: Ma no, poi è bellissimo quando entrano le viole in certi passaggi, poi c'è la viola d'amore, non so, gli ugonotti, ci sono tante cose. Ragazzi, grazie, davvero un altro applauso perché sono veramente molto bravi, molto talentuosi e simpatici e li ritroveremo tra breve. Terzo concorrente, la gara prosegue e prosegue con la voce di un mezzo soprano. E si tratta di Anouchka Shvok, che viene dalla Svizzera, 1993, e canterà dalla Italiana in Algeri di Rossini, buonasera, Italiana in Algeri di Rossini, la famosa aria d'entrata di Isabella, Cruda sorte, amor tiranno. È un'aria molto importante che però mostra il carattere principale di Isabella, che è quello dell'astuzia, della furbizia e di saperci fare naturalmente nella materia amorosa. Al pianoforte Sabrina Troise.

0: Anushka Schwok, mezzo soprano dalla Svizzera, cruda sorte. Allora, voto io per primo. Allora, quello che ho notato, e me lo ha confermato poi il salto all'ottava superiore del finale, che non fa quasi mai nessuno, che quest'aria che nasce da contralto, perché il primo atto dell'italiana è bassissima la parte, poi sale invece nel secondo atto, che così era tremendo, quindi lo sappiamo, poi sentite anche come scherza sulla vaga, tutti la vogliono, tutti la bramano, cosa... felicità, la vaga femmina felicità allude chiaramente a quella cosa, però c'era tutta la verve, lei l'ha tirato fuori il personaggio, però la voce l'ho trovata un po' divisa in due, cioè la parte grave è ancora da rimpolpare un po', mentre invece sale bene, sale addirittura le note del soprano acuto, quindi è un po' da rendere più omogenea la gamma. Comunque, a me è piaciuta l'interpretazione, le do un 8,50. Cristina Bersanelli.
1: Eccomi, se Rossini scriveva così vuol dire che aveva cantanti che le facevano bene le cose.
0: Certo.
1: Ci dà la misura anche storiografica, no, di quello che potevano fare allora i cantanti. E invece a me è una voce che è piaciuta molto, le do 9,50. Trovo che la gamma delle due ottave sia molto ben assestata, ho lavorato... quest'aria, questo ruolo tantissimi anni quando ancora suonavo e quindi ho apprezzato molto sia la brunitura che l'agilità sopra e la vera voce del mezzo di questo periodo, per cui 9,50.
0: Perfetto. Merli Santoro.
2: Per me 9, una bella voce, una voce importante che sa gestire bene le agilità, una bella proiezione. Penso che quel piccolo, tra parentesi, vuoto che tu hai sentito era più dovuto all'emozione, perché ci sono stati dei passaggi che erano anche molto interessanti, una bella presenza, ecco, quindi 9. Brava.
0: Perfetto. Massimo Iannone.
3: Allora, non sono d'accordo con gli altri due giurati anche ma partiamo anche qui, la voce è molto molto interessante, ma a me assolutamente non mi ha convinto il carattere. Era la musica va interpretata, il pubblico deve capire quello che si sta dicendo, la situazione, però a volte il limite tra l'esagerazione e il contenimento, diciamo un po' più sobrio, è lieve. E diciamo che lei, pur avendo molte qualità, ha fatto troppo. Ha fatto troppo nel voler far capire a tutti quello che stava dicendo e quello che esprimevano le parole e il contesto. Quindi diciamo che pur all'interno di un... ci sono qualità incredibili, il livello stasera è altissimo, ho trovato per me non sufficientemente messa a fuoco il carattere proprio, che poi anche Rossini, basta pochissimo e si va fuori pista e quindi non mi è piaciuto molto molto, e che io le do 7,50.
0: 7,50 era la terza candidata. Presentiamo ora il quarto candidato, che è un baritono italiano, Giampiero Delle Grazie, del 1993. Lo invitiamo sul palco, buonasera. E vediamo un po'. Ah, questa è un'area formidabile. Dalle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, Lazzarone Scauzacane. Voi sapete che in quest'opera Donizetti prese in giro, e vedete che già allora, tutto il mondo dell'opera. Quindi i vezzi, i vizi, i capricci, le liti, le rivalità e soprattutto le figure della prima donna bizzosa e della mamma. La mamma, perché nel personaggio chiave di tutta l'opera è mamma Agata, interpretata sempre da un uomo, da un baritono che si traveste in varie forme. Famosa l'interpretazione del baritono Juan Pons, che a Peralada dato che la prima donna era la Caballé, si travestì da Caballé e l'effetto fu esilarante perché Pons era immenso ed era praticamente la copia in grande della Caballé. Il pubblico rise per tutto il tempo, c'è un filmato eccezionale che penso sia indimenticabile veramente. Ora tu non puoi travestirti in questo momento, però lo farai con la voce, ok? Quindi ascoltiamo questa formidabile aria composta da Donizetti.

faccia attiente che si mancano re vuote facce mo. Hai pensato? Uè, a te!

faremo. Che si manca, non revolta facciamo. Non revolta facciamo. Che si manca, non revolta facciamo. Non revolta facciamo. Che si manca, non revolta facciamo. Non revolta facciamo. Che si manca, non revolta facciamo.

0: Giampiero delle Grazie, baritono, con le convenienze e inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti. La parola per il voto a Mary Santoro.
1: Bravo, per me è un 10.
0: 10?
1: Convinta, perché è un'aria difficilissima per baritono. Mi è piaciuta tantissimo la proiezione della voce, proiettato sin da subito. La dizione, anche voglio dire, in virtù del fatto che veramente era molto difficile da articolare, e anche per il coraggio e l'originalità di portare un brano del genere che non è conosciuto, ecco. Di solito tutti i baritoni portano sempre, però questa è un'aria che si sente poco, e ben cantata e ben

0: interpretata, assolutamente 10.
1: Benissimo, Massimo Iannone.
2: Mi è piaciuto tantissimo, perché questo ragazzo secondo me ha musicalità da vendere, è un istrione, e proprio io ve lo vedo già proiettato in palcoscenico. Naturalmente alcune le parole in napoletano non sempre finiscono con la vocale, ma devo dire se l'è cavata benissimo, bella articolazione, ma soprattutto una musicalità incredibile, per me 10.
1: 10. Tocca a me, gli do un voto alto anch'io, 9,50, mi è piaciuto molto, le stesse cose che avete detto, mi associo assolutamente, lo vedi già anche lui nei panni di un Leporello, ma anche di questo ruolo qui, ma Agata è ottimo, è perfetto, lo devi travestire un po', lo camuffi, la barba no magari, però è fantastico. Cristina Bersanelli.
3: Mi associo ai colleghi, 10, questo è un artista che vedrei già appunto sul palco, una voce, una linea di canto bellissima, una tecnica perfetta anche della respirazione, una pronuncia incredibile, una dizione, poi fare mamma Agata vestita in smoking, no? Così è più difficile, no? E quindi 10 proprio tondo.
1: 10, perfetto. Ospite musicale, voi sapete che alla fin dei conti questi spettacoli che facciamo da ormai 5 anni, siamo alla 5ª edizione, sono degli spettacoli di varietà, da ogni punto di vista. Insomma, io contribuisco ovviamente con le mie gag, molte delle quali non sono preparate, ma soprattutto è un varietà musicale, un varietà artistico, e è un titolo di vanto quello di aver ospitato conservatori italiani e gruppi strumentali, anche strumenti particolarissimi. In fondo la nostra sigla, che è Tifusco, con la sua arpa magica l'abbiamo chiamata, e ne è un esempio preclaro. Questa volta noi facciamo salire qui sul palco un grande trio jazz: Stefania Tallini al pianoforte, Franco Piana alla tromba e Christian Mele al sax. Eccoli. Buonasera. Con voi parleremo dopo, perché adesso vi dovete esibire, e mi viene voglia di fare un giochino. Invece di annunciare il pezzo, sfiderò il pubblico a riconoscere, è vero? Faccio bene? In fondo non è così difficile. Quindi preparatevi, ascoltate attentamente, perché sicuramente molti di voi, e spero tutti, riconosceranno i pezzi che saranno variati e trasformati dal trio, giusto? Prego.

0: Bravissimi, il trio jazz di Stefania Tallini al pianoforte, Franco Piana alla tromba e Christian Mele al sax. Venite, venite con me da questa parte, andiamo verso la giuria da quella parte lì, attenzione qui alla sordina che poi è servita in realtà da tamburo alla fin fine e beh, deve essere utilizzata al massimo, vedete, guardate qui, perché così, ecco. Allora, Stefania Tallini, dunque, vi siete riuniti quando? Quando avete cominciato a stare insieme?
1: Ieri?
0: Ah, beh, complimenti.
1: Con Franco Piana ho vari progetti, però poi appunto con lui in realtà ieri ci siamo visti, sì.
0: Vogliamo intanto, scusate, avete indovinato i pezzi? Dite i nomi delle opere? Gianni Schicchi, Oddio Bambino Caro e Carmen. Perfetto, non era difficilissimo. Ho questa idea di riproporre in chiave jazz dei pezzi celebri dell'opera, no? A parte l'omaggio alla trasmissione è evidente perché è un contesto di opera lirica, ma lo fate abitualmente durante i concerti?
1: Guarda, io come mia storia personale vengo sono diplomata in pianoforte classico e sono una jazzista, per cui per me le influenze tra musica classica e jazz sono abbastanza naturali. Ho fatto certo. Tante cose di contaminazione e anche questi arrangiamenti li ho fatti proprio con la sensazione di voler attraversare la musica, no? Non pensando ai generi, ma pensando semplicemente ai punti di incontro tra questi mondi che sembrano apparentemente lontani, ma per me la musica è soltanto una, per cui non ci sono barriere, non sento né come dire, un'importanza particolare dell'una o dell'altra, per me scorre tutto sullo stesso
0: la
1: binario.
0: La cosa che si è sicuramente notata è che comunque nella riproposizione in questa chiave, soprattutto anche per gli strumenti a fiato che abbiamo sentito, per gli ottoni e per il clarinetto, c'è una difficoltà nei passaggi, cioè una cosa che è scritta per la voce non è che tu poi la rifai facilmente, no? È vero o no? Prego, passo il microfono ovviamente.
2: Beh, sì,
0: a Franco Piana.
2: Gli strumenti a fiato hanno una certa difficoltà. Volevo dire in più di quello che ha detto Stefania Tallini che io invece sono di provenienza jazzistica, puramente jazzistica, però sono un po' di anni che suono con Stefania e devo dire che anche a me adesso piace molto spaziare un po' di più oltre all'aspetto jazzistico.
0: Certo, e si è notato perché c'era una cantabilità notevole nell'uso della tromba. Christian Mele al sax, ecco, stessa domanda, c'è comunque una difficoltà nel riproporre sia la Banera della Carmen che il Bambino Caro, che è un pezzo che mette anche in difficoltà certe voci leggere. Spesso si dà questa parte a un soprano leggero sbagliando enormemente perché la tessitura è piuttosto centrale, addirittura bassa, quindi Puccini voleva comunque una voce lirica. Si ripropone questo col suo
3: assolutamente strumento? Sì, anche perché gli strumenti a fiato, insomma, il maestro ce lo conferma, ovviamente emulano la voce e quindi il sax soprano in questo caso e il flicorno tenore incarnano proprio la vocalità, si può dire, sia del soprano ma anche del contralto, dipende ecco dal registro appunto che viene utilizzato.
0: Quindi flicorno tenore che veniva utilizzato soprano, che viene utilizzato anche in Wagner se non sbaglio. C'è l'uso del flicorno che dà un suono molto, avete sentito com'è vellutato, eh? È vero, non è la... È una voce vera e propria. Io vi ringrazio moltissimo, un altro applauso per il trio jazz che abbiamo presentato, Stefania Tallini, Franco Piana e Christian Mele, che hanno così riportato l'opera nella chiave jazz, che vuol dire saper improvvisare, saper così spaziare, allargare proprio il campo armonico, no? Grazie a voi, grazie, veramente vi aspettiamo presto. La gara continua. La quinta concorrente, soprano dall'Italia, temporeggio, mi viene voglia di parlare con voi tantissimo, perché ognuno di voi ha una storia. Per esempio Massimo Iannone, venendo, mi ha regalato un libro con le sue peripezie. Ne parleremo domani più a lungo.
4: Fantasmagorica vista, ecco. Che ho scritto insieme a Tommaso Scattolari, chiaramente non è un'autobiografia, è un pretesto, uno per raccontare la vita, e io sono ormai in maturità e ho voluto fare un vademecum per essere felice, perché io ho avuto una vita felicissima con tante esperienze musicali, ma il meglio è cominciato dopo i 60 anni. Tutto dopo i 60 anni possono avere una nuova vita se si apre il cuore, e nel nostro caso facciamo musica e dolodoniamo ai giovani, come stiamo facendo, come state
0: la
4: facendo.
0: La cosa più bella del mondo.
4: Certo.
0: Grazie Massimo. E Merili al volo, sì, facciamo un giro veloce delle cose. Noi siamo pronti in realtà. Al volo, la prossima opera che canti sul palcoscenico.
5: Tornerò con Lady Macbeth nei teatri di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, e poi ci sarà il debutto di Aida nel teatro di Rovigo, Pisa e Livorno, e quindi quale miglior modo benaugurante di cantarlo in voce in pancaccia.
0: Esatto, e noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo e un grande applauso per queste
5: poi
0: opere.
5: Poi prossima, ecco, questo per quanto riguarda l'opera. Poi una cosa che mi sta veramente a cuore, che tra l'altro ne avete parlato anche nella scorsa puntata di Suona Luna con Mariangela Vacatello, sarà il Nachtstücke und Arien, certo, di Henze al cantiere di Montepulciano, che appunto mi lega ancora a Henze, che ho incontrato l'anno scorso con Der Jungelort, e quello sarà veramente un appuntamento molto importante che spero piaccia, e vi aspettiamo numerosissimi.
0: Perfetto, grazie. Cristina, a te un'ultima cosa, tomorrow. Benissimo, e l'abbiamo qui, la quinta concorrente soprano del 1994, Gloria Giurgola, che canterà l'aria di Norina dal Don Pasquale, Quel guardo il cavaliere, so anch'io la virtù magica. Ecco Sabrina Torise pronta con questa sorta di fisarmonica che la parte. Prego.

0: Gloria Giurgola. Gloria Giurgola, quel guardo il cavaliere, l'aria di Norina. Allora, voto io per primo, l'ho trovata molto precisa, molto intonata, molto in parte anche lei, sicurissima, una bellissima tecnica, la voce è tutta avanti e poi ha intonato molto bene quel re bemolle acuto che nella cadenza finale è ostico per come è scritto, perché spesso si può calare di intonazione, invece è un campanello, è stata molto precisa, mi è piaciuta molto. Io le do 10. 10. E la parola a Massimo Iannone.
1: Beh, anche lei stasera veramente il livello è altissimo, ma soprattutto hanno una musicalità incredibile. Questa è la prova che il futuro dell'opera vive se ci sono persone che riescono a comunicare veramente al di là delle note, lei precisissima, ma anche dal cantabile all'articolato al parlato, veramente molto molto molto brava. 9,50 per me.
0: 9,50. Merli Santoro.
2: Per me 10, brava, proprio perché questa tra l'altro è un'aria di una difficoltà allucinante, poi è bello sentirla cantare in maniera lirica, perché Norina è un ruolo da lirico d'agilità e qui abbiamo davanti un lirico d'agilità, veramente molto brava e poi soprattutto apprezzato perché ho visto questa ragazza veramente concentrata nel flow ed è una cosa che a lungo andare per una lunga carriera fa molto bene, brava.
0: E Cristina Bersanelli.
3: A me è piaciuta tantissimo, e anche perché è un, quando si vede appunto Norina in un concorso i giurati di solito li piglia male proprio perché dice oddio, adesso 8-10 minuti di solito di lamentele, invece l'ha cantata benissimo e con tutto a posto, adesso si può guardare la notina, c'è anche un'aria condizionata qua che per i cantanti è mortale e quindi è bravissima. Tra l'altro mi piace molto un omaggio a Marilyn, questo look, 100 anni di Marilyn, mi piace tantissimo perché è riuscita a fare un ruolo nel ruolo, no? Un ruolo al quadrato, 10.
0: 10, Cristina Bersanelli. E adesso tocca al sesto e ultimo concorrente, si tratta di un soprano, viene dall'Ucraina, è del 1994, Inna Kalugina, e canterà dalla Vallì di Catalani e Ben ne andrò lontana, un'aria che non parla di amore, ma parla di una lontananza, di una fuga là tra le nevi bianche, là tra le nubi d'oro. Ascoltiamo quindi e Ben ne andrò lontana dalla Vallì. Ecco pronta Sabrina Troise, Inna Kalugina.

0: Inna Calughina ha cantato "E ben ne andrò lontana dalla Vallì" di Catalani. Grazie, era l'ultima concorrente di questa ultima selezione prima della finalissima dell'Opera di Roma, e per prima voterà Marily Santoro.
1: Devo dire che il livello è veramente molto alto, cioè, dopo aver sentito, diciamo, tutti e sei i ragazzi, cito Vedova Allegra, i concorrenti mi rendono un poco in difficoltà. E una bella voce, molto importante, qualche problema in acuto, e un po' l'emozione, e un po' mi permetto di dire è bello il centro rotondo, ma attenzione a non scavare tanto sotto per perdere sopra. E dico sempre, si canta sull'interesse e non sul capitale. Quindi voglio però premiare una bella dizione, e per essere una ragazza straniera che canta in italiano, questa è una cosa che va sottolineata. Il mio voto è 9.
0: 9. Cristina Bersanelli.
2: Sono d'accordo anch'io, anche perché la voce è molto bella, è un materiale importante, c'è una tecnica di canto diversa che è quella dell'S che più ho attaccata dietro, e quindi poi quando bisogna pronunciare e uscire su questi acuti così, poi si paga a pegno, perché la voce, se la tiri giù, è come la coperta, e quindi se copri i piedi scopri la testa e viceversa. Però veramente complimenti, livello altissimo, 9.
0: 9. Massimo Iannone.
3: Beh, questa volta io mi associo ai miei colleghi, la voce è interessantissima, veramente mi ha emozionato, è veramente un bellissimo temperamento, quindi il livello è così alto, è veramente imbarazzante giudicare un livello così bello. Il mio 9 è 9, il mio voto è 9.
0: 9, e mi associo anch'io, perché è stato una... E il materiale è ottimo, si sente, e ha detto bene Cristina Bersanelli, e la... E come ha detto anche la nostra presidentessa Marily, la coperta, come tiri su, si scoprono i piedi, come
1: la
0: tiri giù.
1: Io l'ho osservata, sì. Era proprio la costo diaframmatica.
0: Sì.
1: È sempre un gioco, è l'attacco.
0: È un equilibrio.
1: È un gioco di equilibri, però ecco, insomma, si è giovani, poi c'è anche l'emozione, bisogna dirlo. Poi va lì, è un'area che conoscono tutti.
0: Un'area,
1: ecco,
0: sì, molto. Quindi, e poi questo salto al sì naturale,
1: esatto,
0: lì è pesantissimo.
1: Esatto,
0: è un intervallo pericoloso per tutti. Anzi, voglio dire una cosa: adesso che ascolteremo le lezioni della Callas con Di Stefano prima dell'ultima tournée, a partire da lunedì, sono degli inediti straordinari, vedrete quanta difficoltà aveva la grande Callas proprio in questi passaggi a ritrovare le posizioni e l'appoggio per quel sì naturale. E a un certo punto lei dice a Di Stefano, questo sì naturale non scherza mica, lo dice proprio, ed è vero, un'area difficile. Io do un... premiarla di questa chiusura così bella in fondo che c'è stata, le do 9,50 e le auguro proprio di mettere a posto queste cosine che abbiamo detto, perché lo farà senz'altro. La voce c'è, il materiale c'è, è una bella presenza e può fare tante bellissime cose. A questo punto, prima della proclamazione, richiamiamo sul palco i talenti del Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, ringraziando ancora una volta il direttore, il maestro Troncon, che è qui con noi e che con una concentrazione estrema e penso anche con piacere ha seguito tutta la competizione, accanto poi a Elena Filini, che l'ho vista anche molto partecipe e attenta. Oh ragazzi, voi vi eravate esibiti prima con gli occhiali ci sono ancora, però il pezzo è diverso, non è più quello con gli occhiali obbligati, e abbiamo di Paul Bianco, che è un violoncellista americano, no? Compositore, insomma, membro del famoso Kronos Quartet, e Far Away e In Transit, e sono il primo e il secondo movimento di American Haiku. haiku è quella poesia giapponese fatta di espressioni brevi però molto molto significative, come tipico della cultura giapponese. E qui si mescolano però varie cose, elementi del folk americano, c'è un po' di tutto, no, in questo pezzo, totalmente diverso da quello di prima. Bravi, vi ascoltiamo molto volentieri, Ivan Zasso, viola, e Christian Barraco, al violoncello.

0: Ecco qui. Beh, qui vi siete proprio scatenati, eh? Ivan Zasso, viola, Cristian Baracco, violoncello. Talenti veri del Conservatorio di Castelfranco Veneto, bravi, siete stati veramente una grande compagnia per noi e penso che vi siate anche divertiti stasera, eh? Che gara, e mica è finita. Poi dopo, alla fine, vi devo sapere per chi votavate voi, eh? Prego, accomodatevi, un altro applauso perché sono stati veramente super. Sì, anche tu sei a Castelfranco, è un parterre de roi, allora, magnifico. Allora, prima di tutto chiamiamo tutti i concorrenti qui in fila, un attimo che c'è lo sgombero, si sgombrino le sale, no? Nel quarto atto della Bohème si prepara il balletto prima della catastrofe. E Colline, se non sbaglio, Colline dice si sgombrino le sale. Eccoli qui, tutti in fila. Un attimo che mi sposto, un applauso. Avete visto che finale? Questa è una finale, non è una selezione. È una finale, no? È una finale di concorso. Oh, dunque, però come sapete, pur applaudendo tutti perché se lo meritano, è la dura lex di ogni gara, di ogni concorso, è quella poi della votazione, della somma matematica che propone questa sera, perché noi non vogliamo mai farci mancare nulla, un ex aequo. Scusate, ecco qui. Vengano avanti coloro che parteciperanno allo spareggio. Giampiero delle Grazie, e Gloria Giurgola. Dunque, come avevo detto all'inizio di questa puntata, lo spareggio è, come dire, è secco, nel senso che ognuno di noi dirà il nome del o della concorrente che per lui deve andare in finale, e la qui presente Marily Santoro, nonché Aida, veramente di nome di fatto, prima di andare nella tomba del quarto atto, no? E che si chiuda la fatal pietra, dovrai pronunciare la sentenza, che in questo caso per lei vale doppio. Però, come vedete, è facile capirlo, per una regola matematica non è detto, dipende, no? Bene, allora, cominciamo. Mi appello qui dentro, in questo piccolo auricolare, c'è Roberta Vespa, ridotta proprio a una piccola vespa qui dentro, che mi deve dire con chi comincio. Allora, Cristina Bersanelli.
1: Giampiero delle Grazie.
0: Il microfono.
1: Giampiero delle Grazie.
0: Giampiero delle Grazie. Massimo Iannone.
2: Giampiero delle Grazie.
0: Giampiero delle Grazie. Per coerenza ai miei voti, io devo rimanere coerente. Ho dato a Giampiero il 9,50, a Gloria il 10, io dico Gloria Giurgola. Marily Santoro.
3: Gloria.
0: Gloria. 3-2 per Gloria Giurgola, che vince veramente per il cosiddetto rotto della cuffia, e abbraccia Giampiero delle Grazie, che è stato bravissimo, veramente bravissimo. E ritroveremo quindi Gloria Giurgola, soprano, nella finalissima all'Opera di Roma il 7 di luglio. Come Ecco, un applauso a tutti i ragazzi, veramente, perché noi dobbiamo dire grazie a loro, perché hanno fatto una serata bellissima, per, grazie a voi. Grazie a Sabrina Troise, dov'è? Eccola. Quindi i ringraziamenti finali a tutti, a tutti coloro che hanno consentito questa trasmissione. Ovviamente, dunque, scusate che troviamo i fogli, adesso faccio veramente come all'opera, quando si tirano i fogli così. Tecnici Mauro Tonini, Gianluca D'Ascensi e Marina Baglivo. Un applauso a tutti loro, perché è una squadra bellissima, questa squadra qui. Specializzato di ripresa Valentina Bartolomei, Lucia Rosei e Claudio Piazza sono i consulenti musicali. Regia video di Mariangela Liardi, la nostra regista. Mixer Andrea Castiglioni, operatore video Gino De Pasquali, Michele Marzi. Luci e grafiche di Massimo Grisia, tecnico Watch Out Raffaele Cerri, regia di Roberta Vespa. Produttore esecutivo Monica Nonno. Organizzazione e redazione Benedetta Annibali, Roberta Vespa e Federico Vizzaccaro. Grafiche e foto Alessandro Petrocco e Giulia Badessa. Social Maria Novella Bucelli. Domani in diretta con noi in Voci per Caccia alle ore 13 Cristina Bersanelli e Massimo Iannone, un duo merveille, le duo merveille. Saluto Marilyn Santoro e la ringrazio davvero. Grazie, brava, in bocca al lupo. E adesso Enrico Stinchelli vi ringrazia e cede la linea a Radio 3 Suite a Nicola Campogrande. Ciao a tutti, a domani a l'una.
2: Grazie Enrico, applaudiamo anche noi, chissà se avete voglia di unirvi, potete farlo diciamo virtualmente con i vostri messaggi, con i vostri WhatsApp che potete inviare come sempre al nostro 335 56 34 296.

0: Presentata la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma che si aprirà il prossimo 27 novembre con il Reichsprogress di Stravinsky, diretto da Michele Mariotti e con la regia di Rafael Villa-Lobos. È una stagione in cui si potrà vedere l'Andrea Chenier di Giordano, diretto da Daniel Oren con la regia di Marco Bellocchio. Ci sarà una Lucia di Lammermoor di Donizetti con la regia della coreografa Carol Armitage e Giacomo Sagripanti sul podio. Riccardo Frizza dirige i Due Foscari in un allestimento storico firmato da Pierluigi Pizzi. L'Ifigenia Antoride di Gluck torna a Roma dopo 40 anni con la regia di Robert Carsen e Alessandro De Marchi sul podio. E poi per la prima volta al Costanzi la Lady Macbeth di Shostakovich con uno spettacolo firmato da Barry Kosky e Richard Valchua sul podio. E poi ancora un Trovatore firmato da Daniele Menghini per la regia con Nicola Luisotti sul podio, una Rondine di Puccini diretta da Francesco Lanzillotta con la regia di Andrea Bernard. E poi al Teatro Valle, riaperto, torna Rossini con la Cenerentola, in questo caso diretta ancora da Michele Mariotti e con Mario Martone che firma la regia in collaborazione questa produzione con l'Abu Dhabi Festival. Insomma, un cartellone molto ricco che vi ho letto in gran velocità perché lo seguiremo poi trasmettendo tutte le opere che sono previste a poco nel corso della nostra stagione musicale. Ma per capire meglio che cosa sta dietro questa realizzazione, Andrea Penna questa mattina ha posto qualche domanda al sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone.
1: Mi sembra che abbiate sfondato da una parte e dall'altra due pareti di cristallo, cioè quelle che costringevano un repertorio sempre classico, meraviglioso, che va da Mozart a Puccini, ma abbiamo forse la speranza di capire che il pubblico di questa città e di chi viene in questo teatro ha la curiosità di vedere anche altro.
2: Sì, voglio cogliere la sfida, perché in programma c'è di allargare ancora un po', perché quattro secoli ha funzionato perché il teatro è pieno, perché il pubblico è contento, può essere anche un po' spiazzato da certe proposte, però poi è soddisfatto, vede esaudita una curiosità, e questa mi pare la cosa più importante. E siccome è vero che si può allargare, ovviamente andando indietro, perché avanti siamo già ai giorni nostri, e andando indietro si può andare, ci sono capolavori straordinari, io penso che magari nella prossima stagione, la prossima ancora, ci sarà qualche novità in quella direzione. L'obiettivo è uscire dalla comfort zone. Siamo stati troppo nella comfort zone. La comfort zone in termini di orizzonte temporale, cronologico, è stato di 100-150 anni. In 150 anni c'è la maggior parte delle stagioni dei nostri teatri, e invece ci sono capolavori almeno in 400 anni, quindi è bene allargare. Ma uscire dalla comfort zone è anche il titolo, i titoli più curiosi, è anche il linguaggio, che è il linguaggio della musica, quindi le nuove opere, la nuova musica, ma è anche il linguaggio della scena in un modo contemporaneo. Io credo che questo elemento di curiosità che è connesso con l'arricchimento di uscire da quella comfort zone sia una grande risorsa, e il pubblico ha risposto molto bene. Cioè, Inferno, lo spettacolo di questa stagione che va a chiudersi di Lucia Ronchetti, ha fatto il 90% di riempimento della sala, quindi vuol dire che il pubblico questa cosa qui la cerca, la vuole, poi magari può essere spiazzato, ma ha conosciuto qualcosa di nuovo, e questo credo che sia il ruolo di un grande teatro d'opera oggi.
1: E peraltro avete anche presentato Adriana Mater, e anche quello è andato molto bene, l'abbiamo seguito nelle nostre dirette. Allora, quest'anno fra l'altro c'è la commissione Nicola Sani per la contemporanea, Reichsprogress e Lady Macbeth di Mstislavski, che sono due titoli che qui non si ascoltano da mai praticamente.
2: Lady Macbeth mai eseguita.
1: C'è anche un altro aspetto, questo dell'apertura del Valle, che prima cosa è una gioia per tutti, anche la Filarmonica Romana partecipa con un concerto, quindi la musica Riva un po' torna a impossessarsi di quel luogo. Che significato ha per voi? Perché lei ha aggiunto prima, ci sono già due teatri e hanno pari dignità. C'è questo teatro, il Costanzi, e c'è il Teatro Nazionale, che è a due passi. Sono due teatri molto diversi, dedicati per struttura, caratteristiche, a lavori diversi, ma hanno pari dignità. Poi l'opera

0: si espande, invade un po' la città.
1: Sì, deve farlo. L'opera ha due sedi, o diciamo almeno due sedi principali, che sono il Costanzi e il Nazionale. Il Nazionale si è dovuto riprendere dopo la pandemia, perché comunque la pandemia lo ha molto trasformato in una sala prova. Adesso è di nuovo uno spazio performativo e stiamo dando via via, ci vuole un po' di tempo, lo stiamo facendo prendendoci il tempo giusto, una identità a quello spazio, però l'opera non può non stare fuori. Allora andare al Valle ci è sembrata la cosa più bella e più naturale, ma semplicemente per partecipare di una grande festa di questa città e io direi di questo paese, che recupera un teatro importantissimo come il Valle, che è stato negato per troppi anni, che è stato oggetto anche di un bel movimento dal basso di appropriazione e riappropriazione, e che adesso torna anche nella mano istituzionale, ma è giusto che sia una mano il più ampia possibile. Quindi bene che ci siano tutti, noi abbiamo sentito il dovere di essere parte di questa, il dovere e il piacere di questa grande festa del Teatro Valle, facciamo con Cenerentola, che è proprio un'opera nata lì, quindi insomma abbiamo cercato anche di farlo con un ragionamento dietro. Abbiamo scelto Mario Martone come regista, non è casuale. Mario Martone, in quel tempo di appropriazione e riappropriazione di un teatro chiuso, ha avuto un ruolo e adesso partecipa come regista, cioè mi pare tutto molto bello, però il Teatro dell'Opera esce tutti i giorni. Siamo stati a Ostia con il camion l'altro giorno e c'erano migliaia di persone. È il senso di un teatro che nel sentire la responsabilità di essere un servizio pubblico, perché questo lo dobbiamo ribadire, i teatri d'opera in Italia sono privati ma svolgono un servizio pubblico, non dimentichiamocelo mai, perché noi andiamo con il camion a fare Barbieri di Siviglia.
0: C'è anche una sentenza recente, credo.
1: C'è anche, sì, anche sì, però al di là delle sentenze non dimentichiamocelo mai noi nel nostro cuore, nella nostra testa, quando poi li pensiamo a questi teatri. Perché l'ho detto che siamo al 12° anno di bilancio inattivo, sarò felice di questo, so che questa è una macchina solida perché ha i conti in regola, ma fosse solida con i conti in regola e chiusa dentro questo universo meraviglioso che è il Teatro Costanzi, non starebbe bene, starebbe male. Sta bene perché è solida dal punto di vista gestionale e di bilancio, ma sta benissimo perché invade la città, perché invade i territori, perché incontra le comunità. Abbiamo iniziato Opera Camion pensando a una dimensione di centinaia di persone, ci stiamo confrontando con una dimensione di migliaia di persone e questa è una gioia straordinaria che restituisce quella funzione pubblica. Non si paga un biglietto per Opera Camion, anzi si porta una sedia.
0: Questo è bellissimo. A proposito, volevo fare due ultime domande rapidissime. Uno, ricordare che sì, è importantissimo il bilancio inattivo, anche perché il teatro ha un lavoro sul debito precedente che ogni anno deve fare, quindi significa che c'è un lavoro doppio che si sconta e quindi si va avanti in positivo, però al tempo stesso ha tante questioni aperte con la città, perché voi quest'anno andate al Circo Massimo a fare uno spettacolo, è un lavoro che avete già conosciuto durante la pandemia con una vittoria, se vogliamo, anche di una situazione totalmente inedita, però avete bisogno di tornare a Caracalla, quindi avete bisogno di un rapporto con la città, e nel rapporto con la città è anche quello dei costi dei biglietti, cioè di come funzionano, e ho visto che ci sono tante modalità diverse per venire a teatro, per trovare dei pacchetti, per cercare di venire un po' tutti. È una questione che questa sera anche ultimamente si è molto discussa, quella dei costi dei biglietti, soprattutto delle gallerie e delle fasce che costano di meno.
1: La scelta anche quest'anno è di non aumentare il prezzo dei biglietti, questa mi pare è proprio una scelta, una volontà. È un tempo difficile, stiamo attraversando tutti un tempo difficile, e noi abbiamo deciso che prezzo dei biglietti resta quello. Questo vuol dire che con 20 euro si viene al Teatro dell'Opera. Poi naturalmente la poltronissima costa molto di più, però con 20 euro si viene in anfiteatro, che è un posto dell'anima, facciamo così.
0: È un posto magnifico, io ci sono stato tanto da ragazzino. Le leggi oggi non ci permettono di usarlo tutto.
1: Esatto.
0: E chissà che un giorno non si possa rivedere quella normativa in parte.
1: Esatto.
0: No?
1: Però questa è una scelta che si unisce ad altre logiche di marketing, per cui tu, se vuoi, puoi comprare l'intero pacchetto con tutta l'offerta, che sono 13 opere, 7 balletti, ma puoi fare anche delle piccole, puoi confezionarti dei pacchetti più piccoli che ti permettono comunque di venire a godere della meraviglia dell'opera. Questo credo che lo dobbiamo alla comunità, proprio perché, come dicevamo, svolgiamo un servizio pubblico. Il tema di Caracalla è un tema assolutamente centrale. Dobbiamo tornare a Caracalla. La cosa importante è che tutte le istituzioni coinvolte, che naturalmente non siamo solo noi, ma il Ministero della Cultura, la Soprintendenza della dottoressa Porro, il Comune, naturalmente, sono tutte coinvolte in questo sforzo. Io incrocio le dita e spero che nel 2027 potremo tornare a Caracalla. Intanto facciamo una stagione al Circo Massimo e ci impegniamo al massimo per quello.
0: E noi ci ritroviamo, perché oltretutto sappiamo già in anticipo anche i titoli delle prossime inaugurazioni, quindi la radio ci sarà sempre con voi.
1: Molto bene, e noi siamo contenti e sappiamo che siete al nostro fianco, e per noi è molto importante, quindi vi ringraziamo.
2: Era la voce dunque di Francesco Giambrone, intervistato questa mattina da Andrea Penna in occasione della presentazione di questa nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Sono le 23:21 in questo istante, e come vi avevo detto in apertura della nostra trasmissione, ci è piaciuta l'idea di provare ad indagare un genere musicale molto specifico, che è quello del notturno, e in particolare il notturno per tastiera, in sostanza il notturno per pianoforte, perché certo si è sempre scritta musica da suonare anche di notte, le variazioni Goldberg di Bach, ancora non esisteva il pianoforte, ma secondo la leggenda sono state scritte proprio perché c'era un conte che non riusciva a dormire e curava la sua insonnia con esecuzioni di quelle che abbiamo poi conosciuto appunto come variazioni Goldberg. Ma in realtà il notturno, proprio un brano che si intitoli notturno, che sia stato scritto per una tastiera pianistica, ha un suo inizio, è una storia che nasce grazie a un irlandese, il compositore John Field, che era stato allievo assistente di Clementi a Londra. Clementi era compositore, ma era anche editore, era anche costruttore e venditore di pianoforti, era un grandissimo organizzatore musicale. In qualche modo Field fu ispirato da lui, da questo soggiorno, dai viaggi che Clementi gli aveva permesso di affrontare sempre come suo assistente, e a un certo punto Field ha un'idea, che è un'idea semplice se vogliamo, ma anche rivoluzionaria, nel senso che immagina che si possa scrivere una musica pianistica con una melodia cantabile, semplice, sospesa, affidata alla mano destra, mettendo sotto degli arpeggi alla sinistra. E questa semplicità, questa leggerezza, questo modo di raccontare la notte o di alludere a qualche cosa funziona. E quindi i notturni di Field diventano poi effettivamente una matrice per molta musica che è nata dopo. Provate ad ascoltare forse il suo più famoso, il numero 5 in si bemolle maggiore, per rendervi conto.

Era il notturno numero 5 in si bemolle maggiore di John Field che abbiamo ascoltato da Michel O'Rourke. E certamente era una musica nota a Chopin, conosceva questo modo di fare, questo senso della melodia cantabile, la raffinatezza della costruzione, la raffinatezza in particolare dell'armonia. Ma quando Chopin decide di scrivere i propri notturni, che poi diventano poi notturni per antonomasia, accade qualche cosa che ha a che fare un po', se volete, col senso di questa musica. La leggerezza che abbiamo trovato qui diventa una sorta di intensità, l'idea di una notte quieta si sposta verso quella di una notte in cui si pensa, si riflette, si fa qualcos'altro. Certo, i notturni di Chopin hanno addosso altre possibilità anche interpretative, benché il gioco fosse per certi versi simile. A Chopin piaceva molto la melodia delle opere italiane, amava molto Rossini, quindi fingeva quasi di avere alla mano destra un soprano o un tenore che svolgevano la loro melodia a poco e alla mano sinistra qualche cosa che infiocchettava tutto questo, che lo sosteneva con degli arpeggi, gli permetteva ogni tanto di arricchirsi con pizzi e merletti, diciamo, che è quello che capita con il suo notturno più celebre, quello in mi bemolle maggiore, l'opera 9 numero 2, che ha addosso anche qualche cosa che assomiglia a una sorta di improvvisazione mascherata. Sembra quasi che la musica nasca da se stessa, che si sviluppi, che proliferi rispetto a quello che è già stato pronunciato e quindi che è già stato scritto sulla carta, anche se rimane questa tensione, questa idea che si arriverà da qualche parte, che questa notte insomma deve condurre, ti deve far viaggiare, non è semplicemente un tener compagnia, questa è un'esplorazione. Ascoltiamo questo celeberrimo notturno grazie a Daniel Barenboim.

Il notturno in mi bemolle maggiore opera 9 numero 2 di Chopin che abbiamo ascoltato da Daniel Barenboim, e questa stessa tonalità è quella utilizzata da Fauré un po' di tempo dopo, nel 1884, quando scrive il suo quarto notturno. Fauré aveva scritto notturni per molti anni, quasi mezzo secolo di vita accompagna la scrittura dei suoi 13 notturni, ma questo in particolare, il suo numero 4, sembra che riprenda da Chopin l'idea di spostare sempre avanti la risoluzione, come se gli accordi non arrivassero mai quando uno se li aspetta, come se la melodia stentasse a cadere, rimanesse in una sorta di perenne levare, che è qualcosa di concettualmente assurdo, ma capite quello che sto provando a suggerire, no? Una musica che spinge avanti e fa slittare, non si appoggia mai. È un notturno che peraltro il pubblico francese stentò a capire, la critica lo massacrò, il povero Fauré. L'unico che riuscì a intuire che c'era qualcosa di interessante in questa idea di abbandonare in parte i canoni armonici era stato Ravel, che era suo studente al Conservatorio di Parigi e aveva ovviamente visto qualche cosa che poi avrebbe fatto proprio, l'idea che l'armonia potesse a poco perdere il tipo di funzionalità tradizionale ereditata dall'epoca barocca, dal classicismo, dal primo romanticismo, è diventare poi semplicemente un colore, come in parte si ascolta proprio in questo notturno numero 4, il mi bemolle maggiore di Fauré, che noi sentiamo con l'interpretazione di Jean-Philippe Collard.

Ed era il notturno numero 4 in mi bemolle maggiore, opera 36 di Gabriel Fauré, che abbiamo ascoltato da Jean-Philippe Collard. E se rimaniamo in Francia, in questa declinazione specifica dell'idea del notturno pianistico, possiamo trovarci a confrontarci con il secondo dei notturni di Satie, che aveva scritto una serie di 5 notturni un po' verso la fine della sua vita, era nel 1919, sono le sue ultime pagine pianistiche. Peraltro non sono pagine buffe, bizzarre, con dei titoli estrosi o didascalie ironiche come Satie amava fare. In realtà queste sono pagine tenere, brevissime, sono in questo senso davvero notturne, anche un po' misteriose. Probabilmente sono tra le pagine davvero più misteriose che Satie abbia mai firmato. Lo ascoltiamo, questo suo brevissimo secondo notturno, grazie ad Aldo Ciccolini.

Un po' sospeso, un po' conclusivo, bizzarro questo secondo notturno di Satie che abbiamo ascoltato da Aldo Ciccolini. E se rimaniamo ancora in ambito francese possiamo incontrare gli 8 notturni scritti da Poulenc tra il 1929 e il 1938, 8 piccole pagine che sono dedicate ad amici, a conoscenti, ad amici artisti, pittori del suo ambiente, insomma delle pagine d'occasione che poi solo a un certo punto Poulenc decise di raccogliere in un'unica pubblicazione. Questo che noi ascoltiamo, il suo primo in do maggiore, all'indicazione s'entraîner, dunque senza trascinare, per sottolineare, come Poulenc amava spesso ripetere, quanto la musica dovesse scorrere, dovesse fluire. E se c'è un qualche tipo di riferimento ideale a Chopin, non è così difficile coglierlo, va in una direzione che di nuovo trasforma, se volete, il senso della musica notturna. Per Field era un accompagnamento, per Chopin era una rivelazione, forse, di qualche cosa che poteva accadere nella notte. Per Poulenc diventa sì un omaggio ai suoi antecedenti, ma anche una dichiarazione, se volete, molto francese relativa al fatto che le cose vere si dicono in modo allusivo, insomma non si può mai dichiarare molto apertamente, bisogna trovare un modo per passare vicino alla verità e riuscire a pronunciarla in qualche modo. Qui per noi lo fa un grande pianista come Gabriel Taquinot.

Era il primo dei notturni di Poulenc che abbiamo ascoltato da Gabriel Taquinot. E in quella stessa Parigi si era formato peraltro un compositore catalano come Federico Mompou, che molto aveva assorbito dallo spirito di quegli anni e forse anche dall'idea di poter scrivere musica per la notte. Lui peraltro era figlio di un fonditore di campane e qualcuno ha sottolineato che la musica di Mompou sembra che rifletta un po' questa idea che prima c'è un silenzio e poi c'è un suono che arriva all'improvviso e che stenta un po' a spegnersi, che continua a risuonare a lungo, e lo si ascolta un po' anche nella sua musica cagliada, la sua musica silenziosa. Ci sono 4 quaderni che raccolgono questa musica che per certi versi è proprio notturna nella direzione che abbiamo un po' ascoltato questa sera, questa difficoltà a trovare una direzione, questa difficoltà a spegnersi come il respiro di qualcuno che cerca di dormire ma non riesce a trovare il ritmo giusto. Ascoltate come anche Mompou segua un po' questo modo di fare. L'esecuzione che abbiamo scelto per il 4° numero del suo primo quaderno di musica cagliada è quella di Giancarlo Simonacci.

Il quarto numero dunque dal primo quaderno della musica Cagliada di Federico Monpou, che abbiamo ascoltato da Giancarlo Simonacci. Ed evidentemente la notte e i notturni non appartengono semplicemente soltanto alla musica classica, ma il jazz ha scritto delle pagine fondamentali in questa direzione. Quella con la quale vogliamo chiudere la nostra piccola serie è Round Midnight di Thelonious Monk, una pagina che il grande pianista e compositore aveva scritto poco più che ventenne, che è bizzarra da ascoltare. Di nuovo appare in qualche modo enigmatica, con degli accordi dissonanti, questa struttura armonica inattesa che già dall'inizio sembra più una domanda che una risposta, questa progressione che come si avvitasse un po' su se stessa e gli accordi cercano un modo per uscire o per andare da qualche parte. Insomma, se ci pensate, non è poi molto diverso nella struttura musicale rispetto alle altre pagine che abbiamo ascoltato, e la registrazione che è stata scelta è proprio realizzata dallo stesso Monk al pianoforte.

Ed era Thelonious Monk con la sua Round Midnight celeberrima, e ascoltarla eseguita dall'autore naturalmente un piacere particolare. Trovarci intorno a mezzanotte lo è ancora di più, perché siamo arrivati davvero agli ultimi istanti di Radio 3 Sit, un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, che questa sera firma anche la regia, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. La cura del programma è di Bruno Ruffolo e questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Fabrizio Paccioni. Noi vi aspettiamo domani, come sempre qualche minuto prima delle 20, potremo seguire in diretta il primo dei concerti della serie Pop dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Susanna Franchi, che ci la racconterà. Insomma, sarà, credo, anche quella una gran bella avventura. Vi lasciamo dunque al seguito della programmazione di Radio 3 e a una notte che vi possa tenere una buona compagnia.

0: Ore 24.
1: Battiti!

La musica contenuta in questo disco è arcaica, ma è anche futuribile, affermano i Nuhara, e questa idea di far rivivere, di rinnovare la musica di tradizione è davvero un campo di ricerca creativa che sta producendo molte cose interessanti negli ultimi anni. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Marina Baglievo che questa notte con noi per la parte tecnica. Abbiamo aperto la nostra puntata di oggi con un brano dal nuovo disco dei Nuhara, disco di debutto per questo trio di musicisti siciliani, si intitola Rama. Noi abbiamo ascoltato un brano, un canto dei raccoglitori di sale, e ora ve ne proponiamo un altro da questo stesso lavoro, Canto di Trebbiatura. Loro sono i Nuhara.

Lou Hara li abbiamo ascoltati in questo brano. Il nome della band deriva dall'arabo nuwar, che vuol dire fiore germoglio, passando dal siciliano nuar attraverso il latino nohara col significato di orto. Così ci dicono i membri della band, che oltre a costruire un filo di comunicazione forte con la musica del passato nella ripresa e rielaborazione di antichi canti di lavoro siciliani, germoglio passando dal siciliano nuar attraverso il latino nohara col significato di orto. Così ci dicono i membri della band, che oltre a costruire un filo di comunicazione forte con la musica del passato nella ripresa e rielaborazione di antichi canti di lavoro siciliani, costruiscono un altro filo che è molto evidente, molto presente in questo disco.

naturalmente dal nome del gruppo, ma anche negli strumenti suonati, per esempio nel bendir che abbiamo ascoltato in questo brano o nelle nacchere di metallo crackheb che abbiamo ascoltato nel brano precedente, e in particolare in questo brano, questo Sbogia, che era un canto di trebbiatura, che è un adattamento arabo della rumba spagnola, quindi il tutto poi con un trattamento elettronico dato dai Nuhara, ovvero Michele Piccione, Federico Pipia e Gabriele Bazza, che abbiamo ascoltato in questi due brani in apertura di puntata. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta Trova Robato e si intitola Rama, un lavoro che ci porta alla collaborazione tra Lee Scratch Perry e Mouse on Mars.

0: Economic plane, economic rain, I'm a economic brain. Economic train, economic plane, economic rain, I'm a economic brain.
1: Scratch Perry è scomparso nel 2021 e da allora è uscita una messe di pubblicazioni postume, l'ultima in ordine di apparizione, certamente una collaborazione inaspettata, quella con i Mouse on Mars, duo composto da Jan Stefan Werner e Andy Thoma, che ha segnato l'elettronica tedesca degli anni 90, ma anche quella successiva, un incontro che rimane volutamente avvolto nel mistero, e non solo non ci vogliono dire come è avvenuto, ma non ci vogliono dire neanche fino a che punto Lee Scratch Perry è stato coinvolto nel risultato finale di questo disco e come mai il lavoro sia uscito a 5 anni di distanza dalla morte e 7 dalla registrazione. E quindi con questo dubbio, ma con il piacere di riascoltare la voce del grande sovvertitore, The Great Upsetter, Lee Scratch Perry, abbiamo ascoltato un brano tratto da questo Spatial No Problem, che esce per l'etichetta Domino a nome Lee Scratch Perry and Mouse on Mars. Il brano era Economic Train, un ascolto che ci porta ad altri ritmi e ad altri trattamenti elettronici, quelli del musicista francese di origini iraniane Chinna Pegami, nel suo album di debutto intitolato Music for Tombak and Synth.

In francese usiamo la parola matière per descrivere il suono e significa materia, qualcosa di tattile. E io tratto il suono proprio così, come qualcosa a cui posso dare forma, che posso modellare, che posso lavorare come l'argilla. Ed è un disco molto materico, questo di Cinna Peigami, intitolato Music for Tombak and Synth, dal quale abbiamo ascoltato la traccia di apertura intitolata Mutosi, e lo è sia nella sua componente acustica che in quella elettronica. Un disco che traduce la passione del musicista francese sia per il tamburo a calice della tradizione persiana, il tombak, ma anche per i sintetizzatori modulari, mettendo insieme anche la pratica improvvisativa tipica della musica per tombak, l'elettronica di sintesi e il lavoro di produzione in studio. Ed è un procedimento che ha ingredienti simili a quelli del prossimo ascolto, un disco dove il pianista britannico Alexander Hawkins ha fatto ampio uso del processo di post-produzione, un fatto inedito, quantomeno inusuale per Alexander Hawkins, e che lo avvicina a musicisti come Makaia McRaven o ai suoi compagni di etichetta Los Angelini, SML, ma naturalmente la lista è molto lunga e non è neanche un fatto, come dire, di oggi. Il risultato nel caso di Alexander Hawkins riesce a mantenere la freschezza dell'interazione dal vivo, un po' come fosse una ricomposizione, con musicisti del calibro di Rodri Davis all'arpa, Hamid Drake alla batteria, Nicole Mitchell al flauto, Matthew Wright ai giradischi e al campionamento dal vivo, Alexander Hawkins è al pianoforte, al sintetizzatore e al campionatore in questo brano tratto da No Nation But Imagination, intitolato Open Sea Boats Land.

Una musica ritualistica, vagamente primordiale, quella nata dall'incontro fra Dania e Rosso Polare, una musica che sembra attraversata dai fantasmi di culture passate, da qualche incantesimo misterioso rievocato attraverso i field recording e attraverso i suoni del folklore dell'Asia occidentale. Dania Shihab è artista sperimentale, nata in Iraq, cresciuta in Tasmania e oggi con base a Barcellona. I Rosso Polare invece sono il duo milanese composto da Cesare Lo Popolo e Anna Vezzosi. La loro ricerca si muove principalmente fra ambient e registrazioni sul campo. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Gush from the Pulp of My Eyes, che chiude l'album uscito a inizio 2025, proprio pubblicato da Dania insieme a Rosso Polare e intitolato Keep Smoking Swamp. Il trio sarà uno degli ospiti della seconda edizione di Spellbound, festival curato da Almare, organizzazione dedicata principalmente ai linguaggi contemporanei, organizzazione che fa base a Torino, la città in cui si svolge Spellbound, che quest'anno sarà incentrato sul concetto di memoria sonora dei paesaggi e sul dialogo tra passato e futuro proprio attraverso il suono. Spellbound si svolgerà in due momenti distinti, con un primo appuntamento il 27 e il 28 giugno, per poi tornare a settembre, il 26 e il 27 settembre, con un secondo appuntamento. La location principale, come lo scorso anno, è sempre il PAV, il Parco del Centro d'Arte Contemporanea, ma poi verranno coinvolti anche altri spazi di Torino, come l'Orto Botanico, l'Imbarchino del Valentino e il Magazzino sul Po. Il programma di Spellbound di quest'anno prevede uno sleeping concert inedito di Inchisi, la performance The Vestibule a cura di Rosso Polare, Giada Pignotti, Mott e Dania, e poi un reading di Haitham El Vardani e una listening session a cura di Luigi Monteanni e Stas Sherifulla. Il programma di settembre invece includerà artisti come Kamaru e Takak Takak, e poi immaginiamo che ne verranno annunciati altri. Per maggiori informazioni sulla seconda edizione di Spellbound, doppio appuntamento a Torino il 27 e il 28 giugno e poi il 26 e il 27 settembre, il consiglio è di visitare il sito almare.xyz.

In questa parte di Battiti continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo, in particolare festival e rassegne in arrivo nei prossimi giorni. E quindi da Torino con Spellbound andiamo a Palestrina, dove torna una nuova edizione di Polisonica, il festival organizzato dall'omonima etichetta che quest'anno si svolgerà dal 25 al 28 giugno, sempre nei bellissimi spazi del convento e della chiesa di Sant'Antonio Abate. Quattro i concerti in programma, quindi uno al giorno, tutti immaginati per risuonare in qualche modo con il luogo che li accoglie, tutti anticipati a partire dal tardo pomeriggio con ascolti e installazioni nell'antico orto della chiesa, chiamato per l'occasione Giardino Sonoro. Il programma di Polisonica 2026 prevede quindi l'apertura giovedì 25 con il live di A Bad Day, il duo composto dallo storico chitarrista di massimo volume, Egle Sommacal, insieme a Sara Ardizioni, che abbiamo ascoltato diverse volte con il suo alter ego, il suo progetto da solista Dagger Moth. Si va avanti venerdì 26 con Hayalet, un altro duo, quello composto da Flavia Massimo, violoncellista, sound artist, direttrice artistica della rassegna Paesaggi Sonori. Con lei c'è Caterina Palazzi, compositrice e contrabbassista. Polisonica va avanti sabato 27 con il live di Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa era proprio Anabasi, tratto da Tropismi, album del 2024 di Gabriele Gasparotti, che è compositore, polistrumentista, regista. Sul palco condivide una musica molto ritualistica, appunto, insieme a Benedetta Dazzi, che è sound designer e che suona diversi strumenti, tra cui bucla, viola, violoncello, nastro magnetico e coppe d'acqua amplificate. Chiusura di festival domenica 28 con il live di Laura Masotto, compositrice e violinista che si muove tra formazione classica e post-rock, che tornerà con un nuovo album nel 2026 intitolato Notturno. Per maggiori informazioni su Polisonica, a Palestrina dal 25 al 28 giugno, il consiglio è di visitare i canali social del festival e dell'etichetta.

Si chiamano Milkweed, sono un duo con base a Londra, non si conoscono le loro identità, la loro musica distorce, filtra, reinterpreta i miti e le leggende delle tradizioni del Galles oppure dell'Irlanda, come nel caso del loro ultimo album in studio, il tutto in una chiave un po' a bassa fedeltà, analogica e evidentemente potremmo dire anche ontologica. I Milkweed sono uno dei nomi più interessanti e diciamo anche misteriosi della scena folk contemporanea britannica. Slacker Trad è il modo in cui sono soliti chiamare la loro musica. Il brano che abbiamo appena ascoltato era The Punks of Ulster, tratto da Remscela, che è proprio l'ultimo album del 2025 dei Milkweed, i quali saranno uno dei nomi in cartellone della prossima edizione di Holidays Festival. Continuiamo quindi con le segnalazioni da Palestrina, in provincia di Roma. Andiamo a Scopoli, vicino Foligno, dove dal 31 luglio al 2 agosto torna una nuova edizione del Festival di Musica Indipendente, nato nel 2015, Holidays. Si svolge in particolare nel contesto naturale della Valle del Menotre, un festival quindi con uno stretto rapporto con il territorio in cui è nato. E non a caso la riflessione dell'edizione di quest'anno si concentra sul concetto di abitare i luoghi e di costruire con loro un rapporto fatto di memoria, di partecipazione, di attenzione, riconoscendo il valore delle comunità e delle storie che lo rendono vivo. Forse uno dei tratti peculiari, ci permettiamo di dire, di alcuni dei festival più interessanti, più contemporanei, più proiettati realmente e paradossalmente forse verso il futuro che abbiamo attualmente in Italia. Oltre alla musica, Holidays ospita trekking, laboratori, talk e performance off-site. Per quanto riguarda la line-up annunciata finora in ambito live, troviamo anche, oltre ai Milkweed, gli indonesiani Kuntari, l'energia afro-brasiliana dei Roda de Santo e poi Alfio Antico, l'hip hop neo soul di Sorvina, Devon Rexy con la loro psichedelia acida, Green Gardens, Elia Minnelli, Dave DeRose and the Rituals, Orange Car Crush e Real Miracolo. Holidays Festival si terrà quindi dal 31 luglio al 2 agosto nella Valle del Menotre. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è holidaysfestival.it.

The Well è il quarto album solista di Tracy Bryant, cantautore californiano di Los Angeles che avevamo lasciato nel 2019 con Hush e che storicamente, insomma, non ama raccontare molto del suo vissuto personale, preferendo lasciare alla musica che scrive il compito di darci elementi per conoscerlo e capire da dove arrivino certe ispirazioni o certi gusti. Fondatore del quartetto post-punk Corners, Bryant è poi passato alla carriera in solo una decina di anni fa, nel 2016 con Subterranean, risultando poi molto prolifico con la pubblicazione di 3 dischi in 4 anni. Questo album invece, The Well, ha richiesto una pausa più lunga ed è un lavoro molto più personale del solito, scritto per esorcizzare anche avvenimenti importanti e esplicitati e consegnati al pubblico in musica attraverso un approccio cantautorale che passa dalla composizione al pianoforte invece che alla chitarra, come è stato sempre solito fare, e dai toni molto più scuri con influenze post-punk e tocchi un po' più psichedelici di quanto abbiamo trovato nei brani di questo artista negli ultimi anni, oltre a un'atmosfera che ci riporta un po' agli anni 90.

Hush, disco precedente a The Well, è del 2019, come dicevamo, per cui la pandemia e la forzata assenza di una band durante la prima stesura dei brani è senza dubbio stato un fatto che ha contribuito appunto alla composizione dei pezzi invece di questo disco al pianoforte, fatti in solitaria e accompagnati dall'ascolto di Arthur Russell e Vince Guaraldi. Inoltre, come abbiamo accennato, una serie di fatti personali, quindi l'improvvisa scomparsa del padre dell'artista avvenuto nel 2022 e poi la nascita 3 mesi dopo del suo primo figlio hanno chiaramente influito sulla portata emotiva delle nuove canzoni raccolte in questo disco, che sicuramente appare come una svolta nella carriera artistica di Tracy Bryant, qualcosa che si riconosce come nuovo. A collaborare con lui nella realizzazione di The Well troviamo il produttore Jojo Ashworth, suo amico di lunga data, il batterista Cameron Gartung, e poi ritroviamo, come già accaduto in passato in altri brani di questo artista, la supervisione e la composizione di alcuni testi di Kimberly Fitzner, moglie di Tracy Bryant. Abbiamo ascoltato i brani Meet Me e Danny, e l'ultima traccia che vi proponiamo da The Well si intitola Famished.

E siamo passati ad ascoltare un altro lavoro solista di un altro multistrumentista. Lui è Alistair Paxton, spesso impegnato come sideman di diversi progetti dell'underground, prima di Glasgow, da dove viene, e poi di New York, dove si è trasferito alcuni anni fa, e che per la prima volta con lo pseudonimo di Hirta firma Soft Peaks, da cui abbiamo appena ascoltato Book of Ships. Composizioni che permettono, come spesso accade in alcuni dischi di questi generi, insomma pop, indie, di abbandonarsi in una specie di accogliente comfort zone sonora, a meno di non voler lasciare spazio ai testi e alla loro portata a volte malinconica, e che ci conducono a voler vedere più a fondo nelle vite di chi li scrive. In questo caso i brani sono stati composti tra la città New York, nello specifico, e la campagna nelle sue vicinanze, in cui Paxton si è trovato proprio a cercare ispirazione, mentre tra i temi centrali dare più a fondo nelle vite di chi li scrive. In questo caso i brani sono stati composti tra la città New York, nello specifico, e la campagna nelle sue vicinanze, in cui Paxton si è trovato proprio a cercare ispirazione, mentre tra i temi centrali dell'album troviamo proprio la sua vita, la sua esperienza a cavallo.

E in questa sezione dibattiti piena di parole passiamo ad ascoltare due progetti nati in Italia. Il primo è Tristi Tropici, che firma Prossimità, quello che abbiamo appena finito di ascoltare, tratta dal loro disco d'esordio Traduzioni. Dario Martorana, voce chitarra, Giulio Stermieri, basso, tastiere e cori, Antonio Maria Rapa, batteria, percussioni e cori. Sono un trio emiliano che diventa appunto Tristi Tropici e che dopo due EP vede venire alla luce questo primo disco uscito a maggio per l'etichetta Brutture Moderne. L'italiano che abbiamo sentito proprio in prossimità, ma anche inglese, francese, a tratti latino e espressioni che vengono dal dialetto, sono tutte le lingue che si incontrano in traduzioni e che partecipano a creare questo contesto che disloca più che collocare fisicamente o musicalmente chi ascolta e che gioca, questo lo fa questo progetto dalla sua nascita, sulla creazione di immaginari geografici o artistici che punono all'evasione, al viaggio, ma senza, diciamo, pretenderlo, senza forzature, anzi accompagnando il pubblico in maniera molto, appunto, leggera.

Molle Mare, brano di Tristi Tropici, tratto dal loro primo album Traduzioni, e come dicevamo anche il prossimo disco che proponiamo in questa notte un po' easy listening per il contesto tra pop, folk e cantautorato è di un artista italiano. Ascoltiamo un brano di Antonio Del Donno in veste di Masnadero.

Masnada Classica è l'esordio cantautorale di Antonio Del Donno dopo, anche in questo caso, quasi 15 anni di esperienze in band, prima i Beneventani 23 and Beyond the Infinite e poi i Fainting Goats. 10 brani sono contenuti in questo Masnada Classica, in cui Del Donno vuole far incontrare il folk cantato, tra l'altro in inglese come abbiamo sentito, e la chitarra classica con ispirazioni gitane e vicine al flamenco, come invece sarà molto chiaro nel prossimo brano. In alcuni di questi brani è aiutato da un gruppo di collaboratori: Antonio Prugno Siniscalchi al synth, Alberto Piccini al flauto, Giulio Izzo al contrabbasso, Andrea Vernillo al pianoforte e Roberto Di Blasio al sassofono, ma nel prossimo pezzo lo troviamo da solo. Lui è Masnada e il brano è Masnada.

0: Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?» Fanny fu talmente sorpresa che non seppe fare altro che ripetere le parole della zia. «Sto per lasciarvi?» «Sì, cara, come mai sei così stupita? Sono 5 anni che stai da noi e mia sorella ha sempre avuto l'intenzione di prenderti con sé quando Mr. Norris ci avesse lasciati. Ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami». La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse». «Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. Appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. Perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Di stanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny a vivere con me?» L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere.
1: Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore.
0: Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio.
1: No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto.
0: Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà.
1: Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?
0: Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro.
2: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund. Mrs. Norris prese possesso della Casa Bianca, i Grant arrivarono alla canonica e una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa.
0: Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente dispiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire. Una gran dama in una canonica di campagna. Ah, era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente.
2: Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline.
1: Lady Bertram ascoltava, senza troppo interesse, questo genere di sproloqui. Non era in grado di valutare gli errori compiuti in fatto di economia domestica, ma percepiva la gravità del torto commesso alla bellezza nel fatto che Mrs. Grant occupasse un posto così elevato nella vita senza aver nulla di attraente, ed esprimeva il proprio stupore su questo punto quasi con la stessa insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto.

Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare il peso di un distacco dalla famiglia e a lasciare le figlie sotto la guida di altri proprio in quel momento, il più interessante della loro vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo. Quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toeletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare. In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, a qualche interferenza in quelle della sorella e ai comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle, il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo, costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini,
adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi, neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso, fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti, e nel corso del loro procedere la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso, e sempre quando erano in compagnia di uomini facoltosi e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole. Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili, e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara, e non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline, e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant ne era certa avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicina a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale.

mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese e quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare. Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho tre care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry». «Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere». «No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo». «Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto». «Io do scarsissimo peso», disse Mrs. Grant, «a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta». Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione. «Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo, nel modo più vantaggioso».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo in sol minore, opera quinta, numero 5. Adagio, vivace adagio. Adagio, vivace, giga allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo. Enrico Onofri, direzione.